R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101.

0: a voi capita di avere avvenimenti contemporanei? Sentiamo.
1: Ciao banda. Allora, ciao. Il mio compleanno, che è il 27 novembre, da qualche anno coincide con il periodo del Black Friday. E quindi ho smesso di ricevere gli sconti dai negozi perché gli sconti non sono cumulabili, quindi o prendo quelli del Black Friday o prendo quelli del mio compleanno. E quindi mi sono beccata una bella fregatura. Ciao, buona giornata a tutti.
0: Grande.
2: La donna dice donna della mia vita.
3: Aggiungo questo a quello e faccio il cumulo.
0: E invece no.
2: E invece non si
3: non
2: può.
3: Si cumula niente.
1: Buongiorno banda,
0: ciao.
1: Io compio gli anni l'11 settembre,
3: sì.
1: Per cui dal 2001 mi sento dire da tutti quanti,
3: certo.
1: Oh che sfortuna,
3: certo.
1: Quella giornata tragica, come se io fossi nata l'11 settembre o fosse
0: 2001.
1: Colpa mia per quello che è successo, accendo la televisione e immagini catastrofiche,
3: è vero.
1: Cioè... sto messa male. Ciao banda e Wiwa.
0: Ciao.
2: In effetti, a proposito di 11, no? Cioè voglio dire, se uno poi ha la fortuna di essere nato, che ne so, l'11 luglio sarà sempre Italia-Germania 3-1, no?
3: Esatto.
2: L'11 settembre, in effetti, è una bella bega da 25 anni.
0: Ancora tutti ci ricordiamo dove eravamo, cosa stavamo facendo.
2: Certo. Beh, anche nel caso delle Torri Gemelle, devo dire, però, in effetti, viene.
3: No, lei intendeva quello, non te intendevi il calcio, ti ricordavi i doveri, perché è così anche quello, chi c'era all'epoca.
2: Certo.
0: E qua si fa il trenino, ragazzi, per il compleanno di un amico.
4: Buongiorno, Vise da Udine. E allora la coincidenza non è mia, ma è di mio figlio, che è nato a Capodanno, 31 dicembre 2021. Fantastico quando le donne dell'ospedale, le ostetriche, vai sereno, tranquillo, ci vediamo più avanti. Allora, via di americani. E poi, dove sei? Muoviti, corri in ospedale. Avanti andare. Ciao.
5: Era già ubriaco lui.
2: Gli hanno stappato la moglie.
0: Sì. Se chiaravano il bambino appena uscito.
2: Faccio scopa col mio Filippo, che è nato a Ferragosto, e per anni gli ho fatto credere che tutti quei festoni, quei giochi da spiaggia,
3: lui,
2: quei bagni in piscina, quei gonfiabili erano per il suo compleanno. Ovunque andassimo nel mondo.
3: Ma sì.
2: E quindi lui, che bello, papà, grazie che hai organizzato tutto questo per me. Poi verso 12-13 anni, un po' come si fa a Babbo Natale, poi alla fine si smette di credere.
0: Capito.
3: Però abbi pazienza, te il 10 agosto per evitare di pagare da bere,
2: sì.
3: Il figlio il 15 agosto.
0: Per
2: evitare di pagare il parcheggio.
3: È una tradizione di famiglia.
2: Siamo anche noi calibrati sulle
0: Antonio,
2: state.
0: Antonio, buongiorno.
6: Come state, ragazzi? Buongiorno.
0: Antonio, ecco. Cassano, la banda di R101.
2: Antonio Cassano è nato il giorno dopo della finale Italia-Germania 3-1, esattamente il 12 luglio dell'82.
5: Pensate.
6: E mi fa piacere che sa queste cose, Cristiano, che tu sei un amico.
5: Manco tu te lo ricordavi.
6: Come Nicola, come tanti, come Francesco, come Luigi. Sei un amico.
2: Grazie.
3: Allora, Antonio, stai attento, perché in Brasile si parla tanto di un tuo collega, un calciatore. Si chiama Gustavo Scarpa, gioca nell'Atlético Mineiro, Minas Gerais.
6: Paolo, scusa se te ti interrompo. C'è uno che gusta le scarpe che non mi piace.
3: Vabbè, insomma, un calciatore non notissimo in Europa, ma là comunque gode della sua fama.
5: Sì.
3: Lui pratica di tutto, nel senso che è un appassionato di scacchi, skateboard, wakeboard, forse anche waterboard, evidentemente, sci nautico, attenzione, e poi è un appassionato di libri. Nel suo canale YouTube fa recensioni di libri.
0: Quei parallelepipedi di carta, che
3: esatto.
0: Antonio.
3: Allora,
2: quelli tutti scritti, fitti.
3: Ha consigliato recentemente un libro di Tolstoi, La morte di Ivan Illich, ok? Ed è nato un pandemonio di richieste, il 300% di ricerche su questo
0: il
3: titolo,
0: più
3: su questo
0: venduto.
6: Allora,
3: il più venduto in Brasile su Amazon.
6: Ammappa. Allora vi dico questo.
3: Perché un calciatore ha consigliato un libro.
6: Uno che fa il calciatore.
0: Antonio.
6: Chiara, uno che fa il calciatore e fa tutte quelle cose che fa lui è scemo.
2: Ma no.
6: Prima di tutto.
2: Ma perché?
6: Allora vi dico una cosa. Io la morte di Ivan Illich non si augura a nessuno la morte.
0: No,
6: quindi è già parte sbagliato.
2: Perché è un benedetto dono di non capire un fico secco.
6: Il libro di Toy Story è bello.
3: No, Tolstoi.
6: Però
5: è meglio il cartone, effettivamente.
6: Allora, io ho letto, dei libri qua a casa per sbaglio, perché quando ho comprato casa nuova me l'hanno lasciati.
3: Sì. Tu c'hai quello delle barzellette di Totti addirittura vuoto dentro.
6: Sì. Allora c'è scritto Memoria di Adriano.
3: Sì.
2: Sì.
3: No, quella. No,
6: quindi credo che sia da quando ha iniziato a giocare a quando è finito per le birre sulla panchina Rio de Janeiro.
2: Non è quella Adriano.
6: Poi c'è scritto il nome della rosa.
3: Sì. Sì.
6: Però io sto nome non riesco a trovarlo in copertina.
2: Niente. Il nome della rosa della squadra.
6: C'è il Signore degli Agnelli, che non leggo perché è uno della Juventus.
3: Che scemo.
6: E poi c'è il codice da Vinci, che penso che sia qualche influencer che l'ha messo, perché così poi tu hai gli sconti per comprare un altro libro.
2: Codice da Vinci, o come direbbe Chiara, codice da perdi e pareggia anche.
6: Cristiano,
2: cosa c'è?
6: Il libro più bello con cui tu hai letto.
0: È difficile rispondere a questa domanda.
6: Non ce l'hai?
2: No.
6: E allora lo vedi che siete voi che non capite niente.

0: anche le macchine si rivoltano contro il Tortorella Challenge.
1: Un momento così simpatico, ma quanto simpatico, ce lo
2: il
1: dite anche voi?
2: Il Challenge è come sentire il campanello che suona, scendere e vedere il postino che ti aspetta con in mano una bella bustina verde. Ciao ragazzi, Andrea da Padova.
1: Magari una di quelle del matrimonio dimenticate, no? Arrivava
0: sì,
1: lì e dartela.
0: Certo. Solo che vogliono il tuo, Ivan, e non il loro.
1: È così la sfida, la battuta più brutta del giorno parte ora.
3: Tortorella! È un giochino battello dove dice questo è bello e se azzecchi la battuta offre il giro Massari. È un giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: Brutto ogni tanto può scappare anche quella bella di certo non una di quelle di Iginio Massari che sta provando a fare il Tortorella Challenge in giro per i social e in varie televisioni ma il risultato non è proprio quello che si sperava insomma.
4: Tanto ripeti la tua, Chiara.
1: Io, il mio dottore delle orecchie, è diventato un pasticcere. Sono andata a sentirlo in cucina. Oh ragazzi, c'era un buonissimo Torino.
4: Mamma mia, brutta. Siccome la mia
1: brutta
4: prima non ha fatto ridere quella di prima, credo di aver intuito così. Allora ne faccio un'altra, sentiamo quello vero che l'ha proposta.
1: Iginio originale ha osato dire questa.
5: Sai cosa dice un gelato a una che lo sta mangiando? Non mettermi troppo in bocca, mi stai sciogliendo tutto.
4: Avete riso?
6: Sai Chiara? Che devo cominciare a rivalutare il tuo spazio. Dopo queste due che è stato un 1-2 che non mi ha letteralmente atterrito veramente.
1: Riderone, comunque c'è da dire che è uguale identico.
4: Sono troppo alte per voi.
6: Secondo me è anche
7: lo stesso. La qualità dell'imitazione di Riccardo.
0: È lo stesso parrucchiere di Mattarella. L'avete notato?
1: Iginio.
6: Ha la stessa
1: età. Può essere. Iginio non può partecipare al challenge in quanto giudice di gara oggi. E quindi insieme al suo assistente Canavacciolino ascoltiamo gli sfidanti di oggi. Cominciamo così.
8: Due amiche estetiste. Ce la fai a essere a casa mia per l'estate? Sì, cerco di staccare un pelo prima.
1: Non male, questa c'è scappata. Scusate.
9: Dopo quella di Ginio.
1: Vero.
4: È vero, però,
1: Ma ci vale tutto, quindi vai.
10: Ciao Chiara, Mario per il Tortorella Challenge.
1: Ciao Mario.
10: Ieri le mie galline mi hanno chiesto di farle delle foto. Mm-hmm. Mi hanno dato una Polaroid. Mm. Ciao.
1: Ciao Mario.
0: È questa gente che scrive testi ai Gino, secondo me.
4: Sono loro. Avete scoperto.
0: Sì.
6: Ma sai che io ora vi devo confessare, io non avevo mai sentito parlare Iginio Massari in vita
4: mia.
1: Ma come
4: no?
9: È uguale, lo fa.
4: Lo imito da due anni.
0: È bravo.
4: No, ha avuto più o meno sta voce.
6: Lo imiti, no? Ho detto, vabbè, mi faccio bastare la tua imitazione. Non l'ho mai sentito. Ma ora che l'ho sentito, in effetti.
0: Guarda che.
6: Perché non hai fatto di lavoro? E
9: lo sto facendo,
6: proprio fisso.
0: Il trucco vero è Iginio, quello vero che imita Riccardo.
9: Poi quando ha scoperto la voce di Bob Sinclair.
6: Esatto, che è uguale a quella di Gabibbo, ricordiamo.
1: Anch'io ne ho sentite tante di Leonardo Fiaschi per poi scoprire che erano identiche, soprattutto i vari calciatori, i vari mister che non avevo mai sentito
4: parlare.
1: Andiamo a scuola, oggi giornata mondiale degli insegnanti, ci andiamo così.
11: Ciao banda.
1: Ciao.
11: Ciao Tortorella.
1: Buongiorno.
11: Lo sai dove si schiacciano i brufoli i bambini?
1: Dove?
11: Sullo scuola Pulse. Ciao.
1: Cosa vuoi?
0: E cosa vuoi dire uno così? Se non andiamo avanti.
1: Ma torniamo sul mio Torino che è diventato pasticcere.
12: Buongiorno. Ciao. Anch'io sono entrato in quella pasticceria e ho mangiato una torta al volo. Me la sono all'ingoiatra. Ciao, buona giornata. Ciao. Luca da Brugherio.
1: Luca da Brugherio.
6: Facciamo che le ultime due le mettiamo qui in un angolino e giocano solo le prime due.
0: Le mettiamo in freezer.
1: È che sarà Iginio Massari a dover valutare la bellezza o la bruttezza di questi challenge.
0: Dai, Iginio, coraggio.
4: Sai cosa dice un bignè pieno di crema pasticcera ad un bambino?
1: No. Cosa?
4: Fai attenzione a mangiarmi, che altrimenti ti sporchi la maglietta e la mamma ti sgrida. Poi ti tocca cambiarti, ma se sei in giro, vai in giro sporco.
1: Questa più o meno è la cifra comica di Iginio Massari.
4: È alta.
9: Parenzo e Jim Carrey.
13: Date winner.
7: Esatto.
8: Due amiche estetiste. Ce la fai a essere a casa mia per l'estate? Sì. Cerco di staccare un pelo prima.
1: Effettivamente.
0: E ti auguro di trovare nella minestra.
7: Invece è bella.
0: Sì, eh?
7: L'ho trovata bella, nuova.

0: C'è qualcuno?
1: R101, dammi il regalo!
2: R101, dammi il regalo! Sono Orlando di...
1: Dammi il regalo!
3: Sono William d'Arcore, R101, dammi il regalo!
4: Sono Valentina da Catania, dammi il regalo!
5: Sono Andrea da Napoli, R101, dammi il regalo!
6: Sono Maria Sole da Livorno, R101, dammi il regalo!
0: Ci siete davvero in tantissimi da tutta Italia! Può partire! R101, dammi il regalo!
7: R101, dammi il regalo.
0: Abbiamo la più veloce che si è prenotata così. Ciao, sono Chiara da Milano, dammi il regalo.
8: E ti fai le chiamate addosso?
9: Non puoi, Non vale.
0: No, però è un'omonima dalla stessa città.
10: Chiara di Cusano Milano, da Cusano Milanino, R101, dammi il regalo.
0: Nonostante il piccolo intoppo è arrivata per prima e quindi è qui con noi.
10: Pronto?
0: Ciao Chiara.
11: Allo?
0: Sei tu?
9: È lei.
10: Pronto?
0: Ciao. Ci siamo pronti.
8: Stavo per dirti che sei reattiva invece. Chiara?
9: Chiara?
8: Pronto? Chiara?
0: Chiara, da Cusano Milanino.
9: Svegliati, è autunno.
8: No, niente.
9: Sei?
8: Niente, forse è via del... Cosa c'è?
10: Ci sono, non mi sentite?
0: Noi
9: sì.
0: No.
9: Adesso sì.
8: E tu? No, lei non sente noi.
10: Pronto?
8: Pronto?
9: Possiamo andare avanti così.
11: Sono
9: fino alle 9.
11: Esatto. Di radio imperdibile.
8: Presidente?
11: Presidente,
0: intanto io continuo a mostrare il doppio vinile che Chiara riceverà a casa ormai comunque sicuramente, perché sì, è stata decretata come vincitrice.
8: Esatto, c'era anche Orlando bene, che stava urlando, e però tra tutti la più veloce è stata lei. Ora vediamo se riusciamo a recuperare
0: se
8: una
0: no
8: linea
0: giochiamo
8: pulita.
0: Noi visto che non sappiamo mai sotto quale tasto della jingle machine si nascondono
9: giochiamo
0: i gadget di R101, nel caso giochiamo noi per lei, ma forse è in linea.
10: Ci sono.
0: Ciao Chiara.
10: Ciao a tutti.
11: Ci hai fatto biancorpo, ci hai fatto biancorpo.
8: Allora dai, per te questo bellissimo doppio album con il meglio delle canzoni.
10: Grazie.
8: Di un'intera carriera di Lucio Dalla. Sono Lucio, è bellissimo, ti arriverà questo doppio vinile e in più anche i gadget di R101 nel caso tu riesca ad azzeccare il numero esatto di questa pulsantiera, pulsante sotto il quale è nascosto questo effetto.
0: Dici Chiara, quindi
10: sì?
0: Spara subito il primo, vai.
10: Due.
8: Pronto?
9: Niente, c'è un pezzo metal.
8: Questo è
9: hard rock.
0: No, questo è in onore del nostro Edoardo Mondino che oggi compie gli anni. Piccolo regalo dentro la jingle machine.
8: Esatto.
0: Non era il numero due.
10: Sei.
11: Pronto?
8: Noi si balla, però intanto lei sta esaurendo le possibilità.
0: E quindi andiamo subito sul terzo numero, Chiara.
8: Concentrati.
10: 13.
9: This time for Africa.
8: Oh, mamma.
12: Questo è il numero.
9: Due ore che non sentivo Shakira.
11: È autorizzata a dire porca
8: guapa, perché ha
0: fatto partire di tutto.
8: Con tutta la fatica che abbiamo fatto per recuperare Chiara, io non me la sento di lasciarla andare via. Attenzione, non soltanto, ma voglio dire, è già un bel malloppo il doppio album, però
10: assolutamente.
8: Se scappa qualcosa, dai un altro numero. Cioè, Peppino, tu che sei quello bravo nel dare indizi.
11: Pensa a te, quello bravo.
0: Dice il numero di solito. Leo all'indizio.
13: Una mano, quante dita?
11: Boia.
13: Tre mani, quante dita hanno?
8: Tre mani, quante dita
10: hanno? 15.
8: 15.
9: Era 15, ma
11: incredibile. Guarda che.
8: Ho capito, Peppino ha detto tre mani, non tremone. Avevo capito male io.
13: Anche io pure.
0: Chiara, allora l'unplane hai fatto. Anche
9: brava,
10: grazie mille.
9: Che fortuna che hai avuto, sei stata bravissima.
0: Brava. Un po' cosa fai oggi? Che fai nella vita?
12: Io sono, faccio la mamma.
0: Dai. La mamma.
8: Ah, ottimo.
12: Sì, di due bambini, Allegra di 10 anni e Gilberto di 18.
0: Wow. Allegra e Gilberto.
12: Infatti, infatti sarà per lui fondamentalmente il vinile.
0: Bella, sì, certo, bravo, poi bella, te lo tieni tu e te lo ascolterai alla stragrande, perché davvero ci sono le più belle canzoni di Lucio Dalla.
12: Non vedo l'ora.
8: Quindi è una casa nella quale esiste ancora il giradischi.
12: Sì,
8: il piatto.
12: Sì, sì.
8: Il piatto, bravo.
12: Sì,
8: sì. Bravo.
11: Bene, ottimo. Salutaci Gilbertone nostro, allora, e a presto risentirci su questa radio.
12: Ciao,
8: ciao,
12: grazie mille.
8: Ciao, ciao, ciao,
12: Chiara. Vi ascolto sempre, ciao.
0: Grazie. Allora, rimani con noi.
12: Assolutamente.
0: No!

0: R101, dammi il regalo! Francesco da Soave.
1: Fammi il regalo!
2: R101, dammi il regalo!
3: Vanessa da Vicenza! R101, dammi il regalo!
4: R101, sono Francesco da Cassano delle Murge, Bari, dammi il regalo! Altrimenti
5: RTL, dammi il regalo!
6: Come? Ma cosa dici?
5: Sono qui a R101, da tutta Italia ci siete. Ma allora, sì, può partire l'R101, dammi il regalo!
7: Dammi il regalo!
8: R101, dammi il regalo!
5: E questo disco, che è una potenza, doppia raccolta di Lucio Dalla, si chiama Sono Lucio, va proprio lì a Potenza da Manuela, la più veloce.
9: Manuela, ciao!
10: Ciao!
9: Buongiorno!
10: Ciao!
5: Ecco,
10: buongiorno.
5: Così ti sei prenotata.
11: R101, dammi il regalo, Manuela da Vigliano, provincia di Potenza.
5: Manuela da Vigliano, buongiorno!
10: Buongiorno!
9: Che stavi facendo?
12: Potenza le braccia!
10: Io no, sto lavorando.
6: Ah, dicono tutti così, sai?
9: No, no, proprio in questo istante.
5: E lei, cosa fai, sì, quindi?
9: Fa interviste a speaker. Ah, è una bella. Ma quindi una sorta di foca monaca, di panda in via di estinzione.
10: Sì,
9: io
10: più o meno sì.
9: E tu resisti, brava. Dove l'hai, le dico?
10: Sì, resisti. Io a Vigliano, provincia di Potenza, Basilicata.
9: A Vigliano, va bene. Sarai informata sul fatto che il Potenza sta andando anche benone in Serie C nel suo girone. Se ben di quotidiani sportivi. Ok, ti piace Lucio Dalla?
10: Sì, mi piace. Molte canzoni di Lucio Dalla.
5: Belle, le trovi molto tutte bello in questa doppia raccolta. Ci sono le più belle, bellissima, che lui abbia mai fatto. C'è anche il CD, volendo. Ma tu avrai questo bel vinile, poi con una mezza lucana da questa parte. Sono di origini di Maratea. Ah.

0: Ah, bellissimo.
1: Cercheremo di aiutarti per la jingle machine.
2: Sì, perché adesso Chiara ha davanti a sé una pulsantiera. 16 tasti numerati dall'1 al 16.
3: E le maledette sanguisughe che partecipano a questa opportunità hanno, come dire, l'occasione anche di portarsi a casa ulteriori gadgets.
1: Allora, non te la prendere, Manuela. No, così con tutti.
2: Tre numeri, tre, solo uno alla volta, e vediamo se sotto troviamo questo effetto.
4: Vediamo.
1: Tre numeri, vai col primo.
0: Ok, 16.
1: L'ultimo.

0: ma molto Oktoberfest.
1: È vero.
2: Ok.
3: Bello ma non è. Bello ma non è.
1: Breccia comunque.
2: Vai.
4: Due.
2: Due.
1: Numero due.
5: Io nomino

0: Fermala, fermala.
1: Vabbè.
2: Era il numero due, scusate. Schiacciavo l'uno.
3: Per forza.
2: E quindi abbiamo svelato che
1: quindi non dire l'uno.
2: non si sa.
0: Allora,
2: va bene.
0: Sì, ti ha dato un aiuto involontario, nel senso che hai eliminato un altro tasto. L'uno non è fuori gioco. Ecco. Hai un'ultima possibilità. Sentiamo cosa dici, Manuela.
4: 6.
2: Vado col 6.
0: Magnum.
1: Questa sì che bella.
0: Adesso mi fate vedere tutto il telefilm, però.
5: Perché lui quando sente parlare di Magnum spera sia di champagne.
1: Magnum potenza, lo ricordate?
0: Ferma.
5: Possiamo sparare sulla jingle?
2: Okay.
5: Ecco, perfetto.
0: Dai, un aiutino non lo merita, Manuela.
2: Questo è l'aiuto?
1: Qual è l'aiuto? C'è un numero, nel titolo.
2: Ce ne sono più di uno.
5: La nostra perspicace Manuela.
2: 4 marzo 1943.
1: Senza aiuti, senza mani.
0: Noi si temeva tu dicesse 1943.
2: Certo.
0: Però
4: era un po' lungo.
0: Sei arrivata lì. Senti, ma allora, giustamente Cristiano prima ha detto le edicole, insomma, stanno scomparendo e sempre più vediamo quelli che fanno il tuo mestiere e ricorrere anche ad altre cose da vendere.
1: Non vendono vino, Paolo.
0: Non ancora. Edicole che vendono materassi ultimamente.
1: Sì.
0: Tu sei pura carta e basta così?
4: No, faccio anche altri servizi, bollette, ricariche.
0: Ci si dà da fare, giusto così. Vabbè.
4: Sì, per forza.
0: Brava.
2: Grande Manuela.
4: È difficile.
5: E al grido di Uputenze sembra uno squadrone, noi ti salutiamo, ti mandiamo il super pacco a questo punto.
2: Esatto,
5: bello farcito.
4: Grazie.
2: Insieme ai gadget di R101.
4: Grazie,
2: buona giornata,
4: grazie.
2: Manuela, darci un belle wiwa.
4: Buona giornata. E wiwa.
0: E wiwa. Ciao. Ciao.

0: bello. È un giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: Allora, non si vince niente, eppure chissà perché voi arrivate a frotte.
2: A frotte.
1: Al 331-80-90-101, tutti pronti a dire la propria, auspicando che possa vincere.
3: Eh sì, quelli che si svegliano apposta, quelli che sono dei grandi professionisti, un po' come spero diventi il mio amico chimico. Per ora sta facendo un periodo di provetta, poi vedremo.
1: Il chimico, un periodo di provetta, ma i nostri giudici sono pronti a giudicare i vivi e i morti. Ed
4: allora posso dire una cosa di quelli. Non mi è piaciuta una di battuta.
1: Figo, no, non l'hai capita, non è che non ti è piaciuta.
5: Non è ancora iniziata.
4: Non ha vinto nessuno per me.
5: Ma non è ancora iniziata, Antonio.
3: Tu aguzza bene le orecchie, Antonio.
4: Paolo! La battuta che tu hai riso di più.
5: Ancora.
1: La tua.
3: Magari questa, dai, cominciamo così.
6: Buongiorno banda, Enrico da Monza.
3: Ciao Enrico.
6: Allora stamattina ho aperto l'armadio e ho rincontrato l'ometto che si usa per le camicie che volava ieri. Gli ho chiesto com'è andata, mi ha detto che per adesso gli fanno fare l'appendista.
1: L'appendista.
3: C'è la gente che parla con gli oggetti ormai.
1: L'ha costruita bene però, l'ometto fa l'appendista, bello, bravo.
2: Sì, speriamo arrivi presto un condono.
3: Attenzione perché qua c'è un gruppacchione in macchina, quindi anche qua ascoltate bene, succede di tutto all'interno di questo challenge.
2: Gruppacchio.
7: Ciao Chiara, anche mio amico è stato preso come matematico, meno male è stato calcolato. Saluti da Lele, Giovanni e Luca.
1: Cosa? Io non ho capito niente.
2: Nulla.
1: Non sei capito niente.
3: No, la battuta è un mio amico è stato preso come matematico, era tutto calcolato.
1: Ah, ok.
3: E ora facciamo risentire, poi succede il delirio intorno a lei.
7: Ciao Chiara, anche mio amico è stato preso come matematico, meno male è stato calcolato. Saluti da Lele, Giovanni e Luca.
5: Ma perché ridono?
2: Non lo so, perché la mamma Giovanni è stata fermata dai vigili.
3: Bene.
5: Diretti
3: dai,
5: in qualche centro. Specialistico, chiaramente.
1: Sì.
5: Avanti, prossimo.
6: Ciao Paolo per il tutorial challenge. Ma invece lo sapete che Cassano, appunto, vuole iscriversi all'università, è andato a parlare con il rettore dell'università di Bari, gli ha già detto va bene, ma quale ramo sceglie? E lui ha detto: presidente, non voglio un ramo, voglio un banchino come tutti gli altri.
3: Bella. È vero, Antonio?
4: Questa è una cosa che mi è successa. Bella.
1: Adesso la tagliamo in due, contiamo i cerchi. Quanti anni ha questa battuta?
2: Questa è da carbonio 14.
1: Mamma mia, addirittura.
2: Manuale della barzelletta, pagina 74.
3: Barzelletta che dura così tanto vuol dire che è troppo bella per il challenge. Però Antonio, confermi anche che è successo veramente.
4: Sono le cose private, le vorrei tenere per me.
3: Da un ramo a un cactus. Vai.
8: Ciao banda, va a Certa Brescia. Ma volevo chiedere, ma se cactus ordina una birra alla spina? Ciao a tutti, buona giornata.
3: Allora, cosa è successo?
1: Ascoltate, sì, no, fermi tutti. Stamane
2: è finito sotto una pressa.
1: Ma cosa state facendo stamane? È evidente che la linea deve essere pulita, altrimenti non si capisce niente. Noi.
2: Vabbè, anche noi che abbiamo scelto questa, non è che brilliamo.
3: Abbiamo detto che vale tutto.
1: Sì.
3: Vediamo il VAR.
1: Chiama a vedere se sta bene, innanzitutto.
8: Ciao banda, va a Certa Brescia. Ma volevo chiedere, ma se entra in un bar, ordina una birra alla spina?
1: Allora,
8: ciao a tutti, buona giornata.
1: Avete presente? Sai quei filmati su YouTube dove c'è quello col muletto che gli cadono addosso tutti gli scaffali?
3: Ma lui stoico rimane lì mentre succede di tutto dietro.
5: Fa ridere solo per quello, la battuta è impassata e in osservato.
2: Quale battuta mi verrebbe da dire? Ma hai presente quando sei alla cassa che c'è le vecchie casse che pigi e ti esce bon nelle reni?
1: Sì.
2: Poteva essere anche un po' quel rumore lì della cassa che arriva negli addominali.
3: Vecchie battute, ma anche vecchi giochi che si ripropongono, ragazzi. È arrivata oggi la risposta del bim bum boomer del lunedì.
6: Sarchiari, il sarchiappone americano.
5: Ma che è?
1: Ma scusa,
5: ascolta su DAZN.
2: Ma giovedì!
1: Ascolta su DAZN. Ma siamo giovedì, quella è la domanda del boomer.
3: Però è così che va il challenge.
2: Scusate, mi viene in mente, avete presente Giovanni Cacioppo, il comico?
5: Sì, sì, come no.
2: Giovanni Cacioppo ha dei tempi di latenza, tu li fai, sei in macchina, tu gli fai una domanda e lui sta 5 minuti zitto e te dici, ma non sarà sovrappensiero, ma tu quanti figli hai, Giovanni? 5 minuti, poi gli dice no, 2. Perché nel frattempo sei in un'altra provincia, ti risponde un cittadino.
3: Ma chi è costui?
2: Giovanni Casciotto.
5: Testa di cane. Testa di cane. Che non sei altro.
4: Il sosa di Ali di Aldo, di Aldo Giovanni Giacomo, che poi li scambiano sempre.
2: Esatto.
3: Ma ragazzi, due minuti dobbiamo dire chi è il vincitore del challenge.
4: Allora, però vi devo elencare delle cose da leggere.
3: Ancora?
2: Sì, certo.
4: Cime di rapa tempestose. Il libro di Paolo, Don Chisciotte della pancia. E poi.
5: E poi.
4: Così è secchi se vi pare.
1: Così non sei chi.
2: Pirandello.
1: Quello è il libro con le pagine che stanno una un metro dall'altra, giusto?
5: Vabbè, oggi però eravamo partiti con la chimica, a me ha fatto schifo tutto dalla A all'azoto.
3: Ecco.
5: Quindi andiamo con The Winner Is.
4: Oh, grande mancio!
9: Non l'ho più fatto. Uscirò.
10: Buongiorno banda, Enrico da Monza. Allora stamattina ho aperto l'armadio e ho rincontrato l'ometto che si usa per le camicie, che è andato a lavorare ieri. Gli ho chiesto com'è andata, mi ha detto che per adesso gli fanno fare l'appendista.
5: Bravo.
1: Non sei stato scelto perché era la più brutta, ma perché era quella che abbiamo capito. L'unica.
3: Se non succedeva niente intorno.
1: Aiuto. Cosa ridi, Cristiano? Cosa ridi?
3: Io non è rimasto bloccato su una battuta fatta in questi ultimi 5 minuti.
2: Leonardo Fiaschi ha fatto i complimenti a Riccardo. Che non l'imitazione di Mancini, che era un quarto d'ora che non la stava più facendo.
5: Vabbè, vale tutto. Va bene.
3: Vale tutto ed è solo giovedì, ragazzi. Cioè, domani c'è il Tortorella Challenge del venerdì che vi aspetta qui su R101.
8: Ciao banda, va a Certa Brescia. Ma volevo chiedere, Massimo.
3: Walter, tutto.

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101.

0: buongiorno.
1: Lui riesce a parlare e fare i versi, senti? Parla?
2: Provo a parlare, esattamente. Una cosa incredibile, vista l'occasione, la intitolerei Tra pianti e realtà, il Tortorella Challenge.
1: Bravo, bravo,
2: grazie,
1: bravo,
2: grazie.
3: Amore. Buongiorno, banda. Buongiorno. Scusate, ma non potete assumere la guida che ha portato l'amico Federico al traguardo? Non so, lo assumete dalle 8 alle 8 e un quarto, dal lunedì al venerdì, eh? Così, chiedo per un amico.
0: Sì, sbagliamo strada. Beh, non ci potrebbe essere la.

0: guida in bicicletta del nostro amico che abbiamo sentito prima in viva voce.
1: Quando ha detto
0: sbagliato strada,
1: fa tanto ridere la gente, poi tu hai detto si riferiva evidentemente non a questo programma. Pensavo a quello, invece no, sei di nuovo tornata là.
2: Maratoneta che seguendo la lepre che avrebbe dovuto indicargli il giusto tratto di percorso lo ha portato invece a chilometri dal traguardo, facendogli sfumare una vittoria
1: la
2: annunciata.
1: La lepre giusta, la si riconosce dal profumino.
2: Dai,
3: è due volte che ha voglia di lei
2: stamattina. Vabbè, allora
0: voi siete sulla strada giusta se partecipate al Tortorella Challenge, è così che la giornata parte al meglio.
2: È una menzogna, in realtà Chiara ha per la terza volta in canna la sua battuta stamattina particolarmente trucida.
0: Ormai sono sempre più in confidenza il toro e la mia mucca, si danno del mu.
2: Ecco, io spero che i Ris di Parma perdano anche questa prova, diciamo.
1: Io ho letto come sono stati nominati i file che seguiranno tra poco, quelli che corrispondono ad ogni battuta dei nostri amici. E già sono disperato.
0: Cominciamo così.
4: Buongiorno banda, ma se la mucca fa mu, perché il merlo non fa me? Buona giornata, Giada da Fucecchio.
0: Giada da Fucecchio, proprio.
2: Saluto mia sorella che la diceva nel 1979, battuta.
0: È umorismo toscano,
5: allora,
0: vero Leo?
5: Scusami,
0: vero,
5: possiamo, sì, possiamo salutarlo, il nostro Fucecchi Paone.
2: Ah! Che è morto. Fucecchi Paone, ovviamente. Va bene.
0: Secondo sfidante, vai.
6: Ciao Chiara, due pecore invece stavano parlando, una gli stava spiegando che era uscito un problema all'interno del loro gregge e l'altra pecora gli ha risposto ciao Alessandro da Strambino.
0: Da Strambino?
1: Sei un Strambino anche tu, secondo me. Di che anno era questa, Cristiano? Quella del
2: pecora? Due secoli fa.
1: Due secoli fa, avanti.
7: Ma come si permette? Ma mi dia del boi!
0: Ha detto piano piano il nome, Alessio.
2: Io preferivo Strambino, guarda.
0: Ma sono vecchie, magari c'è chi le ascolta per la prima volta proprio oggi, magari qualche piccolino all'ascolto.
2: La prima e l'ultima, spero.
0: Che ha anche il coraggio di diventare il quarto sfidante di oggi, così.
8: Ciao, sono Leonardo Bavieri da Pavia e oggi ve le dico una bella.
0: Ciao.
8: Mamma, mi puoi dare 5 euro per un poveraccio che grida come un disperato all'angolo della strada? Ma certo, Pierino. E cosa ti grida? Gelati! Caramelle!
1: Ma perché non lo assumete tra i bambini eruditi con questa vocina qua?
5: È vero!
1: Lo trovo adatto, lo trovo adatto.
2: È una differenza di mamma, evidentemente.
5: Allora, tra poco 30 lance, srotolerà il tappeto in diretta. Allora,
3: speriamo
5: Walter
3: di no.
5: Noodles qua con noi. Lucilla Arrosti e poi Fernando Proce ci farà vedere in diretta come farsi la ceretta col cemento a pronta presa.
0: Non è possibile.
5: Peppe Grillo menerà 4 persone nel pubblico e poi ragazzi non potevano mancare con noi altri influencer e non solo, dai, Lello Arena vestito da iguana.
1: Bello.
5: È tornata.
2: Chi?
5: Non si può dire, due volte non si può dire. Riascoltatela.
1: E non si è capita.
0: Vabbè, nelle repliche su R101 sul nostro sito trovate tutto.
5: Ma e allora vogliamo dirlo?
3: Chi è il The Winner Is? Però?
5: Diciamolo, The Winner Is!
7: Ma come si permette? Dai. Ma mi dia del boy! Alessio.
1: È poco da ridere, Alessio.
2: Oh, a beneficio dell'ultimo bambino partecipante, il quarto partecipante, devo rivelargli che la sua battuta era viziata fin dall'inizio. Ha detto, amici, ciao, ve ne dico una bella.
0: Ho sbagliato lì.
2: Troppo bella. Esatto. Facciamo un sacco ridere. E quindi c'era questo.
0: Può riprovarci domani, magari sfidando oggi tutti i suoi compagni di classe, le mamme, attraverso la chat delle mamme, per ritrovarsi intorno alle 8 qui per un altro Tortorella Challenge, la sfida più brutta del giorno del mercoledì.
5: È vero, e con noi ci saranno anche la TikToker Rita De Crescenzo, ci parlerà della rivoluzione magnetica.
3: Ma chi?
0: Lei?
3: Ma come?
5: E poi Paola Tappinassi e il suo cameo in Flashdance 3. Susanna Messaggio e Christian Bale prepareranno le fettuccine qua con noi. A domani.

0: fan del digitale terrestre. Beh, i più bei video della storia della musica.
1: Belli attributi.
2: Cosa ti mette Elena nella minestra?
1: Ma innanzitutto Elena va un gran variare di minestre, zuppe, robe, esperimenti.
0: È l'effetto del cavolo riccio che ti ho riportato dalla Valtellina.
1: Ah, guarda, veramente. Abbiamo sezionato il tuo cavolo dopo 9 mesi di gestazione, cresciuto con le tue sante manine. Ci ha dato una bella soddisfazione,
0: a
1: bella, bella zuppa
0: ringalluzzente.
2: Però, allora, l'orto va bene, mettiti anche a fare il vino, perché anch'io ho bisogno di vino.
0: Adesso, con calma,
2: per favore.
0: Che sale l'uva. Allora. Oh, l'ultimo concerto di Bruno Mars, venerdì, uno dei Lakers ha chiesto alla sua donna di sposarlo.
3: Ma pensa,
0: seconda data del tour, seconda proposta di matrimonio durante Marry You di Bruno Mars.
3: Come essere originali, diciamo.
0: Si sono anche ritrovati sul maxi schermo, hanno mostrato la scena. Lui si è inginocchiato, lei è scoppiata in un urlo liberatorio.
3: No, pensa se gli diceva no.
2: Ma anche i biglietti di Bruno Mars non hanno un prezzo, c'è un IBAN e tu fai un'offerta per, la, per il regalo.
0: Matrimonio. Qualcuno potrà dire: c'ero quando il cestista Zaire Williams ha chiesto a Paris Timan di sposarlo.
2: Adesso potrebbe partire la vastità. Da dove sei partiti? Sei partiti dall'ultima partita di Messi che si è disputata questa notte.
1: Sì.
2: 3-0 Argentina Benin. Io ho avuto
1: Argentina?
2: Anche Benin. Roberto Benin.
4: Roberto Benin.
2: Benin.
1: Lo sanno di avere una nazionale in Benin.
2: Certo che sì. Tra Togo, Togo, Nigeria
1: e le isole Marshall.
2: Siamo in Africa occidentale.
1: Sì, certo.
2: Ha segnato Messi nella sua ultima partita, vuoi non farlo segnare?
1: Sul rigore. Come si conviene a ogni partita di addio, quando non arriva il gol del festeggiato, ti danno sempre poi.
0: Sì, gli danno rigore.
1: È chiaro.
2: E allora si è partiti da lì, della serie. Qualcuno ai nipoti potrà dire: ho visto giocare Messi, ho visto litigare Ronaldo con la sua nazionale. Che adesso
0: chi ha vinto ieri sera? Beh, loro
1: 3-0. Argentina.
2: L'ho chiesto io, si è scoppiato a ridere sto cretino. Mi chiedi anche chi ha vinto?
0: Per dare questa informazione in onda.
2: Bravo.
1: Infatti non ho riso, perché dopo aver già risposto a te, il fatto che l'abbia chiesto lei è drammatico, non c'è niente da ridere.
0: Ma perché eravamo già in onda?
2: Sentiamo voi.
5: Buongiorno ragazzi, posso dire di aver visto le Torri Gemelle?
1: Ma è vero, è vero.
0: Di esserci salita sopra.
2: È vero,
1: anch'io, per l'anniversario di nozze di Ettore e Paola.
2: I
1: miei genitori andammo a vedere, insomma, non solo le Torri Gemelle, ma New York.
2: Certo.
1: Ecco, poi.
6: Buongiorno banda. Ai miei tempi, quando facevo il pieno alla stazione di servizio, l'importo in euro era più basso del numero dei litri erogati.
2: Mamma mia.
1: No, ragazzi,
2: Allora abbiamo festeggiato
0: meno di un euro l'una.
2: Siamo stati in grado addirittura di festeggiare una settimana, perché c'era un tetto che era di un quarto più elevato del solito. E adesso anche quello è già saltato. I 2,190.
1: Finiti.
0: E tu, Paolo, il primo prezzo della benzina che ti ricordi di aver pagato?
2: Allora io ricordo.
3: I sesterzi.
2: No, scemo. Allora io ricordo.
3: C'erano i cavalli. Scusa, c'erano i cavalli.
2: Allora, se mi chiedi, fammi parlare.
3: Piada.
2: Ricordo il pieno alla Golf di diesel 17.000 lire, ve lo ricordo
0: benissimo.
2: Il pieno.
1: Io mi ricordo la mia mamma che metteva 5.000 lire di benzina, riusciva a uscire dal parcheggio. Che in famiglia siamo stati tutti così. A proposito,
0: la miscela che te la facevi lì.
1: Voi che mi presentate da anni come
2: un braccino,
1: così, come
2: uno spilorcio,
1: come parsimonioso. Mio figlio
2: ancora
1: ha notato che nel bar della scuola il cookie, quello burro e cioccolato, costa 2,50 euro. Ieri sera si è messo lì e ne ha fatti 6 per tutta la settimana, che l'hai fatto in casa.
2: Davvero?
0: Ti ha insegnato bene.
1: Secondo me li ha anche rivenduti.
2: Quindi questa è verità. La scuola di Filippo c'è il distributore automatico e la bancarella di Filippo.
0: Paolo, attenzione, c'è un altro messaggio per te.
7: Paolo Dini, che ha dovuto cagare i denti in un colino. E wiwa.
3: Questo l'abbiamo vissuto tutti.
1: Possiamo dirlo in parecchi.
0: È vero. 3318090101, aspettiamo le vostre voci, quel fatto che potrete raccontare ai vostri nipoti. Qual è?

0: Al 331 80 90 101 arrivano anche tanti bei ricordi scaturiti dal ritrovamento di un libretto scolastico di Leonardo Pieraccioni del 76. Mm-hmm. Ora siamo stati nel 78 con Generale Di De Gregori. Dove ci portate?
1: Un ricordo che ho sono le ore passate davanti alla radio con la cassetta inserita, sì, e il dito pronto sul tasto REC per beccare la canzone che ti piaceva e registrarla nell'attimo preciso. Poi puntuale toglievi la cassetta, si srotolava e con la penna cercavi di riavvolgere il nastro. Stupendo, stupendo. Ciao, sono Simona da Crotone.
0: Ciao, ciao Simona.
2: Quanto detestavi quelli come noi che ci parlavano sopra?
0: Certo. Non avevi mai l'intro pulita.
2: Le maledizioni che davi. A te veniva detto sporcala, sporcala, perché altrimenti la registrano e poi se l'ascoltano per
3: quindi eri tu, è colpa tua. Tra
4: io ho sporcato
3: te per anni.
4: Sei uno zozzone.
2: Sì,
4: hai sporcato per anni.
2: Avanti.
1: Il ricordo che mi si è sbloccato adesso è quando ero piccolina, avevamo un forno a gas che non si chiudeva lo sportello e mia mamma doveva metterci una seggiola per far cuocere la roba. Delle lasagne così buone io non le ho mai più mangiate, ma veramente.
0: Il legno della sedia probabilmente dava quel.
2: No, non bruciava la sedia del forno. No, no. Però voglio dire, una vita vissuta in pericolo, un forno a gas che non si chiude, che devi mettergli la sedia apposta, roba da. Bah, non lo so. Allora, ragazzi, vi porto in
0: dove
2: America.
0: Ci porti?
2: Vi porto in America a parlare di Megan Fox. Megan Fox è questa bellissima donna, attrice, manekin. E che è famosa per i Transformers quando la saga di quei film andava per la maggiore e che ha fatto ha lanciato un prodotto contro la disfunzione erettile.
3: Vedo che ti interessa l'argomento.
2: Cosa vuol dire? Vuol dire che secondo me non c'hai della chimica né tanto principi attivi, c'è dentro un suo poster probabilmente e si limita a questo, uno apre la confezione, vede una foto sua e credo basti quella. Quindi, si parla molto in America di Megan Fox che fa quindi promozione a questo prodotto. Ecco.
4: Quindi il suo poster è una versione omeopatica.
0: Non si sa come funziona quindi.
2: No, però non si sa se funziona. Però
0: e l'intento tu quello. Dove ci porti?
4: No, io
2: in farmacia.
4: Si è parlato, si è parlato di sport.
2: Sì. Mm-hmm.
4: Si è parlato di ricordi. Sei tu che sei l'alfiere del mondo dei boomer. Mm. Volevo ricordare uno degli ultimi superstiti di quella infornata di giornalisti sportivi che faceva capo al 90° minuto. Mm-hmm. Ennio Vitanza, che è stato un giornalista gentile, delicato, che non urlava. E poi è stata la domenica sportiva, la domenica sprint, se n'è andato anche lui, è stato anche un pianista jazz. E quindi insomma se ne sono andati quasi tutti e volevo ricordarlo.
3: Grazie.
4: Pianista, un bel esempio di giornalista.
2: Ma questa è cosa recente, perché a me mi mancava.
4: Sì, lo leggo stamattina sulla Gazzetta.
2: Okay.
4: Sarà cosa recentissima.

0: stasera invece terza puntata di Tale e Quale Show. Qui con noi c'è Carlo Conti. Ciao Carle.
1: Eh?

0: nel mondo del panorama musicale, cantanti che ce l'hanno fatta nonostante facciano musica d'ascensore, tipo Orietta Berti, Tananai, Fiordaliso, no, no, che ormai sembra la maschera di V per Vendetta, e poi questo tanti tanti ascolti e tanti altri bravi cantanti, e nonostante io li ascolti mentre metto la preparazione H.
1: Allora, che immagine.
0: Allora, sono sincero, non mi ricordo i nomi dei 12 pezzenti che dovranno esibirsi.
2: Ma li ha chiamati lei, li ha scelti lei.
3: C'è Jasmine Carrisi, Maddalena Corvaglia, Paola Perego.
0: Beh, grandi
3: non
0: nomi.
3: Non ti ricordavi.
0: Ma sono finiti dopo di quelli. Vabbè, pensate, quest'anno ci siamo preparati alla grande. Quando imiteranno Gigi D'Alessio, ho fatto inserire nell'ascensore il tasto parcheggio, così allo studio potranno andare a cantare direttamente. E farei un applauso a questa mia iniziativa.
2: Bella, bella.
3: Grande Carlo.
2: Dove va?
0: In giuria Siani, Letta, Lamborghini, più incisivi di Fabio e Mingo, e poi
3: Malgioglio
0: vestito da Ranucci.
3: E Massimo Ceccherini, quarto giudice.
0: Massimo Ceccherini che interpreterà involontariamente, pensate, Grignani.
4: Ah, dai!
1: Va bene.
2: Possiamo sentirne un pezzetto, no, un'anticipazione?
1: No, no, no. Non tornare a Malgioglio vestito da Ranucci, se è possibile.
0: Ma non voglio fare la giuria! Andate da casa!
1: Ecco, Massimo.
0: Pensate poi che Andrea Perroni, Stefano Meloccaro, Paola Perego, Jasmine Carrisi e Max Paiella dovranno interpretare un unico personaggio, Mario Di Nolfi.
2: Ce la faranno.
0: Che canterà con un deca. Pensate che Mario Di Nolfi sarà il nostro prossimo concorrente e si calerà nei panni del Molise.
1: Roberta! Roberta Molise. Molise.
4: Sei un cretino.
0: Questo è quello che.
3: Questo è d'altro, succederà questa sera.
0: Se mi rispondesse poi anche al messaggio, farai entrare anche quello vero. Però.
1: Ora, se hai coraggio, prendiamo questo e glielo mandi a Carlo adesso.
0: Ma subito. Ma gli ho detto ascolta, infatti. Gli ho detto, ascolta,
2: credo che stia sentendo, perché sono sentendo, in comunicazione, vero, con Leonardo Fiaschi via telefono.
0: Sì, quindi, si sta ascoltando. Beh, quindi mi raccomando, questa sera non perdete l'appuntamento con.
2: E chi se lo perde adesso?
0: E chi se lo perde?
3: Grazie al nostro Carlo Conti preferito, Leonardo Fiaschi.
1: Promo ha fatto.
3: E qui possiamo tornare, abbiamo ancora un po' di tempo, sì, a sentire le voci dei nostri amici. Oggi ci hanno raccontato,
1: dobbiamo,
3: visto che
1: proprio
3: ieri è stata l'ultima partita di Messi,
1: sì,
3: quelle cose che hanno vissuto e che quindi potranno raccontare ai loro figli e nipoti. Sentiamo.
5: Benissimo, sicuramente racconterò, come faccio adesso con i miei figli, delle lire, delle care vecchie lire. Possedere 1 milione di lire all'epoca era veramente da re.
1: Lo prendevo anche a Perignano io.
3: 1000 lire anche, si potessero avere 1000 lire al mese.
1: Certo, cantava quello.
6: Cedo Graziani, Seginaro, provincia dell'Aquila. Cosa posso raccontare ai miei nipoti? Che ho visto un carro armato da dentro e ci ho vissuto quasi 5 mesi, pilota carro. Ciao ragazzi.

0: potrei quasi dire che Shane Filan è mio padre. Avete sentito questa?
1: No, cos'è?
0: Lo dicono sempre i ragazzi di oggi quando ammirano particolarmente persona. Dicono è mia madre, è mio padre.
2: Sì.
0: Paolo Dini è mio padre.
3: Cioè, no, il tuo nonno forse.
1: Sentite questa. Cioè, Beppe da Livorno dice: alle medie in matematica ero un disastro. E nei compiti e nelle interrogazioni il prof mi dava sempre NC, che significava non classificabile. Beh, per qualche mese sono riuscito a far credere a mia madre che il significato era non c'è male.
0: NCM, bastava aggiungere la M finale.
1: Finché alla fine si è svelato tutto.
0: Bruno si chiama.
2: Beppe
0: è mio padre comunque.
1: Va.
0: Sentiamo le vostre voci al sempre al 331 80 90 101. Arrivate così:
4: noi all'asilo rubavamo il telefono della maestra, una poco furba, e glielo aprivamo quando tornava in classe. Glielo rimettevamo in borsa. Ciao.
0: Ciao.
1: Cioè, all'asilo già cominciavano a prendere lo smartphone.
2: C'è cioè già il penale per questo. Il
1: ma
2: loro
1: ti tutto. Rendi conto?
2: Te Ilari raccontano.
1: Siete voi
2: cose.
1: Non dover portare il telefono in classe, mica le maestre.
0: C'è una maestra che è andata oltre, ragazzi. Dai. Sentite questa.
5: Buongiorno, banda di R101.
0: No.
5: Ho sempre tenuto un comportamento abbastanza mansueto. Ma. Però mi ricordo un giorno consegnai un disegno tecnico al professore e lui ebbe la brillante idea di strapparmelo letteralmente a morsi. Sarà che non gli piacque, quindi questa è l'unica, una delle poche cose che mi ricordo della scuola. Ciao, banda!
0: Ciao, magari gli piaceva talmente tanto che voleva
2: la voce di Giuseppe Conte.
1: Vuoi dire?
2: Vero.
1: Io ho notato che si è autodefinito mansueto, che di solito è un aggettivo che dai agli animali, che vedo che si è autodefinito in qualche modo.
0: 331 80 90 101, le vostre voci con le marachelle che avete fatto a scuola, quelle che vi hanno beccato e quindi avete ricevuto una nota dal maestro, dal preside, oppure quelle che siete riuscite a tenere per voi. Aspettiamo le vostre voci mentre qui arriva il nostro psichiatra preferito. Raffaele Morelli, buongiorno alla banda.
3: Buongiorno professore.
6: Buongiorno.
1: Buon professore, le do una notizia.
6: Sì.
1: Crepè è in testa alla classifica dei libri. Il suo
3: perché lei deve rovinare il lunedì mattina?
1: Il suo
6: vuole sapere cosa? Vuole sapere la risposta?
1: Sì.
6: La vasta età? La vasta età? Vabbè, comunque, mi scrive Giuseppe a Livorno.
0: Sì. Che fa Giuseppe?
6: Sempre la notte. Una volta presi NC. Adesso faccio un NCC.
1: Ah, eccolo.
6: E porto, prendo i professori. E le lascio in campagne, certo. Sperduti nel niente.

0: Ma sappiamo già di cosa si discuterà oggi, Napoli e Francia. Un sindaco francese dice no ai panni stesi, qui non siamo a Napoli.
1: Ehi.
0: E da Napoli gli rispondono: ci dispiace per voi, non è Napoli.
2: Anche Paolo Dini gli voleva rispondere.
1: Sì, dicendo che un sindaco napoletano ha obbligato tutti a mettere il bidet dicendo non siamo a Parigi.
0: Mi sembrerebbe giusto.
1: Esatto.
0: Ne sentirete parlare. Oggi invece noi stiamo festeggiando due compleanni, sì, due anniversari lo stesso giorno, come succede spesso a voi.
3: Ciao, mi chiamo Deccio, sono Italo brasiliano che vivo qua in Italia.
0: Ciao.
3: Tre anni. Una cosa che posso dire che oggi è mio compleanno. Ringrazio a Dio per tutto che ho già vivuto qua. Ti ringrazio tanto, tanto, tanto. Un bacio in cuore di voi. Un beijo no coração de vocês. Obrigado.
2: Allora lasciatemi dire.
0: Obrigado.
1: Parabéns para você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida.
2: Questo è super legal, en tu curtindo pacas. Auguri, auguri, amigo. Facciamo presentare a Regina. Beh, presentiamo la Regina.
4: Tanti auguri a te, amore.
1: Eccola.
0: Anche se avanti con l'età, sappiamo che può avere ancora bambini. Ieri è nato il figlio di una coppia, lei 59enne,
1: sì?
0: Lui 70enne.
1: E il bambino intanto ne aveva 40 appena nato.
4: Cioè, che problemi avete? Robert De Niro l'ha fatto 80, quindi.

0: beh, lui ha finito con i concerti, ha detto quello dell'anno scorso sarebbe stato il suo ultimo tour. Qualcuno potrà raccontare
1: come i Pooh.
0: È vero, ogni tanto poi ritornano, però di aver visto il tour di Umberto Tozzi, di averlo visto live, le cose che racconterete ai vostri figli e ai vostri nipoti.
2: Ciao banda.
0: Ciao.
2: Io potrò raccontare ai miei nipoti di aver avuto la fortuna di vedere i Pink Floyd dal vivo. Ehi. Purtroppo so già che mi risponderanno chi sono. Dai. E toccherà metterli in punizione. Ciao ciao. Dai, da Marino, giusto. Torino.
3: Ma vedrai,
2: ciao,
3: magari ciao. Qualche gruppo coreano ne farà una cover, vedrai.
0: Che... sì, chi sono? Fermi tutti, gli metti le cuffie, li tieni fermi per 7 ore e gli fai ascoltare tutta la discografia.
1: Oh, l'amico ci telefonava da Torino, dove è partita la vendita su eBay dei biglietti ATP Finals. Una volta saputo che Sinner non c'è, vai su eBay, tutta gente
0: che
1: se ne libera. Ah. Qualcuno potrà dire anche di aver visto, cioè, Sinner, insomma,
3: certo,
1: Maradona,
3: certo,
1: del tennis, tricolore.
3: Sicuro.
0: Andiamo avanti. 3.000 punti in classifica, visto che non giocherà le prossime.
4: Gli danno all'Inter, però. Hanno detto gli danno gialli.
1: Ginocchio sifolo, fa bene a curarsi, insomma.
0: Ancora le vostre voci.
5: Domanda, posso raccontare ai miei nipoti di aver visto i due papi, Fabio da Mantova.
3: Fabio, quindi tu nel 1300 c'eri già?
1: No.
3: A Roma e Avignone? No.
1: Attenzione. E qui nel 2013, se non ricordo male.
3: Certo.
1: Papa Benedetto, poi Papa insieme a Papa Francesco.
3: Sicuro.
1: Tant'è che un tifoso della Fiorentina fece lo striscione: ma chi si accoppia ogni morte di Papa? Salta il turno? Giustamente, per ognuno. Tira l'acqua al suo mulino.
0: È vero.
3: Ho visto due papi, dice lui. Poi
6: quello che posso raccontare ai miei nipoti è che nel 1985, mentre giocavo giù al palazzo col pallone, arriva mio padre e mi guarda: vieni, ti porto a conoscere Maradona. No. Quindi ho questa foto con Maradona che mi abbraccia e non mi sono più fatto la doccia da quel momento.
3: Ancora, allora, scatta.
1: Oh mamma mamma mamma, oh mamma mamma mamma, sai perché mi batte ancora? Ho visto Maradona.
7: Sì, ma la mano del Dios ora si deve lavare.
4: Ma non si lava dall'86,
1: la scella del Dios.
3: Vabbè, Cristiano ancora prima.
0: Tanta tanta roba, difficile da battere, ma provateci voi al 331 80 90 101 l'aneddoto storico che racconterete ai vostri figli e nipoti.

0: giornata. R101, la radio che ti fa stare bene.
1: R101.

0: Quindi andate sul nostro sito, trovate la web radio R101 Christmas e il Natale parte anche oggi.
1: Oddio, ma che meraviglia!
0: Migliore che c'è.
1: Oddio, ma che meraviglia! Partiamo già con Mariah Carey. Mi sa che vado in soffitta a prendere l'albero di Natale e lo porto giù.
0: Vai, certo. È il momento.
2: Manda, corro in cantina a prendere l'albero.
0: Tutti.
3: Tortorella, buongiorno. Te ciao. Lo dico in slang, te lo fai tradurre da Peppino. Non siamo a Camazen, per favore, che si canzone da Natale che subito ancora.
4: Peppino, che ha detto? Sei riferibile.
5: Carit.
0: È troppo presto.
6: Buon Natale,
4: guardiamo,
6: ha detto Buon Natale.
4: Guardiamo il lato positivo, siamo già arrivati al panettone.
7: Esatto. È arrivato un messaggio.
6: Sì.
7: Michael Bublé. E io?
0: È partita Mariah, lui arriverà dopo, anche perché sarà in onda e online fino al 7 gennaio 2027, non 2007, come ho detto prima.
4: Ma chi?
6: La web radio di Natale. Però domani, attenzione, metteremo i tormentoni dell'estate 2027, giusto per arrivare in tempo anche lì. Sì. Prima, un po' prima.
0: Altri commenti?
8: Voi siete fuori, 3 mesi di Mariah non li reggo.
0: Così era giusto per lanciare la nostra web radio Christmas R101.
9: Domani George Michael.
6: No.
0: Tanto lo Wamageddon parte il 1 dicembre, forse, se si sente prima.
4: Forse sì. Addirittura stasera, amico.
0: Guardate, avevamo qua il nostro Pieraccioni con una notizia che c'entra con la scuola. È stato ritrovato il libretto scolastico di Pieraccioni a un mercato dell'usato. È stato pubblicato, lui l'ha rivisto e basta, è partito
6: il suo
0: con
6: personale.
0: Il suo personale.
6: E come c'è finito in un mercato?
7: Domani ve lo racconto.
4: Questo se lo chiede anche lui.
7: Sì, me lo racconto. Sì, ecco, ciao Cristiano, amico mio, domani io vi racconterò che cosa è successo.
4: Vabbè, domani ce lo racconto.
7: E la mia adolescenza, le medie, tutto.
4: Domani, no, oggi, per oggi ti giustifichi, insomma.
0: Esatto.
7: Domani, oggi

0: ha bussato alla porta un artista italiano che in questi giorni ha commentato una foto.
1: Non aprire, che è una truffa, non aprire.
0: In cui mangiava con la sua compagna e con sua suocera, degli gnocchi cucinati dalla suocera, e l'ha commentata lui stesso, grande Sandrona gnoccona, a sua suocera. Stiamo parlando dell'artista Tony F, alla banda artista di R101.
1: Tony. Ciao Tony, e quindi tu ritieni che debba essere di interesse pubblico lo gnocco di tua suocera, giusto?
2: Sì, perché adesso so io che preparo i gnocchi, perché io ve parlo dal 2070.
0: Tony F dal futuro alla banda di R101.
2: State a parlare, vi ricordate quando c'era questa cosa, vi ricordate, io ora sono vecchio.
3: Nel 2070 non parleremo tutti con l'autotune?
1: Sì.
2: Magari. Quando c'è stava la tune, le cose andavano meglio.
0: Ah sì, eh? Cosa c'è nel 2070?
2: La gente sta male perché parlo così, ho perso tanti per colpa dei zuccheri, mi come con l'altro che sei magna. Capito?
1: Ma ormai hai battaglia contro gli zuccheri, vero?
2: Sì. Certo. Ora ci si annoia di più, capito? Sta longevità del 2070, ma annoia. Penso che arrivo a 140 anni, ma annoio proprio.
1: A cosa serve campare 140 anni se poi ci si annoia?
3: Sì, eri già annoiato a 30.
4: Tutto sto entusiasmo, bravo.
2: Mi ricordo ci sono i migranti agli angoli delle strade a vendere merci.
1: Adesso
2: poi dopo il ventennio va a nascere, è cambiato tutto.
0: Dici cosa
4: Dio
0: succederà.
4: Che paura.
2: Posso
4: fermarmi qui? Io scendo qui.
2: Dal 20, sì, 20 anni.
3: Io volevo sapere quanto sta la benzina nel 2070.
2: Abbassa. Non c'è più.
1: Non c'è più, la si sniffa e basta.
2: Con 5. Un euro, 45 euro al litro.
3: 5 euro al litro, vabbè,
0: tra 50 anni
3: magari nel frattempo aumentano gli stipendi, va bene.
2: Ai miei tempi non si stava, guarda, come ora, 48 ore al cellulare nel 2070. Ai miei tempi, se facevamo cose interessanti, si passava il tempo dal tatuatore. Ai miei tempi noi se suonava musica vera con i software, computer, mica sta robaccia artificiale di oggi.

0: in un gruppo di 2, 4, 6, 8 persone, in due compiono gli anni lo stesso giorno.
1: Certo, il 25% di noi fa il compleanno.
2: Ho avuto due matrimoni e un battesimo sto mese. Mo ci mettete pure voi quei compleanni.
0: Ti è andata bene, di solito sono 4 e un funerale. Quindi.
2: No, ho avuto anche 3 funerali.
1: No. Tra l'altro, a proposito di concomitanze di date, così rinfreschiamo anche un po' il 331-80-90-101 l'argomento.
2: Compi gli anni il giorno del tuo funerale.
1: No, va bene, no, questo insomma, non è dato a saperlo, potrebbe
0: per
1: anche
0: risparmiare
1: essere
0: sulla lapide, così c'è esatto scritto stesso giorno.
1: Certo, per coloro che mi vogliono in doppia data, in realtà poi rimangono con un palmo di naso, perché la data sarebbe unica. Ed è una data unica anche quella dei 3 figli, ok, di Antoine Griezmann.
2: Dove è Griezmann?
1: Di mestiere fa l'attaccante.
2: Sì.
1: Francese, insomma, poi un trascorso importante in Spagna, i cui 3 figli sono nati tutti e 3 l'8 aprile.
2: Ma non ci
1: come
2: credo.
1: Fa? A
0: distanza di pazzesco.
1: Io non so come
3: ci ha cacciato il famoso pesce d'aprile.
1: Ma è una coincidenza oppure no? Fatto sta che l'unica certezza è che l'8 luglio a casa Griezmann si ciomba.
2: Ma cosa? Ah, ma però scusa, c'ha il promemoria a togliere dal forno. L'8 di hai detto?
1: L'8 di aprile.
0: Cosa stiamo aspettando, Giuseppe? Tutto a posto? È certo!
3: Ma non è vero, non sono d'accordo.
1: Neanch'io, bravo.
3: Era curiosa come roba, no?
2: Sono d'accordo. Era curioso.
3: Griezmann difficilmente fa tripletta, di solito ha fatto tripletta. Ne fa uno, due, ma tre.
4: Griezmann Day, cioè.
0: Mi sei un po' distratto, però, Cristiano. Quindi non ti sei accorto che ieri era lo stesso compleanno, lo stesso giorno della figlia di Giulia Delellis e Tony F.
3: Qua la vastità che deve andare.
0: Sono nati tutti il 7 ottobre.
1: Era anche un altro importante compleanno che speriamo sia l'ultimo, onestamente. Ma insomma, sì, mi sono distratto per quello.
2: Quando compie gli anni lui, cosa gli dicono? Mary Griezmann?
3: In forma.
0: Vabbè. Tante note audio di avvenimenti che accadono tutti nello stesso giorno, tutto insieme. Sentiamovi.
5: Ciao banda, il giorno del mio compleanno è anche l'anniversario di matrimonio dei miei genitori, che tengono ogni anno a festeggiare, quindi io ogni anno passo in secondo piano.
1: Non era un'imitazione di Fiaschi.
6: Ciao banda. Ciao. Per anni mio compleanno è stato condiviso con l'assicurazione, per cui i miei non mi facevano il regalo perché dovevano pagare l'assicurazione.
2: Non ci credo.
6: Buona giornata.
2: Non ci credo.
0: Sono quei periodi che sono veramente un salasso continuo.
2: Dì ai tuoi genitori che hanno 15 giorni di tempo, pagano l'assicurazione 2 settimane dopo e ti fanno un regalo alla data giusta.
1: Ti potevano fare un pensierino con la franchigia.
0: È nato il 30 novembre, che c'è l'anticipo della partita IVA delle tasse dell'anno dopo.
1: Scusatemi, ho un mancamento.
0: Per dire, no?
2: Certo.
1: Scusatemi, mi seguo un attimo.
2: Saluto anche i fratelli Bonus e Malus.
7: Buongiornissimo banda. E cosa ne pensate di uno nato a Natale? Beh, come se non bastasse, deve condividere il compleanno con uno dei suoi cognati, anch'esso nato a Natale. No. Ciao da Chiazzano della
1: Provincia. Ma perché il suo cognato è Gesù?
0: No, no.

0: qui aspettando il Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del giorno, che di solito porta la gente a chiamare lo psichiatra. Noi anticipiamo i tempi.
1: Noi andiamo in analisi prima.
0: Abbiamo di nuovo il nostro Raffaele Morelli. Buongiorno.
2: Vedete, c'è una cosa che ci tenevo a dire.
3: Cosa?
2: Ho più di 2000 pazienti.
1: Davvero? Ah,
2: ma boia. Ma resto umile.
3: Beh, si vede, eh.
2: Vedete, potevo finire per fare professore nella scuola, ma ho preferito fare libri e incontrare persone. Una volta un ragazzo non digeriva. Non digeriva mai. Io lo tenevo davanti.
1: L'ho già sentita sta cosa.
2: E ti facevo pulire la lavagna. Una volta che dopo che aveva digerito.
1: Sì, ho capito.
2: Vedete, i professori oggi sono stanchi e confusi. Io mi sono stufato. Il 70% delle persone pensano di parlare come, ma in realtà è ChatGPT.
0: No.
3: Questo non è bello, però,
2: Chi se ne frega?
3: Ma.
2: Professore.
1: Sì.
2: Il mio prof d'inglese mi dà sempre 9 in pagella, senza interrogarmi mai.
0: Perché?
2: So solo che ogni tanto vuole incontrare mia madre.
3: No. Ma che storia è?
1: Quindi il 9 in pagella è per sua madre.
3: Ma scusi.
1: Ho capito questo.
3: Che esempi diamo?
2: Professore. Mi chiamo Fiatata.
1: Fiatata. Che nome esotico. Da dove arriva Fiatata?
2: Non capisco perché a scuola non mi interrogano mai.
0: Sono scritti.
4: È l'unica
0: per lei.
4: Che li mettono 8 se fa scena muta.
2: Avevo 6 fisso. E all'esame ho fatto solo lo scritto. Vergogno anche a risponderti via mail. Comunque, professore, metto le note ai bambini troppo ambiziosi. I bambini di solito dicono: voglio fare il pompiere, l'astronauta.
3: Sì.
2: Vedete? Ma uno intelligente che dica: voglio fare il disoccupato, vivere chiedendo la liquidazione.
3: Ma scusa,
2: non cresciamo i nostri figli con un'etica giusta, credo.
1: Professore, c'è un sms che mi vuole chiedere a Fiatata se può andare a piedi in ZTL.
0: Perché?
3: Perché è meglio i mezzi pubblici evitarli.
2: C'è questo ultimo messaggio che mi dice: professore, preferisco rimanere anonimo.
3: Sì.
2: Lavoro in radio.
3: Sì.
2: Ho lanciato un gioco che si chiama Bim Bum Bum.
0: Non
2: sopporto. Non sopporto i miei colleghi e vorrei liberarmene. Cosa mi consiglia di fare?
1: Vuole
2: per forza, vuole saperlo per forza.
0: Firmato Paolo D, giusto?
2: Signor Paolo D. Odini P.
1: E dica, vuole essere dica, veniamo al sodo. Stringa. Stringa, non spinga.
2: Che cosa vi consiglia di fare?
3: Non ce l'ha la soluzione.
2: Come
3: non
2: c'è una soluzione?
0: La battuta finale.
2: Vai,
3: la chiusa, su.
2: Pensavo di andare a radioteca.
3: È già stato.
1: Già fatto anche quello. Vabbè, senta, io.
3: Vabbè, va.
1: Sto finendo il libro di Crepè, abbia pazienza. Non ho tempo per darle retta. Buona giornata, professore.
2: Metta Enna, per cortesia.
3: Eccolo là.
0: Eccolo qua. Si salva sempre così, lanciando ormai lui stesso il.

0: No, ma... Grappolone, perché ci hai lasciati? Mi piacevi tanto quando facevi il divulgatore scientifico.
1: È vero.
0: Vabbè, è un po' presto, ma vado ad aprire una bottiglia di prosecco in
2: giro. Brava, brava.
3: Per
2: brava.
3: Celebrarlo al massimo, eh sì, il nostro Paolo Dini oggi in realtà è rimasto bloccato da un albero davanti al suo garage, però c'erano dei modi alternativi per venire a lavorare, no?
4: Sì, a voglia, certo. Basta volere e potere, scusa, ad esempio, come dice questo nostro amico...
5: Sentiamo. Davanti al garage ci può pure stare, ma tagliato anche la connessione telefonica, non poteva semplicemente farlo in conferenza. Stanno lontani uno a Bra, un altro a Livorno, un altro ogni tanto va dalle altre parti. Ma che cavolo, poteva videofonare, no?
3: Videofonare.
4: Ha ragione, poteva videofonare.
6: Ciao banda.
3: Ciao.
6: Non va bene così, senza Paolo, questa è insubordinazione. Ciao. Paolo da Pordenone.
3: No. Per Paolo da Pordenone.
4: Ma c'era un'altra soluzione per ovviare alla venuta al lavoro di Paolo Dini da Castelleone a Milano, sentiamo.
7: Mannaggia, se lo sapevo gli prestavo una coppia di San Bernardo che lo tiravano con lo slittino.
3: Ma poi si vedeva tutta slittino. La boccia che c'hanno sotto, no? La botte.
4: Prova con una coppia di San Giovese, no? Una coppia di San Bernardo, va bene, va bene.
1: Vabbè.
4: Ma ce l'abbiamo.
3: Ma poi si vedeva tutta slittino. La boccia che c'hanno sotto. Sotto, no? La botte.
4: Prova con una coppia di San Giovese, no? Una coppia di San Bernardo. Va bene, va bene.
1: Vabbè.
4: Ma ce l'abbiamo, lo recuperiamo prima delle nove?
1: Non lo so, non lo so, anche perché.

0: Il problema è quei simpaticoni dei genitori che gli hanno messo come nome Hitler Mussolini.
1: Anche uno solo. In
0: moderatissimo personaggio che si dà alla politica. Ovviamente chi l'ha già intervistato? Chi è lì pronto a intervistarlo?
1: Chi l'ha intervistato?
0: Vespone! Vespone! È ovvio, già lì.
2: Bene.
0: Buongiorno.
2: Ci siamo benvenuti da Milano, la banda di la canzone che mi fa stare bene, vorrei ascoltare.
3: No, ma detta vera, non finirò in galera. Porta. Quando è che verrà ospite Hitler Mussolini?
2: Ne parliamo infatti tra pochissimo. Ecco, è un breve riassunto, collegamento con noi Mario Rogero che ha minacciato Paolo Ruffini dopo averli visto tutti i bracciali e l'anello addosso. Questo mio gesto al braccio sta diventando noioso, devo dire, è più noioso delle pubblicità di Enrico Papi che pubblicizza auto prima del video su YouTube. Vannacci Wari Wari, le ultime dichiarazioni di Vannacci, l'immigrazione o diventiamo la panchina dell'Udinese. Tra poco su Rai 1 partirà la Ruffianeria, un programma dove Fabio Ferrari e altri ragazzi della terza ci potranno leccare con la lingua secca. Sarà uno speciale sulla musica di Morricone e poi uno speciale sulla vita di Mussolini, si chiamerà Ventennio Morricone. Vi ricordo che è uscito il libro di Mussolini 85 anni dopo.
0: Dai,
2: e così sì, Vannacci è troppo anche per me ed Adolf. Pensate, Benito,
3: incredibile.
2: E l'altro libro, Benito non faceva salutini umani, ma aveva il colpo della strega, ha avuto il colpo della strega mentre nuotava, quel maledetto braccio destro rimasto bloccato mentre faceva una bracciata. Finalmente
1: ovviamente.
2: Sì. Ospite leggero e frizzantino, più incisivo della che ha tentato di abbattere Paolo Di Noce. Pensate, Hitler Mussolini Simeone, eletto sindaco di Cheropalca, e pensate, un candidato di sinistra, benissimo.
0: Ma come
2: e
0: di sinistra?
2: Mi scende una lacrima, uno slurper quark, buonasera. Hitler Mussolini Simeone, come mai hai scelto questo numero?
4: Poi lo so perché
2: vabbè, comunque non ce ne frega niente. Lei ha iniziato
3: un attimo.
2: Lei quando ha iniziato a camminare ha fatto i primi passetti dell'oca. Troppo simpatico.
0: Sì, ora. Certo.
4: Bueno, soy pronto per la marcia su Lima.
2: Lei è pronto per la marcia su Lima.
0: Certo.
2: Benissimo, quando c'è Ruios e i treni per Lima partivano.
0: Era il Ronorato.

0: Gioca al gioco della bottiglia e ha danzato in classe in piedi sul suo banco la Macarena. Ed è stata sospesa per quello. Ha pubblicato lei nelle sue storie la nota, datata 1996, più assurda presa in classe.
1: Infatti, guarda, secondo me, se non ce la faceva con la musica, io la vedevo già destinata a un'altra carriera. Ve l'ho sempre detto.
2: Poi ridete, ma il gioco della bottiglia, se non lo facevo io, non ero così adesso.
1: E veniamo alle note prese da Snoop Dogg, o no? Non ci sono.
0: Non ci sono. Quelle lì se le tenute nascoste.
1: Okay,
0: le note,
1: bene.
0: Le marachelle fatte magari proprio quelle che non vi hanno beccato i vostri insegnanti. Ce le raccontate al 331 80 90 101. Sentiamo una voce.
3: Ciao ragazzi, Mario da Reggio Emilia.
0: Ciao.
3: Io
0: Mario,
3: la nota che mi ricordo meglio è stata la prima in assoluto, lontano 1976, per aver falsificato.
4: Che cosa?
3: In prima elementare, quindi non sapevo praticamente scrivere, falsificato il voto. Avevo preso un benino e io l'ho modificato in benone. Mi sto ancora chiedendo come mai mi hanno sgamato, come hanno fatto.
4: Benone.
0: Ho preso benone, mamma.
1: Quando hai il crimine dentro già in prima elementare.
4: Bene, ma non benone.
2: Fabrizio ci dice: mi sono ritrovato l'alunno fa i compiti di inglese durante l'ora di francese.
4: Ma come? Bella.
2: Oppure questa è curiosa.
0: Un esercizio di memoria.
2: Due insegnanti nella stessa classe, evidentemente non erano molto in amicizia, al punto tale che un insegnante dà una nota alla collega, cioè della serie: il professor tal dei tali disturba la mia lezione.
1: Okay. Ha fatto se... rapporto alla collega.
2: Però essendo la giornata mondiale degli insegnanti, a cui va tutta la nostra ammirazione
1: e solidarietà,
2: sarebbe bello sentire per una gran parte loro, no? Le cose che si sono trovati a dover gestire in classe senza necessariamente arrivare a una nota, magari, e se poi è arrivata raccontatela pure, però sicuramente si sono trovati ad essere testimoni,
0: ne avranno sentite, viste sempre di più. Adesso poi è vietato, è arrivata la prima circolare ufficiale, hanno vietato le gare di aura, ne avevamo parlato.
4: A voglia, anche a scuola le fanno, ovviamente.
0: Le fanno anche a scuola, sì. Questa è la colonna sonora che di solito accompagna questi video, ecco, su TikTok.
2: Spieghiamo ai più distratti, perché magari ci sono dei genitori che Laura non c'è, è andata via, e che cos'è esattamente, dai?
0: La gara di carisma, praticamente, in base a quanti gesti dei giorni d'oggi si riescono a fare in poco tempo, uno di fronte all'altro, a mo' di sfida, il guanto lanciato è proprio la sfida dell'aura.
4: Imbecilli. Di studenti.
0: Non so perché in alcune scuole hanno deciso di vietarlo per evitare che poi i video escano, che si perda troppo tempo alla ricreazione.
2: Ma quindi il 6-7 è una parte di questa
4: gara?
2: Okay.
4: Certo.
0: Si parte dal 6-7, poi sono vari movimenti, varie parole, quindi chi ha più carisma vince queste gare, anche se probabilmente neanche loro hanno capito le regole.
2: Ecco. Non lo so, non c'era bisogno di gare una volta per identificare in classe l'elemento più o meno carismatico, no?
4: Bastava il gesto dell'ombrello, Leo.
2: Venivi seguito, se eri carismatico, venivi emarginato se non lo eri, punto, basta.
0: Sì. Adesso proprio si stila la classifica probabilmente alla fine dell'anno.
2: Pur la gara di auto.

0: macchine si rivoltano contro il Tortorella Challenge.
1: Un momento così simpatico, ma quanto simpatico, ce lo
2: il
1: dite anche voi?
2: Tortorella Challenge è come sentire il campanello che suona, mm-hmm, scendere e vedere il postino che ti aspetta con in mano una bella bustina verde. Mm-hmm. Ciao ragazzi, Andrea da Padova.
1: Magari una di quelle del matrimonio dimenticate, no? Arrivava lì e dartela.
0: Certo, certo, certo. Solo che vogliono il tuo, Ivan, non il loro.
1: Ecco. È così la sfida.

0: giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: Brutto brutto ogni tanto può scappare anche quella bella di certo non una di quelle di Iginio Massari che sta provando a fare il Tortorella Challenge in giro per i social e in varie televisioni ma il risultato non è proprio quello che si sperava insomma.
2: Intanto ripeti la tua, Chiara.
1: Io il mio dottore delle orecchie è diventato un pasticcere, sono andata a sentirlo in cucina. Oh ragazzi, c'era un buonissimo torino,
2: mamma mia, brutta. Siccome la mia
1: brutta
2: prima non ha fatto ridere quella di prima, credo di aver intuito cose. Allora ne faccio un'altra, sentiamo quello vero che l'ha proposta.
1: Iginio originale ha osato dire questa.
3: Sai cosa dice un gelato a una che lo sta mangiando? Non mettermi troppo in bocca, mi stai sciogliendo tutto.
2: Avete riso?
4: Sai Chiara? Che devo cominciare a rivalutare il tuo spazio. Dopo queste due che è stato un 1-2 che non mi ha letteralmente atterrito veramente.
1: Riderone, comunque c'è da dire che è uguale identico.
2: Sono troppo alte per voi quelle
4: volte. Secondo me è anche lo stesso.
5: La qualità dell'imitazione di Riccardo.
6: È anche lo stesso parrucchiere di Mattarella. L'avete notato?
1: Iginio.
4: È la stessa,
1: Può essere. Iginio non può partecipare al challenge in quanto giudice di gara oggi. E quindi insieme al suo assistente Canavacciolino
7: Cesare Nepal.
1: Aspettiamo gli sfidanti di oggi. Cominciamo così.
8: Due amiche estetiste. Ce la fai a essere a casa mia per l'estate? Sì, cerco di staccare un pelo prima.
1: Non male, questa c'è scappata,
6: dopo quella di Iginio.
1: Vero.
2: È vero, però
1: ma ci vale tutto, quindi vai.
9: Ciao Chiara, Mario per il Tortorella Challenge.
1: Ciao Mario.
9: Ieri le mie galline mi hanno chiesto di farle delle foto. Mi hanno dato una Polaroid. Ciao.
1: Ciao Mario.
6: È questa gente che scrive testi ai Gino, secondo me.
2: Sono loro. Avete scoperto.
4: Sì, sì. Ma sai che io ora vi devo confessare, io non avevo mai sentito parlare Iginio Massari in vita
2: mia.
4: Ma
2: come
1: mia. No? Ma come?
2: No, mai.
6: È uguale,
2: lo imito da due anni.
4: Bravo.
2: No, avuto più o meno sta
4: voce. Ho detto, vabbè, mi faccio bastare la tua imitazione. Non l'ho mai sentito. Ma ora che l'ho sentito, in effetti.
6: Guarda che...
4: Perché non hai fatto questo di lavoro? Proprio
6: lo sto
4: sempre
6: facendo, comunque.
2: Lo sto facendo.
4: Proprio fisso.
6: Il trucco vero è Iginio, quello vero che imita Riccardo.
7: E quando ha scoperto la voce di Bob Sinclair.
4: Esatto, che è uguale a quella del Gabibbo, ricordiamo.
1: Anch'io ne ho sentite tante di Leonardo Fiaschi per poi scoprire che erano identiche, soprattutto i vari calciatori, i vari mister che non avevo mai sentito parlare. Andiamo a scuola, oggi giornata mondiale degli insegnanti, ci andiamo così.
10: Ciao banda.
1: Ciao.
10: Ciao Tortorella.
1: Buongiorno.
10: Lo sai dove si schiacciano i brufoli i bambini?
1: Dove?
10: Sullo scuola Puls. Ciao.
1: Ciao.
6: E cosa vuoi dire uno così se non andiamo avanti?
1: Ma torniamo sul mio Torino che è diventato pasticcere.
11: Buongiorno.
1: Ciao.
11: Anch'io sono entrato in quella pasticceria e ho mangiato una torta al volo, me la sono all'ingoiatra. Ciao, buona giornata. Luca da Brugherio.
1: Luca da Brugherio.
4: Facciamo che le ultime due le mettiamo qui in un angolino e giocano solo le prime due.
6: Le mettiamo in freezer.
1: È che sarà Iginio Massari a dover valutare la bellezza o la bruttezza di questi challenge.
4: Dai, Iginio, coraggio.
2: Sai cosa dice un bignè pieno di crema pasticcera ad un bambino?
1: Cosa?
2: Fai attenzione a mangiarmi, che altrimenti ti sporchi la maglietta e la mamma ti sgrida. Poi ti tocca cambiarti, ma se sei in giro, vai in giro sporco.
1: Questa più o meno è la cifra comica di Iginio Massari.
2: È alta.
6: Date winner.
4: Esatto.
8: Due amiche estetiste. Ce la fai a essere a casa mia per l'estate? Sì, cerco di staccare un pelo prima.
1: Effettivamente.
6: E ti auguro di trovare nella minestra.
4: Invece è bella.
6: Sì,
4: è trovata bella, nuova.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buonasera da Gerry Romano. Revocate le sanzioni americane sul gasolio di Mosca, l'UE attacca. Questa decisione finanzia la guerra del Cremlino. Lo posta sui social l'alta rappresentante Callas. Così la Commissione. L'Europa non vuole alimentare il conflitto all'Ucraina. Accordo Trump-Putin sul petrolio. La delegazione di Kiev lascia il tavolo di Miami. Minacce USA all'Ucraina. Se colpite le raffinerie russe, niente più intelligence. Zelensky critica la revoca delle sanzioni a Mosca e definisce i raid su Zaporizhskaya con 17 morti il grazie di Putin alla Casa Bianca. Fresca di Nobel per la pace, navi Pillai contro le sanzioni di Washington alla Corte Penale Internazionale. Inedite e inaccettabili le definisce e lancia l'allarme sul futuro della giustizia. La giurista sudafricana, ex alta commissaria ONU per i diritti umani, è intervenuta da remoto a un evento del Nobel Peace Center. La pena di morte è inammissibile, parola del pontefice. Si può tutelare il bene comune senza ricorrervi. Lo scrive Leone XIV su X nella giornata mondiale contro le esecuzioni capitali. Prevost interviene dopo che il capo del Pentagono ha annunciato la fucilazione in diretta di un condannato. Nubifragio sull'Ipari, torrenti esondati, fango nelle strade, auto impantanate e case allagate. Numerosi interventi dei pompieri, spiagge e mare antistante ricoperti di detriti. Oggi allerta arancione in Campania, Calabria, Sicilia e Puglia. Formula 1 a Singapore, pole di Verstappen davanti a Leclerc per soli 54 millesimi, poi Hamilton e Antonelli. A Marina Bay Max si era già aggiudicato la sprint race. MotoGP in Indonesia, Marc Marquez primo nella sprint, pole di Fernandez, poi Bezzecchi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

negro. Ci sono troppi muri intorno, e se mi mancherai

0: La banda di R101.
1: Ciao banda, sono Salvatore da Napoli. E wiwa!
2: Nicola da Casalguidi, Pistoia, per la banda. E wiwa!
3: Ciao banda, sono la K.

0: La banda di R101.
1: Ciao da Marianna
2: e Gabriele
1: da Bergamo
3: e Wiwa.
4: Ciao ragazzi, Milva da Prato e Wiwa.
5: Maria Antonietta da Catania. Ragazzi, siete grandi.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buonasera da Gerry Romano. Revocate le sanzioni americane sul gasolio di Mosca, l'UE attacca. Questa decisione finanzia la guerra del Cremlino. Lo posta sui social l'alta rappresentante Callas. Così la Commissione. L'Europa non vuole alimentare il conflitto all'Ucraina. Accordo Trump-Putin sul petrolio. La delegazione di Kiev lascia il tavolo di Miami. Minacce USA all'Ucraina. Se colpite le raffinerie russe, niente più intelligence. Zelensky critica la revoca delle sanzioni a Mosca e definisce i raid su Zaporizhskaya, con 17 morti, il grazie di Putin alla Casa Bianca. Fresca di Nobel per la pace, navi Pillai contro le sanzioni di Washington alla Corte Penale Internazionale. Inedite e inaccettabili, le definisce, e lancia l'allarme sul futuro della giustizia. La giurista sudafricana, ex alta commissaria ONU per i diritti umani, è intervenuta da remoto a un evento del Nobel Peace Center. La pena di morte è inammissibile, parola del pontefice. Si può tutelare il bene comune senza ricorrervi, lo scrive Leone XIV su X nella giornata mondiale contro le esecuzioni capitali. Prevost interviene dopo che il capo del Pentagono ha annunciato la fucilazione in diretta di un condannato. Nubifragio sul Lipari, torrenti esondati, fango nelle strade, auto impantanate e case allagate. Numerosi interventi dei pompieri, spiagge e mare antistante ricoperti di detriti. Oggi allerta arancione in Campania, Calabria, Sicilia e Puglia. Formula 1 a Singapore, pole di Verstappen davanti a Leclerc per soli 54 millesimi, poi Hamilton e Antonelli. A Marina Bay Max si era già aggiudicato la sprint race. MotoGP in Indonesia, Marc Marquez primo nella sprint, pole di Fernandez, poi Bezzecchi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: La banda di R101.
1: Alessandra da Carda e Wiwa! Buona giornata a tutti!
2: Oh banda, come voi siete canti! E Wiwa!

0: La banda di R101.
1: Ciao banda, sono Salvatore da Napoli. E wiwa!
2: Nicola da Castelguidi, Pistoia. Per la banda, e wiwa!
3: Ciao banda, sono la Crida.

0: La banda di R101.
1: Ciao da Marianna
2: e Gabriele
1: da Bergamo
3: e Wiwa.
4: Ciao ragazzi, Milva da Prato e Wiwa.
5: Maria Antonietta da Catania. Ragazzi, siete

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Gerry Romano. Gli Houthi attaccano l'aeroporto di Riyadh, 12 morti e 309 feriti. Bombardato anche lo scalo di Dammam. I ribelli yemeniti avevano già attaccato il terminal della capitale saudita nella guerra per il controllo dello stretto di Bab el-Mandeb, crocevia di traffici mondiali. Trump scarica Zelensky, ora lasci, serve un nuovo leader. E la pianti di bombardare le raffinerie. Mosca esulta, Londra resta solidale con Kiev. UE e Ucraina criticano l'accordo USA-Russia per lo stop alle sanzioni in cambio del gasolio. Studenti in piazza per Gaza, cortei in tutta Europa. A Roma il raduno nazionale la fine del genocidio. Fra le richieste lo sblocco degli aiuti e il ritiro dell'esercito israeliano. Aderiscono centinaia di associazioni e sindacati. A Napoli in piazza anche Greta Thunberg. In Pennsylvania un uomo uccide 8 persone a colpi d'arma da fuoco, poi si toglie la vita. Secondo quanto riferito dalla polizia di Erie, l'omicida era imparentato con 7 delle vittime, tra cui 2 bambini e una donna incinta. A Roma l'inchiesta sui 6 investimenti della microcar pirata. Il proprietario della vettura ne denuncia il furto. Verifica in corso, non è indagato. Si stringe il cerchio attorno ai responsabili. Grave trauma cranico per l'attore Davide Iacopini, aperto un fascicolo per tentato omicidio. Calcio il sabato della sesta di A. Genoa-Fiorentina 2-1, Inter-Parma 3-0, Napoli-Frosinone 3-0. Oggi Como-Roma, Lazio-Monza, Lecce-Bologna, Sassuolo-Milan, Cagliari-Juventus. Formula 1 a Singapore, Vettel in pole. MotoGP in Indonesia, partirà in testa Fernandez. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: banda di R101.
1: Ciao banda, sono Salvatore da Napoli. E wiwa!
2: Nicola da Casalguidi, Pistoia, per la banda. E wiwa!
3: Ciao banda, sono

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Gerry Romano. Attacco degli Houthi all'aeroporto di Riyadh. 12 morti e 309 feriti. Giorni fa i guerriglieri yemeniti avevano già colpito il terminal della capitale saudita nella guerra per il controllo dello stretto di Bab el-Mandeb, crocevia di traffici mondiali. Bombardato anche lo scalo di Dammam. Studenti in piazza per Gaza, cortei in tutta Europa. A Roma il raduno nazionale, la fine del genocidio. Fra le richieste, lo sblocco degli aiuti e il ritiro dell'esercito israeliano. Aderiscono centinaia di associazioni e sindacati. A Napoli in piazza anche Greta Thunberg. Trump scarica Zelensky, ora lasci, serve un nuovo leader e la pianti di bombardare le raffinerie. Mosca esulta, Londra resta solidale con Kiev. UE e Ucraina criticano l'accordo USA-Russia per lo stop alle sanzioni in cambio del gasolio. In Pennsylvania un uomo uccide 8 persone a colpi d'arma da fuoco, poi si toglie la vita. Secondo quanto riferito dalla polizia di Erie, l'omicida era imparentato con 7 delle vittime, tra cui 2 bambini e una donna incinta. A Roma l'inchiesta sui 6 investimenti della microcar pirata. Il proprietario della vettura ne denuncia il furto. Verifica in corso, non è indagato. Si stringe il cerchio attorno ai responsabili. Grave trauma cranico per l'attore Davide Iacopini. Aperto un fascicolo per tentato omicidio. Formula 1 a Singapore, Verstappen in pole. MotoGP in Indonesia, partirà in testa Fernandez. Calcio, il sabato della sesta di A. Genoa Fiorentina 2-1, Inter Parma 3-0, Napoli Frosinone 3-0. Oggi Como Roma, Lazio Monza, Lecce Bologna, Sassuolo Milan, Cagliari Juventus. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: La banda di R101.
1: Ciao da Marianna
2: e Gabriele
1: da Bergamo
3: e Wiwa.
4: Ciao ragazzi, Milva da Prato e Wiwa.
5: Maria Antonietta da Catania. Ragazzi, siete grandi.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Gerry Romano. Gli Houthi attaccano l'aeroporto di Riyadh, 12 morti e 309 feriti. Bombardato anche lo scalo di Dammam. I ribelli dello Yemen avevano già colpito il terminal della capitale saudita nella guerra per il controllo dello stretto di Bab el-Mandeb, crocevia di traffici mondiali. Trump scarica Zelensky, ora lasci, serve un nuovo leader. E la pianti di bombardare le raffinerie. Mosca esulta, Londra resta solidale con Kiev. UE e Ucraina criticano l'accordo USA-Russia per lo stop alle sanzioni in cambio del gasolio. Studenti in piazza per Gaza, cortei in tutta Europa. A Roma il raduno nazionale, la fine del genocidio. Fra le richieste, lo sblocco degli aiuti e il ritiro dell'esercito di Israele. Aderiscono centinaia di associazioni e sindacati. A Napoli in piazza anche Greta Thunberg. Il maltempo non lascia l'Italia. Allerta arancione in Puglia, gialla su Abruzzo, Campania, Calabria, Molise, Sicilia. Piogge torrenziali, frane e allagamenti. A Lipari torrenti esondati e case allagate. Bomba d'acqua nel Regino. A Napoli auto in una voragine, salvo il conducente. A Roma l'inchiesta sui 6 investimenti della microcar pirata. Il proprietario della vettura ne denuncia il furto. Verifiche in corso, non è indagato. Si stringe il cerchio attorno ai responsabili. Grave trauma cranico per l'attore Davide Iacopini. Aperto un fascicolo per tentato omicidio. Calcio il sabato della sesta di A. Genoa-Fiorentina 2-1, Inter-Parma 3-0, Napoli-Frosinone 3-0. Oggi Como-Roma, Lazio-Monza, Lecce-Bologna, Sassuolo-Milan-Cagliari-Juventus. Formula 1 a Singapore, Verstappen in pole. MotoGP in Indonesia, partirà in testa Fernandez. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101 R101

0: il venerdì con la banda ci succede veramente di tutto.
1: Meno male, adesso chiudiamo le porte, non fa entrare più nessuno e fino alle 9 poi chi si è visto, eh. Poi se ci pare riapriamo a Proce, se no si va avanti fino a mezzogiorno.
0: 4 voci su 5, il nostro Paolo Dini è rimasto bloccato da un albero che a sua volta ha bloccato la saracinesca del suo garage, ma effettivamente non avevamo pensato a questo.
2: Buongiorno Paolo, guarda che esistono i mezzi e prendere al lavoro.
3: Brava, ecco. Diglielo.
0: Grappolone nostro.
1: Ora io non so, alle 4:30 quale mezzo, ora no, no, non per...
3: Ma scusi, con tutti i soldi che ha fatto non ha un elicottero privato? Ma io non
1: mi
3: so.
1: Tocca anche difenderlo, ma insomma da Castelleone per essere poi alle 7 qui con i mezzi pubblici diventa impegnativo.
0: Era un po' dura, il classico pollice per fare l'autostop poteva,
1: ma poi magari
0: no,
3: pensa chi lo caricava,
0: esatto.
1: Ma poi magari se ne è accorto stamattina, com'è andata la dinamica delle
3: no
1: cose?
3: ieri sera ha mandato
0: le foto della,
3: quindi di notte sera poteva sradicare tutto, invece no, la scusa banale per non venire
1: rientrava
3: e farsi il weekend lungo chissà dove.
0: Maestra, non posso... i suoi amici castori.
4: Maestra, non posso venire a scuola perché un albero mi ha bloccato casa.
3: Questa non ci crede nessuno.
1: Sì.
0: Il nostro grappolone, perché oggi andiamo sui soprannomi.
3: Certo.
0: È notizia della settimana, se ne è parlato.
3: Nel mondo intero si è fermato per questa notizia qua che giunge dall'Inghilterra, dalla famiglia reale che è poi la famiglia preferita da Cristiano Vignitello,
1: sì,
3: vero?
1: Sono quelli dell'assicurazione, non reale mutua.
3: No.
1: Non sono loro, non sono gli stessi.
3: No. Si torna a parlare di Kate e William per un motivo così bizzarro. Kate Middleton, quando si arrabbia, chiama William pelatone. Bello. Simpatica.
0: Quindi Boldi è pelatone in inglese, no?
3: E lui risponde un po' così, però senza prendersela, diciamo, perché quello è effettivamente. Purtroppo
1: i miei figli in mia assenza mi chiamano cacca.
0: Così
3: come fai a sapere in tua assenza?
1: La mia intelligence ha scoperto questa cosa.
0: Li ha beccati, è riuscito. Alla figlia di una nostra amica, il 331 80 90 101, ci manda scritto: hanno appena diagnosticato a mia figlia un'ernia, adesso è soprannominata Ernione.
3: Ernione!
0: Come il personaggio di Harry Potter.
1: È chiaro.
0: Ma anche le vostre voci, sentiamovi.
5: Ciao banda. Allora, noi chiamiamo il nostro capo Doraemon, perché lui dice sempre sono tutta testa quando risolve i problemi, sono tutta testa e appunto allora lo chiamiamo Doraemon, come il famoso gatto spaziale di cartoni animati che aveva una testa immensa. Ciao a tutti, Mario.
0: Ciao Mario.
3: Bene. Bello però, bene. Originale.
1: Abbiamo anche un altro contributo.
6: Ciao banda. Io avevo un cliente che cercava sempre di fare un po' sul brillante, ma gli usciva veramente veramente male e quindi per molti era diventato lo splendido. Chissà che fine ha fatto
3: lo splendido.
6: Ciao Valentina da Bergamo.
1: Che ora viene domani lo splendido?
0: Già hai capito.
1: Sì. Quanto ha fatturato l'anno scorso lo splendido? Sì, ce lo vedo.
0: Quel soprannome che date a qualcuno quando volete dargli fastidio o magari proprio in sua assenza, come l'assenza di Paolo Dini che continuate a commentare, perché effettivamente è vero, la macchina non usciva per l'albero, gli autobus ancora non erano partiti, però
7: buongiorno. Ma un taxi non esiste da quelle parti da dove abita questo Cristiano?
1: Ma ragazzi, basta questo tribunale sempre attivo, cioè sta a Castelleone, sta a 58 chilometri da Milano, perché uno deve pagare una finanziaria, un taxi alle 4 di mattina?
3: Ma una bicicletta no? Infatti una passeggiata
1: anche, ma sono
4: monopattino?
1: Certo, di questo passo
4: Paolo in monopattino
0: la prossima volta non avrà più scusanti,
1: visto che anche momentaccio per il monopattino ti passano due imbecilli con la minicar accanto, diventa un problema. Vabbè, comunque faremo fronte, poi lo chiamiamo.
0: Sì.

0: Brava da sola, Chiara è meglio di tutte, guarda.
1: Effettivamente era difficile oggi.
0: Oggi sì, ragazzi.
1: Ma nulla è difficile per i nostri amici. Siamo cascati sulla parola Sara e se la stanno cantando in tutte le salse. Che sarà mai successo al 331-80-90-101? Di tutto. Partiamo con i primi canterini all'ascolto. Vai.
2: Saremo io e te, così sarà per sempre. Sì.
0: È vero.
3: Certo, saremo, va bene.
1: Sarà per sempre, sì?
3: Sì, certo. Ha detto. Ha vinto il festival di Sanremo, tra l'altro. Poi
4: Roberta da Grottammare. Sarà la nostalgia, sarà che l'estate vola via.
3: Mi ricorda qualcosa questa
5: Giacobbe.
0: No, dici.
1: Giacobbo.
0: Dici?
1: Beh, Giacobbe. Questa la conosciamo tutti.
5: Sandro Giacobbe.
4: Roberta da Grottammare. Sarà la nostalgia. Sì, sarà che l'estate vola via.
0: Sandro Giacobbe 1983.
5: Sandro Giacobbe,
0: bravo,
5: ma dovete
0: Leo.
5: Dire a me, io.
0: Bravo,
5: sto
0: Leo.
5: Salvando.
1: Brava Roberta, che l'ha tirata fuori.
5: Ah no, bravo io che ho indovinato. Brava Roberta. Brava Roberta,
6: Non sarà un'avventura,
1: non può essere soltanto una primavera?
0: Esatto, una storia vera. Estate, questa è primavera. Oh, non sei preparato?
3: Io no, ma lo dichiaro.
0: Lo so.
1: Dai, solo Mazzotti lo conosci, questa è arrivata. Dai.
3: Sì, ma lo evito.
1: Noi no.
7: Sarà l'aurora, poi no, mi ricordo più. Ciao banda, ciao da Cisternino.
3: Ciao Cisternino, bella Cisternino.
1: È bella.
3: Ma è la canzone dedicata alla figlia.
0: Alla vedi
3: figlia,
0: che le sai le cose, vedi che se ti impegni le sai.
3: Sì. Adesso mi sovviene tutto. Poi
8: ci sarà una donna al mio fianco vestita di bianco. Ci sarà.
0: Eccolo.
5: Voglio una CIA anche da questi che mandano gli auto.
3: Te la copiò Michael Jackson anche questa.
5: Anche
3: no?
5: Questo, yes.
3: Vabbè. Poi
9: Sara, svegliati è primavera. Ciao Paolo Damiano.
1: Sara. Vabbè,
0: ha messo l'accento.
5: When sarà whenever for me.
1: Che sarà? Oh, sarà perché ti amo.
3: Va bene.
10: La primavera sarà perché ti amo. Ci spostiamo. Ciao banda. Buongiorno a tutti.
3: Buongiorno.
0: I capisaldi della musica italiana non si possono cantare così. Le parole sono importanti.
3: È così, chiaro che lo vinco anch'io. Andiamo.
1: Antonello Venditti, sei pronto?
0: Sì.
11: Ah, sì, che ti succede?
0: C'è la tua.
12: Sarà quel che sarà. Questa vita è solo un'autostrada che ci porterà alla fine di questa giornata. Ciao Chiara da Codogno.
1: Ciao Chiara.
0: Ciao.
1: So e non c'è sesso, non c'è amore.
5: Sul rimpianto nessun
1: dolore.
3: E poi abbiamo un ultimo.
1: La versione per Paolo Dini di questa.
13: Che sarà? Che sarà di Paolo Dini? Chi lo sa? Simone da Bologna.
1: Ciao.
0: Evviva! L'abbiamo dette tutte.
5: Anche la mia vita, chi lo sa.
1: Tantissimi siete arrivati con il karaoke oggi, con le vostre voci, le vostre canzoni. Bravi!
3: Bene, vi ricordiamo solo a coloro che si fossero messi all'ascolto da qualche istante che Paolo Dini non è dei nostri. Vi faremo sapere giorno, data e ora delle esequie, poi affinché insomma vi possiate stringere attorno, che ce ne vuole anche a stringersi attorno a Paolo Dini.
14: Sono le 10:01 su R101.
0: Ma quando mai?
1: Esatto. Ma è lui? Dalle 10.
3: Ah, riusciamo
1: l'altro
3: a mandarlo in onda anche post mortem?
0: Sì, con orari sbagliati.
1: Perché stanno dicendo tutti che in qualche modo sarebbe potuto venire al lavoro oggi.
0: Ma certo.
3: Abbiamo tirato su una colonia di infami, ecco perché in questi anni.
1: Se volete continuare a consigliarci dei modi alternativi con cui Paolo Dini poteva venire al lavoro oggi perché è rimasto bloccato da un albero.
3: Mi scrive Vittorio dalla Val di Fassa, ma non c'è uno ski lift che da Castelleone porta
14: 10 e 2 minuti su RC101.
3: Ho fatto segnali orari di tutti i minuti.
1: Esatto,
3: volendo 24 ore.
1: E bisogno delle 12:44, ce l'abbiamo.
14: A RC101 sono le 10 e 3 minuti.
3: Ma cos'è? Ma questo è schiavismo.
1: Sono le 7:38.
3: Ma vabbè, ma l'ultimo.
14: A RC101 sono le 10 e 4 minuti.
3: Ma poveraccio, ma questo è quando è entrato in radio come prima mansione gli hanno dato di fare il segnale orario.
1: Il karaoke torna venerdì prossimo su R101, non mancate, mi raccomando.
14: Sono le 10 e 5 minuti.

0: Ercolano, dammi il regalo.
1: Ciao,
0: Sara da Palermo, R101, dammi il regalo.
2: C'è gente.
3: Mauro da Casa Pusterlengo, R101, dammi il regalo.
4: R101, dammi il regalo. Stefano da Sant'Arcangelo di Romagna, ciao a tutti.
5: Ciao banda, sono Ercilia da Pioltello. R101, dammi il regalo.
6: Ciao, sono Pietro da
7: allora.
6: Napoli. R101, dammi il regalo.
1: Vabbè, siete nel posto d'Italia. Giusto, qua c'è il dammi il regalo.
8: R101, dammi il regalo.
1: Le voci che si alzano da tutta Italia, la più veloce ad arrivare al 331 80 90 101 è stata lei.
9: Ciao, sono Valeria da Messina, R101, dammi il regalo.
1: Grande Valeria, buongiorno.
7: Buongiorno.
9: Buongiorno. Ehi. Ciao.
7: Ciao. Ciao Valeria, come stai?
9: Emozionatissima.
7: Dai, di Messina.
9: Messina, sì, esatto, Messina.
7: Pensa tu, il paradosso, sei stata la più veloce quando ho saputo che le autostrade siciliane sono messe così male che per percorrere da Messina a Palermo è stato stabilito che non si potranno superare i 60 km all'ora.
1: Davvero?
7: Perché sono tutti cavalcavia, guardare, ci vogliono 4 ore e mezzo. E tu invece hai battuto tutta la concorrenza per arrivare a mettere le mani su questo gioiello musicale, insomma.
1: Davvero?
7: Sia in vinile che in CD di Lucia. Dalla, brava.
9: Fortuna.
7: Brava.
9: Grazie, sono ben sfortunata quindi.
1: E non solo, Valeria, possiamo anche mandarti tutti i gadget di R101. Dovrai partecipare a un giochino che facciamo con una jingle machine.
7: Sì, sì.
9: Ok.
7: C'è questa integrazione, Anna e Marco. Chiara Mirella, Chiara ha questi 16 tasti, questi 16 pulsanti.
1: Piccoli.
7: A ogni pippolo corrisponde insomma magari una sciocchezza, un sample, un campioncino musicale. Solo sotto uno di questi 16 tasti si cela il nostro jingle vincente per arricchire il tuo bottino,
1: Che fa così.
9: Okay.
7: E fa così, quello fa così.
1: Dovrei andare a caso, Valeria, quindi di un numero dall'1 al 16.
9: 2.
1: Numero 2.
10: Sciori, e tutto l'anno, guarda caso, non è sbagliatissimo però, lei è di Messina.
7: No. Bene,
9: okay.
7: Mutiamo il 2 e buttiamoci su un altro numero.
9: 10.
1: Numero 10.
10: Sì.

0: Scusate, portarsi
1: Valeria,
0: a casa i nostri gadget,
1: sì, ma magari ha da fare nella vita, Valeria.
2: Ma chi se ne frega, rimetti la forza!
1: Basta,
2: forza! Radio, voglio parlare 10 secondi di euforia, ma me la levi
0: magari la prossima è pure meglio, magari becca il gadget. Valeria, ci sei ancora?
2: Leggi il 10.
3: ci sono un altro numero, 15.
0: Sari dicesse il 10.
4: Beh, anche questa non è sbagliata.
1: No.
4: È venerdì.
1: Bella. Oh, vai.
2: Giù i mutande! Giù i mutande!
1: Ecco, ma in realtà è tutta una scusa per fare un po' di casino e mettere la musica che ci dà danno.
0: Bene. Che numero era per fermarla?
4: La 15.
2: No, no, che e già il 10.
0: 15. Ok, 15. Allora faccio 10, partire 10. Di tutto.
1: Va bene. A questo punto... No. Vabbè, tu che hai fatto questo format, come se ne esce a questo punto, Chiara?
2: 10.
0: 10?
4: No, basta con Corona.
2: Già 15.
0: Che qualche dai, un aiutino.
1: Un aiutino?
0: Un aiutino dalla regia?
4: Non è la 10.
0: Non è.
1: Oggi che giorno è?
4: Oggi che giorno è?
1: Oggi che giorno è?
4: Ah, è il 9.
2: No.
4: Non era facile,
1: Francesco. Per spicaci ne ho conosciuti, ma come Valeria da Messina raramente.
0: E infatti dire. Che lavoro fai, Valeria?
1: Ecco.
3: Lavoro in un negozio, faccio la cassiera in un negozio.
0: Cosa vendete?
3: Articoli per bambini.
0: Ah, ah dai, puoi dire il nome, dai, tanto facciamo un po' di pubblicità.
1: Ma sì.
3: Faccio la pubblicità, ok, Iper Bimbo.
0: Iper Bimbo a Messina, oggi ci trovate una contentissima Valeria, piena di gadget e dischi.
4: C'è Peppino interessato, Peppino. 012, grazie. Roba 012.
2: Valeria, con chi vai a vedere il concerto di Corona?
1: Ma cosa? No. Non facciamo casino, per cortesia.
0: Esatto.
1: Va bene, congediamo Valeria, che magari ha anche da aprire negozio e da presentarsi al lavoro. Sì. Grazie, ecco, e metti naturalmente R101 nella tua attività. E lì volevamo andare a parare. Grazie,
3: quello
1: cara.
3: Quello sempre. I miei colleghi lo sanno che la radio è monopolizzata.
0: Brava, così ti vogliamo. Grazie. Un bel uivo per buon concludere weekend. Questo pulpurri di premi che ti arriveranno a Messina.
4: Vai!
3: E Wittua!
4: Brava!
0: Dai, è un numero 10 così per concludere.
4: E allora?
5: Forza, forza! Musica! Si parla!
0: Grande Valeria, ciao! Dammi regalo, comunque torna qui su R101 solo con la banda!

0: cosa sta succedendo?
1: La falce mietitrice, così chissà chi sarà il prossimo venerdì e chi toccherà.
2: Secondo me Paolo arriva dopo il Tortorella Challenge.
1: Che non sarebbe strategicamente una mossa sbagliata, devo dire.
0: E allora facciamolo partire subito la sfida, la battuta più brutta.

0: Ciao banda, ciao. Io fossi in voi farei lavorare Paolo in videochiamata, assolutamente, così lo rendete attivo. Buona giornata, Federico da Bergamo.
1: Il taxi non lo può prendere, i mezzi non ci sono, almeno in videochiamata. Dai, dai, dopo ci proviamo.
2: Ci sono certe agenzie funebri che ti fanno, ti mettono la webcam sulla bara, sì, e tu da casa ti puoi, ma anche una webcam sull'oculo.
3: Ma lui è
2: non
3: facile,
2: vuoi andare al cimitero,
3: facile,
2: e ti metto...
3: È facile che si faccia cadere un albero sulla linea telefonica.
1: Vabbè, si è fatto barricare.
2: Ma perché? Dai, altra trambata. Dice, ma perché questo humor nero? Ma perché tanto peggio di così? Siamo nel pieno del Tortorella Challenge, quindi non,
1: sì,
2: cose non possono andare, no?
1: Tra l'altro io sono ancora terrorizzata da ieri sera. Ho visto un film di paura con protagoniste delle verdure. C'erano le zucchine, i sedani. Era un horror.
2: Oh, Dio mio. E all'uopo in giuria abbiamo, nell'ordine, avanti,
4: Meloni! Meloni! €4 Meloni, venite a prenderli! Donato, le zucchine che salgono a 4 euro, ecco, il chilo, Donato!
1: Suoni, sì, c'ha la davvero, voce di Mario Giortolano.
2: Mario Giortolano, chi è quell'imbecille che ha deciso di chiamarti Giortolano?
4: Penso un po', indovina.
3: Abbiamo un autore fior fior di milioni,
4: toc, pagato toc per queste battute, toc.
2: E Nicola Porro
1: non ha neanche dovuto lavorare su Nicola Porro perché ce l'ha già nel cognome, quindi
4: nome omen, toc.
1: Tutto è pronto, provate a non far ridere i nostri giudici per vincere il Tortorella Challenge, magari così.
5: Vabbè, Chiara, ma che film del cavolo che guardi. Ciao Cristina da Milano.
1: Ciao Cristina.
2: E questa, vabbè, era nell'aria, era lì che girava. Dai.
1: Dove andiamo? Da Milano a?
6: Ciao R101.
1: Ciao.
6: Questa è la mia battuta.
1: Vai.
6: Ci sono tre macchine, una gialla, una rossa e una blu. Quella arriva prima? Quella gialla.
1: Perché
6: è gialla.
1: È gialla. Giusto.
2: Quella è gialla.
1: Gialla e gialla.
2: Mi esprimo.
4: Paolo vin santo subito.
2: Paolo vin santo subito.
1: Come
2: non è male. Sicuramente meglio
1: per
2: di...
1: una bimba così piccola, piccina, giovane. L'ha sentita ieri e per lei è il cavallo di battaglia. A proposito di cavalli.
7: Banda, buongiorno, Walter.
1: Ciao.
7: Da Brescia.
1: Ciao Walter.
7: Ma ascoltate, ma se voi avete un cavallo e state attraversando un ponte, mi raccomando, tenete bello stretto, altrimenti cavalca via. Ciao a tutti.
2: Vabbè, questa ci stava dopo le prime due ciofeche iniziali. Questa
1: qui strani comunque.
2: Mi ha fatto muovere mezzo muscolo. Va bene.
1: Torniamo nell'ambito Paolo di Niano.
2: Ah, ok. In quella lettera.
8: Ciao Chiara, ciao Banda, Lorenzo da Chieri per il Tortorella Challenge.
1: Ciao.
8: Guarda Chiara, anche per ricordare Paolo, io questa sera guarderò un film che parla di birra. È una commedia.
7: E we won.
2: Ah, commedia.
1: Commedia.
2: Vabbè, per fortuna era l'ultimo, no?
1: No, abbiamo un'ultimissima sfidante. Oggi è venerdì, dai, poi mancherà per due giorni il Tortorella Challenge. Come facciamo?
2: Ok.
1: Abbiamo una in più, vai.
9: Ciao banda, Erika da Sedriano per il Tortorella Challenge.
1: Buongiorno.
9: Io invece

0: ecco queste battute ETL lì. Oh, benissimo. A questo punto la liturgia prevederebbe che Mario Giordano e Nicola Porro stabilissero la battuta migliore, ma siccome ieri è cambiata la legge elettorale si fa come dico io.
1: Va bene, Cristiano, prenditi la responsabilità.
0: Va bene, allora vince la numero 3. La numero 3,
2: the
0: signori.
2: Winner is toc toc, the winner is
3: buongiorno Walter da Brescia. Ascoltate,
1: sì, sì.
3: Ma se voi avete un cavallo e state attraversando un ponte, mi raccomando, tenetevelo bello stretto, altrimenti cavalca via. Ciao a tutti.
1: Sei stato incoronato direttamente da Cristiano Militello.
0: Certo,
1: potrà dirlo a tutti gli amici, i parenti.
0: Tutto, finalmente a quest'ora, dentro questa radio, si sorride, amici. Era la migliore. Abbiamo fatto uno strappo alla regola.
1: Sì, ma la sfida, la battuta. Brutta del giorno.
0: Per una volta, poi per festeggiare la scomparsa di Paolo Dini abbiamo sovvertito le regole.
1: Festeggiare.

0: In questa giornata in cui ci ritroviamo meno mati del nostro Paolo Dini.
1: Ritroviamo orfani.
0: Esatto.
1: Ecco, sentite la musica che Paolo ha scritto sul testamento di voler eseguire durante il trasporto funebre. Ecco.
2: E quindi è il momento del toast in pesce.
3: Bello.
1: Ah sì,
2: avete preparato anche voi un piccolo discorso per il nostro Paolo.
0: Certo. Non c'è Paolo, non c'è più Paolo. Come facciamo a non dire la nostra?
2: Paolo Dini. Sì. Finalmente ha staccato la spina dopo centinaia di barili svuotati.
3: Beh.
2: Ci lascia Paolo Dini dopo 70 anni e finalmente può digerire. Pensate che questo discorso funebre è il primo discorso in cui Paolo Dini non ci parla sopra.
0: Ah! Questa è la più bella. Bruciarti qualche battuta?
3: No.
2: Cristiano ha qualcosa da dire?
1: Sì, sì, mi ricordo, ora bando alle prese in giro, mi ricordo così. Quando ci siamo conosciuti che avevi avuto un brutto incidente. Avesti bisogno di trasfusioni e fui io a accompagnarti alla Paulaner per farti fare queste trasfusioni. Sono vicino, amico, e lascio la parola a te, Chiara, compagna Chiara. Di tante trasmissioni.
3: Sì.
0: No, ragazzi, non dobbiamo essere così tristi, dobbiamo cercare un lato positivo in tutto.
3: Brava.
0: Oggi il mondo è un posto leggermente meno affollato e trovare parcheggio sarà più facile.
1: Il mondo sarà più sobrio da oggi, diciamo.
3: Morto Paolo Dini. Verrà cremato al whisky.
2: Paolo bloccato da un albero è riuscito a sopravvivere. Peccato, perché la natura stava per fare il suo corso. E oggi tutti i birrifici di tutta Italia verseranno i bicchieri a mezz'asta.
3: Boccali a mezz'asta.
1: Mezza pinta.
2: Paolo Dini ci ha salutati, affogato in quel bicchiere mezzo pieno. Grazie Paolo.
3: Grazie Paolo.
1: Grazie.
3: Ci mancherai. Tra l'altro, sconvolti dalla notizia, tutti i suoi fan si sono riuniti, tutti insieme, in un ascensore.
0: Urlando

0: sei, 8 persone in 2 compiono gli anni lo stesso giorno.
1: Certo, il 25% di noi fa il compleanno.
2: Ho avuto 2 matrimoni e un battesimo sto mese. Mo ci mettete pure voi quei compleanni.
0: Ti è andata bene, di solito sono 4 e un funerale, quindi.
2: Ecco. No, ho avuto anche 3 funerali.
1: Tra l'altro, a proposito di concomitanze di date, così rinfreschiamo anche un po' il 331 80 90 101, l'argomento.
2: Compi gli anni il giorno del tuo funerale.
1: No, va bene, no, questo insomma, non è dato a saperlo, potrebbe
0: per
1: anche
0: risparmiare
1: essere
0: sulla lapide, così c'è scritto stesso.
1: Certo, per coloro che mi vogliono in doppia data, in realtà poi rimangono con un palmo di naso, perché la data sarebbe unica. Ed è una data unica anche quella dei 3 figli, ok, di Antoine Griezmann.
2: Come Griezmann?
1: Di mestiere fa l'attaccante.
2: Sì.
1: Francese, mm-hmm, insomma, poi un trascorso importante in Spagna, i cui 3 figli sono nati tutti e 3 l'8 aprile.
2: Ma non c'è,
3: come
2: fa?
3: A distanza di
1: un
0: pazzesco.
1: Io non so come
3: ci ci ha cacciato il famoso pesce d'aprile.
1: Ma è una coincidenza oppure no? Fatto sta che l'unica certezza è che l'8 luglio a casa Griezmann si sciomba.
2: Ma cosa? Insomma, però scusa, c'ha il promemoria a togliere dal forno.
1: Allora,
2: l'8 di hai detto?
1: L'8 di aprile.
0: Cosa stiamo aspettando, Giuseppe? Ma tutto a posto? Certo.
3: Ma non è vero, era. Non sono d'accordo.
1: Neanch'io, bravo.
3: Era curiosa come roba. Ma no,
2: sono fatto d'accordo. Era curiosa.
3: Griezmann difficilmente fa tripletta. Di solito ha fatto tripletta. Ne fa 1, 2, ma 3.
4: Griezmann Day. Cioè,
0: mi sei un po' distratto, però, Cristiano. Quindi non ti sei accorto che ieri era lo stesso compleanno, lo stesso giorno della figlia di Giulia De Lellis e Tony F.
3: È qua la vastità.
0: Di
3: deve andare.
0: Sono nati tutti il 7 ottobre.
1: Era anche un altro importante compleanno che speriamo sia l'ultimo, onestamente. Ma insomma, sì, mi sono distratto per quello.
2: Quando compie gli anni lui, cosa gli dicono? Mary Griezmann?
3: In forma.
0: Vabbè. Tante note audio di avvenimenti che accadono tutti nello stesso giorno, tutto insieme. Sentiamovi.
5: Ciao banda, il giorno del mio compleanno è anche l'anniversario di matrimonio dei miei genitori, che tengono ogni anno a festeggiare, quindi io ogni anno passo in secondo piano.
0: Primo.
1: Non era un'imitazione di Fiaschi.
6: Ciao banda. Ciao. Per anni mio compleanno è stato condiviso con l'assicurazione, per cui i miei non mi facevano il regalo perché dovevano pagare l'assicurazione.
2: Non ci credo.
6: Grazie. Buona giornata.
2: Non ci credo.
0: Ci sono quei periodi che sono veramente un salasso continuo.
2: Dì ai tuoi genitori che hanno 15 giorni di tempo, pagano l'assicurazione 2 settimane dopo e ti fanno un regalo alla data giusta.
1: Non ti potevano fare un pensierino con la franchigia?
0: È nato il 30 novembre, che c'è l'anticipo della partita IVA delle tasse dell'anno dopo.
1: Scusatemi, ho un mancamento.
0: Per dire, no?
2: Certo.
1: Scusatemi, mi seguo un attimo.
2: Saluto anche i fratelli Bonus e Malus.
7: Buongiornissimo banda, e cosa ne pensate di uno nato a Natale e come se non bastasse deve condividere il compleanno con uno dei suoi cognati, anch'esso nato a Natale? Ciao da Chiacchiano della provincia
1: di Torino. Ma perché il suo cognato è Gesù?
0: No.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Gerry Romano. Attacco degli Houthi all'aeroporto di Riyadh, 12 morti e 309 feriti. Giorni fa i guerriglieri yemeniti avevano già colpito il terminal della capitale saudita nella guerra per il controllo dello stretto di Bab el-Mandeb, crocevia di traffici mondiali, bombardato anche lo scalo di Dammam. Studenti in piazza per Gaza, cortei in tutta Europa, a Roma il raduno nazionale La fine del genocidio. Fra le richieste, lo sblocco degli aiuti e il ritiro dell'esercito israeliano. Aderiscono centinaia di associazioni e sindacati. A Napoli in piazza anche Greta Thunberg. Trump scarica Zelensky, ora lasci, serve un nuovo leader e la pianti di bombardare le raffinerie. Mosca esulta, Londra resta solidale con Kiev. UE e Ucraina criticano l'accordo USA-Russia per lo stop alle sanzioni in cambio del gasolio. In Pennsylvania un uomo uccide 8 persone a colpi d'arma da fuoco, poi si toglie la vita. Secondo quanto riferito dalla polizia di Erie, l'omicida era imparentato con 7 delle vittime, tra cui 2 bambini e una donna incinta. A Roma l'inchiesta sui 6 investimenti della microcar pirata. Il proprietario della vettura ne denuncia il furto. Verifica in corso, non è indagato. Si stringe il cerchio attorno ai responsabili. Grave trauma cranico per l'attore Davide Iacopini. Aperto un fascicolo per tentato omicidio. Formula 1 a Singapore, Verstappen in pole. MotoGP in Indonesia, partirà in testa Fernandez. Calcio, il sabato della sesta di A. Genoa Fiorentina 2-1, Inter Parma 3-0, Napoli Frosinone 3-0. Oggi Como Roma, Lazio Monza, Lecce Bologna, Sassuolo Milan, Cagliari Juventus. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: qui aspettando il Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del giorno che di solito porta la gente a chiamare lo psichiatra, noi anticipiamo i tempi.
1: Noi andiamo in analisi prima.
0: Abbiamo di nuovo il nostro Raffaele Morelli, buongiorno.
2: Vedete, c'è una cosa che ci tenevo a dire.
3: Cosa?
2: Ho più di 2000 pazienti.
1: Davvero?
3: Ma boia.
2: Ma resto umile.
3: Beh, si vede, eh.
2: Vedete, potevo finire per fare professore nella scuola, ma ho preferito fare libri e incontrare le persone. Una volta un ragazzo non digeriva.
1: Non digeriva?
2: Non digeriva mai. Io lo tenevo davanti.
1: L'ho già sentita sta cosa.
2: E ti facevo pulire la lavagna. Una volta che dopo che aveva digerito.
1: Sì, ho capito.
2: Vedete, i professori oggi sono stanchi e confusi. Io mi sono stufato. Il 70% delle persone pensano di parlare con me, ma in realtà è ChatGPT.
0: No.
3: Questo non è bello, però, eh.
2: Chi se ne frega?
3: Ma.
2: Professore.
1: Sì?
2: Il mio prof d'inglese mi dà sempre 9 in pagella, senza interrogarmi mai.
0: Perché?
2: So solo che ogni tanto vuole incontrare mia madre.
3: No. Ma che storia è?
1: Quindi il 9 in pagella è per sua madre.
3: Ma scusi.
1: ho capito questo.
3: Che esempi diamo?
2: Ma, professore. Mi chiamo Fiatata.
1: Fiatata.
0: Che nome
1: esotico. Da dove arriva Fiatata?
2: Non capisco perché a scuola non mi interrogano mai.
0: Sono scritti.
4: È l'unica
0: per lei.
4: Che gli mettono 8 se fa scena muta.
2: Avevo 6 fisso. E all'esame ho fatto solo lo scritto. Che vergogno anche risponderti via mail. Comunque, professore, metto le note ai bambini troppo ambiziosi. I bambini di solito dicono: voglio fare il pompiere, l'astronauta.
3: Sì.
2: Vedete? Ma uno intelligente che dica: voglio fare il disoccupato, vivere chiedendo la liquidazione.
3: Ma scusa,
2: non cresciamo i nostri figli con un'etica giusta, credo.
1: Professore, c'è un sms che mi vuole chiedere a Fiatata se può andare a piedi in ZTL.
0: Perché?
3: Perché è meglio i mezzi pubblici evitarli.
2: Facciamo questo ultimo messaggio che mi dice: professore, preferisco rimanere anonimo.
3: Sì.
2: Lavoro in radio.
3: Sì.
2: Ho lanciato un gioco che si chiama Bim Bum Bum.
0: Non
2: sopporto. Non sopporto i miei colleghi e vorrei liberarmi. Cosa mi consiglia di fare?
1: Cosa mi consiglia di fare?
2: Che cosa mi consiglia di fare?
1: Cosa mi consiglia di fare?
2: Vuole per forza, vuole saperlo per forza.
0: Firmato Paolo D, giusto?
2: Signor Paolo D.
1: Beh.
2: Odini P.
1: E di vuole essere chiamato. Veniamo al sodo. Stringa. Stringa, non spinga.
2: Che cosa vi consiglia di fare?
3: Non ce l'ha la soluzione.
2: Come
3: dica,
2: non c'è una soluzione,
0: la battuta finale.
2: La battuta finale.
0: Vai,
3: La chiusa, su.
2: Pensavo di andare a Radio Bottega.
3: No, è già stato.
1: Già fatto anche quello. Vabbè, senta, io.
3: Vabbè, va. Sì.
1: Ma. Sto finendo il libro di Crepè, abbia pazienza. Non ho tempo per darle retta. Buona giornata, professore.
2: Metta Etnia, per cortesia.
3: Eccolo là.
0: Eccolo qua. Si salva sempre così, lanciando ormai lui stesso il.

0: Gioca al gioco della bottiglia e ha danzato in classe in piedi sul suo banco la Macarena. Ed è stata sospesa per quello. Ha pubblicato lei nelle sue storie la nota, datata 1996, più assurda presa in classe.
1: Infatti, guarda, secondo che... me, se non ce la faceva con la musica, io la vedevo già destinata a un'altra carriera. Ve l'ho poi sempre
2: ridete,
1: detto.
2: Poi ridete, ma il gioco della bottiglia, se non lo facevo io, non ero così adesso.
1: E veniamo alle note prese da Snoop Dogg, o no?
0: Non ci sono. Non ci sono. Se le tenute nascoste,
1: okay,
0: le note,
1: bene.
0: Le marachelle fatte magari proprio quelle che non vi hanno beccato i vostri insegnanti, ce le raccontate al 331 80 90 101. Sentiamo una voce.
3: Ciao ragazzi, Mario da Reggio Emilia.
0: Ciao,
3: io
0: Mario.
3: La nota che mi ricordo meglio è stata la prima in assoluto, lontano 1976, per aver falsificato.
4: Che cosa?
3: In prima elementare, quindi non sapevo praticamente scrivere, falsificato il voto. Avevo preso un benino e io l'ho modificato in benone. Mi sto ancora chiedendo come mai mi hanno sgamato, come hanno fatto.
0: Benone. Ho preso benone, mamma.
1: Quando hai il crimine dentro, già in prima elementare.
4: Bene, ma non benone.
2: Fabrizio ci dice: mi sono ritrovato, l'alunno fa i compiti di inglese durante l'ora di francese. Francese.
4: Ma come?
2: Bella.
4: Vabbè.
2: Oppure questa
0: un bel esercizio di memoria.
2: Due insegnanti nella stessa classe, evidentemente non erano molto in amicizia, al punto tale che un insegnante dà una nota alla collega. Cioè della serie. Il professor tal dei tali disturba la mia lezione.
1: Okay. Vai a capire, ha fatto rapporto alla collega.
2: Però essendo la giornata mondiale degli insegnanti, sì, a cui va tutta la nostra ammirazione
1: e solidarietà.
2: E solidarietà, sarebbe bello sentire per una gran parte loro, no? Le cose che si sono trovati a dover gestire in classe senza necessariamente arrivare a una nota, magari, e se poi è arrivata raccontatela pure. Però sicuramente si sono trovati ad essere testimoni.
0: Le avranno sentite, viste, sempre di più. Adesso poi è vietato, è arrivata la prima circolare ufficiale, hanno vietato le gare di aura. Ne avevamo parlato.
4: A voglia, anche a scuola le fanno ovviamente.
0: Le fanno anche a scuola, questa è la colonna sonora che di solito accompagna questi video, ecco, su TikTok.
2: Spieghiamo
0: sui
2: ai più distratti, perché magari ci sono dei genitori che Laura non c'è, è andata via e che cos'è esattamente, dai.
0: La gara di carisma praticamente, okay, in base a quanti gesti dei giorni d'oggi si riescono a fare in poco tempo, uno di fronte all'altro a mo' di sfida, il guanto lanciato è proprio la sfida dell'aura.
4: Imbecilli. Di studenti.
0: Non so perché in alcune scuole hanno deciso di vietarlo per evitare che poi i video escano, che si perda troppo tempo alla ricreazione.
2: Ma quindi il 6-7 è una parte in questa
4: certo,
2: gara?
4: Okay. Certo.
0: Si parte dal 6-7, poi sono vari movimenti, varie parole, quindi chi ha più carisma vince queste gare, anche se probabilmente neanche loro hanno capito le regole.
2: Ecco. Non lo so, non c'era bisogno di gare una volta per identificare in classe l'elemento più o meno carismatico, no?
4: Bastava il gesto dell'ombrello, no? Leo.
2: Venivi seguito, se eri carismatico, venivi emarginato se non lo eri, punto, basta.
0: Sì. Adesso no, proprio si stila la classifica probabilmente alla fine dell'anno.
2: Ma pur la gara di auto.

0: rivoltano contro il Tortorella Challenge.
1: Un momento così simpatico, ma quanto simpatico, ce lo
2: il
1: dite anche voi?
2: Challenge è come sentire il campanello che suona, scendere e vedere il postino che ti aspetta con in mano una bella bustina verde. Ciao ragazzi, Andrea da Padova.
1: Magari una di quelle del matrimonio dimenticate, no? Arrivava lì e dartela.
0: Certo. Solo che vogliono il tuo Ivan e non il loro.
1: È così la sfida, la battuta più brutta del giorno parte ora.
3: Tortorella è un giochino battello dove dice questo è bello e se azzecchi la battuta o
1: Gino Mazzari.
3: È un giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: Brutto brutto ogni tanto può scappare anche quella bella di certo non una di quelle di Iginio Massari che sta provando a fare il Tortorella Challenge in giro per i social e in varie televisioni ma il risultato non è proprio quello che si sperava insomma.
4: Intanto ripeti la tua Chiara.
1: Io il mio dottore delle orecchie è diventato un pasticcere, sono andata a sentirlo in cucina, oh ragazzi c'era un buonissimo Torino,
4: mamma mia brutta. Siccome la mia
1: brutta
4: prima non ha fatto ridere quella di prima, credo di aver intuito cose. Allora ne faccio un'altra, sentiamo quello vero che l'ha proposta.
1: Iginio originale ha osato dire questa.
5: Sai cosa dice un gelato a una che lo sta mangiando? Non mettermi troppo in bocca, mi stai sciogliendo tutto.
4: Avete riso?
6: Sai Chiara? Che devo cominciare a rivalutare il tuo spazio. Dopo queste due che è stato un 1-2 che non mi ha letteralmente atterrito veramente.
1: Riderone, comunque c'è da dire che è uguale identico.
4: Sono troppo alte per voi quelle
6: volte. Secondo me è anche lo stesso. La qualità dell'imitazione di Riccardo.
0: È lo stesso parrucchiere di Mattarella. L'avete notato?
1: Iginio.
6: È la stessa, stessa
1: può
6: età.
1: Essere. Iginio non può partecipare al challenge in quanto giudice di gara oggi. E quindi insieme al suo assistente Canavacciolino
7: Cesare Paolo.
1: Aspettiamo gli sfidanti di oggi. Cominciamo così.
8: Due amiche estetiste. Ce la fai a essere a casa mia per l'estate? Sì, cerco di staccare un pelo prima.
1: Non male, questa c'è scappata. Scusate.
9: Dopo quella di Iginio.
1: È vero.
4: È vero, però,
1: Ma ci vale tutto, quindi vai.
10: Ciao Chiara, Mario per il Tortorella Challenge.
1: Ciao Mario.
10: Ieri le mie galline mi hanno chiesto di farle delle foto. Mi hanno dato una Polaroid. Ciao.
1: Ciao Mario.
0: È questa gente che scrive testi ai Gino, secondo me.
4: Sono loro. Avete scoperto?
6: Sì. Ma sai che io ora vi devo confessare, io non avevo mai sentito parlare Iginio Massari in vita
4: mia.
1: Ma come?
4: No,
1: mai.
9: È uguale,
4: lo imito da 2 anni.
6: Bravo.
4: Ho
6: detto vabbè mi faccio bastare la tua imitazione, non l'ho mai sentito, ma ora che l'ho sentito in effetti
0: guarda che
6: perché non hai fatto questo di lavoro proprio
9: lo sto facendo
6: proprio fisso.
0: Il trucco vero è Iginio quello vero che imita Riccardo.
9: Poi quando ha scoperto la voce di Bob Sinclair.
6: Esatto, che è uguale a quella del Gabibbo, ricordiamo.
1: Anch'io ne ho sentite tante di Leonardo Fiaschi per poi scoprire che erano identiche, soprattutto i vari calciatori, i vari mister che non avevo mai sentito parlare.
4: Andiamo avanti col challenge.
1: Andiamo a scuola, oggi giornata mondiale degli insegnanti, ci andiamo così.
11: Ciao banda.
1: Ciao.
11: Ciao Tortorella.
1: Buongiorno.
11: Lo sai dove si schiacciano i brufoli i bambini?
1: Dove?
11: Sullo scuola Puss. Ciao.
1: Ciao. Cosa vuoi?
0: E cosa vuoi dire uno così se non andiamo avanti?
1: Ma torniamo sul mio Torino che è diventato pasticcere.
12: Buongiorno. Ciao. Anch'io sono entrato in quella pasticceria e ho mangiato una torta al volo, me la sono all'ingoiatra. Ciao, buona giornata. Luca da Brugherio.
1: Luca da Brugherio.
6: Facciamo che le ultime due le mettiamo qui in un angolino e giocano solo le prime due.
0: Le mettiamo in freezer.
1: È che sarà Iginio Massari a dover valutare la bellezza o la bruttezza di questi challenge.
0: Dai, Iginio, coraggio.
4: Sai cosa dice un bignè pieno di crema pasticcera ad un bambino?
1: No. Cosa?
4: Fai attenzione a mangiarmi, che altrimenti ti sporchi la maglietta e la mamma ti sgrida. Poi ti tocca cambiarti, ma se sei in giro, vai in giro sporco.
1: Questa più o meno è la cifra comica di Iginio Massari.
4: È alta.
9: Parenzo e Jim Carrey.
13: Date winner.
6: Esatto.
8: Due amiche estetiste. Ce la fai a essere a casa mia per l'estate? Sì, cerco di staccare un pelo prima.
1: Effettivamente.
0: E ti auguro di trovare nella minestra.
6: Invece è bella.
0: Sì, eh?
6: L'ho trovata bella, nuova.

0: potrei quasi dire che Shane Filan è mio padre. Avete sentito questa?
1: No, cos'è?
0: Lo dicono sempre i ragazzi di oggi quando ammirano particolarmente una persona. Dicono è mia madre, è mio padre.
2: Sì.
0: Paolo Dini è mio padre.
3: Cioè, no, il tuo nonno forse.
2: Sentite questa. Cioè, Beppe da Livorno dice: alle medie in matematica ero un disastro. E nei compiti e nelle interrogazioni il prof mi dava sempre NC, che significava non classificabile. Beh, per qualche mese sono riuscito a far credere a mia madre che il significato era non c'è male.
0: NCM, bastava aggiungere la M finale.
2: Finché alla fine si è svelato tutto.
0: Bruno si chiama.
2: Beppe.
0: Ah, Beppe è mio padre comunque.
2: Va.
0: Sentiamo le vostre voci al sempre al 331 80 90 101. Arrivate così.
4: Noi all'asilo rubavamo il telefono della maestra, no, una poco furba, e glielo aprivamo quando tornava in classe. Glielo rimettevamo in borsa. Ciao!
0: Cioè,
2: questa all'asilo già cominciavano a prendere lo smartphone.
5: C'è cioè già il penale per questo.
2: Ma
5: loro
2: ti rendi conto?
5: Te Ilari racconta.
2: Siete voi
5: cose.
2: Non dover portare il telefono in classe, mica le maestre.
0: C'è una maestra che è andata oltre, ragazzi. Dai, sentite questa.
6: Buongiorno, banda di R101.
0: No.
6: Ho sempre tenuto un comportamento abbastanza mansueto. Ma. Però mi ricordo un giorno consegnai un disegno tecnico al professore e lui ebbe la brillante idea di strapparmelo letteralmente a morsi. Sarà che non gli piacque, quindi questa è l'unica, una delle poche cose che mi ricordo della scuola. Ciao, banda!
0: Ciao, magari gli piaceva talmente tanto che voleva assumerlo.
5: Di Giuseppe Conte.
2: Vuoi dire?
5: Vero.
2: Io ho notato che si è autodefinito mansueto, che di solito è un aggettivo che dai agli animali, capito? Quindi si è autodefinito in qualche modo.
0: 331 80 90 101, le vostre voci con le marachelle che avete fatto a scuola, quelle che vi hanno beccato e quindi avete ricevuto una nota dal maestro, dal preside, oppure quelle che siete riuscite a tenere per voi. Aspettiamo le vostre voci mentre qui arriva il nostro psichiatra preferito. Raffaele Morelli, buongiorno alla banda.
3: Buongiorno, professore.
7: Buongiorno.
2: Ma professore, le do una notizia.
7: Sì.
2: Crepè è in testa alla classifica dei libri.
3: Il suo perché lei deve rovinare il lunedì mattina?
2: Il suo
7: volete
2: invece
7: sapere cosa? Vuole sapere la risposta?
2: Sì.
7: La vasta età? La vasta età? Vabbè, comunque, mi scrive Giuseppe a Livorno.
0: Sì. Che fa Giuseppe?
7: La notte. Una volta presi NC. Adesso faccio un NCC.
2: Ah, eccolo.
7: E porto, prendo i professori. Le lascio in campagna, sperduti nel niente.

0: Quindi andate sul nostro sito, trovate la web radio R101 Christmas e il Natale parte anche oggi.
1: Oddio, ma che meraviglia!
0: Migliore che c'è.
1: Oddio, ma che meraviglia! Partiamo già con Mariah Carey. Mi sa che vado in soffitta a prendere l'albero di Natale e lo porto giù.
0: Vai, è il momento.
2: Manda, corro in cantina a prendere l'albero.
0: Tutti.
3: Dottorella, buongiorno. Te lo dico in slang, te lo fai tradurre da Peppino. Non siamo a Camazzen, per favore, che si canzone da Natale, che subito ancora.
4: Peppino, che ha detto? Se è riferibile.
5: Carit.
0: È troppo presto.
6: Buon Natale,
4: buon
6: Natale.
4: Guardiamo il lato positivo, siamo già arrivati al panettone.
7: Esatto. È arrivato un messaggio.
6: Sì.
7: Michael Bublé. E io?
0: È partita Mariah, lui arriverà dopo, anche perché sarà in onda e online fino al 7 gennaio 2027, non 2007, come ho detto prima.
5: Ma chi?
6: La web radio di Natale. Però domani, attenzione, metteremo i tormentoni dell'estate 2027, giusto per arrivare in tempo anche lì.
0: Sì.
6: Prima, un po' prima.
0: Altri commenti?
8: Voi siete fuori, 3 mesi di Mariah, non li reggo.
0: Così era giusto per lanciare la nostra web radio Christmas R101.
9: Domani George Michael.
6: No.
0: Tanto lo Wamageddon parte il 1° dicembre, forse, se si sente prima.
5: Forse sì. Addirittura stasera, amico.
0: Guardate, avevamo qua il nostro Pieraccioni con una notizia che c'entra con la scuola. È stato ritrovato il libretto scolastico di Pieraccioni a un mercato dell'usato. È stato pubblicato, lui l'ha rivisto e basta, è partito
6: il suo
0: con
6: personale.
0: Il suo personale.
6: E come c'è finito in un mercato dell'usato?
7: Mani, me lo racconto.
5: Questo se lo chiede anche lui.
7: Sì, me lo racconto. Sì, ecco, ciao Cristiano, amico mio, domani io vi racconterò che cosa è successo.
4: Vabbè, domani ce lo racconto.
7: E la mia adolescenza, le medie, tutto.
5: Domani, no, oggi, per oggi ti giustifichi, insomma.
0: Esatto.
7: Domani, oggi.

0: invece andiamo ancora più indietro nel tempo con il Bim Bum Boomer.
1: Ma io credevo di beccarvi in castagna, invece ci siete sul pezzo, tantissimi. Addirittura dal 1958 siamo tornati in questo scompartimento di un vagone ferroviario, quattro persone, un animale misterioso coperto da un telo, una persona che mette la mano e che finge, perché l'animale era semplicemente immaginario, di essere morsa, gli altri che ritengono di sapere di che animale si tratti, ma non viene scoperto, quindi una commedia degli equivoci, un teatro dell'assurdo che va avanti per 10 minuti, 10 minuti che avevano tenuto l'Italia appesa allo scoprire cosa c'è lì sotto questa benedetta coperta, insomma. Poi i canali mica erano mille come oggigiorno.
2: E c'era Portobello, tra l'altro.
1: Esatto.
0: Portobello!
1: E allora
0: è un giochino pazzerello.
1: Gli abbiamo chiesto qual è il nome dell'attore protagonista che poi è diventato schiavo di questa cosa al punto tale da doverla ripetere in ogni circostanza.
0: Risentiamo il pezzo che ci hai proposto.
1: Sentiamo la sfuriata dell'attore quando alla fine capisce che non ne può uscire da questa situazione. Vai.
3: Cosa lì? A te non lo frega! Però non c'ha la testa, non c'ha gli occhi, un occhio solo, non c'ha le zampe! Non va in acqua, non va per terra, non va sugli alberi!
4: Con questo
3: c'è la bestia schifosa!
0: Ognuno poi se la sarà immaginata nel modo suo.
1: Esatto, esatto. Allora abbiamo chiesto il nome della bestia e il nome dell'attore. Sentiamo cosa avete detto.
5: Buongiorno, Daniela da Bologna.
0: Ciao.
5: L'attore era Walter Chiari e l'animale era il mitico Sarchiapone.
6: Carlo Campanini, Walter Chiari, il Sarchiapone.
7: Ciao, 101. Vorrei dire che potrebbe essere Walter Chiari e parla del Sarchiapone. Ciao Raffaella da Milano.
1: Ciao Raffaella, c'è chi dice anche Tognazzi, qualcuno dice Tognazzi. Poi?
8: Ciao R101, era Walter Chiari e l'animale era il Sarchiapone. Donatella da Perugia.
9: Buongiorno R101. Allora, l'animale era il Sarchiapone e l'attore era Walter Chiari, grandissimo Walter Chiari. Ma ciao Marco da Napoli.
10: E se non sbaglio, la protagonista femminile è la Lornella Vanoni.
1: Allora, la protagonista femminile è stata anche Ornella Vanoni in una delle innumerevoli repliche che sono state date di questa gag, ma quello originale non prevedeva Ornella Vanoni, che è arrivata in un'edizione di una decina d'anni dopo, ecco. Poi?
11: Ciao banda, è il mitico Walter Chiari e il suo impareggiabile, imparagonabile Sarchiapone. Ciao belli, Anto da Roma.
12: L'attore è Walter Chiari, l'animale il Sarchiapone, Ettore da Gavardo, provincia di Brescia.
0: L'hanno beccato, davvero.
2: Ma sì, qualcuno ha detto Nanni Loi.
1: Davvero, sì. Qualcuno ha detto che il Sarchiapone era un uccello, ma ancora oggi non si capisce che animale fosse.
0: Questo era Walter Chiari, padre di Simone Anni Chiari, che ha appena avuto una brevissima esperienza al Grande Fratello VIP.
2: Ah, pensavo col Sarchiapone.
13: Io che pensavo che la bestia fosse Fernando Proce.
1: Fernando Proce potrebbe essere additato quale Sarchiapone, perché è anche una definizione che a Napoli danno delle persone un po' particolari.
0: Il guascone, insomma.
14: Esatto. Un procione.
1: Esatto. E allora sì, Walter Chiari, sì, Sarchiapone, l'animale misterioso, al punto tale che poi ancora oggi in Italia ci sono ristoranti, pizzerie, attività chiamate al Sarchiapone. Per dirti di quanto era diventato famoso questo nome, questa definizione.
2: Oh, essendo poi un amante delle spalle, hanno citato anche il grande Carlo Campanini.
1: Certo, un attore famoso di teatro e TV che ha operato in Italia dagli anni 30 agli anni 60.
2: Giusto.
1: Di una generazione precedente a quella del grande Walter Chiari, che abbiamo ricordato oggi nel Bim Bum Boomer. Se vi piace il tema, vi riaspettiamo il prossimo lunedì alla stessa ora con il Boomer.

0: R101, dammi il regalo! Francesco da Soave.
1: Dammi il regalo!
2: R101, dammi il regalo!
3: Vanessa da Vicenza. R101, dammi il regalo!
4: R101, sono Francesco da Cassano delle Murge, Bari. Dammi il regalo! Altrimenti.
5: RTL, dammi il regalo!
6: Come? Ma cosa dici?
5: Sono qui a R101, da tutta Italia ci siete. Ma allora, può partire la R101, dammi il regalo!
7: R101, dammi il regalo.
5: E questo disco, che è una potenza, doppia raccolta di Lucio Dalla, si chiama Sono Lucio, va proprio lì a Potenza da Manuela, la più veloce.
6: Manuela, ciao.
8: Ciao.
6: Buongiorno.
8: Ciao.
5: Ecco,
8: buongiorno.
5: Così ti sei prenotata.
9: R101, dammi il regalo. Manuela da Vigliano, provincia di Potenza.
5: Manuela da Vigliano, buongiorno.
8: Buongiorno.
10: Che stavi facendo?
6: Potenza le braccia.
8: Io no. Sto lavorando.
6: Ma dicono tutti così, sai?
10: No, proprio in questo istante.
5: E cosa fai quindi?
10: Fa interviste.
8: Io ho un'edicola.
10: Bella! Ma quindi una sorta di foca monaca, di panda in via di estinzione.
8: Sì, più o meno sì.
10: E tu resisti, brava. Dove l'hai l'edicola?
8: Sì, resisti. Io a Vigliano, provincia di Potenza, Basilicata.
10: A Vigliano, va bene. Sarai informata sul fatto che il Potenza sta andando anche benone in Serie C nel suo girone. Se vendi i quotidiani sportivi, ok. Ti piace Lucio Dalla?
8: Sì, mi piace. Molte canzoni di Lucio Dalla.
5: Belle, le trovi molto tutte belle in questa doppia raccolta. Ci sono le più belle, bellissima, che lui abbia mai fatto. C'è anche il CD, volendo. Ma tu avrai questo bel vinile, poi con una mezza lucana da questa parte. Sono di origini di Maratea.
8: Ah, bellissimo.
5: Cercheremo
8: Maratea
5: di aiutarti per la jingle machine.
6: Sì, perché adesso Chiara ha davanti a sé una pulsantiera. 16 tasti numerati dall'1 al 16.
10: E le maledette sanguisughe che partecipano a questa opportunità hanno, come dire, l'occasione, esatto, anche di portarsi a casa ulteriori gadgets.
5: Allora, non te la prendere, Manuela. Ma così con tutti.
6: Tre numeri, tre, solo uno alla volta, e vediamo se sotto troviamo questo effetto. Vediamo.
5: Tre numeri, vai col primo.
8: Ok, 16.
5: 16, l'ultimo.
6: Ma molto Oktoberfest.
5: È vero.
6: Ok.
11: Bello, ma non è. Bello, ma non è.
5: Molto breccia comunque.
6: Vai.
8: Due.
6: Due.
5: Numero due. Io non mi

0: Fermala, fermala.
1: Vabbè.
2: Era il numero due, scusate. Schiacciavo l'uno.
3: Per forza.
2: E quindi abbiamo svelato che
3: quindi non dire l'uno.
2: Non si sa, allora, va bene.
0: Sì, ti ha dato un aiuto involontario, nel senso che hai eliminato un altro tasto. L'uno non è fuori gioco. Ecco. Hai un'ultima possibilità. Sentiamo cosa dici, Manuela.
4: Sei.
2: Vado col sei.
0: Magnum.
1: Questa sì che bella.
0: Adesso mi fate vedere tutto il telefilm, però.
5: Perché lui quando sente parlare di Magnum spera sia di champagne, capito?
6: Magnum potenza, ve lo ricordate?
0: Ferma.
5: Possiamo sparare sulla jingle?
2: Okay.
5: Ecco, ma perfetto.
0: Dai, un aiutino non lo merita, Manuela.
2: Questo è l'aiuto? Ah!
1: Qual è l'aiuto?
5: Ah, boia!
6: C'è un numero lì.
0: C'è un numero.
6: Il titolo c'è un numero.
2: Ce ne sono più di uno.
5: La nostra perspicace Manuela.
2: 4 marzo 1943.
6: Senza aiuti, senza mani.
0: Noi si temeva tu dicesse 1943.
1: Certo.
4: Però era un po' lungo.
0: Sei arrivata lì. Senti, ma allora, giustamente Cristiano prima ha detto le edicole, insomma, stanno scomparendo e sempre più vediamo quelli che fanno il tuo mestiere e ricorrere anche ad altre cose da vendere.
1: Non vendono vino, Paolo. No, non ancora.
0: Edicole che vendono materassi ultimamente.
1: Sì.
0: Tu sei pura carta e basta così?
4: No, faccio anche altri servizi, bollette, ricariche.
0: Ci si dà da fare, giusto così. Vabbè.
4: Sì, per forza.
0: Brava.
2: Grande Manuela.
4: È difficile.
5: E al grido di Uputenze Sembnu Squadron, noi ti salutiamo, ti mandiamo il super pacco a questo punto.
2: Esatto.
5: Bello farcito.
4: Grazie.
2: Insieme ai gadget di R101.
4: Grazie,
2: buona giornata,
4: grazie.
2: Manuela, darci un belle wiwa.
4: Buona giornata. E wiwa.
0: E ciao.

0: Golf Marathon a Monza. Partenza spettacolare dall'autodromo di Monza, 10.000 persone.
1: Wow.
0: Dopo qualche chilometro, Federico Allamprese, che è un del centro sportivo dell'esercito, che stava partecipando, era al numero uno. Poi è successo qualcosa.
1: Ma ce l'abbiamo al telefono, Federico.
0: Buongiorno Federico, ciao.
2: Ciao, buongiorno ragazzi, buongiorno.
0: Eccoti qua.
1: Beh, eri primo, sei rimasto primo, avrai vinto.
2: Sì, allora, praticamente io stavo partecipando alla gara da 30
0: km. 30
2: km. Maratona.
0: Ok.
2: Sì, perché c'erano più gare in una sola edizione.
0: Okay. Quindi la più importante, non competitiva, ma molto importante, anche vista la gente che c'era.
2: Era competitiva,
0: pure.
2: Solo che.
0: Ah.
2: Sì. Fondamentalmente al circa 1,8 km, quasi 2 dal traguardo.
1: Eri sempre primo.
0: Quindi
1: giusto?
0: Dopo 28 chilometri.
2: Sì, avevo più di quasi due minuti sul secondo. Quindi
0: è una certezza quasi.
2: Assolutamente sì.
0: Ma poi
2: ero scortato in mezzo al marasma di gente che c'era, perché comunque eravamo in un segmento del percorso che era pieno di gente che stava ancora a metà del percorso della mezza maratona e della 30 km.
0: Okay. Li stavate doppiando praticamente.
1: Quindi avete degli apripista,
2: sì.
1: Giusto?
2: Esatto, con due apripista. Ad un certo punto c'era un bivio a cui anche in precedenza c'era stata un po' di confusione e uno dei due apripista mi ha detto: segui quello che c'è davanti
0: in bicicletta, giusto?
2: Lui.
0: Sono gli apripista,
2: sì, con il fischietto per esatto. No, poi c'aveva un cartello bello grosso con scritto
0: follow me,
2: scorta primo uomo.
0: Ok.
2: Allora andiamo avanti e ad un certo punto sul GPS mi suona il 30° chilometro. Lui rallenta, eravamo all'interno della pista e io sapevo che eravamo molto lontani in quel punto
0: dal traguardo.
2: Allora si rallenta, si ferma, mi guarda e mi fa: mi sa che abbiamo sbagliato.
3: No! Abbiamo chi?
0: Lui, il primo classificato, ovvero Federico, il secondo e il terzo, vero Fede? Vi hanno seguito tutti?
2: Sì, è stato un po' un caos. I primi tre classificati hanno sbagliato. Poi c'è quello che era quarto, che alla fine ha tagliato primo.
0: È arrivato primo.
2: Sì, poi la dinamica dietro, ovviamente io non c'ero, non l'ho vista. Però so che anche altri ragazzi poi ci siamo trovati nel post gara per l'eventuale ricorso.
1: Quindi seguendo quello che doveva farti strada e portarti dritto al traguardo, ha sbagliato lui e tu gli sei andato dietro.
3: Ecco, ma se andavate all'IKEA domenica pomeriggio, non era tanto faticavi uguale.
1: No, se andava all'IKEA con cavolo che trovava l'uscita.
2: La mia compagna era sicuramente più contenta.
0: Aspettava il traguardo. Guarda, solo non vedevi l'ora di tagliarlo davanti a tutto con l'ovazione e invece
2: no, devo essere sincero, stavo vivendo gli ultimi 8 chilometri, perché gli ultimi 8 chilometri li ho fatti completamente da solo, perché ero da solo in testa.
0: Avevi vinto!
2: E stavo pensando, sai come quando sei bambino che magari ti vengono a vedere i genitori alla partita di calcio?
0: Sì!
2: E segni un gol, due gol, cioè sono emozioni così, no? Io stavo vivendo gli ultimi 8 chilometri per il traguardo avanti alla mia compagna, perché comunque lei mi segue in tutti gli allenamenti lunghi, esatto, e vive con me comunque tutto quello che sto facendo e costruendo, quindi ci tenevo, no?
1: Per forza.
2: E spento tutto così improvvisamente.
4: Ti viene da piangere adesso.
1: Ti vengono a vedere ma non sanno dove sei.
2: Esatto. No, ogni tanto l'annuncio al microfono, perché davano ogni passaggio cronometrico, davano il posizionamento sugli spalti
0: e non ti nominavano mai.
3: Sì, praticamente ha vinto anche la mezza maratona di Tripoli contemporaneamente.
5: Federico, sono Giancarlo Magalli, buongiorno.
4: Il comitato?
5: Avremmo voluto darti dei premi di consolazione di 101, ma insomma non sei stato più veloce, quindi ci dispiace.
3: Coraggio, ti rifarai, ne siamo certi. Forza.
0: Grazie Federico per questo tuo racconto, una storia bella.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buongiorno da Gerry Romano. Mosca intensifica i tentativi di uccidere i vertici della difesa europea. Allarme delle intelligence occidentali riportato dal Financial Times. Le aziende di settore hanno aumentato le misure di sicurezza attorno ai propri dirigenti di alto livello. Attacco Houthi all'aeroporto di Riyadh, 12 morti, tra cui un americano e 309 feriti. Bombardato anche lo scalo di Dammam. Gli USA alzano l'allerta per i connazionali in Arabia Saudita. I ribelli yemeniti avevano già colpito nella guerra per il controllo dello stretto di Bab el-Mandeb. Trump scarica Zelensky, ora lasci, serve un nuovo leader e la pianti di bombardare le raffinerie. La Casa Bianca crede alla volontà putiniana di accordo e spinge per elezioni in Ucraina. Mosca esulta, Londra resta solidale con Kiev per bocca del premier Burnham. Il maltempo non lascia l'Italia. Allerta arancione in Puglia, gialla su Abruzzo, Campania, Calabria, Molise, Sicilia. Piogge torrenziali, a Lipari, torrenti esondati e case allagate. Bomba d'acqua nel Regino. A Napoli, auto in una voragine, salvo il conducente. Studenti in piazza per Gaza, cortei in tutta Europa. A Roma, raduno nazionale, la fine del genocidio. Fra le richieste, lo sblocco degli aiuti e il ritiro dell'esercito di Israele. Aderisco centinaia di associazioni e sindacati. A Napoli in piazza anche Greta Thunberg. Calcio il sabato della sesta di A. Genoa Fiorentina 2-1, Inter Parma 3-0, Napoli Frosinone 3-0. Oggi Como Roma, Lazio Monza, Lecce Bologna, Sassuolo Milan, Cagliari Juventus. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: No, ma... Grappolone, perché ci hai lasciati? Mi piacevi tanto quando facevi il divulgatore scientifico.
1: È vero.
0: Vabbè, è un po' presto, ma vado ad aprire una bottiglia di prosecco in
2: giro. Brava, brava.
3: Per
2: brava.
3: Celebrarlo al massimo, eh sì, il nostro Paolo Dini oggi in realtà è rimasto bloccato da un albero davanti al suo garage, però c'erano dei modi alternativi per venire a lavorare, no?
2: Sì, a voglia, certo. Basta volere, volere e potere, scusa, ad esempio, come dice questo nostro amico...
4: Sentiamo. Davanti al garage ci può pure stare, ma tagliato anche la connessione telefonica, non poteva ecco. Semplicemente farlo in conferenza. Stanno lontani uno a Bra, un altro a Livorno, un altro ogni tanto va dalle altre parti. Ma che cavolo, poteva videofonare, no?
3: Videofonare.
2: Ha ragione, poteva videofonare.
5: Ciao banda.
3: Ciao.
5: Non va bene così, vero. Senza Paolo, questa è insubordinazione. Ciao. Paolo da Pordenone.
3: Per Paolo da Pordenone.
2: Ma c'era un'altra soluzione per ovviare alla venuta al lavoro di Paolo Dini da Castelleone a Milano, sentiamo.
6: Mannaggia, se lo sapevo gli prestavo una coppia di San Bernardo che lo tiravano con lo slittino.
3: Ma poi si vedeva tutta slittino. La boccia che c'hanno sotto, no? La botte.
2: Prova con una coppia di San Giovese, no? Una coppia di San Bernardo. Va bene, va bene. Ma ce l'abbiamo, lo recuperiamo prima delle 9.
1: Non lo so, non lo so, anche perché sarebbe stato bello averlo in onda con noi oggi, Paolo, perché avrebbe raccontato la notizia che sto per darvi io a questo punto, perché è una notizia curiosa che lui sarebbe andato a scovare fino in Perù, perché nelle recenti elezioni regionali in Perù un candidato ha attirato l'attenzione generale per la particolarità del suo nome. Allora, di cognome fa Simeon Flores e uno dice, vabbè, un doppio cognome. Il problema è quei simpaticoni dei genitori che gli hanno messo come nome Hitler Mussolini.
2: Che voglio dire? Anche uno solo. In
1: moderatissimo personaggio che si dà alla politica. Ovviamente chi l'ha già intervistato? Chi è lì pronto a intervistarlo?
2: Chi l'ha intervistato?
1: Vespone! Vespone! È ovvio, già lì.
7: Bene, bene, bene, bene, bene.
1: Buongiorno.
7: Ci siamo, benvenuti da Milano, la banda di la canzone che mi fa stare bene, vorrei ascoltare.
3: E detta vera, non finirò in galera. Porta. Quando è che verrà ospite Hitler Mussolini?
7: Ne parliamo infatti tra pochissimo. Ecco, è un breve riassunto. Collegamento con noi Mario Rogero, che ha minacciato Paolo Ruffini dopo avergli visto tutti i bracciali e l'anelli addosso. Questo mio gesto al braccio sta diventando noioso, devo dire. È più noioso delle pubblicità di Enrico Papi che pubblicizza auto prima del video su YouTube. Vannacci, wari wari, le ultime dichiarazioni di Vannacci. D'immigrazione o diventiamo la panchina dell'Udinese. Tra poco su Rai 1 partirà la Ruffianeria, un programma dove Fabio Ferrari e altri ragazzi della terza ci potranno leccare con la lingua secca. Sarà uno speciale sulla musica di Morricone e poi uno speciale sulla vita di Mussolini, si chiamerà Ventennio Morricone. Vi ricordo che è uscito il libro di Mussolini 85 anni dopo.
1: Daglie.
7: E così sì, Vannacci è troppo anche per me ed Adolf. Pensate, Benito,
3: incredibile.
7: Benito e l'altro libro, Benito non faceva salutini umani, ma aveva il colpo della strega, ha avuto il colpo della strega mentre nuotava, quel maledetto braccio destro rimasto bloccato mentre faceva una bracciata. Finalmente
2: ovviamente.
7: Sì. Ospite leggero e frizzantino, più incisivo dell'albero che ha tentato di abbattere Paolo Dinoschè. Pensate, Hitler Mussolini Simeone, eletto sindaco di Cheropalca, e pensate, un candidato di sinistra, benissimo.
1: Ma come
7: e
1: di sinistra?
7: Mi scende una lacrima, uno slurper quark, buonasera. Hitler Mussolini Simeone, come mai hai scelto questo numero?
8: Poi lo so perché,
7: vabbè. Comunque non ce ne frega niente. Lei ha iniziato.
3: Un attimo.
7: Lei quando ha iniziato a camminare ha fatto i primi passetti dell'oca. Troppo simpatico.
1: Sì, ora. Certo.
8: Bueno, soy pronto per la marcia su Lima.
7: Lei è pronto per la marcia su Lima.
1: Certo.
7: Benissimo. Quando c'è Ruios e i treni per Lima partivano.
1: Era il Ronorario.

0: Luciano, buongiorno.
1: Lui riesce a parlare e fare i versi, senti? Parla?
2: Provo a parlare, esattamente. Una cosa incredibile, vista l'occasione, la intitolerei Tra pianti e realtà, il Tortorella Challenge.
1: Bravo, bravo,
2: grazie,
1: bravo,
2: grazie.
3: Amore, buongiorno banda. Buongiorno. Scusate, ma non potete assumere la guida che ha portato l'amico Federico al traguardo? Non so, lo assumete dalle 8 alle 8 e un quarto, dal lunedì al venerdì, eh? Così, chiedo per un amico.
0: Si sbagliamo sì. strada. Beh, non ci potrebbe essere la sfida, la battuta più brutta del giorno, così.

0: La guida in bicicletta del nostro amico che abbiamo sentito prima in viva voce.
1: Quando ha detto
0: sbagliato strada,
1: fa tanto ridere la gente, poi tu hai detto si riferiva evidentemente non a questo programma. Pensavo a quello, invece no, sei di nuovo tornata là.
2: Maratoneta che seguendo la lepre che avrebbe dovuto indicargli il giusto tratto di percorso lo ha portato invece a chilometri dal traguardo, facendogli sfumare una vittoria
1: la annunciata. Lepre, la lepre giusta, la si riconosce dal profumino.
2: Dai,
3: è due volte che ha voglia di lei
2: stamattina. Vabbè. Allora,
0: voi siete sulla strada giusta se partecipate al Tortorella Challenge, è così che la giornata parte al meglio.
2: È una menzogna, in realtà Chiara ha per la terza volta in canna la sua battuta stamattina particolarmente trucida.
0: Ormai sono sempre più in confidenza il toro e la mia mucca, si danno del mu.
2: Ecco, io spero che i RIS di Parma perdano anche questa prova.
1: Io ho letto come sono stati nominati i file che seguiranno tra poco, quelli che corrispondono ad ogni battuta dei nostri amici. E già sono disperato.
0: Cominciamo così.
4: Buongiorno banda, ma se la mucca fa mu, perché il merlo non fa me? Buona giornata, Giada da Fucecchio.
0: Giada da Fucecchio, proprio.
2: Saluto mia sorella che la diceva nel 1979 battuta.
0: È umorismo toscano,
5: allora,
0: vero Leo?
5: Scusami,
0: vero,
5: possiamo, sì, possiamo salutarlo, il nostro Fucecchi Paone.
2: Ah! Perché è morto. Fucecchi Paone, ovviamente. Va bene.
0: Secondo sfidante, vai.
6: Ciao Chiara, due pecore invece stavano parlando, una gli stava spiegando che era uscito un problema all'interno del loro gregge e l'altra pecora gli ha risposto ciao Alessandro da Strambino.
0: Da Strambino?
1: Sei un Strambino anche tu secondo me. Di che anno era questa, Cristiano? Quella del
2: pecora? Due secoli fa.
1: Due secoli fa, avanti.
7: Ma come si permette? Ma mi dia del boi!
0: Ha detto piano piano il nome, Alessio.
2: Io preferivo Strambino, guarda.
0: Sono vecchie, magari c'è chi le ascolta per la prima volta proprio oggi, magari qualche piccolino all'ascolto.
2: La prima è l'ultima, spero.
0: Che ha anche il coraggio di diventare il quarto sfidante di oggi, così.
8: Ciao, sono Leonardo Barbieri da Pavia e oggi ve le dico una bella.
0: Ciao.
8: Mamma, mi puoi dare 5 euro per un poveraccio che grida come un disperato all'angolo della strada? Ma certo, Pierino. E cosa ti grida? Gelati! Caramelle!
1: Ma perché non lo assumete tra i bambini eruditi con questa vocina qua?
5: È vero!
1: Lo trovo adatto, lo trovo adatto.
2: Che è una differenza di mamma, evidentemente.
5: Allora, tra poco 30 lance, srotolerà il tappeto in diretta.
2: No.
5: Allora,
3: speriamo
5: Walter
3: di no.
5: Noodles qua con noi. Lucilla Arrosti e poi Fernando Proce ci farà vedere in diretta come farsi la ceretta col cemento a pronta presa.
0: Non è possibile.
5: Peppe Grillo menerà quattro persone nel pubblico e poi ragazzi non potevano mancare con noi altri influencer e non solo, dai, Lello Arena vestito da iguana.
1: Bello.
5: È tornata.
2: Chi?
5: Non si può dire, due volte non si può dire, riascoltatela.
1: E non si è capita.
0: Vabbè, nelle repliche su R101 sul nostro sito trovate tutto.
5: Ma e allora vogliamo dirlo?
3: Chi è il The Winner Is?
5: Diciamolo, The Winner Is!
7: Ma come si permette? Ma mi dia del boy! Alessio.
1: È poco da ridere, Alessio.
2: A beneficio dell'ultimo bambino partecipante, il quarto partecipante, devo rivelargli che la sua battuta era viziata fin dall'inizio. Ha detto, ma amici, ciao, ve ne dico una bella.
0: E infatti ha sbagliato lì.
2: Troppo bella. Esatto. Faceva un sacco ridere. E quindi c'era questo.
0: Può riprovarci domani, magari sfidando oggi tutti i suoi compagni di classe, le mamme, attraverso la chat delle mamme, per ritrovarsi intorno alle 8 qui per un altro Tortorella Challenge, la sfida più brutta del giorno del mercoledì.
5: È vero, e con noi ci saranno anche la TikToker Rita De Crescenzo, ci parlerà della rivoluzione magnetica.
3: Ma chi?
0: Lei?
3: Ma come?
5: E poi Paola Tappinassi e il suo cameo in Flashdance 3. Susanna Messaggio e Christian Bale prepareranno le fettuccine qua con noi. A domani.

0: Al 331 80 90 101 arrivano anche tanti bei ricordi scaturiti dal ritrovamento di un libretto scolastico di Leonardo Pieraccioni del 76. Uh-huh. Ora siamo stati nel 78 con Generale Di De Gregori. Dove ci portate?
1: Un ricordo che ho sono le ore passate davanti alla radio con la cassetta inserita, sì, e il dito pronto sul tasto rec per beccare la canzone che ti piaceva e registrarla nell'attimo preciso. Poi puntuale toglievi la cassetta, si srotolava e con la penna cercavi di riavvolgere il nastro. Stupendo, stupendo. Ciao, sono Simona da Crotone.
0: Ciao Simona.
2: Quanto detestavi quelli come noi che ci parlavano sopra?
0: Certo. Non avevi mai l'intro pulita.
2: Le maledizioni che davi. E a te veniva detto sporcala, perché altrimenti la registrano e poi se l'ascoltano per
3: quindi eri tu, è colpa tua. Tra
4: io ho sporcato
3: te per anni.
4: Sei uno zozzone.
2: Sì,
4: hai sporcato per anni.
2: Avanti.
5: Il ricordo che mi si è sbloccato adesso è quando ero piccolina, avevamo un forno a gas che non si chiudeva lo sportello e mia mamma doveva metterci una seggiola per far cuocere la roba. Delle lasagne così buone io non le ho mai più mangiate, ma veramente.
0: Il legno della sedia probabilmente dava quel.
2: No. Bruciava la sedia del forno. No. Però voglio dire, una vita vissuta in pericolo, un forno a gas che non si chiude, che devi mettergli la sedia apposta, roba da. Bah, non lo so. Allora, ragazzi, vi porto in
0: Dove
2: America.
0: Dove ci porti?
2: Mi porto in America a parlare di Megan Fox. Megan Fox è questa bellissima donna, attrice, manekin. E che è famosa per i Transformers, quando la saga di quei film andava per la maggiore, e che ha fatto ha lanciato un prodotto contro la disfunzione erettile.
3: Vedo che ti interessa.
2: No. Cosa vuol dire? Vuol dire che secondo me non c'hai della chimica né tanto principi attivi, c'è dentro un suo poster probabilmente e si limita a questo. Uno apre la confezione, vede una foto sua e credo basti quella. Quindi, si parla molto in America di Megan Fox, che fa quindi promozione a questo prodotto.
4: Quindi il suo poster è una versione omeopatica.
2: Esatto.
0: Non si sa come funziona, quindi.
2: No,
0: però...
2: non si sa se funziona. Però
0: e tu, Cristiano,
2: quello.
0: Dove ci porti?
4: No, io
2: in farmacia.
4: Si è parlato di sport.
2: Sì. Mm-hmm.
4: Si è parlato di ricordi. Sei tu che sei l'alfiere del mondo dei boomer. Mm. Volevo ricordare uno degli ultimi superstiti di quella infornata di giornalisti sportivi che faceva capo al 90° minuto. Mm-hmm. Ennio Vitanza, che certo. È stato un giornalista gentile, delicato, che non urlava. E poi è stata la Domenica Sportiva, la Domenica Sprint, se n'è andato anche lui, è stato anche un pianista jazz. E quindi insomma se ne sono andati quasi tutti e volevo ricordarlo.
3: Grazie.
4: Un pianista, insomma, un bel esempio di giornalista.
2: Ma questa è cosa recente, perché a me mi mancava.
4: Sì, l'ho letto stamattina sulla Gazzetta.
2: Okay.
4: Sarà cosa recentissima.

0: Stasera invece terza puntata di Tale e Quale Show. Qui con noi c'è Carlo Conti. Ciao Carle.
1: Sto scendendo. Scendendo, eccomi.
2: E dove eri?
0: Scendendo le scale.
1: L'ascensore di Tale.
3: Prova l'ascensore, no?
1: Sì. Allora, come state?
2: Bene.
1: Allora, questa sera ancora protagonisti loro, i nuovi concorrenti di quest'anno di Tale e Quale. Vero protagonista è l'hashtag di quest'anno che sta spopolando.
3: Qual è?
1: L'hashtag ma chi sono? Le manderei tutte a zappare nel giardino dei drupi. Questa è la verità, questo che vorrei dirgli, in realtà dico sono bravi. E dovrete sorbirvi questi 12 protagonisti in negativo, ovviamente. Che cercheranno di interpretare i personaggi nel mondo del panorama musicale, cantanti che ce l'hanno fatta nonostante facciano musica d'ascensore, tipo Orietta Berti, Tananai, Fiordaliso, che ormai sembra la maschera di V per Vendetta. E poi questo. tanti ascolti e tanti altri bravi cantanti, e nonostante io li ascolti mentre metto la preparazione H. Bene. Allora,
2: che immagine.
1: Allora, sono sincero, non mi ricordo i nomi dei 12 pezzenti che dovranno esibirsi.
3: Ma li ha chiamati lei, li ha scelti lei.
0: C'è Jasmine Carrisi, Maddalena Corvaglia, Paola Perego.
1: Grandi nomi.
0: Non ti ricordavi.
1: Ma sono finiti dopo di quelli. Vabbè, pensate, quest'anno ci siamo preparati alla grande. Quando imiteranno Gigi D'Alessio, ho fatto inserire nell'ascensore il tasto parcheggio, così allo studio potranno andare a cantare direttamente.
0: Direttamente.
1: Farei un applauso a questa mia iniziativa.
3: Bella, bella.
0: Grande Carlo.
2: Dove va?
1: In giuria Siani, Letta, Lamborghini, più incisivi di Fabio e Mingo, e poi
0: Malgioglio
1: vestito da Ranucci.
0: E Massimo Ceccherini, quarto giudice.
1: Massimo Ceccherini che interpreterà involontariamente, pensate, Grignani.
2: Ah, dai.
3: Va bene. Possiamo sentire un pezzetto, un'anticipazione?
2: No, devo tornare a Malgioglio vestito da Ranucci, se è possibile.
1: Ma non voglio fare la giuria! Andate da casa!
2: Ecco Massimo, ecco.
1: Pensate poi che Andrea Perroni, Stefano Meloccaro, Paola Perego, Jasmine Carrisi e Max Paiella dovranno interpretare un unico personaggio, Mario Di Nolfi.
3: Ce la faranno.
1: Che canterà con un deca. Pensate che Mario Di Nolfi sarà il nostro prossimo concorrente e si calerà nei panni del Molise.
2: Roberta! Roberta Molise. Molise.
4: Sei un cretino.
1: Questo è quello che.
0: Questo ed altro succederà stasera.
1: Se mi rispondesse poi anche al messaggio, farai entrare anche quello vero. Però.
2: Ora, se hai coraggio, prendiamo questo e glielo mandi a Carlo adesso.
1: Ma subito. Gli ho detto, ascolta, infatti. Gli ho detto, ascolta,
3: credo che stia sentendo, perché sono sentendo, in comunicazione vero? Con Leonardo Fiaschi via telefono.
1: Sì, quindi, si sta ascoltando. Quindi mi raccomando, questa sera non perdete l'appuntamento con.
3: E chi se lo perde adesso?
1: E chi se lo perde?
0: Grazie al nostro Carlo Conti preferito, Leonardo Fiaschi.
2: Fatto.
0: E qui possiamo tornare, abbiamo ancora un po' di tempo a sentire le voci dei nostri amici. Oggi ci hanno raccontato, visto che ieri è stata l'ultima partita di Messi, quelle cose che hanno vissuto e che quindi potranno raccontare i loro figli, nipoti. Sentiamo.
5: Benissimo, sicuramente racconterò, come faccio adesso con i miei figli, delle lire, delle care vecchie lire. Possedere 1.000.000 di lire all'epoca era veramente da re.
2: Lo prendevo anche a Perignano io.
0: 1.000 lire anche, si potessero avere 1.000 lire al mese.
2: Certo, cantava quello.
6: Chiedo Graziani, Seginaro, provincia dell'Aquila, cosa posso raccontare ai miei nipoti? Che ho visto un carro armato da dentro e ci ho vissuto quasi 5 mesi, pilota carro. Ciao.

0: Avevo 16 anni, ok? 16 anni. E
1: quindi stiamo parlando di.
0: Cretino, all'epoca. Sì, la deriva dei continenti, quelle robe
2: lì. La bandita di un motorino.
3: A scuola storia non si studiava ancora, vero?
1: No, deve farlo. La stava facendo lui.
0: Cretini!
3: La scoria ha fatto Paolo.
0: Una bellissima che mi hanno detto: fa, sei così vecchio che alla deriva dei continenti sei caduto in acqua perché avevi un piede di qua e uno di là. Vabbè, bella. Comunque, vabbè, dai. Per dirvi, giocavo a rugby.
1: Sto cercando di non ridere.
0: C'era l'insegnante di educazione fisica, era appassionato di rugby, quindi la classe doveva giocare a rugby.
4: Tu arrivavi a terzo tempo direttamente.
0: Allora, che faccio? Mi era scappato questo, un ormone che stava andando a meta, e io lo so che non si fanno queste cose. Sleale, vado e gli faccio lo sgambetto.
3: Aia.
0: Ci provo almeno, no? Quindi gli metto, cerco di stenderlo
3: col
0: in quel modo lì.
3: Stinco e tutto.
0: Ormai mi era scappato.
1: Sì.
0: Se non che l'omone mi cammina con i tacchetti sulla caviglia.
1: Aia.
0: Frattura del malleolo, ho fatto 3 mesi con la gamba ingessata per uno sgambetto andato male, capito? Da allora in poi sono sempre stato leale. Sì, ho anche smesso, esatto.
4: Devo dire che il rugby ha avuto poi questa fiammata, insomma, tra l'altro il 101, è stato anche a lungo radio ufficiale, certo. Così. Però, come si diceva ieri con l'amico Dalai, e anche lui,
1: Dalai Lama?
4: Non sapevo. Non è quel Dalai lì. La mamma italiana è la grande nemica del rugby. Il rugby bello perché sono leali, perché poi si mangia in tempo. Boh, alla prima capocciata che il ragazzino prende, via, basta, cambiare sport.
0: La mamma va in apprensione.
3: Però è formativo, hai visto Paolo Dini? Come è diventato.
0: Mi ha educato allo sport. Sono sempre stato leale da allora in avanti.
3: Anche perché lì vale tutto, non gli avranno fatto niente al tuo avversario. Mentre a Medvedev, io non lo sapevo, ero ignorante su questo fatto. Uno dei.
0: Sì.
3: Beh, è stato squalificato a Pechino mentre giocava con Djokovic.
4: Sì.
3: Perché per sbaglio, non facendolo chiaramente apposta, ha tirato una pallina in faccia a uno spettatore.
0: Allora, è stato un. Non devi
3: Salute,
0: essere.
3: Dunque.

0: Cioè, allora... è allergico a me, devi
1: allora, no, lì è stato un gesto di stizza, l'ha sparata via, quello l'ha presa in un occhio.
2: Eliminato.
1: L'hanno eliminato.
3: Ma anche
1: sì.
3: L'anno scorso per una cosa ancora più fortuita del sì. Colpo di ieri.
1: È un po' stizzoso, cioè, l'amico.
3: Sì, no, dico, c'è proprio una regola abbastanza certo. Ferrea. Ecco, no,
2: eliminato
3: no,
2: subito.
3: Tolleranza zero.
2: Se tirava una parte, ci sta.
1: Se tirava un pugnale, non era così grave, giusto?
3: Ovvio.
2: Sentiamo cosa ci propongono i nostri amici, cosa hanno visto o subito.
4: Buongiorno, banda. Non so se è assurda, ma sicuramente divertente. Vai. Prima gara di karate di un nostro amico, dagli spalti del palazzetto c'è silenzio totale mentre lui scende sul tatami, la sua fidanzata porta Pasterotto, ora non vi dico come è andata tutto il resto della competizione perché ovviamente l'hanno un po' perculato Pasterottino nostro. Ciao da Sara.
1: Allora c'è questo
5: Pasterotto, questo sul tatami
2: arriva. No,
1: senti, forza Pasterotto. Quante ne ha prese quel giorno lì, poveretto?
2: E già siamo partiti benissimo, ma sentite questa.
6: Buongiorno banda, dal Lupo di Aosta.
2: Ah, Lupo,
6: una
2: ciao.
6: Cosa assurda, praticamente giocavo come portiere al calcetto a 5. Sì. Esco per un invio, tiro il pallone, prendo in pieno in tribuna in faccia a mia moglie.
1: No.
6: Che non stava guardando la partita, stava guardando il telefono.
1: No.
6: È entrata nelle figure più immense. Buona giornata a tutti.
1: Ciao, buona giornata.
3: Cambiato moglie o cambiato telefono?
2: Cambiato sport, credo.
1: Aiuto.
2: La cosa più assurda mai vista o subita in uno sport, raccontatecela al 331 80 90.

0: fan del digitale terrestre. Beh, i più bei video della storia della musica.
1: Meglio attributi.
2: Cosa ti mette Elena nella minestra?
1: Ma innanzitutto Elena va un gran variare di minestre, zuppe, robe, esperimenti.
0: Magari... è l'effetto del cavolo riccio che ti ho riportato dalla Valtellina.
1: Ah, guarda, veramente. Abbiamo sezionato il tuo cavolo dopo 9 mesi di gestazione, cresciuto con le tue sante manine. Ci ha dato una bella soddisfazione,
0: a
1: una bella zuppa
0: ringalluzzente.
2: Allora, l'orto va bene, mettiti anche a fare il vino, perché anch'io ho bisogno di vino.
0: Adesso con calma,
2: per favore.
0: Che sale l'uva. Allora. Oh, l'ultimo concerto di Bruno Mars venerdì. Uno dei Lakers ha chiesto alla sua donna di sposarlo.
3: Ma pensa,
1: queste cose.
0: Seconda data del tour, seconda proposta di matrimonio durante Marry You di Bruno Mars.
3: Come essere originali, diciamo.
0: Si sono anche ritrovati sul maxi schermo, hanno mostrato la scena. Lui si è inginocchiato, lei è scoppiata in un urlo liberatorio.
3: Pensa se gli diceva no.
2: Ma anche i biglietti di Bruno Mars non hanno un prezzo, c'è un IBAN e tu fai un'offerta per, la, per il regalo.
0: Matrimonio. Qualcuno potrà dire: c'ero quando il cestista Zaire Williams ha chiesto a Paris Timan di sposarlo.
2: Adesso potrebbe partire la vastità. Da dove sei partiti? Sei partiti dall'ultima partita di Messi che si è disputata questa notte.
1: Sì.
2: 3-0 Argentina Benin. Io ho avuto
1: Argentina?
2: Anche Benin. Roberto Benin.
4: Roberto Benin.
2: Benin.
1: Lo sanno d'avere una nazionale in Benin?
2: Certo che sì.
1: Prima di ieri.
2: Tra Togo, Togo, Nigeria.
1: E le isole Marshall.
2: Siamo in Africa occidentale.
1: Sì, certo.
2: Ha segnato Messi nella sua ultima partita, vuoi non farlo segnare?
1: Sul rigore. Come si conviene a ogni partita di addio, quando non arriva il gol del festeggiato, ti danno sempre
0: il rigore.
1: È chiaro.
2: E allora si è partiti da lì, della serie. Qualcuno ai nipoti potrà dire: ho visto giocare Messi, ho visto litigare Ronaldo con la sua nazionale. Che adesso
0: chi ha vinto ieri sera, bello loro?
1: 3-0. Argentina.
2: L'ho chiesto io, si è scoppiato a ridere sto cretino. Mi chiedi anche chi ha vinto?
0: Per dare questa informazione in onda.
2: Bravo.
1: Infatti non ho riso, perché dopo aver già risposto a te, il fatto che l'abbia chiesto lei è drammatico, non c'è niente da ridere.
0: Ma perché eravamo già in onda?
2: Sentiamo voi.
5: Buongiorno ragazzi, posso dire di aver visto le Torri Gemelle?
1: È vero, di esserci salita sopra.
2: È vero,
1: anch'io, per l'anniversario di nozze di Ettore e Paola.
2: I miei genitori andammo
1: a vedere, insomma, non solo le Torri Gemelle, ma New York.
2: Certo.
1: Ecco, poi.
6: Buongiorno banda. Ai miei tempi, quando facevo il pieno alla stazione di servizio, l'importo in euro era più basso del numero dei litri erogati.
2: Mamma mia.
1: Ragazzi,
2: no, allora abbiamo festeggiato
0: meno di un euro l'una.
2: Siamo stati in grado addirittura di festeggiare una settimana, perché c'era un tetto che era di un quarto più elevato del solito. E adesso anche quello è già saltato. I 2,190.
1: È finito.
0: E tu, Paolo, il primo prezzo della benzina che ti ricordi di aver pagato?
2: Allora io ricordo
3: i sesterzi.
2: No, scemo. Allora io ricordo.
3: C'erano i cavalli.
2: Allora, fammi parlare. Ricordo il pieno alla Golf di diesel 17.000 lire, ve lo ricordo
0: il
2: benissimo.
0: Il pieno.
1: Io mi ricordo la mia mamma che metteva 5.000 lire di benzina, riusciva a uscire dal parcheggio. Che in famiglia siamo stati tutti così. A proposito,
0: la miscela che te la facevi lì.
1: Voi che mi presentate da anni come
2: un braccino,
1: così come
2: uno spilorcio,
1: come parsimonioso.
2: Taccagno.
1: Mio figlio
2: ancora
1: ha notato che nel bar della scuola il cookie, quello burro e cioccolato, costa 2,50 euro. Ieri sera si è messo lì e ne ha fatti 6 per tutta la settimana, che li ha fatti in casa.
2: Davvero?
0: Ti ha insegnato bene, insomma.
1: Secondo me li ha anche rivenduti.
2: Quindi questa è verità. La scuola di Filippo c'è il distributore automatico e la bancarella di Filippo.
0: Paolo, attenzione, c'è un altro messaggio per te.
7: Paolo Dini, che ha dovuto cagare i denti in un colino. E wiwa.
3: Questa l'abbiamo vissuto tutti.
1: Possiamo dirlo in parecchi.
0: È vero. 3318090101, aspettiamo le vostre voci, quel fatto che potrete raccontare ai vostri nipoti. Qual è?

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Gianri Romano. Attacco Houthi all'aeroporto di Riyadh. 12 morti, tra cui un americano e 309 feriti. Bombardato anche lo scalo di Dammam. Gli USA alzano l'allerta per i connazionali in Arabia Saudita. I ribelli yemeniti avevano già colpito nella guerra per il controllo dello stretto di Bab el Mandeb. Trump scarica Zelensky. Ora lasci, serve un nuovo leader. E la pianti di bombardare le raffinerie. La Casa Bianca crede alla volontà putiniana di accordo e spinge per elezioni in Ucraina. Mosca esulta, Londra resta solidale con Kiev. La Russia intensifica i tentativi di uccidere i vertici della difesa europea. Allarme delle intelligence occidentali, riportato dal Financial Times. Le aziende di settore hanno aumentato le misure di sicurezza attorno ai propri dirigenti di alto livello. Studenti in piazza per Gaza, cortei in tutta Europa. A Roma il raduno nazionale, la fine del genocidio. Fra le richieste, lo sblocco degli aiuti e il ritiro dell'esercito di Israele. Aderiscono centinaia di associazioni e sindacati. A Napoli in piazza anche Greta Thunberg. A Roma l'inchiesta sui 6 investimenti della microcar pirata. Il proprietario della vettura ne denuncia il furto. Verifiche in corso, non è indagato. Si stringe il cerchio attorno ai responsabili. Grave trauma cranico per l'attore Davide Iacopini. Aperto un fascicolo per tentato omicidio. Formula 1 a Singapore, Verstappen in pole. MotoGP in Indonesia, partirà in testa Fernandez. Calcio, il sabato della sesta di A. Genoa Fiorentina 2-1, Inter Parma 3-0, Napoli Frosinone 3-0, oggi Como Roma, Lazio Monza, Lecce Bologna, Sassuolo Milan, Cagliari Juventus. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: Sì, un giovedì nel quale Cristiano si stava lamentando del fatto che i giornalisti non avessero più notizie, perché stava leggendo il giornale di ieri.
1: Ma infatti stavo vivendo il mio personalissimo giorno della marmotta, e dicevo, ma cavolo, ma vabbè, basta, Sinner, ho capito, ha dichiarato che è finita, vabbè, due pagine su Sinner anche oggi. Ho capito.
2: Buongiorno campanicisti, campanini e campanari. Cominciava così, no, il giorno della marmotta.
1: Cominciavo così. Oh, a proposito di film, è ricomparso in Parlamento, scusate il termine, Domenico Scilipoti.
0: Wow, no.
1: Vestito da Danny DeVito in Matilda sei unica, praticamente. E a proposito di film, volevo svelare anche il regalo che abbiamo fatto, magari tanti sono curiosi.
2: A proposito di film, così.
0: Allora, per il nostro idea. Matteo, cosa guardo? Un emozionario del cinema. Ci sono varie emozioni e per ciascuna di queste sono descritti una serie di titoli per esprimere odio, felicità, soddisfazione.
1: Questo perché Matteo, che ha tanti pregi,
2: preparatissimo,
1: però ha il difetto di essere a parecchio digiuno in quanto a classici cinematografici.
0: Esatto.
1: Allora, io voglio dirgli, ora ho portato anche le paste un po' per addolcirmi e tutto, però io una volta che ieri ho saputo che tu non hai ancora visto il nuovo Cinema Paradiso, io ho detto, per me domani può stare a casa.
3: Ma neanche una volta.
1: E poi gli altri che sono più buoni.
2: No.
3: Anche per sbaglio.
2: Però non adesso gliel'abbiamo segnalato in 5 su 6 praticamente, perché ognuno gli ha messo nel libro il film che deve assolutamente vedere.
1: Che nel libro ci sono dei post-it in cui ognuno di noi li suggerisce almeno una coppia di film.
0: Ma
1: da vedere.
0: È carina l'idea dell'indice emozionale, una serie di titoli che puoi vedere quando sei in estasi, quando hai malinconia, intrigo, sorpresa, giustizia.
1: Perché hai messo Moana e Cicciolina ai mondiali tu?
3: È vero, come intrigo, intrigo tra l'altro.
0: C'è anche quello che hai fatto te in Polonia, Cristiano. Quello come si trovava?
1: No, Bulgaria.
0: In Bulgaria il titolo era?
1: Box Office 3D.
0: Box Office è nel disprezzo di sé.
1: La morte della celluloide.
2: Consacrato quindi. Sì, oggi
1: magari
2: doppio
1: poi
2: compleanno.
1: Quello l'ha già visto, insomma, glielo chiederemo.
2: Alla banda di R101, anche voi stiamo scoprendo al 331 80 90 101 che avete delle occasioni che dovete condividere con qualcuno.

0: ha bussato alla porta un artista italiano che in questi giorni ha commentato una foto.
1: Non aprire, che è una truffa, non aprire.
0: In cui mangiava con la sua compagna e con sua suocera, degli gnocchi cucinati dalla suocera, e l'ha commentata lui stesso, grande Sandrona gnoccona, a sua suocera. Stiamo parlando dell'artista Tony F, alla banda artista. Di R101.
1: Tony. Ciao Tony, e quindi tu ritieni che debba essere di interesse pubblico lo gnocco di tua suocera, giusto?
2: Sì, perché adesso so io che preparo i gnocchi, perché io preparo dal 2070.
0: Tony F dal futuro alla banda di R101.
2: State a parlare, vi ricordate quando c'era cosa, ricordate, io ora sono vecchio.
3: Nel 2070 non parleremo tutti con l'autotune?
1: Sì.
2: Magari. Quando c'è stava l'autotune, le cose andavano meglio.
0: Ah sì, eh? Cosa c'è nel 2070?
2: La gente sta male perché parlo così, ho perso tanti per colpa dei zuccheri, mi come con l'altro che sei magna. Capito?
1: Ma ormai hai battaglia contro gli zuccheri, vero?
2: Sì. Certo, certo. Ora ci si annoia di più, capito? Sta longevità del 2070, ma annoia. Penso che arrivo a 140 anni, ma annoio.
1: A cosa serve campare 140 anni se poi ci si annoia?
3: Sì, ci ha annoiato a 30.
4: Tutto sto entusiasmo, bravo.
2: Mi ricordo che ci sono i migranti agli angoli delle strade a vendere la merce.
1: Adesso
2: poi, dopo il ventennio, va a nascere, è cambiato tutto.
0: Dici cosa
4: Dio
0: succederà.
4: Che paura.
2: Posso
4: fermarmi qui? Io scendo qui.
2: Dal 20, sì, 20 anni.
3: Io volevo sapere quanto sta la benzina nel 2070.
2: Bassa.
1: Non c'è più. Non c'è più, la si sniffa e basta.
2: Con 5. Un euro, 45 euro al litro.
3: 5 euro al litro,
0: vabbè, tra 50 anni tempi,
3: magari nel frattempo aumentano gli stipendi, va bene.
2: Ai miei tempi non si stava, guarda, come ora, 48 ore al cellulare nel 2070. Ai miei tempi, se facevamo cose interessanti, si passava il tempo dal tatuatore. Ai miei tempi noi se suonava musica vera con i software, computer, mica sta robaccia artificiale di oggi.

0: Ma sappiamo già di cosa si discuterà oggi, eh? Napoli e Francia. Un sindaco francese dice no ai panni stesi, qui non siamo a Napoli.
1: Ehi.
0: E da Napoli gli rispondono: ci dispiace per voi, non è Napoli.
2: Anche Paolo Dini gli voleva rispondere.
1: Sì, dicendo che un sindaco napoletano ha obbligato tutti a mettere il bidet dicendo non siamo a Parigi.
0: Ecco. Mi sembrerebbe giusto.
1: Esatto.
0: Bravo, ne sentirete parlare. Oggi invece noi stiamo festeggiando due compleanni, sì, due anniversari lo stesso giorno, come succede spesso a voi.
3: Ciao, mi chiamo Deccio, sono un italo brasiliano che vivo qua in Italia.
0: Ciao.
3: Tre anni. Una cosa che posso dire è che oggi è mio compleanno. Ringrazio a Dio per tutto che ho già vivuto qua. E ringrazio tanto, tanto, tanto. Un bacio in cuore di voi. Un beijo no coração de vocês.
2: Obrigado. E allora lasciatemi dire.
1: Parabéns para você, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida.
2: Aqui estou super legal, hein? Tu curtindo pacas. Auguri, auguri, amigo. Facciamo presentare a Regina. Presentiamo la Regina.
4: Senti, auguri a te, amore.
1: Eccola.
0: Anche se avanti con l'età, sappiamo che può avere ancora bambini. Ieri è nato il figlio di una coppia, lei 59enne,
1: sì,
0: lui 70enne.
1: E il bambino intanto ne aveva 40 appena nato.
4: Cioè, però gli avete, Robert De Niro l'ha fatto 80, quindi...
0: Hai ragione.

0: venerdì con la banda ci succede veramente di tutto.
1: Bene o male, adesso chiudiamo le porte, non fa entrare più nessuno e fino alle 9 poi chi si è visto, eh? Poi se ci pare riapriamo a Proce, se no si va avanti fino a mezzogiorno.
0: 4 voci su 5, il nostro Paolo Dini è rimasto bloccato da un albero che a sua volta ha bloccato la saracinesca del suo garage, ma effettivamente non avevamo pensato a questo.
2: Buongiorno Paolo, guarda che esistono i mezzi per andare al lavoro.
3: Brava, ecco. Diglielo.
0: Grappolone nostro.
1: Ora io non so alle 4:30 quale mezzo, ora no per.
3: Ma scusi, con tutti i soldi che ha fatto non ha un elicottero privato? Ma io non
1: mi
3: so.
1: Tocca anche difenderlo, ma insomma da Castelleone per essere poi alle 7 qui con i mezzi pubblici diventa impegnativo.
0: Era un po' dura, il classico pollice per fare l'autostop poteva.
1: Sì, ma poi magari no,
0: questa avventura.
3: Pensa chi lo caricava.
0: Esatto.
1: Ma poi magari se ne è accorto stamattina, com'è andata la dinamica delle cose?
3: Ieri sera ha mandato,
0: mandato le foto della.
3: Quindi di notte poteva sradicare tutto, invece no, la scusa banale per non venire
1: rientrava
3: e farsi
1: dalla
3: il weekend lungo chissà dove.
0: Maestra, chiamare non posso... i suoi amici castori.
4: Maestra, non posso venire a scuola perché un albero mi ha bloccato casa.
3: Questa non ci crede nessuno.
1: Sì.
0: Il nostro grappolone, perché oggi andiamo sui soprannomi.
3: Certo.
0: È notizia della settimana, se ne è parlato.
3: Nel mondo intero si è fermato per questa notizia qua che giunge dall'Inghilterra, dalla famiglia reale, che è poi la famiglia preferita da Cristiano Vignitello,
1: sì,
3: vero?
1: Sono quelli dell'assicurazione, no? Reale,
3: no,
1: mutua.
3: No.
1: Non sono loro, non sono gli stessi.
3: No, si torna a parlare di Kate e William per un motivo così, bizzarro. Kate Middleton, quando si arrabbia, chiama William pelatone. Bello. Simpatica.
0: Boldi. Quindi Boldi è pelatone in inglese, no?
3: Ta. E lui risponde un po' così, però senza prendersela, diciamo, perché quello è effettivamente purtroppo.
1: I miei figli in mia assenza mi chiamano cacca.
0: Così.
3: Come fai a saperlo? In tua assenza?
1: La mia intelligence ha scoperto questa cosa.
0: Li ha beccati, è riuscito.
1: Beh,
0: la figlia di una nostra amica, il 331 80 90 101, ci manda scritto: hanno appena diagnosticato a mia figlia un'ernia, adesso è soprannominata Ernione.
3: Ernione,
0: come il personaggio di Harry Potter.
1: È chiaro.
0: Ma anche le vostre voci, sentiamovi.
5: Ciao banda, allora noi chiamiamo il nostro capo Doraemon, perché lui dice sempre sono tutta testa quando risolve i problemi, sono tutta testa, e appunto allora lo chiamiamo Doraemon, come il famoso gatto spaziale di cartone animati che aveva una testa immensa. Ciao a tutti, Mario.
0: Ciao Mario.
3: Bene. Bello però, bene. Originale.
1: Abbiamo anche un altro contributo.
6: Ciao banda.
0: Buongiorno.
6: Io avevo un cliente che cercava sempre di fare un po' sui brillanti, ma gli usciva veramente veramente male, e quindi per molti era diventato lo splendido. Chissà che fine ha fatto
3: lo splendido.
6: Ciao Valentina da Bergamo.
1: Che ora viene domani lo splendido?
0: Lo splendido, già hai capito.
1: Sì, quanto ha fatturato l'anno scorso lo splendido? Sì, ce lo vedo.
0: Quel soprannome che date a qualcuno quando volete dargli fastidio o magari proprio in sua assenza, come l'assenza di Paolo Dini, che continuate a commentare, perché effettivamente è vero, la macchina non usciva per l'albero, gli autobus ancora non erano partiti, però
7: buongiorno. Ma un taxi non esiste da quelle parti da dove abita questo Cristiano?
1: Ma ragazzi, basta questo tribunale sempre attivo, cioè sta a Castelleone, sta a 58 chilometri da Milano, ma perché
3: poteva...
1: uno deve pagare una finanziaria un taxi alle 4 di mattina?
3: Ma una bicicletta no? Infatti una passeggiata
1: anche, ma sono
4: monopattino?
1: Certo, di questo passo
4: Paolo in monopattino.
0: La prossima volta non avrà più scusanti,
1: visto che anche momentaccio per il monopattino, ti passano due imbecilli con la minicar accanto, diventa un problema. Vabbè, comunque faremo fronte, poi lo chiamiamo.
0: Sì. No?

0: Brava da sola, Chiara è meglio di tutte, guarda.
1: Effettivamente era difficile oggi.
0: Oggi sì, ragazzi.
1: Ma nulla è difficile per i nostri amici. Siamo cascati sulla parola Sara e se la stanno cantando in tutte le salse. Che sarà mai successo al 331 80 90 101? Di tutto. Partiamo con i primi cantarini all'ascolto. Vai.
2: Saremo io e te a così. No. Sarà per sempre sì.
0: È vero.
3: Certo. Saremo, va bene.
1: Sarà per sempre sì?
3: Sì, certo. Ha vinto il festival di Sanremo, tra l'altro. Poi?
4: Roberta da Grotta a Mare. Sarà la nostalgia, sarà che l'estate vola via.
3: Mi ricorda qualcosa questa?
5: Questa Giacobbe.
0: No, dici?
1: Giacobbe.
0: Dici?
1: Beh, Giacobbe. Questa la conosciamo tutti.
5: Sandro Giacobbe.
4: Roberta da Grotta a Mare. Sarà la nostalgia.
0: Sì,
4: sarà
0: sì,
4: che
0: sì.
4: L'estate vola via.
0: Sandro Giacobbe 1983.
5: Sandro Giacobbe,
0: bravo,
5: ma
0: Leo.
5: Da dire a me, io.
0: Bravo, Leo.
1: Bravo Roberta, che l'ha tirata fuori.
5: Ah no, bravo io che ho indovinato. Brava Roberta.
6: Non sarà un'avventura.
1: Non può essere soltanto una primavera?
0: Esatto. Una storia vera. Estate, questa è primavera. Oh, non sei preparato?
3: Io no, ma lo dichiaro.
0: Lo so.
1: Dai, solo Ramazzotti lo conosci, questa è arrivata.
3: Sì, ma lo evito.
1: Noi no.
7: Sarà l'aurora, poi no, mi ricordo più. Ciao banda, ciao Vediata Cisternino.
3: Ciao Cisternino, bella Cisternino.
1: È bella.
3: Ma è la canzone dedicata alla figlia.
0: Alla vedi figlia, che sì. Sai le cose, vedi che se ti impegni lo sai.
3: Sì. Adesso mi sovviene tutto. Poi
8: ci sarà una donna al mio fianco vestita di bianco. Ci sarà.
0: Eccolo.
5: Voglio la CIA anche da questi che mandano gli auto.
3: Te la copiò Michael Jackson anche questa.
5: Anche questo, yes.
3: Vabbè. Poi
9: sarà svegliati e primavera. Ciao Paolo Damiano.
1: Sarà. Vabbè,
0: ha messo l'accento.
5: When sarà whenever for me.
1: Che sarà? Oh, sarà perché ti amo.
3: Va bene.
10: Primavera sarà perché ti amo. Non ci spostiamo. Ciao banda. Buongiorno a tutti.
3: Beh, buongiorno.
0: I capisaldi della musica italiana non si possono cantare così. Le parole sono importanti.
3: È così, chiaro che lo vinco anch'io. Andiamo.
1: Antonello certo. Venditti, sei pronto?
0: Sì.
11: Ah, sì, che ci succede?
1: C'è la tua.
12: Sarà quel che sarà. Questa vita è solo un'autostrada che ti porterà alla fine di questa giornata. Ciao Chiara da Codogno.
1: Ciao Chiara.
0: Ciao.
1: So e se non fa c'è così, sesso. Non c'è amore.
13: Sul rimpianto nessun
1: finisce
3: dolore. E poi abbiamo un ultimo.
1: La versione per Paolo Dini di questa.
14: Che sarà? Che sarà di Paolo Dini? Chi lo sa? Simone da Bologna.
1: Ciao.
0: Evviva. L'abbiamo dette tutte.
14: Nella mia vita, chi lo sa.
1: Tantissimi siete arrivati con il karaoke oggi, con le vostre voci, le vostre canzoni. Bravi!
3: Bene, vi ricordiamo solo a coloro che si fossero messo all'ascolto da qualche istante che Paolo Dini non è dei nostri. Vi faremo sapere giorno, data e ora delle esequie. Poi affinché insomma vi possiate stringere attorno, che ce ne vuole anche a stringersi attorno a Paolo Dini.
15: Sono le 10:01 su R101.
0: Ma quando mai?
1: Esatto. Ma che, non dalle 10.
3: Ah, riusciamo
1: l'altro
3: a mandarlo in onda anche post mortem?
0: Perfetto. Con orari sbagliati. Poi.
1: Perché stanno dicendo tutti che in qualche modo sarebbe potuto venire al lavoro oggi.
0: Ma certo.
3: Cioè, abbiamo tirato su una colonia di infami, ecco perché in questi anni.
1: Se volete continuare a consigliarci dei modi alternativi con cui Paolo Dini poteva venire al lavoro oggi perché è rimasto bloccato.

0: 98.
1: Ma vabbè, ma l'ultimo.
2: AR101, sono le 10:04.
1: Ma poveraccio, ma questo quando è entrato in radio come prima mansione gli hanno dato di fare il segnale orario.
0: Il karaoke torna venerdì prossimo su R101, non mancate, mi raccomando.
2: Sono le 10:05.

0: Palermo, dammi il regalo. Sara da Palermo, R101, dammi il regalo.
1: Mauro da Casa Pusterlengo, R101, dammi il regalo.
2: R101, dammi il regalo. Stefano da Sant'Arcangelo di Romagna, ciao a tutti.
3: Ciao banda, sono Ercilia.

0: da Pioltello. R101, dammi il regalo.
1: Ciao, sono Pietro da
2: allora?
1: Napoli. R101, dammi il regalo.
3: Vabbè, siete nel posto d'Italia. Giusto, qua c'è il dammi il regalo.
4: Dammi il regalo.
5: R101, dammi il regalo.
3: Le voci che si alzano da tutta Italia, la più veloce ad arrivare al 331-80-90-101 è stata lei.
6: Ciao, sono Valeria da Messina, R101, dammi il regalo!
3: Grande Valeria, buongiorno!
1: Buongiorno!
7: Buongiorno, ehi. Ciao.
1: Ciao! Ciao! Valeria, come stai?
7: Emozionatissima!
1: Sei di Messina, Messina?
7: Messina, Messina, sì, esatto, Messina, Messina.
1: Pensa tu, il paradosso, sei stata la più veloce quando ho saputo che le autostrade siciliane sono messe così male che per percorrere da Messina a Palermo è stato stabilito che non si potranno superare i 60 km all'ora.
3: Davvero?
1: Perché sono tutti cavalcavia, guardare, ci vogliono 4 ore e mezzo. E tu invece hai battuto tutta la concorrenza per arrivare a mettere le mani su questo gioiello musicale, insomma.
3: Davvero?
1: Sia in vinile che in CD di lui. Lucio Dalla, brava.
7: Sì,
1: brava.
7: Grazie, super fortunata quindi.
3: E non solo, Valeria, possiamo anche mandarti tutti i gadget di R101. Dovrai partecipare a un giochino che facciamo con una jingle machine.
1: Sì, sì.
7: Ok.
1: C'è questa integrazione, Anna e Marco. Chiara Vignorella, Chiara ha questi 16 tasti, questi 16 pulsanti.
3: Piccoli.
1: A ogni Pippolo corrisponde insomma magari una sciocchezza, un sample, un campioncino musicale. Solo sotto uno di questi 16 tasti si cela il nostro jingle vincente per arricchire il tuo bottino,
3: Che fa così.
7: Okay.
1: E fa così, quello fa così.
3: Dovrei andare a caso, Valeria, quindi di un numero dall'1 al 16.
7: 2.
3: Numero 2.
8: Fiori, fiori, fiori, tutto l'anno. Guarda caso, non è sbagliatissimo, però lei è di Messina.
1: No. Bene,
7: okay.
1: Mutiamo il 2 e buttiamoci su un altro numero.
7: 10.
3: Numero 10.

0: Valeria, che scusate, deve portarsi a casa i nostri gadget.
1: Sì, ma magari ha da fare nella vita, Valeria.
2: Ma chi se ne frega, rimetti la forza!
1: Basta!
2: Voglio parlare 10 secondi di euforia. Ma me lo levi, magari.
0: Magari la prossima è pure meglio. Magari becca il gadget. Valeria, ci sei ancora?
2: Leggi il 10.
3: Ci sono. Un altro numero, 15.
0: Sari dicesse il 10.
4: Questa non è sbagliata.
1: No.
4: È venerdì.
1: Bella. Oh, vai.
2: Giù i mutande.
1: Ecco, ma in realtà è tutta una scusa per fare un po' di casino e mettere la musica che ci garba.
0: Bene. Che numero era per fermarla?
4: La 15.
2: No, 10.
0: 15. Ok, allora faccio 10, partire 10. Di tutto.
1: Va bene. A questo punto. Vabbè, tu che hai fatto questo format, come se ne esce a questo punto, Chiara?
2: 10.
0: 10?
4: No, basta con Corona.
2: Già 15.
0: Che qualche dai, un aiutino.
1: D'aiutino.
0: Un aiutino dalla regia?
4: No. Non è la 10.
0: Non è.
1: Oggi che giorno è?
4: Oggi che giorno è?
1: Oggi che giorno è?
4: Ah, è il 9.
2: No. Come hai fatto?
4: Non era facile.
1: Francesco. Per spicaci ne ho conosciuti, ma come Valeria da Messina raramente.
0: E infatti dire. Che lavoro fai, Valeria?
1: Ecco.
3: Lavoro in un negozio, faccio la cassiera in un negozio.
0: Cosa vendete?
3: Articoli per bambini.
0: Ah, dai, puoi dire il nome, dai, tanto facciamo un po' di pubblicità.
1: Ma sì.
3: Faccio la pubblicità, ok, Iperbimbo.
0: Iperbimbo a Messina, oggi ci trovate una contentissima Valeria, piena di gadget e dischi.
4: C'è Peppino interessato, Peppino. 012, roba 012.
2: Valeria, con chi vai a vedere il concerto di Corona?
1: Ma cosa? No. Non facciamo casino, per cortesia.
0: Esatto.
1: Va bene, congediamo Valeria, che magari ha anche da aprire negozio e da presentarsi al lavoro. Sì. Grazie, ecco, e metti naturalmente R101 nella tua attività. E lì volevamo andare a parare. Grazie,
3: quello
1: cara.
3: Quello sempre. I miei colleghi lo sanno che la radio è monopolizzata.
0: Brava, così ti vogliamo. Grazie. Un bel uivo per buon concludere weekend. Questo pulpurri di premi che ti arriveranno a Messina.
4: Vai!
3: E Wittua!
4: Brava!
0: Dai, è un numero 10 così per concludere.
4: E allora!
5: Forza, forza! Musica! Si para!
0: Grande Valeria, ciao! Dammi regalo, comunque torna qui su R101 solo con la banda.

0: sta succedendo?
1: La falce mietitrice, così chissà chi sarà il prossimo venerdì e chi toccherà.
2: Secondo me Paolo arriva dopo il Tortorella Challenge.
1: Che non sarebbe strategicamente una mossa sbagliata, devo dire.
0: E allora facciamolo partire subito la sfida, la battuta più brutta del giorno. Parte ora.

0: Ciao banda. Ciao. Io fossi in voi farei lavorare Paolo in videochiamata. Assolutamente. Così lo rendete attivo. Buona giornata, Federico da Bergamo.
1: Il taxi non lo può prendere, i mezzi non ci sono, almeno in videochiamata.
2: Almeno in videochiamata.
1: Dai, dai, dopo ci proviamo.
2: Ci sono certe agenzie funebri che ti fanno, ti mettono la webcam sulla bara, sì. E tu da casa ti puoi, ma anche la webcam sull'oculo.
3: Ma lui è
2: non
3: facile.
2: Vuoi andare al cimitero
3: facile.
2: E ti mettono.
3: È facile che si faccia cadere un albero sulla linea telefonica.
2: Va bene.
1: Si è fatto barricare.
2: Ma
1: tipo.
2: Perché? Dai, altra trambata. Dice, ma perché questo humor nero? Ma perché tanto peggio di così? Siamo nel pieno del Tortorella Challenge, quindi non,
1: sì.
2: Le cose non possono andare, no?
1: Tra l'altro io sono ancora terrorizzata da ieri sera. Ho visto un film di paura con protagoniste delle verdure. C'erano le zucchine, i sedani. Era un horror.
2: Oh, Dio mio. E all'uopo in giuria abbiamo, nell'ordine. Avanti,
1: Meloni!

0: Giorgioni, sì, c'ha davvero, la voce di Mario, sì. Giortolano.
1: Mario Giortolano, chi è quell'imbecille che ha deciso di chiamarti Giortolano?
2: Penso poi indovina.
3: Abbiamo un autore fior fior di milioni, toc pagato per queste battute.
1: E Nicola Porro
0: non ha neanche dovuto lavorare su Nicola Porro perché ce l'ha già nel cognome, quindi
2: nome omen.
0: Tutto è pronto, provate a non far ridere i nostri giudici per vincere il Tortorella Challenge, magari così.
4: Vabbè Chiara, ma che film del cavolo che guardi. Ciao Cristina da Milano.
0: Ciao Cristina.
1: E questa vabbè era nell'aria, era lì che girava. Dai.
0: Dove andiamo? Da Milano a?
5: Ciao R101.
0: Ciao.
5: Questa è la mia battuta.
0: Vai.
5: Ci sono tre macchine, una gialla, una rossa e una blu. Quella arriva prima? Quella gialla.
0: Perché
5: è gialla.
0: È
5: e
0: gialla.
5: Wiwa.
0: Giusto.
1: Quella è gialla.
0: Gialla e gialla.
1: Mi esprimo.
2: Paolo Vinsanto subito. Vecchia toc.
1: Paolo Vinsanto subito.
0: Come
1: non è male. Sicuramente meglio
0: per una bimba così piccola, piccina, è giovane. L'ha sentita ieri e per lei è il cavallo di battaglia. A proposito di cavalli.
6: Banda, buongiorno, Walter.
0: Ciao.
6: Da Brescia.
0: Walter.
6: Ma ascoltate, ma se voi avete un cavallo e state attraversando un ponte, mi raccomando, tenetevelo bello stretto, altrimenti cavalca via. Ciao a tutti.
1: Vabbè, questa ci stava dopo le prime due ciofeche iniziali.
0: Questa qui strani comunque.
1: Mi ha fatto muovere mezzo muscolo. Va bene.
0: Torniamo nell'ambito Paolo di Niano.
1: Ah, ok. In quella lettera.
7: Ciao Chiara, ciao Banda, Lorenzo da Chieri per il Tortorella Challenge.
0: Ciao.
7: Guarda Chiara, anche per ricordare Paolo, io questa sera guarderò un film che parla di birra. È una commedia.
2: E Wiwa!
1: Ah, commedia.
3: Media.
0: Commedia.
1: Vabbè, per fortuna era l'ultimo, no?
0: No, abbiamo un'ultimissima sfidante. Oggi è venerdì, dai, poi mancherà per due giorni il Tortorella Challenge. Come facciamo?
1: Okay.
0: Abbiamo una in più, vai!
8: Ciao Banda, Erika da Sedriano per il Tortorella Challenge.
0: Buongiorno.
8: Io invece ho visto un film con protagonisti dei pesci. Era molto interessante, era un thriller.
0: Thriller non è male.
9: Allora, Cristiano, ti ricordi quando l'abbiamo fatto thriller?
1: Ecco,
9: ricordi
1: a Livorno, famose thriller alla livornese.
0: Ah,
1: vabbè.
0: Sì,
1: La nostra amica di Fabriano che salutiamo la prossima volta in cartale, ecco queste battute ETL lì. Benissimo, a questo punto la liturgia prevederebbe che Mario Giordano e Nicola Porro stabilissero la battuta migliore, ma siccome ieri è cambiata la legge elettorale si fa come dico io.
0: Va bene, Cristiano, bravo. Prenditi la responsabilità.
1: Va bene, allora vince la numero 3. La numero 3,
3: the
1: signori.
3: Winner is toc toc, dire the winner is.
6: Buongiorno Walter da Brescia. Ascoltate, ma se voi avete un cavallo e state attraversando un ponte, mi raccomando, tenetevelo bello stretto, altrimenti cavalca via. Ciao a tutti.
0: Sei stato incoronato direttamente da Cristiano Militello.
1: Potrà
0: dirlo a tutti gli amici, parenti.
1: Tutto. Finalmente a quest'ora, dentro questa radio, si sorride, amici. Era la migliore. Abbiamo fatto uno strappo alla regola.
0: Sì, ma la sfida, la battuta. Brutta del giorno.
1: Per una volta, poi per festeggiare la scomparsa di Paolo Dini abbiamo sovvertito le regole.
0: Festeggiare.

0: giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Il Papa rivela: ho un nodulo al polmone, mi opero. L'annuncio di Leone XIV al termine dell'Angelus è stato individuato in una fase molto iniziale e ben localizzato, ha detto Prevost. L'intervento nei prossimi giorni. La Russia intensifica i tentativi di uccidere i vertici della difesa europea. Allarme delle intelligence occidentali, riportato dal Financial Times. Le aziende di settore hanno aumentato le misure di sicurezza attorno ai propri dirigenti di alto livello. Attacco Houthi all'aeroporto di Riyadh, 12 morti, tra cui un americano, e 309 feriti. Bombardato anche lo scalo di Dammam. Gli USA alzano l'allerta per i connazionali in Arabia Saudita. I ribelli yemeniti avevano già colpito nella guerra per il controllo dello stretto di Bab el-Mandeb. Fabrizio Corona rapinato sotto casa, minacciato con un cacciavite. L'ex re dei paparazzi accerchiato in zona Città Studi, a Milano, presi un paio di orecchini e due collane. Ai carabinieri ha detto di aver riconosciuto, tra i sei aggressori, un imprenditore con cui sostiene di avere un credito. Disabile 33enne picchiato da un gruppo di giovani che postano il pestaggio sui social. Accade a Belgioioso, nel Pavese. Tutti fra i 16 e i 21 anni gli aggressori, identificati. La vittima è stata presa a calci, pugni e schiaffi e derisa. L'uomo è ricoverato in una comunità protetta. MotoGP in Indonesia, podio Aprilia, Bezzecchi, Fernandez, Martin, quest'ultimo di nuovo in testa al mondiale, Marquez sesto, cade Bagnaia. Formula 1 a Singapore, pole di Verstappen, calcio in corso Como-Roma, poi Lazio-Monza, Lecce-Bologna, Sassuolo-Milan, Cagliari-Juventus. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: Allora, non si vince niente, eppure chissà perché voi arrivate a frotte.
2: A frotte.
1: Al 331 80 90 101, tutti pronti a dire la propria, auspicando che possa vincere.
3: Eh sì, quelli che si svegliano apposta, quelli che sono dei grandi professionisti, un po' come spero diventi il mio amico chimico. Per ora sta facendo un periodo di provetta, poi vedremo.
1: Il chimico, un periodo di provetta, ma i nostri giudici sono pronti a giudicare i vivi e i morti. Ed
4: allora posso dire una cosa di quelle. Non mi è piaciuta una di battuta.
1: Figo, no, non l'hai capita, non è che non ti è piaciuta.
5: Non è ancora iniziata.
4: Non ha vinto nessuno per me.
5: Ma non è ancora iniziata, Antonio.
3: Tu aguzza bene le orecchie, Antonio.
4: Paolo! La battuta che tu hai riso di più.
5: Ancora.
1: La tua.
3: Magari questa, dai, cominciamo così.
6: Buongiorno banda, Enrico da Monza.
3: Ciao Enrico.
6: Allora stamattina ho aperto l'armadio e ho rincontrato l'ometto che si usa per le camicie che volava ieri. Gli ho chiesto com'è andata, mi ha detto che per adesso gli fanno fare l'appendista.
1: L'appendista.
3: C'è la gente che parla con gli oggetti ormai.
1: L'ha costruita bene però, l'ometto fa l'appendista, bello, bravo.
2: Sì, speriamo arrivi presto un condono.
3: Attenzione perché qua c'è un gruppacchione in macchina, quindi anche qua ascoltate bene, succede di tutto all'interno di questo challenge.
2: Gruppacchione.
7: Ciao Chiara, anche mio amico è stato preso come matematico, meno male è stato calcolato. Saluti da Lele, Giovanni e Luca.
1: Cosa? Io non ho capito niente.
2: Nulla.
1: Non si è capito niente.
3: No, la battuta è un mio amico è stato preso come matematico, era tutto calcolato.
1: Ah, ok.
3: Ora facciamo risentire, poi succede il delirio intorno a lei.
7: Ciao Chiara, anche mio amico è stato preso come matematico, meno male è stato calcolato. Saluti da Lele, Giovanni e Luca.
5: Ma perché ridono?
2: Non lo so, perché la mamma Giovanni è stata fermata dai vigili.
3: Va bene.
5: Diretti in qualche centro. Specialistico, chiaramente.
1: Sì.
5: Avanti, prossimo.
6: Sono Paolo per il tutorial da challenge. Ma invece lo sapete che Cassano, appunto, vuole iscriversi all'università, è andato a parlare con il rettore dell'università di Bari, gli ha già detto va bene, ma quale ramo sceglie? E lui ha detto: presidente, non voglio un ramo, voglio un banchino come tutti gli altri.
3: Bella. È vero, Antonio?
4: Questa è una cosa che mi è successa. Beh,
1: adesso la tagliamo in due, contiamo i cerchi. Quanti anni ha questa
2: barzelletta? Questa è da carbonio 14.
1: Mamma mia, addirittura.
2: Manuale della barzelletta, pagina 74.
3: No! Barzelletta che dura così tanto vuol dire che è troppo bella per il challenge. Però Antonio, confermi anche che è successo veramente.
4: Sono le cose private, le vorrei tenere per me.
3: Da un ramo a un cactus. Vai.
8: Ciao banda, va a da Brescia. Ma volevo chiedere, ma se cactus ordina una birra alla spina? Ciao a tutti, buona giornata.
3: Allora, cosa è successo?
1: Ascoltate, no, fermi tutti. Stamane
2: è finito sotto una pressa.
1: Ma cosa state facendo stamane? È evidente che la linea deve essere pulita, altrimenti non si capisce niente. Noi.
2: Vabbè, anche noi che abbiamo scelto questa, non è che brilliamo.
3: Abbiamo detto che vale tutto.
1: Sì.
2: Ma
3: abbiamo il VAR.
1: Chiama a vedere se sta bene, innanzitutto.
8: Ciao banda, Walter da Brescia. Ma volevo chiedere, ma se entra in un bar, ordina una birra alla spina?
1: Allora,
8: ciao a tutti, buona giornata.
1: Avete presente? Sai quei filmati su YouTube dove c'è quello col muletto che gli cadono addosso tutti gli scaffali?
3: Ma lui stoico rimane lì mentre succede di tutto dietro.
5: Fa ridere solo per quello, la battuta è impassata e in osservato.
2: La battuta mi verrebbe da dire, ma hai presente quando sei alla cassa che c'è le vecchie casse che pigi e ti esce bon nelle reni? Sì. Poteva essere anche un po' quel rumore lì della cassa che arriva negli addominali.
3: Vecchie battute, ma anche vecchi giochi che si ripropongono, ragazzi. È arrivata oggi la risposta del bim bum boomer del lunedì.
6: Sarchiari, il sarchiappone americano.
5: Ma che è?
1: Ma scusa,
5: ascolta su DAZN.
2: Ma giovedì!
1: Ascolta su DAZN. Passiamo a giovedì, quella è la domanda del boomer.
3: Però è così che va il challenge.
2: Scusate, mi viene in mente, avete presente Giovanni Cacioppo, il comico?
5: Sì, sì, come no.
2: Giovanni Cacioppo ha dei tempi di latenza, tu li fai, sei in macchina, tu gli fai una domanda e lui sta 5 minuti zitto e te dici, ma non sarà sovrappensiero, ma tu quanti figli hai, Giovanni? 5 minuti, poi dice no, 2. Perché nel frattempo sei in un'altra provincia, risponde un cittadino.
3: Ma chi è costui?
5: Giovanni Casciocco. Testa di cane. Testa di cane, che non sei altro.
4: Il sosa di Ali, di Aldo, di Aldo Giovanni Giacomo, che poi li scambiano sempre. No?
2: Esatto.
3: Oh, ragazzi, tra due minuti dobbiamo dire chi è il vincitore del challenge.
4: Allora, però vi devo elencare delle cose da leggere.
3: Ancora?
2: Sì, certo.
4: Cime di rapa tempestose. Il libro di Paolo, Don Chisciotte della pancia. E poi.
5: E poi.
4: Così è secchi se vi pare.
1: Così è secchi.
2: Pirandello.
1: Quello è il libro con le pagine che stanno una un metro dall'altra, giusto?
5: Vabbè, oggi però eravamo partiti con la chimica. A me ha fatto schifo tutto dalla A all'azoto.
3: Ecco.
5: Quindi andiamo con. Vabbè. The winner is.
4: Oh,
5: grazie.
4: Grande mancio!
9: Non l'ho più fatto. Uscirò.
10: Buongiorno banda, Enrico da Monza. Allora stamattina ho aperto l'armadio e ho rincontrato l'ometto che si usa per le camicie, che è andato a lavorare ieri. Gli ho chiesto com'è andata, mi ha detto che per adesso gli fanno fare l'appendista.
3: Bravo.
1: Non sei stato scelto perché era la più brutta, ma perché era quella che abbiamo capito. L'unica.
3: Se non succedeva niente intorno.
1: Aiuto. Cosa ridi, Cristiano?
3: Ma ognuno è rimasto bloccato su una battuta fatta in questi ultimi 5 minuti.
2: Leonardo Fiaschi ha fatto i complimenti a Riccardo. Che non l'imitazione di Mancini, che era un quarto d'ora che non la stava più facendo.
5: Vabbè, vale tutto. Va bene.
3: Vale tutto ed è solo giovedì, ragazzi. Dai. C'è domani, c'è il Tortorella Challenge del venerdì che vi aspetta qui su R101.
8: Ciao banda, va a certa Brescia. Ma volevo chiedere, ma
3: Walter, tutto.

0: 101. Ma anche a voi capita di avere avvenimenti contemporanei? Sentiamo.
1: Ciao banda. Allora, ciao. Il mio compleanno, che è il 27 novembre, da qualche anno coincide con il periodo del Black Friday. E quindi ho smesso di ricevere gli sconti dai negozi perché gli sconti non sono cumulabili, quindi o prendo quelli del Black Friday o prendo quelli del mio compleanno. Certo. E quindi mi sono beccata una bella fregatura. Ciao, buona giornata a tutti.
2: Grande.
3: È una dice
4: donna della mia vita.
2: Aggiungo questo a quello e faccio il cumulo.
0: E invece no.
4: E invece non si
2: non
4: può.
2: Si cumula niente.
5: Buongiorno banda.
0: Ciao.
5: Io compio gli anni l'11 settembre.
2: Sì.
5: Per cui dal 2001 mi sento dire da tutti quanti: certo. Oh, che sfortuna!
2: Certo.
5: Quella giornata tragica, come se io fossi nata l'11 settembre o fosse
0: 2001.
5: Colpa mia per quello che è successo. Accendo la televisione, immagini catastrofiche.
2: È vero.
5: Cioè, sto messa male. Ciao banda e Wiwa.
0: Ciao.
4: In effetti, a proposito di 11, no? Cioè, voglio dire, se uno poi la fortuna di essere nato, che ne so, l'11 luglio sarà sempre Italia-Germania 3-1, no?
2: Esatto.
4: L'11 settembre, in effetti, è una bella bega da 25 anni.
0: Ancora
4: a
0: tutti
4: parte.
0: Ci ricordiamo dove eravamo, cosa stavamo facendo.
4: Certo. Beh, anche nel caso delle Torri Gemelle, devo dire, però, in effetti, viene.
2: No, lei intendeva quello, non te intendevi il calcio, ti ricordavi dove eri, perché è così anche quello, chi c'era all'epoca.
4: Certo.
0: E qua si fa il trenino, ragazzi, per il compleanno di un amico.
6: Buongiorno, Vise da Udine. E allora la coincidenza non è mia ma è di mio figlio, che è nato a Capodanno 31 dicembre 2021. Fantastico quando le donne dell'ospedale, le ostetriche: vai sereno, tranquillo, ci vediamo più avanti. Allora via di americani. E poi: dove sei? Muoviti, corri in ospedale. Avanti andare. Ciao.
7: Era già ubriaco lui.
3: Ti hanno stappato la moglie.
0: Sì. Se che eravano il bambino appena uscito.
4: Faccio scopa col mio Filippo, che è nato a Ferragosto, e per anni gli ho fatto credere che tutti quei festoni, quei giochi da spiaggia,
7: lui,
4: quei bagni in piscina, quei gonfiabili erano per il suo compleanno. Ovunque andassimo nel mondo.
3: Ma
4: capisci?
3: Sì.
4: E quindi lui: che bello papà, grazie che hai organizzato tutto questo per me. Poi verso 12-13 anni, un po' come si fa a Babbo Natale, poi alla fine si smette di credere.
0: Capito.
2: Però abbi pazienza, te il 10 agosto per evitare di pagare da bere, il figlio il 15 agosto
0: per
4: evitare di pagare il parcheggio.
2: È una tradizione di famiglia.
4: Siamo anche noi calibrati sulle
0: Antonio,
4: state.
0: Buongiorno.
3: Come state, ragazzi? Buongiorno.
0: Antonio, ecco. Cassano, la banda di R101.
4: Antonio Cassano è nato il giorno dopo della finale Italia-Germania 3-1, esattamente il 12 luglio dell'82.
7: Pensate.
3: E mi fa piacere che sa queste cose, Cristiano, che tu sei un amico.
7: Manco tu te lo ricordavi.
3: Come Nicola, come tanti, come Francesco, come Luigi. Sei un amico.
4: Grazie.
2: Allora, Antonio, stai attento, perché in Brasile si parla tanto di un tuo collega, un calciatore. Si chiama Gustavo Scarpa, gioca nell'Atlético Mineiro, Minas Gerais.
3: Paolo, scusa se ti interrompo. Già uno che gusta le scarpe, che non mi piace.
2: Vabbè, insomma, un calciatore non notissimo in Europa, ma là comunque gode della sua fama.
7: Sì.
2: Lui pratica di tutto, nel senso che è un appassionato di scacchi, skateboard, wakeboard, forse anche waterboard, evidentemente, cinautico, attenzione, e poi è un appassionato di libri. Nel suo canale YouTube fa recensioni di libri.
0: Quei parallelepipedi di carta, che
2: esatto.
0: Antonio.
2: Allora,
4: quelli tutti scritti, fitti.
2: Ha consigliato recentemente un libro di Tolstoi, La morte di Ivan Illich, ok? Ed è nato un pandemonio di richieste. Il 300% di ricerche su questo titolo, su questo autore.
0: Allora,
2: il più venduto in Brasile, su Amazon.
3: Ammappa. Allora vi dico questo.
2: Perché un calciatore ha consigliato un libro.
3: Uno che fa il calciatore. Chiara, uno che fa il calciatore e fa tutte quelle cose che fa lui è scemo. Prima di tutto.
4: Ma perché?
3: Allora vi dico una cosa. Io, la morte di Ivan Illich, non si augura a nessuno la morte.
0: No,
3: quindi è già parte sbagliato.
4: Perché è un benedetto dono di non capire un fico secco.
3: Ascolta. Il libro di Toy Story è bello.
2: No, Tolstoi.
3: Però
7: è meglio il cartone, effettivamente.
3: Allora, io ho letto, dei libri qua a casa per sbaglio, perché sì, quando ho comprato casa nuova me l'hanno lasciati.
2: Sì. Tu c'hai quello delle barzellette di Totti addirittura vuoto dentro.
3: Sì. Allora c'è scritto Memoria di Adriano.
2: Sì.
4: Sì.
3: No, quella, no, quindi no, credo che sia da quando ha iniziato a giocare a quando è finita, no, per le birre sulla panchina Rio de Janeiro.
4: Non è quell'Adriano.
3: Vabbè. Poi c'è scritto Il nome della rosa.
2: Sì. Sì.
3: Però io sto nome non riesco a trovarlo in copertina.
4: Niente. Il nome della rosa della squadra.
3: C'è Il Signore degli Agnelli, che non lo leggo perché è uno della Juventus.
2: Che scemo.
3: E poi c'è Il Codice da Vinci, che sì, penso che sia qualche influencer che l'ha messo, perché così poi tu hai gli sconti per comprare un altro libro.
4: Codice da Vinci, o come direbbe Chiara, codice da perdi e pareggia anche.
3: Cristiano,
4: cosa c'è?
3: Il libro più bello con cui tu hai letto.
0: È difficile rispondere a questa domanda.
3: Non ce l'hai?
4: No.
3: E allora lo vedi che siete voi che

0: C'è qualcuno?
1: R101, dammi il regalo!
2: R101, dammi il regalo! Sono Orlando di...
1: Dammi il regalo!
3: Sono William D'Arcore, R101, dammi il regalo!
4: Sono Valentina da Catania, dammi il regalo!
5: Piano. Sono Andrea da Napoli, R101, dammi il regalo!
6: Sono Maria Sole da Livorno, R101, dammi il regalo!
0: Ci siete davvero in tantissimi da tutta Italia e può partire! R101, dammi il regalo!
7: R101, dammi il regalo.
0: Abbiamo la più veloce che si è prenotata così. Ciao, sono Chiara da Milano, dammi il regalo.
8: E ti fai le chiamate addosso?
9: Non puoi, Non vale.
0: No, però è un'omonima dalla stessa città.
10: Chiara di Cusano Milan, da Cusano Milanino, R101, dammi il regalo.
0: Nonostante il piccolo intoppo è arrivata per prima e quindi è qui con noi.
10: Pronto?
0: Ciao Chiara.
11: Allo?
0: Sei tu?
9: È lei.
10: Pronto?
0: Ciao, ci siamo pronti.
11: Stavo per dirti che sei reattiva, invece. Chiara?
9: Chiara?
11: Pronto? Chiara?
0: Chiara, da Cusano Milanino.
9: Svegliati, è autunno.
11: No, niente.
9: Sei?
11: Niente, forse è via del. Cosa c'è?
10: Ci sono, non mi sentite?
0: No,
9: adesso sì.
11: E tu? No, lei non sente noi.
10: Pronto?
9: Possiamo andare avanti così fino alle
11: 9. Esatto. Di radio imperdibile. Presidente? Presidente,
0: intanto io continuo a mostrare il doppio vinile che Chiara riceverà a casa ormai comunque sicuramente perché è stata decretata come vincitrice.
11: Esatto, c'era anche Orlando bene, che stava urlando, però tra tutti la più veloce è stata lei. Ora vediamo se riusciamo a recuperare una linea pulita.
0: Se no giochiamo noi, visto che non sappiamo mai sotto quale tasto della jingle machine si nascondono
9: giochiamo
0: i gadget di R101. Nel caso giochiamo noi per lei, ma forse è in linea.
10: Ci sono.
0: Ciao Chiara.
10: Ciao a tutti.
11: Ci hai fatto biangorpo. Allora dai, è per te questo bellissimo doppio album con il meglio delle canzoni.
10: Grazie.
11: Di un'intera carriera di Lucio Dalla. Sono Lucio, è bellissimo, ti arriverà questo doppio vinile e in più anche i gadget di R101 nel caso tu riesca ad azzeccare il numero esatto di questa pulsante sotto il quale è nascosto questo effetto.
0: Dici Chiara, quindi
10: sì?
0: Spara subito il primo, vai.
10: Due.
11: Pronto?
9: Niente, c'è un pezzo metal.
11: Niente, sì, questo
9: hard rock.
0: No, questo è in onore del nostro Edoardo Mondino che oggi compie gli anni. Piccolo regalo dentro la jingle machine.
11: Esatto.
0: Non era il numero due.
10: Sei.
11: Pronto? Noi si balla, però intanto lei sta esaurendo le possibilità.
0: E quindi andiamo subito sul terzo numero, Chiara.
11: Concentrati.
10: 13.
9: This time for Africa.
12: Numero
9: 2 ore che non sentivo Shakira.
11: Autorizzata a dire porca
0: guarda,
11: perché ha
0: fatto partire di tutto
11: con tutta la fatica che abbiamo fatto per recuperare Chiara. Io non me la sento di lasciarla andare via. Attenzione, non soltanto, ma voglio dire, è già un bel malloppo il doppio album, però
10: assolutamente.
11: Se scappa qualcosa, dai un altro numero. Cioè, Peppino, tu che sei quello bravo nel dare indizi.
13: Pensa a te, quello bravo.
0: Dice il numero di solito. Leo ha l'indizio.
14: Una mano, quante dita?
13: Boia.
14: Tre mani, quante dita hanno? Tre mani, quante dita hanno?
11: 15.
9: Era 15, va, incredibile.
11: Guarda che. Ho capito, Peppino ha detto tre mani, non tremone. Avevo capito male io.
14: Anch'io pure.
0: Chiara, allora l'unplane hai fatto anche.
9: Brava,
10: grazie mille.
9: Che fortuna che hai avuto, sei stata bravissima.
10: Bravissima.
0: Un po' cosa fai oggi? Che fai nella vita?
10: Io faccio la mamma.
0: Dai. La mamma.
11: Ah, ottimo.
10: Sì,
12: di due bambini, Allegra di 10 anni e Gilberto di 18.
0: Wow. Allegra e Gilberto!
12: Infatti sarà per lui fondamentalmente il vinile.
0: Bella, sì, certo, bravo, poi bella, te lo tieni tu e te lo ascolterai alla stragrande, perché davvero ci sono le più belle canzoni di Lucio Dalla.
12: Non vedo l'ora.
11: Quindi è una casa nella quale esiste ancora il giradischi,
12: sì,
11: il piatto.
12: Sì, sì.
11: Il piatto, bravo.
12: Sì.
11: Brava.
15: Bene, ottimo. Salutaci Gilbertone nostro, allora, e a presto a risentirci su questa radio.
12: Ciao, grazie, vi ascolto sempre. Ciao.
0: Allora, rimani con noi.
12: E voi assolutamente.

0: Voltano contro il Tortorella Challenge.
1: Un momento così simpatico, ma quanto simpatico, ce lo
2: il
1: dite anche voi?
2: Il Tortorella Challenge è come sentire il campanello che suona, scendere e vedere il postino che ti aspetta con in mano una bella bustina verde. Ciao ragazzi, Andrea da Padova.
1: Magari una di quelle del matrimonio dimenticate, no? Arrivava lì a ridartela.
0: Certo, certo, certo. Solo che vogliono il tuo, Ivan, e non il loro.
1: È così la

0: ma è divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: Brutto brutto ogni tanto può scappare anche quella bella di certo non una di quelle di Iginio Massari che sta provando a fare il Tortorella Challenge in giro per i social e in varie televisioni ma il risultato non è proprio quello che si sperava insomma.
2: Intanto ripeti la tua, Chiara.
1: Io, il mio dottore delle orecchie, è diventato un pasticcere. Sono andata a sentirlo in cucina. Oh ragazzi, c'era un buonissimo Torino.
2: Mamma mia, brutta. Siccome la mia
1: brutta
2: prima non ha fatto ridere quella di prima, credo di aver intuito cose. Allora ne faccio un'altra, sentiamo quello vero che l'ha proposta.
1: Iginio originale ha osato dire questa.
3: Sai cosa dice un gelato a una che lo sta mangiando? Non mettermi troppo in bocca, mi stai sciogliendo tutto.
2: Avete riso?
4: Sai Chiara? Che devo cominciare a rivalutare il tuo spazio. Dopo queste due, che è stato un 1-2 che non mi ha letteralmente atterrito veramente.
1: Riderone, comunque c'è da dire che è uguale identico.
2: Sono troppo alte per voi quelle
4: volte. Secondo me è anche lo stesso.
5: La qualità dell'imitazione di Riccardo.
6: È lo stesso parrucchiere di Mattarella. L'avete notato?
1: Iginio.
4: È la stessa,
1: può essere. Iginio non può partecipare al challenge in quanto giudice di gara oggi. E quindi insieme al suo assistente Canavacciolino.
7: Cesare, ne parole.
1: Aspettiamo gli sfidanti di oggi. Cominciamo così.
8: Due amiche estetiste. Ce la fai a essere a casa mia per l'estate? Sì, cerco di staccare un pelo prima.
1: Non male, questa c'è scappata, scusate.
6: Dopo quella di Iginio.
1: È vero.
2: È vero, però,
1: Ma ci vale tutto, quindi, vai.
9: Ciao Chiara, Mario per il Tortorella Challenge.
1: Ciao Mario.
9: Ieri le mie galline mi hanno chiesto di farle delle foto. Mi hanno dato una Polaroid. Ciao.
1: Ciao Mario.
6: È questa gente che scrive testi ai Gino, secondo me.
2: Sono loro. Avete scoperto.
6: Sì.
4: Ma sai che io ora vi devo confessare, io non avevo mai sentito parlare Iginio Massari in vita
2: mia.
4: No?
1: Ma come
2: no?
1: Mai.
6: È uguale,
2: lo imito da 2 anni. Bravo. Ha avuto più o meno sta voce.
4: Lo imiti, ho detto, vabbè, mi faccio bastare la tua imitazione. Non l'ho mai sentito. Ma ora che l'ho sentito, in effetti.
6: Guarda che.
4: Perché non hai fatto questo di lavoro? Proprio
6: lo sto facendo.
4: Imitazione, non l'ho mai sentito. Ma ora che l'ho sentito, in effetti.
6: Guarda che.
4: Perché non hai fatto questo di lavoro? Proprio
6: lo sto
4: sempre.
6: Facendo.
2: Lo sto facendo.
4: Proprio fisso.
6: Il trucco vero è Iginio, quello vero che imita.

0: ciao Tortorella.
1: Buongiorno.
0: Lo sai dove si schiacciano i brufoli i bambini?
1: Dove?
0: Sullo scuola pus. Ciao.
1: Ciao.
2: Cosa vuoi? E cosa vuoi dire uno così? Se non andiamo avanti.
1: Ma torniamo sul mio Torino che è diventato pasticcere.
3: Buongiorno. Ciao. Anch'io sono entrato in quella pasticceria, mm-hmm, e ho mangiato una torta al volo. Me la sono all'ingoiatra. Ciao, buona giornata. Ciao. Luca da Brugherio.
1: Luca da Brugherio.
4: Facciamo che le ultime due le mettiamo qui in un, sì, angolino, sì, e le giocano solo le prime due.
2: Le mettiamo in freezer.
1: È che sarà Iginio Massari a dover valutare la bellezza o la bruttezza di questi challenge.
4: Dai, Iginio, coraggio.
5: Sai cosa dice un bignè pieno di crema pasticcera ad un bambino?
1: No. Cosa?
5: Fai attenzione a mangiarmi, che altrimenti ti sporchi la maglietta e la mamma ti sgrida. Poi ti tocca cambiarti, ma se sei in giro, vai in giro sporco.
1: Questa più o meno è la cifra comica di Gino Massari.
5: È alta.
2: Date winneri.
5: Date winneri.
6: Esatto. Due amiche. Ehi là. Ce la fai a essere a casa mia per le 7? Sì. Cerco di staccare un pelo prima.
1: Effettivamente.
2: E ti auguro di trovare nella minestra.
4: Invece è bella.
2: Sì, eh?
4: È trovata bella, nuova.

0: Quindi andate sul nostro sito, trovate la web radio R101 Christmas e Natale parte anche oggi.
1: Oddio, ma che meraviglia!
0: Migliore che c'è.
1: Oddio, ma che meraviglia! Partiamo già con Mariah Carey. Mi sa che vado in soffitta a prendere l'albero di Natale e lo porto giù.
0: Vai, certo. È il momento.
2: Manda, corro in cantina a prendere l'albero.
0: Tutti.
3: Dottorella, buongiorno. Te lo dico in slang, te lo fai tradurre da Peppino. Non siamo a Camanzen, per favore, che si canzone di Natale che è subito ancora.
4: Peppino, che ha detto? Se è riferibile.
5: Carit.
0: È troppo presto.
6: Buon Natale, ha detto buon Natale.
4: Guardiamo il lato positivo, siamo già arrivati al panettone.
7: Esatto. Scusate, è arrivato un messaggio.
6: Sì.
7: Michael Bublé. E io?
0: È partita Mariah, lui arriverà dopo, anche perché sarà in onda e online fino al 7 gennaio 2027, non 2007, come ho detto prima.
5: Ma chi?
6: La web radio di Natale. Però domani, attenzione, metteremo i tormentoni dell'estate 2027, giusto per arrivare in tempo anche lì.
0: Sì.
6: Prima, un po' prima.
0: Altri commenti?
8: Voi siete fuori, tre mesi di Mariah, non li reggo.
0: Così era giusto per lanciare la nostra web radio Christmas R101.
9: Domani George Michael.
6: No.
0: Tanto lo Wamageddon parte il primo dicembre, forse, se si sente prima.
5: Forse addirittura stasera, amico.
0: Guardate, avevamo qua il nostro Pieraccioni con una notizia che c'entra con la scuola. È stato ritrovato il libretto scolastico di Pieraccioni a un mercato dell'usato. È stato pubblicato, lui l'ha rivisto e basta, è partito
6: il suo
0: con
6: personale.
0: Il suo personale.
4: E come c'è finito in un mercato
7: dell'usato? Domani ve lo racconto.
5: Questo se lo chiede anche lui.
7: Sì, me lo racconto. Sì, ecco, ciao Cristiano, amico mio, domani io vi racconterò che cosa è successo.
4: Vabbè, domani ce lo racconto.
7: E la mia adolescenza, le medie, tutto.
5: Domani no, oggi, per oggi ti giustifichi, insomma.
0: Esatto.
7: Domani, oggi ce

0: voi invece andiamo ancora più indietro nel tempo con il Bim Bum Boomer.
1: Ma io credevo di beccarvi in castagna, invece ci siete sul pezzo, tantissimi. Addirittura dal 1958 siamo tornati in questo scompartimento di un vagone ferroviario, quattro persone, un animale misterioso coperto da un telo, una persona che mette la mano e che finge, perché l'animale era semplicemente immaginario, di essere morsa, gli altri che ritengono di sapere di che animale si tratti, ma non viene scoperto, quindi una commedia degli equivoci, un teatro dell'assurdo che va avanti per 10 minuti che avevano tenuto l'Italia appesa dal scoprire cosa c'era sotto questa benedetta coperta, insomma, poi i canali mica erano mille come oggigiorno.
2: E c'era Portobello, tra l'altro.
1: Esatto.
0: Portobello!
1: E allora
0: è un giochino pazzerello.
1: Gli abbiamo chiesto qual è il nome dell'attore protagonista che poi è diventato schiavo di questa cosa al punto tale da doverla ripetere in ogni circostanza.
0: Risentiamo il pezzo che ci hai proposto.
1: Sentiamo la sfuriata dell'attore quando alla fine capisce che non ne può uscire da questa situazione. Vai.
3: Schifosa lì, a te non lo sento, che non c'ha la testa, non c'ha gli occhi, un occhio solo, non c'ha le zampe, non va in acqua, non va per terra, non va sugli alberi,
4: con questo,
3: con la bestia schifosa,
4: bestia
0: che via, ognuno poi se la sarà immaginata nel modo suo,
1: esatto, allora abbiamo chiesto il nome della bestia e il nome dell'attore, sentiamo cosa avete detto.
5: Buongiorno, Daniela da Bologna.
0: Ciao.
5: L'attore era Walter Chiari e l'animale era il mitico Sarchiapone.
6: Carlo Campanini, Walter Chiari, il Sarchiapone.
7: Ciao, 101. Vorrei dire che potrebbe essere Walter Chiari e parla del Sarchiapone. Ciao Raffaella da Milano.
1: Ciao Raffaella, c'è chi dice anche Tognazzi, qualcuno dice Tognazzi. Poi?
8: Ciao R101, era Walter Chiari e l'animale era il Sarchiapone. Donatella da Perugia.
9: Buongiorno R101. Allora, l'animale era il Sarchiapone e l'attore era Walter Chiari, grandissimo Walter Chiari. Ma ciao Marco da Napoli.
10: Se non sbaglio, la protagonista femminile è la Lornella Vanoni.
1: Allora, la protagonista femminile è stata anche Ornella Vanoni in una delle innumerevoli repliche che sono state date di questa gag, ma quello originale non prevedeva Ornella Vanoni, che è arrivata in un'edizione di una decina d'anni dopo, ecco. Poi?
11: Ciao banda, è il mitico Walter Chiari e il suo impareggiabile, imparagonabile Sarchiapone. Ciao belli, Anto da Roma.
12: L'attore è Walter Chiari, l'animale il Sarchiapone, Ettore da Gavardo, provincia di Brescia.
0: L'hanno beccato, davvero.
2: Ma sì. Qualcuno ha detto Nanni Loi.
1: Davvero, sì. Qualcuno ha detto che il Sarchiapone era un uccello, ma ancora oggi non si capisce che animale fosse.
0: Questo era Walter Chiari, padre di Simone Annichiari, che ha appena avuto una brevissima esperienza al Grande Fratello VIP.
2: Ah, pensavo col Sarchiapone.
13: Io che pensavo che la bestia fosse Fernando Proce.
1: Fernando Proce potrebbe essere additato quale Sarchiapone, perché è anche una definizione che a Napoli danno delle persone un po' particolari.
0: Il guascone, insomma.
14: Esatto. Un procione.
1: Esatto. E allora sì, Walter Chiari, sì, Sarchiapone, l'animale misterioso al punto tale che poi ancora oggi in Italia ci sono ristoranti, pizzerie, attività chiamate al Sarchiapone. Per dirti di quanto era diventato famoso questo nome, questa definizione.
2: Oh, essendo poi un amante delle spalle, hanno citato anche il grande Carlo Campanini.
1: Certo, un attore famoso di teatro e TV che ha operato in Italia dagli anni 30 agli anni 60.
2: Giusto.
1: Di una generazione precedente a quella del grande Walter Chiari, che abbiamo ricordato oggi nel Bim Bum Boomer. Se vi piace il tema, vi riaspettiamo il prossimo lunedì alla stessa ora con il Boomer.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Federica De Boni. Papa Leone comunica ai fedeli in piazza San Pietro di avere un nodulo al polmone. È stato trovato in una fase molto iniziale e ben localizzato, spiega Prevost. I medici ritengono opportuno intervenire. Sarà operato nei prossimi giorni al Gemelli di Roma. Resta confermato il suo viaggio apostolico in Perù del 7 novembre. Dopo aver fatto un accordo con la Russia sul gasolio e aver affermato che l'Ucraina ha bisogno di un altro presidente, l'americano Trump riporta che Putin vorrebbe raggiungere un accordo sulla guerra, accusando però Zelensky di opporsi. Il leader di Kiev intanto riferisce che smetteranno di colpire le raffinerie se lo farà anche Mosca, e c'è l'allarme dell'intelligence. I russi vogliono uccidere dirigenti delle aziende di difesa europee. L'attacco degli Houthi filo-iraniani all'aeroporto di Riyadh, pesante il bilancio, 12 morti e più di 300 feriti. L'Arabia Saudita promette che risponderà con fermezza, ma i ribelli avvertono il peggio deve ancora venire. La premier Meloni in una nota condanna gli attacchi. La presidente della Commissione europea von der Leyen, questi omicidi contro i civili devono fermarsi. Ennesimo naufragio di migranti. Almeno 109 persone hanno perso la vita, tra cui 15 bambini. Oltre 116 risultano dispersi al largo di Djibouti. Navigavano verso lo Yemen. La loro imbarcazione si è capovolta vicino a Guer, a nord della città di Obok. Il maltempo al centro-sud, allerta arancione ancora sulla Puglia, gialla su Abruzzo, Campania, Calabria, Molise e Sicilia. E si contano i danni. A Lipari esondati i torrenti e case allagate, si chiede lo stato di crisi. Nel napoletano molte strade interrotte. Calcio, la sesta giornata del campionato di Serie A entra nel vivo oggi, 5 match: Como-Roma, Lazio-Monza, Lecce-Bologna, Sassuolo-Milan e Cagliari-Juventus. Nelle gare del sabato vincono Inter, Napoli e Genoa. Lunedì posticipi a Bergamo e Torino. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: Buongiorno.
1: Lui riesce a parlare e fare i versi, senti? Parla?
2: Prova a parlare, esattamente. Una cosa incredibile, vista l'occasione, la intitolerei Tra pianti e realtà, il Tortorella Challenge.
1: Bravo, grazie, bravo. Amore,
3: buongiorno banda. Scusate, ma non potete assumere la guida che ha portato l'amico Federico al traguardo? Non so, lo assumete dalle 8 alle 8 e un quarto, dal lunedì al venerdì, così, chiedo per un amico.
0: Si sbagliamo sì. strada. Beh, non ci potrebbe essere la sfida, la battuta più brutta del giorno, così.
4: Torto.

0: guida in bicicletta del nostro amico che abbiamo sentito prima in viva voce.
1: Ha detto
0: sbagliato strada.
1: Fa tanto ridere la gente, poi tu hai detto si riferiva evidentemente non a questo programma. Pensavo a quello, invece no, sei di nuovo tornata là, giustamente.
2: Maratoneta che seguendo la lepre che avrebbe dovuto indicargli il giusto tratto di percorso lo ha portato invece a chilometri dal traguardo, facendogli sfumare una vittoria annunciata.
1: La lepre giusta, la si riconosce dal profumino.
2: Vabbè. Allora,
0: voi siete sulla strada giusta se partecipate al Tortorella Challenge, è così che la giornata parte al meglio.
2: È una menzogna, in realtà Chiara ha per la terza volta in canna la sua battuta stamattina particolarmente trucida.
0: Ormai sono sempre più in confidenza il toro e la mia mucca, si danno del mu.
2: Ecco, io spero che i RIS di Parma perdano anche questa prova, diciamo.
1: Io ho letto come sono stati nominati i file che seguiranno tra poco, quelli che corrispondono ad ogni battuta dei nostri amici. E già sono disperato.
0: Cominciamo così.
3: Buongiorno banda, ma se la mucca fa mu, perché il merlo non fa me? Buona giornata, Giada da Fucecchio.
0: Giada da Fucecchio, proprio.
2: Saluto mia sorella che la diceva nel 1979, battuta.
0: È umorismo toscano,
4: allora,
0: vero Leo?
4: Scusami,
0: vero,
4: possiamo, sì, possiamo salutarlo, il nostro Fucecchi Paone.
2: Ah! Che è morto. Fucecchi Paone. Va bene.
0: Seconda sfidante, vai.
5: Ciao Chiara, due pecore invece stavano parlando, una gli stava spiegando che era uscito un problema all'interno del loro gregge e l'altra pecora gli ha risposto ciao Alessandro da Strambino.
0: Da Strambino?
1: Sei un strambino anche tu, secondo me. Di che anno era questa, Cristiano? Quella del
2: della pecora? Due secoli fa.
1: Secoli fa, avanti.
6: Ma come si permette? Ma mi dia del boi.
0: Ha detto piano piano il nome, Alessio.
2: Io preferivo Strambino, guarda.
0: Sono vecchie, magari c'è chi le ascolta per la prima volta proprio oggi, magari qualche piccolino all'ascolto.
2: La prima e l'ultima, spero.
0: Che ha anche il coraggio di diventare il quarto sfidante di oggi, così.
7: Ciao, sono Leonardo Barbieri da Pavia e oggi ve le dico una bella.
0: Ciao.
7: Mamma, mi puoi dare 5 euro per un poveraccio che grida come un disperato all'angolo della strada? Ma certo, Pierino. E cosa ti grida? Gelati! Caramelle!
1: Ma perché non lo assumete tra i bambini eruditi con questa vocina
4: qua? È vero!
1: Lo trovo adatto, lo trovo adatto.
2: Che è una differenza di mamma, evidentemente.
4: Allora tra poco 30 lance, srotolerà il tappeto in diretta. Allora,
8: speriamo
4: Walter
8: di no.
4: Noodles qua con noi. Lucilla Arrosti e poi Fernando Proce ci farà vedere in diretta come farsi la ceretta col cemento a pronta presa.
0: Non è possibile.
4: Peppe Grillo menerà 4 persone nel pubblico e poi ragazzi non potevano mancare con noi altri influencer e non solo, dai, Lello Arena vestito da iguana. È tornata.
2: Chi?
4: Non si può dire, due volte non si può dire. Riascoltatela.
1: Riascoltatela.
0: Vabbè, nelle repliche su R101 sul nostro sito trovate tutto.
4: Ma allora vogliamo dirlo?
8: Chi è il The Winner is?
4: Diciamolo, The Winner is!
6: Ma come si permette? Ma mi dia del boy. Alessio.
1: È poco da ridere, Alessio.
2: A beneficio dell'ultimo bambino partecipante, il quarto partecipante, devo rivelargli che la sua battuta era viziata fin dall'inizio. Ha detto: ma amici, ciao, ve ne dico una bella.
0: E infatti ha sbagliato lì.
2: Troppo bella. Faceva un sacco ridere. E quindi c'era questo.
0: Può riprovarci domani, magari sfidando oggi tutti i suoi compagni di classe, le mamme, attraverso la chat delle mamme, per ritrovarsi intorno alle 8 qui per un altro Tortorella Challenge, la sfida più brutta del giorno del mercoledì.
4: È vero, e con noi ci saranno anche la TikToker Rita De Crescenzo, ci parlerà della rivoluzione magnetica.
8: Ma chi?
0: Lei?
8: Ma come?
4: E poi Paola Tappinassi e il suo cameo in Flashdance 3. Susanna Messaggio e Christian Bale prepareranno le fettuccine qua con noi. A domani.

0: Al 331 80 90 101 arrivano anche tanti bei ricordi scaturiti dal ritrovamento di un libretto scolastico di Leonardo Pieraccioni del 76. Mm-hmm. Ora siamo stati nel 78 con Generale di De Gregori. Dove ci portate?
1: Un ricordo che ho sono le ore passate davanti alla radio con la cassetta inserita, sì, e il dito pronto sul tasto REC per beccare la canzone che ti piaceva e registrarla nell'attimo preciso. Poi puntuale toglievi la cassetta, si srotolava e con la penna cercavi di riavvolgere il nastro. Stupendo, stupendo. Ciao, sono Simona da Crotone.
0: Ciao Simona.
2: Quanto detestavi quelli come noi che ci parlavano sopra?
0: Certo. Non avevi mai l'intro pulita.
2: Le maledizioni che davi. A te veniva detto sporcala, sporcala, perché altrimenti la registrano e poi se l'ascoltano per
3: quindi eri tu, è colpa tua. Tra
4: io ho sporcato
3: te per anni.
4: Sei uno zozzone.
2: Sì,
4: hai sporcato per anni.
2: Avanti.
1: Il ricordo che mi si è sbloccato adesso è quando ero piccolina, avevamo un forno a gas che non si chiudeva lo sportello e mia mamma doveva metterci una seggiola per far cuocere la roba. Delle lasagne così buone io non le ho mai più mangiate, ma veramente.
0: Il legno della sedia probabilmente dava quel.
2: No, non bruciava la sedia del forno. No, no. Però voglio dire, una vita vissuta in pericolo, un forno a gas che non si chiude, che devi metterli la sedia apposta, roba da. Bah, non lo so. Allora, ragazzi, vi porto in
0: dove
2: America.
0: Dove ci porti?
2: Mi porto in America a parlare di Megan Fox. Megan Fox è questa bellissima donna, attrice, manekin. E che è famosa per i Transformers quando la saga di quei film andava per la maggiore e che ha fatto ha lanciato un prodotto contro la disfunzione erettile.
3: Vedo che ti interessa.
2: Cosa vuol dire? Vuol dire che secondo me non c'hai della chimica né tanto principi attivi, c'è dentro un suo poster probabilmente e si limita a questo. Uno apre la confezione, vede una foto sua e credo basti quella. Quindi, si parla molto in America di Megan Fox che fa quindi promozione a questo prodotto. Ecco.
4: Quindi il suo poster è una versione omeopatica.
0: Non si sa come funziona, quindi
2: non si sa se funziona. Però
0: e tu Cristiano dove ci porti?
4: No, io
2: in farmacia.
4: Si è parlato di sport.
2: Sì. Mm-hmm.
4: Si è parlato di ricordi. Sei tu che sei l'alfiere del mondo dei boomer. Mm. Volevo ricordare uno degli ultimi superstiti di quella infornata di giornalisti sportivi che faceva capo al 90° minuto. Mm-hmm. Ennio Vitanza, che è stato un giornalista gentile, delicato, che non urlava. E poi è stata la domenica sportiva, la domenica sprint, se n'è andato anche lui, è stato anche un pianista jazz. E quindi insomma se ne sono andati quasi tutti e volevo ricordarlo.
3: Grazie.
4: Giornalista, un bel esempio di giornalista.
2: Ma questa è cosa recente, perché a me mi mancava.
4: Sì, lo leggo stamattina sulla Gazzetta.
2: Okay.
4: Sarà cosa recentissima.

0: stasera invece terza puntata di Tale e Quale Show. Qui con noi c'è Carlo Conti. Ciao Carle.
1: Sto scendendo. Scendendo, eccomi.
2: E dove eri?
0: Scendendo le scale.
1: L'ascensore di Tale Quale.
3: Prova l'ascensore, no?
1: Sì. Allora, come state?
2: Bene.
1: Allora, questa sera ancora protagonisti loro, i nuovi concorrenti di quest'anno di Tale Quale. Vero protagonista è l'hashtag di quest'anno che sta spopolando.
3: Qual è?
1: L'hashtag ma chi sono?
2: Ma no.
1: Le manderei tutte a zappare il giardino dei trupi. Questa è la verità, questo che vorrei dirgli, in realtà dico sono bravi. E dovrete sopravvivere questi 12 protagonisti in negativo, ovviamente. Beh, che cercheranno di interpretare personaggi nel mondo del panorama musicale, cantanti che ce l'hanno fatta nonostante facciano musica d'ascensore, tipo Orietta Berti, Tananai, Fiordaliso, che ormai sembra la maschera di V per Vendetta. E poi questo. tanti ascolti e tanti bravi cantanti, e nonostante io li ascolti mentre metto la preparazione H. Bene.
2: Allora, che immagine.
1: Allora, sono sincero, non mi ricordo i nomi dei 12 pezzenti che dovranno esibirsi,
3: ma li ha chiamati lei, li ha scelti lei.
0: C'è Jasmine Carrisi, Maddalena Corvaglia, Paola Perego.
1: Grandi
0: anche
1: nomi.
0: Li ricordavi.
1: Ma sono finiti dopo di quelli. Vabbè, pensate, quest'anno ci siamo preparati alla grande. Quando imiteranno Gigi D'Alessio, ho fatto inserire nell'ascensore il tasto parcheggio, così allo studio potranno andare a cantare direttamente. E farei un applauso a questa mia iniziativa.
3: Bella.
2: Dove va?
1: In giuria Siani, Letta, Lamborghini, più incisivi di Fabio e Mingo, e poi
0: Malgioglio
1: vestito da Ranucci.
0: E Massimo Ceccherini, quarto giudice.
1: Massimo Ceccherini che interpreterà involontariamente, pensate, Grignani.
2: Ah, dai.
3: Va bene. Possiamo sentirne un pezzetto, no, un'anticipazione?
2: No, devo tornare a Malgioglio vestito da Ranucci, se è possibile.
1: Non voglio fare la giuria! Andatene a casa!
2: Ecco Massimo.
1: Pensate poi che Andrea Perroni, Stefano Meloccaro, Paola Perego, Jasmine Carrisi e Max Paiella dovranno interpretare un unico personaggio, Mario Adinolfi.
3: Ce la faranno.
1: Che canterà con un deca. Pensate che Mario Adinolfi sarà il nostro prossimo concorrente e si calerà nei panni del Molise.
2: Roberta! Roberta Molise. Molise.
4: Sei un cretino.
0: Questo è d'altro succederà questa sera.
1: Se mi rispondesse poi anche al messaggio, farai entrare anche quello vero. Però
2: ora, se hai coraggio, prendiamo questo e glielo mandi a Carlo adesso.
1: Ma subito. Gli ho detto ascolta, infatti. Gli ho detto, ascolta,
3: credo che stia sentendo, perché sono in comunicazione con Leonardo Fiaschi via telefono.
1: Sì, si sta ascoltando. Quindi mi raccomando, questa sera non perdete l'appuntamento con
3: chi se lo perde.
0: Grazie al nostro Carlo Conti preferito, Leonardo Fiaschi.
2: Ha fatto.
0: E qui possiamo tornare, abbiamo ancora un po' di tempo a sentire le voci dei nostri amici. Oggi ci hanno raccontato, visto che ieri è stata l'ultima partita di Messi, quelle cose che hanno vissuto e che quindi potranno raccontare i loro figli, nipoti. Sentiamo.
5: Benissimo, sicuramente racconterò, come faccio adesso con i miei figli, delle lire, delle care vecchie lire. Possedere 1.000.000 di lire all'epoca era veramente da re.
2: Lo prendevo anche a Perignano io.
0: 1.000 lire anche, si potessero avere 1.000 lire al mese.
2: Certo, cantava quello.
6: Chiedo Graziani, Seginaro, provincia dell'Aquila, cosa posso raccontare ai miei nipoti? Che ho visto un carro armato da dentro e ci ho vissuto quasi 5 mesi, pilota carro. Ciao ragazzi.

0: Avevo 16 anni, ok? 16 anni. E...
1: Ah, quindi stiamo parlando di.
0: Cretino, all'epoca. Del... Sì, la deriva dei continenti, quelle robe
2: lì. La bandita di un motorino.
3: A scuola cioè... storia non si studiava ancora, vero?
1: No, deve no, farlo. No. La stava facendo lui.
0: Cretini!
3: Ah! La scoria ha fatto Paolo.
0: Una bellissima che mi hanno detto: fa, sei così vecchio che alla deriva dei continenti sei caduto in acqua perché avevi un piede di qua e uno di là. Cioè... Vabbè, bella. Comunque. Vabbè, dai. Per dirvi, giocavo a rugby.
1: Sto cercando di non ridere.
0: C'era, c'era l'insegnante di educazione fisica, era appassionato di rugby, quindi dalla classe doveva giocare a rugby.
4: Tu arrivavi a terzo tempo direttamente.
0: Allora, che faccio? Cioè, mi era scappato questo, un ormone che stava andando a meta, e io lo so che non si fanno ste cose. Sleale, vado e gli faccio lo sgambetto.
3: Aia.
0: Ci provo almeno, no? Quindi gli metto, cerco di stenderlo
3: col
0: in quel modo lì.
3: Stinco e tutto.
0: Ormai mi era scappato.
1: Sì.
0: Se non che l'omone mi cammina con i tacchetti sulla caviglia. Frattura del malleolo, ho fatto 3 mesi con la gamba ingessata per uno sgambetto andato male. Capito? Da allora in poi sono sempre stato leale. Sì, ho anche smesso. Esatto.
4: Devo dire che il rugby ha avuto poi questa fiammata. Insomma, tra l'altro è 101, è stato anche a lungo radio ufficiale. Certo. Così. Però, come si diceva ieri con l'amico Dalai, e anche lui,
1: Dalai Lama.
4: Non sapevo. Non è quel Dalai lì. La mamma italiana è la grande nemica del rugby. Il rugby bello perché sono leali, perché poi si mangia in tempo. Boh, alla prima capocciata che il ragazzino prende, via, basta, cambiare sport.
0: La mamma va in apprensione, capito?
3: Però è formativo, hai visto Paolo Dini?
0: Mi ha educato allo sport. Sono sempre stato leale da allora in avanti, capito?
3: Che perché lì vale tutto, non gli avranno fatto niente al tuo avversario. Mentre a Medvedev, io non lo sapevo, ero ignorante su questo fatto. Uno dei è stato squalificato a Pechino mentre giocava con Djokovic perché per sbaglio, non facendolo chiaramente apposta, tirato una pallina in faccia a uno spettatore.
0: Allora è stato un non devi
3: salute
0: essere
3: educa.
0: Che sei allergico a me, devi allora no, lì è stato un gesto di stizza, l'ha sparata via, quello l'ha preso in un occhio.
3: Eliminato.
0: L'hanno eliminato.
4: Ma anche l'anno scorso per una cosa ancora più fortuita del colpo di ieri.
0: È un po' stizzoso, cioè, l'amico.
4: C'è proprio una regola abbastanza ferrea.
3: Eliminato subito.
4: Tolleranza zero.
3: Se tirava una parte, ci sta.
0: Se tirava un pugnale, non era così grave, giusto?
4: Ovvio.
3: Sì. Sentiamo cosa ci propongono i nostri amici, cosa hanno visto o subito.
5: Buongiorno, banda. Non so se è assurda, ma sicuramente divertente.
3: Vai.
5: Prima gara di karate di un nostro amico, dagli spalti del palazzetto c'è silenzio totale mentre lui scende sul tatami, la sua fidanzata porta Pasterotto. Ora non vi dico come è andata tutto il resto della competizione, perché ovviamente l'hanno un po' perculato Pasterottino nostro. Ciao da Sara.
0: Allora c'è questo
1: Pasterotto sul tatami.
0: Senti, forza Pasterotto. Quante ne ha prese quel giorno lì, poveretto?
3: E già siamo partiti benissimo, ma sentite questa.
6: Buongiorno, banda, dal Lupo di Aosta.
3: Lupo,
6: una
3: ciao.
6: Cosa assurda, praticamente giocavo come portiere al calcetto a 5.
0: Sì.
6: Esco per un invio, tiro il pallone, prendo in pieno in tribuna in faccia a mia moglie,
0: no,
6: che non stava guardando la partita, stava guardando il telefono.
0: No.
6: È entrata nelle figure più immense. Buona giornata a tutti.
0: Ciao, buona giornata.
4: Cambiato moglie o cambiato telefono?
3: Cambiato sport, credo.
0: Aiuto.
3: La cosa più assurda mai vista o subita in uno sport, raccontatecela al 331 80 90

0: del digitale terrestre. Beh, i più bei video della storia della musica.
1: Meglio attributi.
2: Cosa ti mette
1: tributi?
2: Elena nella minestra?
1: Ma innanzitutto Elena va un gran variare di minestre, zuppe, robe, esperimenti.
0: È l'effetto del cavolo riccio che ti ho riportato dalla Valtellina.
1: Ah, guarda, veramente. Abbiamo sezionato il tuo cavolo, dopo 9 mesi di gestazione, cresciuto con le tue sante manine. Ci ha dato una bella soddisfazione, bella zuppa
0: ringalluzzente.
2: Allora, l'orto va bene, mettiti anche a fare il vino, perché anch'io ho bisogno di vino.
0: Adesso con calma,
2: per favore,
0: che sale l'uva. Oh, l'ultimo concerto di Bruno Mars venerdì, uno dei Lakers ha chiesto alla sua donna di sposarlo.
3: Ma pensa,
0: seconda data del tour, seconda proposta di matrimonio durante Marry You di Bruno Mars.
3: Come essere originali, diciamo.
0: Si sono anche ritrovati sul maxi schermo, hanno mostrato la scena. Lui si è inginocchiato, lei è scoppiata in un urlo liberatorio.
3: Pensa se gli diceva no.
2: Ma anche i biglietti di Bruno Mars non hanno un prezzo, c'è un IBAN e tu fai un'offerta per, la, per il regalo.
0: Matrimonio. Qualcuno potrà dire: c'ero quando il cestista Zaire Williams ha chiesto a Paris Timan di sposarlo.
2: Adesso potrebbe partire la vastità. Da dove sei partiti? Sei partiti dall'ultima partita di Messi che si è disputata questa notte.
1: Sì.
2: 3-0 Argentina Benin. Io ho avuto
1: Argentina?
2: Anche Benin. Roberto Benin.
4: Roberto
2: Benin.
1: Lo sanno di avere una nazionale in Benin?
2: Certo che sì.
1: Prima
2: sì. Tra Togo, Togo, Nigeria
1: e le isole Marshall.
2: Siamo in Africa occidentale.
1: Sì, certo.
2: Ha segnato Messi nella sua ultima partita, vuoi non farlo segnare?
1: Su rigore. Come si conviene a ogni partita di addio, quando non arriva il gol del festeggiato, ti danno sempre
0: il rigore.
1: È chiaro.
2: E allora si è partiti da lì, della serie. Qualcuno ai nipoti potrà dire: ho visto giocare Messi, ho visto litigare Ronaldo con la sua nazionale.
0: Chi ha vinto ieri sera? Beh, loro
1: 3-0. Ah. Argentina.
0: No, sì, no, sì, no. No.

0: Buongiorno banda, ai miei tempi quando facevo il pieno alla stazione di servizio l'importo in euro era più basso del numero dei litri erogati.
1: Mamma mia.
2: No ragazzi,
1: no, allora abbiamo festeggiato
3: meno di un euro l'una.
1: Siamo stati in grado addirittura di festeggiare una settimana perché c'era un tetto che era di un quarto più elevato del solito e adesso anche quello è già saltato. I 2,190.
2: Finiti.
3: E tu Paolo, il primo prezzo della benzina che ti ricordi di aver pagato?
1: Allora io ricordo
4: i sesterzi.
1: No, scemo. Allora io ricordo
4: c'erano i cavalli. Scusa, c'erano i cavalli.
1: Allora se mi
4: la piada,
1: fammi
4: la
1: parlare.
4: Piada.
1: Ricordo il pieno alla Golf di diesel 17.000 lire, me lo ricordo
3: benissimo.
1: Il pieno.
2: Io mi ricordo la mia mamma che metteva 5.000 lire di benzina, riusciva a uscire dal parcheggio. Che in famiglia siamo stati tutti così. A proposito,
3: la miscela che te la facevi lì.
2: Voi che mi presentate da anni come
1: un braccino,
2: così come
1: uno spilorcio,
2: come parsimonioso. Mio figlio ha notato che nel bar della scuola il cookie, quello burro e cioccolato, costa 2,50 euro. Ieri sera si è messo lì e ne ha fatti 6 per tutta la settimana, che li ha fatti in casa.
1: Davvero?
3: Ti ha insegnato bene,
2: insomma. Secondo me li ha anche rivenduti.
1: Quindi questa è verità. A scuola di Filippo c'è il distributore automatico e la bancarella di Filippo.
3: Paolo, attenzione, c'è un altro messaggio per te.
5: Paolo Dini che ha dovuto cagare i denti in un colino. E wiwa.
4: Questo l'abbiamo vissuto tutti.
2: Possiamo dirlo in parecchi.
3: È vero. 331-8090-101, aspettiamo le vostre voci, quel fatto che potrete raccontare ai vostri nipoti. Qual è?

0: No, ma... Crappolone, perché ci hai lasciati? Mi piacevi tanto quando facevi il divulgatore scientifico.
1: È vero.
0: Vabbè, è un po' presto, ma vado ad aprire una bottiglia di prosecco in giro.
2: Brava, brava.
3: Per
2: brava.
3: Celebrarlo al massimo, eh sì, il nostro Paolo Dini oggi in realtà è rimasto bloccato da un albero davanti al suo garage. Però c'erano dei modi alternativi per venire a lavorare, no?
2: Sì, a voglia, certo. Basta volere, volere e potere. Scusa, ad esempio, come dice questo nostro amico.
4: Sentiamo. Davanti al garage ci può pure stare, ma tagliato anche la connessione telefonica? Non poteva semplicemente farlo in conferenza? Stanno lontani uno a Bra, un altro a Livorno, un altro ogni tanto va dalle altre parti. Ma che cavolo, poteva videofonare, no?
3: Videofonare?
2: Ha ragione, poteva videofonare.
5: Ciao banda!
3: Ciao!
5: Non va bene così, vero. Senza Paolo, questa è insubordinazione. Ciao! Paolo da Pordenone.
3: Per Paolo da Pordenone.
2: Ma c'era un'altra soluzione per ovviare alla venuta al lavoro di Paolo Dini da Castelleone a Milano, sentiamo.
6: Mannaggia, se lo sapevo gli prestavo una coppia di San Bernardo che lo tiravano con lo slittino.
3: Ma poi si vedeva tutta slittino. La boccia che c'hanno sotto, no? La botte.
2: Prova con una coppia di San Giovese, no? Una coppia di San Bernardo. Va bene, va bene. Ma ce l'abbiamo, lo recuperiamo prima delle 9.
1: Non lo so, anche perché sarebbe stato bello averlo in onda con noi oggi, Paolo, perché avrebbe raccontato la notizia che sto per darvi io a questo punto, perché è una notizia curiosa che lui sarebbe andato a scovare fino in Perù, perché nelle recenti elezioni regionali in Perù un candidato ha attirato l'attenzione generale per la particolarità del suo nome. Allora, di cognome fa Simeon Flores e uno dice, vabbè, un doppio cognome. Il problema è quei simpaticoni dei genitori che gli hanno messo come nome Hitler Mussolini.
2: Moderatissimo
1: personaggio che si dà alla politica. Ovviamente chi l'ha già intervistato? Chi è lì pronto a intervistarlo?
2: Chi l'ha intervistato?
1: Vespone! Vespone! È ovvio, già lì.
7: Bene.
1: Buongiorno.
7: Ci siamo, benvenuti da Milecano, la banda Dilla, con persone che mi fa stare bene, vorrei ascoltare e detta vera non finirò in galera.
3: Porta. Quando è che verrà ospite Hitler Mussolini?
7: Ne parliamo infatti tra pochissimo, ecco, è un breve riassunto, collegamento con noi Mario Rogero che ha minacciato Paolo Ruffini dopo averli visto tutti i bracciali e l'anelli addosso. Questo mio gesto al braccio sta diventando noioso, devo dire, è più noioso delle pubblicità di Enrico Papi che pubblicizza auto prima del video su YouTube. Vannacci uguali uguali, le ultime dichiarazioni di Vannacci, dell'immigrazione o diventiamo la panchina dell'Udinese. Tra poco su Rai 1 partirà la Ruffianeria, un programma dove Fabio Ferrari e altri ragazzi della terza ci potranno leccare con la lingua secca. Sarà uno speciale sulla musica di Morricone, poi uno speciale sulla vita di Mussolini, si chiamerà Ventennio Morricone. Vi ricordo che è uscito il libro di Mussolini 85 anni dopo.
1: Daje.
7: E così sì, Vannacci è troppo anche per me ed Adolf. Pensate, Benito,
3: incredibile.
7: Benito e l'altro libro, Benito non faceva saluti romani, ma aveva il colpo della strega, ha avuto il colpo della strega mentre nuotava, quel maledetto braccio destro rimasto bloccato mentre faceva una bracciata. Finalmente
2: ovviamente.
7: Sì. Ospite leggero e frizzantino, più incisivo dell'albero che ha tentato di abbattere Paolo Dinoschè. Pensate, Hitler Mussolini Simeone, eletto sindaco di Cheropalca, e pensate, un candidato di sinistra, benissimo.
1: Ma come
7: e
1: di sinistra?
7: Mi scende una lacrima, uno slooper quark, buonasera. Hitler Mussolini Simeone, come mai hai scelto questo numero?
8: Poi lo so perché.
7: Vabbè, comunque non ce ne frega niente. Lei ha iniziato.
3: Un attimo.
7: Lei quando ha iniziato a camminare ha fatto i primi passetti dell'oca. Troppo simpatico.
1: Sì, allora, certo.
8: Bueno, soy pronto per la marcia su Lima.
7: Lei è pronto per la marcia su Lima.
1: Certo.
7: Benissimo, quando c'è lui, io e i treni per Lima partivano.
1: Era il Ronorario.

0: beh, lui ha finito con i concerti, ha detto quello dell'anno scorso sarebbe stato il suo ultimo tour. Qualcuno potrà raccontare
1: come i Pooh.
0: È vero, ogni tanto poi ritornano, però di aver visto il tour di Umberto Tozzi, di averlo visto live, le cose che racconterete ai vostri figli e ai vostri nipoti.
2: Ciao banda.
0: Ciao.
2: Io potrò raccontare ai miei nipoti di aver avuto la fortuna di vedere i Pink Floyd dal vivo. Ehi. Purtroppo so già che mi risponderanno chi sono. Dai. E toccherà metterli in punizione. Ciao ciao. Dai, da Marino, Torino.
3: Ma vedrai,
2: ciao,
3: magari ciao. Qualche gruppo coreano ne farà una cover, vedrai.
0: Che... sì, chi sono? Fermi tutti, gli metti le cuffie, li tieni fermi per 7 ore e gli fai ascoltare tutta la discografia.
1: Oh, l'amico ci telefonava da Torino, dove è partita la vendita su eBay dei biglietti ATP Finals. Una volta saputo che Sinner non c'è, se fai su eBay tutta la gente
0: che
1: se ne biglietti, qualcuno potrà dire anche di aver visto, cioè Sinner, insomma,
3: certo,
1: Maradona,
3: certo,
1: del tennis tricolore.
3: Sicuro.
0: Andiamo avanti. 3.000 punti in classifica, visto che non giocherà le prossime.
4: Gli danno l'Inter, però. Hanno detto gli danno gialli.
1: Ginocchio sifolo, fa bene a curarsi, insomma.
0: Ancora le vostre voci.
5: Amanda, posso raccontare ai miei nipoti di aver visto i due papi, Fabio da Mantova.
3: Fabio, è quindi vero. Tu nel 1300 c'eri già?
1: No.
3: A Roma e Avignone? No.
1: No. Attenzione. E qui nel 2013, se non ricordo male.
3: Certo.
1: Papa Benedetto, poi Papa insieme a Papa Francesco.
3: Sicuro.
1: Tant'è che un tifoso della Fiorentina fece lo striscione: ma chi chissà coppia ogni morte di Papa? Salta il turno. Giustamente, per ognuno. Tira l'acqua al suo mulino.
3: Ho visto due papi, dice lui. Poi
6: quello che posso raccontare ai miei nipoti è che nel 1985, mentre giocavo giù al palazzo col pallone, arriva mio padre e mi guarda: vieni, ti porto a conoscere Maradona. No. Quindi ho questa foto con Maradona che mi abbraccia e non mi sono più fatto la doccia dopo quel momento.
3: Ancora, allora, scatta. Oh mamma mamma mamma, oh mamma mamma mamma, mamma, mamma.
7: Sai perché mi batte ho visto Maradona.
8: Sì, ma la mano del Dios ora si deve lavare.
4: Ma
8: però
4: non si lava dall'86, però.
1: L'ascella del Dios.
3: Vabbè, Cristiano, ancora prima.
0: Tanta roba, difficile da battere, ma provateci voi al 331 80 90 101 l'aneddoto storico che racconterete ai vostri figli.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Federica De Boni. L'annuncio a sorpresa di Papa Leone oggi in piazza San Pietro: ho un nodulo al polmone, mi opererò nei prossimi giorni, così Prevost. Fonti vaticane hanno poi precisato che il pontefice verrà ricoverato probabilmente martedì al Policlinico Gemelli di Roma. La degenza sarà di 7 giorni. Immediate le reazioni politiche e i messaggi di sostegno. La premier Meloni osserva, rincuora la serenità del Papa, accerta che anche il popolo italiano non farà mancare il proprio affetto. Il presidente Mattarella scrive un messaggio al pontefice rivolgendo un pensiero affettuoso e tanta vicinanza. L'allarme degli 007 occidentali: Mosca intensifica i tentativi di assassinare i vertici della difesa europea. Il Financial Times rivela aumentate le misure di sicurezza attorno ai dirigenti di alto livello. Secondo fonti italiane non c'è alcun alert specifico. In Polonia riunione di emergenza, nuovo affondo di Trump, Putin vorrebbe la fine della guerra, Zelensky no. Evitate aeroporti e spazio aereo sauditi, siamo pronti a nuovi attacchi. E la minaccia degli Houthi dopo il raid sullo scalo di Riyadh che ha causato 12 morti e oltre 300 feriti. L'Arabia Saudita è un crimine di guerra, risponderemo con fermezza. Domani focus dell'Unione Europea sulla escalation. Altra strage di migranti in mare. Almeno 109 persone, tra cui 15 bambini, sono morte. Circa 116 risultano disperse dopo che una imbarcazione è affondata al largo delle coste di Gibuti nella notte tra l'8 e il 9 ottobre. A bordo erano in 350. Calcio nel match di mezzogiorno per la sesta di Serie A. Como-Roma finisce 0-0. Secondo pareggio di fila per la squadra di Gasperini, rimasta in 10 per l'espulsione di Mallen. Dalle 15 in campo Lazio-Monza e Lecce-Bologna. Bologna, alle 18 Sassuolo-Milan, alle 20:45 Cagliari-Juventus. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: dato la cittadinanza onoraria a Benevento, a Gwen Stefani.
1: Perché mai?
2: La strega.
1: L'hanno rimpatriata.
0: No. Hanno scoperto queste sue origini a Colle Sannita, dal cognome Stefani.
2: Sì.
0: E dovrebbero darglieli a breve, insomma.
1: Bene,
3: la vastità qua poteva passare a la seconda del giorno, tra l'altro.
1: Un paio di gambe come quelle di Gwen Stefani, vuoi non premiarle? Chi è?
3: Bene.
1: Ah, la vastità era sotto il coro da stadio, certo.
0: Le gambe, quelle di Messi, invece, hanno giocato ieri sera l'ultima partita con l'Argentina. Mm-hmm. E quindi, insomma, ai nipoti, tutti noi che c'eravamo, potremmo raccontare di aver visto l'ultima partita di Messi.
1: E dopo l'ultima partita di Messi, Ronaldo ci ha ripensato, ha detto no, voglio giocare ancora col Portogallo.
3: È
1: perché
3: vero.
1: Deve avere qualcosa in più sempre. In più.
2: Pensate, pensate quanto talento ha negato in quanto bimbettismo.
1: Veramente. Ha lasciato litigando con l'allenatore la nazionale dal ritiro, dicendo no, non gioco più. Messi ha fatto l'ultima, fa no, io devo essere ancora in campo. Via. Ritorno, non mi interessa se ho litigato.
0: Noi non ci metteremo in competizione con voi, ma al 331 80 90 101 ci state raccontando quella cosa che avete vissuto e che raccontereste ai vostri nipoti. Sentiamo.
4: Buongiorno banda, io potrò raccontare ai miei nipoti, ma già i miei figli ridono, che ho usato il telex. Io quando ho iniziato a lavorare, il fax aveva appena iniziato a andare di moda, diciamo così, e si usava il telex. E
0: cioè, il telefono con il fax insieme.
2: Sì. C'era anche un gruppo, si chiamava telex, Moscow Disco.
1: Moscow Disco, è vero, certo.
2: Vero,
1: c'è Daniele di Parma, dice classe 1969. Daniele, la tua è interessantissima, non la dico, non ti offendere, non la brucio oggi, me la tengo stretta stretta, ne farò argomento di uno dei prossimi Bim Bum Boomer.
2: Ah, lo spoiler misterioso.
1: Sì, sì,
0: adesso
3: gli ascoltatori diventano autori, sì, così
1: bella.
3: Non lavori.
1: Bella idea. Bravo Daniele, grazie.
2: Io potrò dire di aver visto Carlo Conti pallido.
3: Ma va, ma quando mai?
2: Io c'ero.
3: Ma non è mai stato pallido.
2: All'inizio della sua traiettoria di pigmentazione, diciamo, cioè, no, c'eravamo.
5: Eravamo ricordo, è successo solo quando ho mangiato il salmone scaduto una volta.
0: Vero Carlo. Capitare. Comunque si chiama anche telescrivente il telex. Sfruttava segnali binari a 50 baud.
1: E adesso mi spieghi però cosa vuol dire.
0: Non ho idea.
2: Sì.
5: Aveva scoperti lui.
0: Sì.

0: ha bussato alla porta un artista italiano che in questi giorni ha commentato una foto.
1: Non aprire, che è una truffa, non aprire.
0: In cui mangiava con la sua compagna e con sua suocera, degli gnocchi cucinati dalla suocera, e l'ha commentata lui stesso, grande Sandrona gnoccona, a sua suocera. Stiamo parlando dell'artista Tony F, alla banda artista di R101.
1: Tony. Ciao Tony, e quindi tu ritieni che debba essere di interesse pubblico lo gnocco di tua suocera, giusto?
2: Sì, perché mo adesso so io che preparo i gnocchi, perché io preparo dal 2070.
0: Tony F dal futuro alla banda di R101.
2: State a parlare, vi ricordate quando c'era cosa, vi ricordate, io ora sono vecchio.
3: Nel 2070 non parleremo tutti con l'autotune?
1: Sì.
2: Magari. Quando c'è stava l'autotune, le cose andavano meglio.
0: Ah sì, eh? Cosa c'è nel 2070?
2: La gente sta male perché ha perso, io per parlo così, ho perso tanti per colpa dei zuccheri, mi come con l'altro che sei in magna. Capito?
1: Ma ormai hai battaglia contro gli zuccheri, vero?
2: Sì. Certo, certo. Ora se si annoia di più, capito? Sta longevità nel 2070, ma annoia. Penso che arrivo a 140 anni, ma annoio.
1: A cosa serve campare 140 anni se poi ci si annoia?
3: Sì, ci ha annoiato a 30.
4: Con tutto questo entusiasmo, bravo.
2: Mi ricordo ci sono i migranti agli angoli delle strade a vendere la merce.
1: Adesso
2: poi, dopo il ventennio, va a nascere, è cambiato tutto.
0: Dici cosa
4: Dio
0: succederà.
4: Che paura.
2: Dal 29,
4: posso fermarmi qui? Io scendo qui.
2: Dal 20, sì, 20 anni.
3: Io volevo sapere quanto sta la benzina nel 2070.
2: Abbassa.
1: Non c'è più, la si sniffa e basta.
2: Con 5 euro al litro.
3: 5 euro al litro, vabbè,
0: tra 50 anni tempi,
3: magari nel frattempo aumentano gli stipendi, va bene.
2: Ai miei tempi non si stava, guarda, come ora, 48 ore al cellulare nel 2070. Ai miei tempi, se facevamo cose interessanti, si passava il tempo dal tatuatore. Ai miei tempi noi, se suonava musica vera con i software, computer, mica sta robaccia artificiale di oggi.

0: qui aspettando il Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del giorno, che di solito porta la gente a chiamare lo psichiatra. Noi anticipiamo i tempi.
1: Noi andiamo in analisi prima.
0: Abbiamo di nuovo il nostro Raffaele Morelli, buongiorno.
2: Vedete, c'è una cosa che ci tenevo a dire.
3: Cosa?
2: Ho più di 2000 pazienti.
1: Davvero? Ah,
2: ma
1: boia.
2: Ma resto umile.
3: Beh, si vede, eh.
2: Vedete, potevo finire per fare professore nella scuola, ma ho preferito fare libri e incontrare persone. Una volta un ragazzo non digeriva.
1: Non digeriva?
2: Non digereva mai. Mm-hmm. Io lo tenevo davanti.
1: L'ho già sentita sta cosa.
2: Ti facevo pulire la lavagna. Mm-hmm. Una volta che dopo che aveva digerito.
1: Sì, ho capito.
2: Vedete, i professori oggi sono stanchi e confusi. Mm-hmm. Io mi sono stufato. Il 70% delle persone pensano di parlare con me, ma in realtà è ChatGPT.
0: No.
3: Questo non è bello, però, eh.
2: Chi se ne frega?
3: Ma.
2: Professore.
1: Sì.
2: Il mio prof d'inglese mi dà sempre una nuova pagella, senza interrogarmi mai.
0: Perché?
2: So solo che ogni tanto vuole incontrare mia madre.
3: No, ma che storia è?
1: Ah, quindi però il 9 in pagella è per sua madre.
3: Ma scusi,
1: ho capito questo.
3: Che esempi diamo?
2: Ma professore, mi chiamo Fiatata.
1: Fiatata.
0: No.
1: Che nome
0: fatto,
1: esotico, da dove arriva Fiatata?
2: Non capisco perché a scuola non mi interrogano mai.
0: Sono scritti.
4: È l'unica
0: per lei
4: che gli mettono 8 se fa scena muta.
2: Avevo 6 fisso. E all'esame ho fatto solo lo scritto. Mi vergogno anche a risponderti via mail. Comunque, professore, metto le note ai bambini troppo ambiziosi. I bambini di solito dicono: voglio fare il pompiere, l'astronauta.
3: Sì.
2: Vedete? Ma uno intelligente che dica: voglio fare il disoccupato. Vivere chiedendo la liquidazione.
3: Ma scusa,
2: non cresciamo i nostri figli con un'etica giusta, credo.
1: Professore, c'è un sms che vuole chiedere a Fiatata se può andare a piedi in ZTL.
0: Perché?
3: Perché è meglio i mezzi pubblici evitare.
2: Faccio questo ultimo messaggio che mi dice: professore, preferisco rimanere anonimo.
3: Sì.
2: Lavoro in radio.
3: Sì.
2: Ho lanciato un gioco che si chiama Bim Bum Bum.
0: Che
2: non sopporto.
0: Dice?
2: Non sopporto i miei colleghi e vorrei liberarmene. Cosa mi consiglia di fare?
1: Cosa mi consiglia di fare?
2: Che cosa mi consiglia di fare?
1: Cosa mi consiglia di fare?
2: Vuole per forza, vuole saperlo per forza.
0: Firmato Paolo D, giusto?
2: Signor Paolo D.
1: Beh.
2: O Dini P.
1: E dica,
2: vuole essere chiamato.
1: Veniamo al sodo. Stringa. Stringa, non spinga.
2: Che cosa vi consiglia di fare?
3: Non ce l'ha la soluzione.
2: Come,
0: la battuta finale.
2: La battuta finale.
0: Vai.
3: Dai, la chiusa, su.
2: Pensavo di andare a Radio Bottega.
3: È già stato.
1: Già fatto anche quello. Vabbè, senta, io.
3: Vabbè, va. Sì.
1: Ma. Beh, sto finendo il libro di Crepè, abbia pazienza. Non ho tempo per darle retta. Buona giornata,
2: professore. Metta Enna, per cortesia.
3: Eccolo là.
0: Eccolo qua. Si salva sempre così, lanciando ormai lui stesso il.

0: il venerdì con la banda ci succede veramente di tutto.
1: Bene o male, adesso chiudiamo le porte, non fa entrare più nessuno e fino alle 9 poi chi si è visto, eh? Poi se ci pare riapriamo a Proce, se no si va avanti fino a mezzogiorno.
0: 4 voci su 5, il nostro Paolo Dini è rimasto bloccato da un albero che a sua volta ha bloccato la saracinesca del suo garage, ma effettivamente non avevamo pensato a questo.
2: Buongiorno Paolo, guarda che esistono i mezzi per andare al lavoro.
3: Brava, ecco. Diglielo.
0: Grappolone nostro.
1: Ora io non so alle 4:30 quale mezzo, ora no, no, non per.
3: Ma scusi, con tutti i soldi che ha fatto non ha un elicottero privato. Ma io non
1: mi
3: so.
1: Tocca anche difenderlo, ma insomma da Castelleone per essere poi alle 7 qui con i mezzi pubblici diventa impegnativo.
0: Era un po' dura, il classico pollice per fare l'autostop poteva.
1: Sì, ma poi magari no,
0: questa avventura.
3: Pensa chi lo caricava.
0: Esatto.
1: Ma poi magari se ne è accorto stamattina, com'è andata la dinamica delle cose?
3: ieri sera ha mandato
0: le foto della.
3: Quindi di notte poteva sradicare tutto, invece no, la scusa banale per non venire e farsi il weekend lungo chissà dove.
0: Maestra, non posso. Chiamare i suoi amici castori.
4: Maestra, non posso venire a scuola perché un albero mi ha bloccato casa.
3: Questa non ci crede nessuno.
1: Sì.
0: Il nostro grappolone, perché oggi andiamo sui soprannomi.
3: Certo.
0: È notizia della settimana, se ne è parlato.
3: Nel mondo intero si è fermato per questa notizia qua che giunge dall'Inghilterra, dalla famiglia reale, che è poi la famiglia preferita da Cristiano Vignitello,
1: sì,
3: vero?
1: Sono quelli dell'assicurazione, no? Reale,
3: no,
1: mutua.
3: No.
1: Non sono loro, non sono gli stessi.
3: No, si torna a parlare di Kate e William per un motivo così, bizzarro. Kate Middleton, quando si arrabbia, chiama William pelatone. Bello. Simpatica.
0: Quindi Boldi è pelatone in inglese, no?
3: E lui risponde un po' così, però senza prendersela, diciamo, perché quello è effettivamente purtroppo.
1: I miei figli in mia assenza mi chiamano cacca.
0: Così.
3: Come fai a sapere? In tua assenza.
1: La mia intelligence ha scoperto questa cosa.
0: Li ha beccati, è riuscito.
1: È riuscito.
0: Beh, la figlia di una nostra amica, il 331 80 90 100, 101, ci manda scritto: hanno appena diagnosticato a mia figlia un'ernia, adesso è soprannominata Ernione.
3: Ernione
0: come il personaggio di Harry Potter.
1: È chiaro.
0: Ma anche le vostre voci, sentiamovi.
5: Ciao banda, allora noi chiamiamo il nostro capo Doraemon, perché lui dice sempre sono tutta testa quando risolve i problemi, sono tutta testa, e appunto allora lo chiamiamo Doraemon, come il famoso gatto spaziale di cartone animati che aveva una testa immensa. Ciao a tutti, Mario.
0: Ciao Mario.
3: Bene. Bello però, bene. Originale.
1: Abbiamo anche un altro contributo.
6: Ciao banda.
0: Buongiorno.
6: Io avevo un cliente che cercava sempre di fare un po' sui brillanti, ma gli usciva veramente veramente male, e quindi per molti era diventato lo splendido. Chissà che fine ha fatto
3: lo splendido.
6: Ciao Valentina da Bergamo.
1: Che ora viene domani lo splendido?
0: Lo splendido, già hai capito.
1: Sì, quanto ha fatturato l'anno scorso lo splendido? Sì, ce lo vedo.
0: Quel soprannome che date a qualcuno quando volete dargli fastidio o magari proprio in sua assenza, come l'assenza di Paolo Dini, che continuate a commentare, perché effettivamente è vero, la macchina non usciva per l'albero, gli autobus ancora non erano partiti, però
7: buongiorno. Ma un taxi non esiste da quelle parti da dove abita questo Cristiano?
1: Ma ragazzi, basta questo tribunale sempre attivo, cioè sta a Castelleone, sta a 58 chilometri da Milano, ma perché
3: poteva.
1: Uno deve pagare una finanziaria, un taxi alle 4 di mattina,
3: ma una bicicletta no? Infatti una passeggiata
1: anche, ma sono
4: monopattino?
1: Certo, di questo passo
4: Paolo in monopattino.
0: La prossima volta non avrà più scusanti,
1: visto che anche momentaccio per il monopattino, ti passano due imbecilli con la minicar accanto, diventa un problema. Vabbè, comunque faremo fronte, poi lo chiamiamo.
0: Sì.

0: Gioca al gioco della bottiglia e ha danzato in classe in piedi sul suo banco la Macarena. Ed è stata sospesa per quello. Ha pubblicato lei nelle sue storie la nota, datata 1996, più assurda presa in classe.
1: Infatti, guarda, secondo me, se non ce la faceva con la musica, io la vedevo già destinata a un'altra carriera. Ve l'ho sempre detto.
2: Poi ridete, ma il gioco della bottiglia, se non lo facevo io, non ero così adesso.
1: E veniamo alle note prese da Snoop Dogg, o no? Non ci sono.
0: Non ci sono. Te le tenute nascoste.
1: Okay,
0: le
1: bene.
0: Note, le marachelle fatte, magari proprio quelle che non vi hanno beccato i vostri insegnanti. Ce le raccontate al 331 80 90 101. Sentiamo una voce.
3: Ciao ragazzi, Mario da Reggio Emilia.
0: Ciao.
3: Io
0: Mario,
3: la nota che mi ricordo meglio è stata la prima in assoluto, lontano 1976, per aver falsificato.
4: Che cosa?
3: In prima elementare, quindi non sapevo praticamente scrivere. Boy, falsificato il voto. Avevo preso un benino e io l'ho modificato in benone. Mi sto ancora chiedendo come mai mi hanno sgamato, come hanno fatto.
4: Benone.
0: Ho preso benone, mamma.
1: Quando hai il crimine dentro già in prima elementare.
4: Bene, ma non benone.
2: Fabrizio ci dice: mi sono ritrovato l'alunno fa i compiti di inglese durante l'ora di francese.
4: Ma come? Bella.
2: Oppure questa è curiosa.
0: Un bel esercizio di memoria.
2: Due insegnanti nella stessa classe, evidentemente non erano molto in amicizia, al punto tale che un insegnante dà una nota alla collega, cioè della serie: il professor tal dei tali disturba la mia lezione.
1: Okay. Vai a capire, ha fatto rapporto alla collega.
2: Però essendo la giornata mondiale degli insegnanti, sì, a cui va tutta la nostra ammirazione
1: e solidarietà,
2: sarebbe bello sentire per una gran parte loro, no, le cose che si sono trovati a dover gestire in classe, senza necessariamente arrivare a una nota, magari, e se poi è arrivata raccontatela pure, però sicuramente si sono trovati ad essere testimoni.
0: Ne avranno sentite, viste, sempre di più. Adesso poi è vietato, è arrivata la prima circolare ufficiale, hanno vietato le gare di aura. Ne avevamo parlato.
4: A voglia, anche a scuola le fanno, ovviamente.
0: Anche a scuola, okay. Questa è la colonna sonora che di solito accompagna questi video, ecco, su TikTok.
2: Spieghiamo ai più distratti, perché magari ci sono dei genitori che Laura non c'è, è andata via, e che cos'è esattamente, dai?
0: La gara di carisma, praticamente, okay, in base a quanti gesti dei giorni d'oggi si riescono a fare in poco tempo, uno di fronte all'altro, a mo' di sfida, il guanto lanciato è proprio la sfida dell'aura.
4: Imbecilli. Di studenti.
0: Non so perché in alcune scuole hanno deciso di vietarlo per evitare che poi i video escano, che si perda troppo tempo alla ricreazione.
2: Ma quindi il 6-7 è una parte di questa,
4: certo,
2: gara?
4: Okay. Certo.
0: Si parte dal 6-7, poi sono vari movimenti, varie parole, quindi chi ha più carisma vince queste gare, anche se probabilmente neanche loro hanno capito le regole.
2: Ecco. Non lo so, non c'era bisogno di gare una volta, no, per identificare in classe l'elemento più o meno carismatico, no?
4: Gesto dell'ombrello, cioè, no? Leo.
2: Venivi seguito, se eri carismatico, venivi emarginato se non lo eri, punto, basta. Sì.
0: Adesso no, proprio si stila la classifica probabilmente alla fine dell'anno.
2: Pur la gara di auto.

0: sta succedendo?
1: La falce mietitrice, così chissà chi sarà il prossimo venerdì e chi toccherà.
2: Secondo me Paolo arriva dopo il Tortorella Challenge.
1: Che non sarebbe strategicamente una mossa sbagliata, devo dire.
0: E allora facciamolo partire subito la sfida, la battuta più

0: Ciao banda. Ciao. Io fossi in voi farei lavorare Paolo in videochiamata. Assolutamente, così lo rendete attivo. Buona giornata, Federico da Bergamo.
1: Il taxi non lo può prendere, i mezzi non ci sono, almeno in videochiamata.
2: Almeno in videochiamata.
1: Dai, dai, dopo ci proviamo.
2: Ci sono certe agenzie funebri che ti mettono la webcam sulla bara, sì, e tu da casa ti puoi, ma anche la webcam sull'oculo.
3: Ma lui è
2: non
3: facile.
2: Vuoi andare al cimitero?
3: Facile.
2: E ti mettono...
3: È facile che si faccia cadere un albero sulla linea telefonica.
2: Va bene.
1: Si è fatto barricare.
2: Ma
1: tipo.
2: Perché? Dai, altra trambata. Dice, ma perché questo humor nero? Ma perché tanto peggio di così? Siamo nel pieno del Tortorella Challenge, quindi no,
1: sì,
2: le cose non possono andare, no?
1: Tra l'altro io sono ancora terrorizzata da ieri sera. Ho visto un film di paura con protagoniste delle verdure. C'erano le zucchine, i sedani. Era un horror.
2: Oh, Dio mio. E all'uopo in giuria abbiamo nell'ordine. Avanti,
4: Meloni! Meloni! Quello è Meloni! Venite bene lì! Donato le zucchine che valgono a 4,30 il chilo! Non è!
1: Voce di Mario Giortolano.
2: Mario Giortolano, chi è quell'imbecille che ha deciso di chiamarti Giortolano?
4: Torre.
3: Abbiamo un autore fior di milioni.
4: Toc, pagato per queste battute.
2: E Nicola Porro.
1: Non ha neanche dovuto lavorare su Nicola Porro perché ce l'ha già nel cognome.
4: Nome omen.
1: Allora tutto è pronto, provate a non far ridere i nostri giudici per vincere il Tortorella Challenge, magari così.
5: Vabbè Chiara, ma che film del cavolo che guardi. Ciao Cristina da Milano.
1: Ciao Cristina.
2: E questa vabbè, era nell'aria, era lì che girava, dai.
1: Dove andiamo, da Milano a?
6: Ciao R101.
1: Ciao.
6: Questa è la mia battuta.
1: Vai.
6: Ci sono tre macchine, una gialla, una rossa e una blu, quella arriva prima? Quella gialla.
1: Perché
6: è gialla.
1: È gialla. Giusto.
2: Quella è gialla.
1: Gialla è gialla.
2: Mi esprimo.
4: Paolo Vinsanto subito. Vecchia toc.
2: Paolo Vinsanto subito.
1: Come
2: non è male. Sicuramente meglio
1: per una bimba così piccola, piccina, giovane. L'ha sentita ieri e per lei è il cavallo di battaglia. A proposito di cavalli.
7: Banda, buongiorno, Walter.
1: Ciao.
7: Da Brescia.
1: Walter.
7: Ma ascoltate, ma se voi avete un cavallo e state attraversando un ponte, mi raccomando, tenetevelo bello stretto, altrimenti cavalca via. Ciao a tutti.
2: Vabbè, questa ci stava dopo le prime due ciofeche iniziali.
1: Siete strani comunque.
2: Mi ha fatto muovere mezzo muscolo. Va bene.
1: Torniamo nell'ambito Paolo di Niano.
2: Ah, ok. In quella lettera.
8: Ciao Chiara, ciao Banda, Lorenzo da Chieri per il Tortorella Challenge.
1: Ciao.
8: Guarda Chiara, anche per ricordare Paolo, io questa sera guarderò un film che parla di birra. È una commedia.
4: E Wiwa!
2: Ah, commedia.
3: Media.
1: Commedia.
2: Vabbè, per fortuna era l'ultimo, no?
1: No, abbiamo un'ultimissima sfidante, oggi è venerdì, mannaggia. Dai, poi mancherà per due giorni il Tortorella.

0: La challenge, come facciamo? Okay. Abbiamo una in più, vai!
1: Ciao banda, Erika da Sedriano per il tortore alla challenge.
0: Buongiorno.
1: Io invece ho visto un film con protagonisti dei pesci. Era molto interessante, era un thriller.
0: Thriller non è male.
2: Cristiano, ti ricordi quando l'abbiamo fatto thriller? ricordi, come?
3: A Livorno. Livorno, famose thriller alla livornese.
0: Ah,
3: vabbè.
0: Sì,
3: La nostra amica di Fabriano, che salutiamo la prossima volta, incartale, ecco queste battute ETL lì. Oh, benissimo, a questo punto la liturgia prevederebbe che Mario Giordano e Nicola Porro stabilissero la battuta migliore, ma siccome ieri è cambiata la legge elettorale, si fa come dico io.
0: Va bene, Cristiano, prenditi la responsabilità.
3: Va bene, allora, vince la numero 3. La numero 3,
4: the
3: signori.
4: Winner is Toc Toc,
5: buongiorno Walter da Brescia. Ascoltate, ma se voi avete un cavallo e state attraversando un ponte, mi raccomando, tenete bello, bello stretto, altrimenti cavalca via. Ciao a tutti.
0: Sei stato incoronato direttamente da Cristiano Militello.
3: Finalmente
0: dirlo a tutti gli amici, parenti.
3: Tutto, finalmente a quest'ora, dentro questa radio, si sorride, amici. Era la migliore. Abbiamo fatto uno strappo alla regola.
0: Sì, ma la sfida, la battuta brutta del giorno.
3: Per una volta, poi per festeggiare la scomparsa di Paolo Dini abbiamo sovvertito le regole.
0: Festeggiare.

0: Brava da sola, Chiara è meglio di tutte, guarda.
1: Effettivamente era difficile oggi.
0: Oggi sì, ragazzi.
1: Ma nulla è difficile per i nostri amici. Siamo cascati sulla parola Sara e se la stanno cantando in tutte le salse. Che sarà mai successo al 331 80 90 101? Di tutto. Partiamo con i primi cantarini all'ascolto. Vai.
0: Dai,
2: Saremo io e te. A così no. Sarà per sempre. Sì.
0: È vero.
3: Certo. Saremo, va bene.
1: Sarà per sempre sì?
3: Sì, certo. Però ha vinto il festival di Sanremo, tra l'altro. Poi
4: Roberta da Grotta a Mare. Sarà la nostalgia, sarà che l'estate vola via.
3: Mi ricorda qualcosa questa.
5: Questa Giacobbe.
0: No, dici.
1: Giacobbo.
0: Dici?
1: Beh, Giacobbe. Questa la conosciamo tutti.
5: Sandro Giacobbe.
4: Roberta da Grotta a Mare. Sarà la nostalgia.
0: Sì,
4: sarà
0: sì,
4: che l'estate vola via.
0: Sandro Giacobbe 1983.
5: Sandro Giacobbe,
0: bravo,
5: ma
0: Leo.
5: Dire a me, io.
0: Bravo Leo.
1: Brava Roberta che l'ha tirata fuori.
5: Ah no, bravo io che ho indovinato. Brava Roberta.
6: Non sarà un'avventura.
1: Non può essere soltanto una primavera?
0: Esatto. Una storia vera. Estate, questa è primavera. Oh, non sei preparato?
3: Io no, ma lo dichiaro.
0: Lo so.
1: Dai,
0: solo
1: Ramazzotti lo conosci, questa è arrivata.
3: Sì, ma lo evito.
1: Noi no.
7: Sarà l'aurora, poi no, mi ricordo più. Ciao banda, ciao Iata Cisternino.
3: Ciao Cisternino, bella Cisternino.
1: È bella.
3: Ma è la canzone dedicata alla figlia.
0: Alla vedi
3: figlia,
0: che sì, sai le cose, vedi che se ti impegni le sai.
3: Sì. Adesso mi sovviene tutto. Poi
8: ci sarà una donna al mio fianco vestita di bianco. Ci sarà.
0: Eccolo.
5: Voglio una CIA anche da questi che mandano gli auto.
3: Te la copiò Michael Jackson anche questa.
5: Anche
3: no?
5: Questo, yes.
3: Vabbè. Poi
9: sarà svegliati e primavera. Ciao Paolo Damiano.
1: Sarà.
0: Vabbè, messo l'accento.
1: Facciamo.
5: When sarà whenever for me.
1: Che sarà? Oh, sarà perché ti amo.
3: Va bene.
10: La primavera sarà perché ti amo. Na, ci spostiamo. Ciao banda. Buongiorno a tutti.
3: Buongiorno.
0: I capisaldi della musica italiana non si possono cantare così. Le parole sono importanti.
3: È così, chiaro che lo vinco anch'io. Andiamo.
1: Antonello Venditti, sei pronto?
0: Sì.
11: Ah, sì. Che ci succede?

0: giornata. Ciao Chiara da Codogno.
1: Ciao Chiara.
2: Ciao.
3: So
4: e
3: se
4: non
3: fa
4: c'è
3: così,
4: sesso e non c'è amore.
5: Oh, sul rimpianto nessun
1: finisce dolore.
6: E poi abbiamo un ultimo,
4: la versione per Paolo Dini di questa.
7: Che sarà di Paolo Dini, chi lo sa. Simone da Bologna,
4: ciao.
3: Evviva, l'abbiamo dette tutte.
8: Nella mia vita, chi lo sa.
4: Tantissimi siete arrivati con il karaoke oggi, con le vostre voci, le vostre canzoni. Bravi.
6: Bene, vi ricordiamo solo a coloro che si fossero messo all'ascolto da qualche istante che Paolo Dini non è dei nostri. Vi faremo sapere giorno, data e ora delle esequie, poi affinché insomma vi possiate stringere attorno, che ce ne vuole anche a stringersi attorno a Paolo Dini.
9: Sono le 10:01 su R101.
3: Ma quando mai?
4: Ma che è andato lui? In onda alle 10.
6: Ah, riusciamo a mandarlo in onda anche post mortem?
3: Sì, con orari sbagliati.
4: Perché stanno dicendo tutti che in qualche modo sarebbe potuto venire al lavoro oggi.
3: Certo.
6: Abbiamo tirato su una colonia di infami, ecco perché in questi anni.
4: Se volete continuare a consigliarci dei modi alternativi con cui Paolo Dini poteva venire al lavoro oggi perché è rimasto bloccato da un albero.
6: Mi scrive Vittorio dalla Val di Fassa, ma non c'è uno ski lift che da Castelleone porta
9: 10:02 su
6: ho fatto segnali orari di tutti i minuti.
4: Esatto, volendo
6: 24 ore.
4: Hai bisogno delle 12:44, ce l'abbiamo.
9: A R101 sono le 10:03.
6: Ma cos'è? Ma questo è schiavismo.
4: Sono le 7:38.
6: Ma
9: a R101 sono le 10:04.
6: Ma poveraccio, ma questo è quando è entrato in radio come prima mansione gli hanno dato di fare il segnale orario.
4: Il karaoke torna venerdì prossimo su R101, non mancate, mi raccomando.
9: Sono le 10:05.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Giovanni Martinelli. L'annuncio di Papa Leone ai fedeli in Piazza San Pietro: ho un nodulo polmonare, i medici l'hanno trovato in una fase molto iniziale, sarò operato nei prossimi giorni. Il messaggio del Presidente della Repubblica Mattarella al popolo italiano: le è vicino. L'attacco degli Houthi all'aeroporto di Riyadh, il bilancio è di 12 morti e più di 300 feriti. I ribelli yemeniti avvertono: evitate aeroporti sauditi, siamo pronti a nuovi attacchi. Ferma la condanna della Premier Meloni. Almeno 109 migranti, tra cui 15 bambini, sono morti in un naufragio al largo di Djibouti nella notte tra l'8 e il 9 ottobre. Secondo i sopravvissuti, sulla barca erano presenti 350 persone. Si cercano più di 116 dispersi. Tajani lancia la corsa di Matteo Perego a sindaco di Milano. Incarna lo spirito della città, gli umori non sono quelli della sinistra o dell'estrema destra, ha dichiarato il vice premier. La Lega rilancia sulle primarie. Questa mattina nel Fiorentino un'auto ha investito un gruppo di ciclisti, 8 i feriti, 3 in gravi condizioni. Secondo le prime ricostruzioni, il veicolo avrebbe invaso la corsia opposta. Dopo l'incidente, la donna alla guida avrebbe riferito di essersi distratta con il cellulare. Formula 1, Verstappen trionfa a Singapore, dietro di lui Leclerc e Antonelli. MotoGP in Indonesia vince Bezzecchi, è il 300° primo posto italiano nella classifica regina. E poi il calcio, la sesta giornata di Serie A entra nel vivo. Como-Roma finisce 0-0. Le altre gare di oggi: Lazio-Monza, Lecce-Bologna, Sassuolo-Milan e Cagliari-Juventus. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101

0: giornata in cui ci ritroviamo meno mati del nostro Paolo Dini.
1: Ci ritroviamo orfani.
0: Esatto.
1: Ecco, sentite la musica che Paolo ha scritto sul testamento di voler eseguire durante il trasporto funebre. Ecco.
2: Quindi è il momento del toast in pesce.
3: Bello.
1: Ah sì,
2: avete preparato anche voi un piccolo discorso per il nostro Paolo?
0: Beh, certo. Non c'è Paolo, c'è più Paolo. Come facciamo a non dire la nostra?
2: Paolo Dini, sì. Finalmente ha staccato la spina dopo centinaia di barili svuotati.
3: Beh,
2: ci lascia Paolo Dini dopo 70 anni e finalmente può digerire. Pensate che questo discorso funebre è il primo discorso in cui Paolo Dini non ci parla sopra.
0: Ah! Questa vuole è la più anche bella. Bruciarti qualche battuta?
2: No. Cristiano ha qualcosa da dire?
1: Sì, sì, mi ricordo, ora bando alle prese in giro, mi ricordo così. Quando ci siamo conosciuti che avevi avuto un brutto incidente. Avesti bisogno di trasfusioni e fui io a accompagnarti alla Paulaner per farti fare queste trasfusioni. Sono vicino, amico, e lascio la parola a te, Chiara, compagna Chiara di tante trasmissioni.
3: Sì.
0: No, ragazzi, non dobbiamo essere così tristi, dobbiamo cercare un lato positivo in tutto.
3: Brava.
0: Oggi il mondo è un posto leggermente meno affollato e trovare parcheggio sarà più facile.
1: Il mondo sarà più sobrio, Riccardo, da oggi, diciamo.
3: Morto Paolo Dini. Verrà cremato al whisky.
2: Paolo, bloccato da un albero, è riuscito a sopravvivere. Peccato, perché la natura stava per fare il suo corso. E oggi tutti i birrifici di tutta Italia verseranno i bicchieri a mezz'asta.
3: Boccali a mezz'asta.
1: Mezza pinta.
2: Paolo Dini ci ha salutati, affogato in quel bicchiere mezzo pieno. Grazie Paolo.
3: Grazie Paolo.
1: Grazie.
3: Grazie. Ci mancherai. Tra l'altro, sconvolti dalla notizia, tutti i suoi fan si sono riuniti, tutti insieme, in un ascensore.
0: Urlando

0: Ercolano, dammi il regalo. Sara da Palermo, R101, dammi il regalo.
1: Mauro da Casa Pusterlengo, R101, dammi il regalo.
2: R101, dammi il regalo. Stefano da Sant'Arcangelo di Romagna, ciao a tutti.
3: Ciao banda, sono Ersilia da Pioltello. R101, dammi il regalo.
1: Ciao, sono Pietro da
4: allora?
1: Napoli. R101, dammi il regalo.
5: Vabbè, siete nel posto d'Italia. Giusto, qua c'è il dammi il regalo.
6: R101, dammi il regalo.
5: Le voci che si alzano da tutta Italia, la più veloce ad arrivare al 331 80 90 101 è stata lei.
7: Ciao, sono Valeria da Messina, R101, dammi il regalo.
5: Grande Valeria, buongiorno.
1: Buongiorno.
7: Buongiorno. Ehi. Ciao.
1: Ciao. Ciao Valeria, come stai?
7: Emozionatissima.
1: Dai, di Messina?
7: Messina, sì, esatto, Messina.
1: Pensa tu, il paradosso, sei stata la più veloce quando ho saputo che le autostrade siciliane sono messe così male che per percorrere da Messina a Palermo è stato stabilito che non si potranno superare i 60 km all'ora.
5: Davvero?
1: Perché sono tutti cavalcavia, guardare, ci vogliono 4 ore e mezzo. E tu invece hai battuto tutta la concorrenza per arrivare a mettere le mani su questo gioiello musicale, insomma.
5: Davvero?
1: Sia in vinile che in CD di Lucio. Dalla, brava.
7: Fortuna. Sì,
1: brava.
7: Grazie, super fortunata quindi.
5: E non solo, Valeria, possiamo anche mandarti tutti i gadget di R101. Dovrai partecipare a un giochino che facciamo con una jingle machine.
1: Sì, sì.
7: Okay.
1: C'è questa integrazione, Anna e Marco. Chiara Minorella, Chiara ha questi 16 tasti, questi 16 pulsanti.
5: Piccoli.
1: A ogni pippolo corrisponde insomma magari una sciocchezza, un sample, un campioncino musicale. Solo sotto uno di questi 16 tasti si cela il nostro jingle vincente per arricchire il tuo bottino,
5: Che fa così.
7: Okay.
1: E fa così, quello fa così.
5: Dovrai andare a caso, Valeria, quindi di un numero dall'1 al 16.
7: 2.
5: Numero 2.
8: Fiori di tutto l'anno, guarda caso, non è sbagliatissimo, però è di Messina.
1: Bene, mutiamo il 2 e buttiamoci su un altro numero.
7: 10.
5: Numero 10.

0: Valeria, che scusate, deve portarsi a casa i nostri gadget.
1: Sì, ma magari ha da fare nella vita, Valeria.
2: Ma chi se ne frega, rimetti la forza! Forza! Voglio parlare 10 secondi di euforia. Ma me lo levi, magari
0: la prossima è pure meglio. Magari becca il gadget. Valeria, ci sei ancora?
2: Leggi il 10.
3: Ci sono. Un altro numero, 15.
0: Sari dicesse il 10.
4: Questa non è sbagliata.
2: No.
4: È venerdì.
2: Bella. Oh, vai. Giù i mutande!
1: Ecco, ma in realtà è tutta una scusa per fare un po' di casino e mettere la musica che ci garba.
0: Bene. Che numero era per fermarla?
4: La 15.
2: No, 10.
0: 15. Ok, 15. Allora faccio 10, partire 10. Di tutto.
1: Va bene. A questo punto. Vabbè, tu che hai fatto questo format, come se ne esce a questo punto, Chiara?
2: 10.
0: 10?
4: No, basta con Corona.
2: Già 15.
0: Che qualche dai, un aiutino.
1: D'aiutino.
0: Un aiutino dalla regia?
4: Non è la 10.
0: Non è.
1: Oggi che giorno è?
4: Oggi che giorno è?
1: Oggi che giorno è?
4: È il 9.
2: Come fa?
4: Non era facile.
1: Veramente, per spicaci ne ho conosciuti, ma come Valeria da Messina raramente.
0: E infatti che lavoro fai, Valeria?
1: Ecco.
3: Lavoro in un negozio, faccio la cassiera in un negozio.
0: Cosa vendete?
3: Articoli per bambini.
0: Dai, puoi dire il nome, dai, tanto facciamo un po' di pubblicità.
1: Ma sì.
3: Faccio la pubblicità, ok, Iperbimbo.
0: Iperbimbo a Messina, oggi ci trovate una contentissima Valeria, piena di gadget e dischi.
4: C'è Peppino interessato, Peppino. 012, grazie. Roba 012.
2: Valeria, con chi vai a vedere il concerto di Corona?
1: Ma cosa? No. Non facciamo casino, per cortesia.
0: Esatto.
1: Va bene, congediamo Valeria, che magari ha anche da aprire negozio e da presentarsi al lavoro. Grazie, ecco, e metti naturalmente R101 nella tua attività. E lì volevamo andare a parare. Grazie,
3: quello
1: cara.
3: Quello sempre. I miei colleghi lo sanno che la radio è monopolizzata.
0: Brava, così ti vogliamo. Grazie. Un bel uivo per buon concludere weekend. Questo purpurri di premi che ti arriveranno a Messina.
4: Vai!
3: E Wittua!
4: Brava!
0: Dai, è un numero 10 così per concludere.
4: E allora!
5: Forza, forza! Musica! Si parla!
0: Grande Valeria, ciao! Dammi regalo, comunque torna qui su R101 solo con la banda!

0: C'è qualcuno?
1: R101, dammi il regalo!
2: R101, dammi il regalo! Sono Orlando di...
1: Dammi il regalo!
3: Sono William D'Arcore, R101, dammi il regalo!
4: Sono Valentina da Catania, dammi il regalo!
5: Chiaro. Sono Andrea da Napoli, R101, dammi il regalo!
6: Sono Maria Sole da Livorno, R101, dammi il regalo!
0: Ci siete davvero in tantissimi da tutta Italia! Può partire! R101, dammi il regalo!
7: R101, dammi il regalo.
0: Abbiamo la più veloce che si è prenotata così. Ciao, sono Chiara da Milano, dammi il regalo.
8: E ti fai le chiamate addosso?
9: Non puoi, Non vale.
0: No, però è un'omonima dalla stessa città.
10: Chiara di Cusano Milano, da Cusano Milanino, R101, dammi il regalo.
0: Nonostante il piccolo intoppo è arrivata per prima e quindi è qui con noi.
10: Pronto?
0: Ciao Chiara.
11: Allo?
0: Sei tu?
9: È lei.
10: Pronto?
0: Ciao. Noi siamo pronti.
11: Stavo per dirti che sei reattiva invece. Chiara?
9: Chiara?
11: Pronto? Chiara?
0: Chiara, da Cusano Milanino.
9: Svegliati, è autunno.
11: No, chi
9: sei?
11: Niente, forse è via del... Cosa c'è?
10: Ci Chiara? Sono, non mi sentite?
0: No, no,
9: sì,
0: no.
9: Adesso sì.
11: E tu? No, lei non sente noi.
10: Pronto?
9: Pronto? Possiamo andare avanti così?
11: Sono fino a momenti di radio imperdibile. Presidente? Presidente,
0: intanto io continuo a mostrare il doppio vinile che Chiara riceverà a casa ormai comunque sicuramente sì, perché è stata decretata come vincitrice.
11: Esatto, c'era anche Orlando bene, che stava bene. Urlando e però tra tutti la più veloce è stata lei. Ora vediamo se riusciamo a recuperare una linea pulita.
0: Se no giochiamo noi, visto che non sappiamo mai sotto quale tasto della jingle machine si nascondono i gadget di R101. Nel caso giochiamo noi per lei, ma forse è in linea.
10: Ci sono.
0: Ciao Chiara.
10: Ci sono. Ciao.
11: Ciao a tutti. Ci hai fatto bianco. Allora dai, è per te questo bellissimo doppio album con il meglio delle canzoni.
10: Grazie.
11: Di un'intera carriera di Lucio Dalla. Sono Lucio, è bellissimo, ti arriverà questo doppio vinile e in più anche i gadget di R101 nel caso tu riesca ad azzeccare il numero esatto di questa pulsantiera, pulsante sotto il quale è nascosto questo effetto.
0: Dici Chiara, quindi
10: sì?
0: Spara subito il primo, vai.
10: Due.
11: Pronto?
9: Niente, c'è un pezzo metal.
11: Niente, sì, questo
9: è hard rock.
0: No, questo è, in onore del nostro Edoardo Mondino che oggi compie gli anni. Piccolo regalo dentro la jingle machine.
11: Esatto.
0: Non era il numero due.
10: Sei.
11: Pronto? Noi si balla, però intanto lei sta esaurendo le possibilità.
0: E quindi andiamo subito sul terzo numero, Chiara.
11: Concentrati.
10: 13.
9: This time for Africa.
11: Oh, no.
12: Non è che questo è un numero.
9: Due ore che non sentivo Shakira.
11: Autorizzata a dire porca
0: guarda, allora,
11: con tutta la fatica che abbiamo fatto per recuperare Chiara, io non me la sento di lasciarla andare via. Attenzione, non soltanto, ma voglio dire, è già un bel malloppo il doppio album, però
10: assolutamente.
11: Se scappa qualcosa, dai un altro numero. Cioè, Peppino, tu che sei quello bravo nel dare indizi.
13: Pensa a te, quello bravo.
0: Dice il numero di solito. Leo ha l'indizio.
14: Una mano, quante dita?
13: Boia.
14: Tre mani, quante dita hanno? Tre mani, quante dita hanno?
11: 15.
9: Era 15, ma incredibile.
13: Guarda che. C'era.
11: Ho capito, Peppino ha detto tre mani, non tremone. Avevo capito male io.
14: Anch'io pure.
0: Chiara, allora l'unplay non hai fatto. Anche
9: brava,
10: grazie mille.
9: Che fortuna che hai avuto, sei stata bravissima.
0: Brava. Un po' cosa fai oggi, che fai nella vita?
15: Io sono, faccio la mamma.
0: Dai. La mamma.
11: Ah, ottimo.
15: Sì, di due bambini, Allegra di 10 anni e Gilberto di 18.
0: Wow. Allegra e Gilberto.
15: Infatti sarà per lui fondamentalmente il vinile.
0: Bella, sì, certo, bravo, poi bella, te lo tieni tu e te lo ascolterai alla stragrande, perché davvero ci sono le più belle canzoni di Lucio Dalla.
15: Non beh, vedo l'ora.
11: Quindi è una casa nella quale esiste ancora il giradischi,
15: sì,
11: il piatto.
15: Sì, sì.
11: Il piatto, bravo.
15: Sì, sì.
11: Brava.
16: Bene, ottimo. Salutaci Gilbertone nostro, allora, e a presto risentirci su questa radio.
15: Ciao, sempre. Ciao.
0: Allora, rimani con noi.
15: E lui,

0: Allora, non si vince niente, eppure chissà perché voi arrivate a frotte.
1: A frotte.
0: Al 331 80 90 101, tutti pronti a dire la propria, auspicando che possa vincere.
2: Eh sì, quelli che si svegliano apposta, quelli che sono dei grandi professionisti, un po' come spero diventi il mio amico chimico. Per ora sta facendo un periodo di provetta, poi vedremo.
0: Il chimico, un periodo di provetta, ma i nostri giudici sono pronti a giudicare i vivi e i morti. Ed
3: allora
0: eccoli.
3: Posso dire una cosa di quelle. Non mi è piaciuta una di battuta.
0: No, non l'hai capita, non è che non ti è piaciuta.
4: Non è ancora iniziata.
3: Non ha vinto nessuno per me.
4: Ma non è ancora iniziata, Antonio.
2: Tu aguzza bene le orecchie, Antonio.
3: Paolo! La battuta che tu hai riso di più.
4: Ancora.
0: La tua.
2: Magari questa, dai, cominciamo così.
5: Buongiorno banda, Enrico da Monza.
2: Enrico.
5: Allora stamattina ho aperto l'armadio e ho rincontrato l'ometto che si usa per le camicie che volava ieri. Gli ho chiesto com'è andata, mi ha detto che per adesso gli fanno fare l'appendista.
0: L'appendista.
2: C'è la gente che parla con gli oggetti ormai.
0: L'ha costruita bene però, l'ometto fa l'appendista, bello, bravo.
1: Sì, speriamo arrivi presto un condono.
2: Attenzione perché qua c'è un gruppacchione in macchina, quindi anche qua ascoltate bene, succede di tutto all'interno di questo challenge.
1: Gruppacchione.
6: Ciao Chiara, anche mio amico è stato preso come matematico, meno male è stato calcolato. Saluti da Lele, Giovanni e Luca.
0: Cosa? Io non ho capito niente.
1: Nulla.
0: Non si è capito niente.
2: La battuta è un mio amico è stato preso come matematico, era tutto calcolato.
0: Ah, ok.
2: Ora facciamo risentire, poi succede il delirio intorno a lei.
6: Ciao Chiara, anche mio amico è stato preso come matematico, meno male è stato calcolato. Saluti da Lele, Giovanni e Luca.
4: Ma perché ridono?
1: Non lo so, perché la mamma Giovanni è stata fermata dai vigili.
2: Bene.
4: Diretti dai, in qualche centro.
2: Partenza.
4: Specialistico chiaramente.
0: Sì.
4: Avanti, prossimo.
5: Sono Paolo per il tutorial da challenge. Ma invece lo sapete che Cassano appunto vuole iscriversi all'università, è andato a parlare con il rettore dell'università di Bari, gli ha già detto va bene, ma quale ramo sceglie? E lui ha detto presidente non voglio un ramo, voglio un banchino come tutti gli altri.
2: Bella. È vero Antonio?
3: Questa è la cosa che mi è successa. Bella.
0: Adesso la tagliamo in due, contiamo i cerchi, quanti anni ha questa
1: barzelletta? Da carbonio 14.
0: Mamma mia, addirittura.
1: Manuale della barzelletta pagina 74.
2: Barzelletta che dura così tanto vuol dire che è troppo bella per il challenge. Però Antonio confermi anche che è successo veramente.
3: Sono le cose private, le vorrei tenere per me.
2: Da un ramo a un cactus. Vai.
7: Ciao banda, Walter da Brescia.
2: Walter.
7: Ma volevo chiedere Massi, ordina una birra alla spina? Ciao a tutti, buona giornata.
2: Allora, cosa è successo?
0: Ascoltate, no, fermi tutti. Stamane
1: è finito sotto una pressa.
0: Ma cosa state facendo stamane? È evidente che la linea deve essere pulita, altrimenti non si capisce niente noi.
1: Vabbè, anche noi che abbiamo scelto questa, non è che brilliamo.
2: Abbiamo detto che vale tutto.
0: Sì.
1: Vabbè.
2: Abbiamo il VAR.
0: Chiama a vedere se sta bene innanzitutto.
7: Ciao banda, Walter da Brescia. Ma volevo chiedere, ma se entra in un bar, ordina una birra alla spina?
0: Allora,
7: ciao a tutti, buona giornata.
0: Avete presente? Sai quei filmati su YouTube dove c'è quello col muletto che gli cadono addosso tutti gli scaffali?
2: Ma lui stoico rimane lì mentre succede di tutto dietro.
4: Fa ridere solo per quello, la battuta è impassata e in osservata.
1: Quale battuta mi verrebbe da dire? Ma hai presente quando sei alla cassa, che c'è le vecchie casse che pigi e ti esce bom nelle reni?
0: Sì.
1: Poteva essere anche un po' quel rumore lì della cassa che arriva negli addominali.
2: Vecchie battute, ma anche vecchi giochi che si ripropongono, ragazzi. È arrivata oggi la risposta del bim bum boomer del lunedì.
8: Sarchiari, il sarchiapone americano.
4: Ma che è?
0: Ma scusa, ma
4: ascolta su DAZN.
1: Giovedì.
0: Ascolta su DAZN. Ma siamo giovedì. Quella è la domanda del boomer.
2: Però è così che va il challenge.
1: Scusate, mi viene in mente, avete presente Giovanni Cacioppo, il comico?
4: Sì, sì, come no?
1: Giovanni Cacioppo ha dei tempi di latenza, tu li fai, sei in macchina, tu gli fai una domanda e lui sta 5 minuti zitto e te dici, ma no, sarà sovrappensiero, no? Ma tu quanti figli hai, Giovanni? 5 minuti, poi dice no, 2. Perché nel frattempo sei in un'altra provincia, risponde un
2: cinque. Ma chi è costui?
4: Giovanni Casciotto. Testa di cane. Che non sei altro.
3: Il sosa di Ali, di Aldo, di Aldo Giovanni Giacomo, che poi li scambia sempre. No?
1: Esatto.
2: Allora, ragazzi, tra 2 minuti dobbiamo dire chi è il vincitore del challenge.
3: Allora, però vi devo elencare delle cose da leggere.
2: Ancora?
1: Sì, certo.
3: Cime di rapa tempestose. Il libro di Paolo, Don Chisciotte della pancia. E poi.
4: E poi.
3: Così è secchi se vi pare.
0: Così è secchi.
1: Pirandello.
0: Quello è il libro con le pagine che stanno una un metro dall'altra, giusto?
4: Vabbè, oggi però eravamo partiti con la chimica. A me ha fatto schifo tutto dalla A all'azoto.
2: Ecco.
4: Quindi andiamo con. Vabbè. The winner is.
3: Oh,
4: grazie.
3: Grande mancio!
9: Non l'ho più fatto. Uscirò.
10: Buongiorno banda, Enrico da Monza. Allora stamattina ho aperto l'armadio e ho rincontrato l'ometto che si usa per le camicie, che è andato a lavorare ieri. Gli ho chiesto com'è andata, mi ha detto che per adesso gli fanno fare l'appendista.
2: Bravo.
0: Non sei stato scelto perché era la più brutta, ma perché era quella che abbiamo capito. L'unica.
2: Esatto. Non succedeva niente intorno.
0: Aiuto. Cosa ridi, Cristiano? Cosa ridi?
2: Io ero rimasto bloccato su una battuta fatta in questi ultimi 5 minuti.
1: Leonardo Fiaschi ha fatto i complimenti a Riccardo. Che non l'imitazione di Mancini, che era un quarto d'ora che non la stava più facendo.
4: Vabbè, vale tutto. Va bene.
2: Vale tutto ed è solo giovedì, ragazzi. Cioè, domani c'è il Tortorella Challenge del venerdì che vi aspetta qui su R101.
11: Ciao banda, va a Certa Brescia. Ma volevo chiedere, ma
2: Walter, tutto.

0: anche le macchine si rivoltano contro il Tortorella Challenge.
1: Un momento così simpatico, ma quanto simpatico, ce lo
2: il
1: dite anche voi?
2: Tortorella Challenge è come sentire il campanello che suona, scendere e vedere il postino che ti aspetta con in mano una bella bustina verde. Ciao ragazzi, Andrea da Padova.
1: Magari una di quelle del matrimonio dimenticate, no? Arrivava lì, ridartela.
0: Certo. Solo che vogliono il tuo di Iban e non il loro.
1: È così la sfida, la battuta più brutta del giorno parte ora.
3: Tortorella, è un giochino pappagallo dove dice questo è bello e se azzecchi la battuta ho preso divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: Brutto brutto ogni tanto può scappare anche quella bella di certo non una di quelle di Iginio Massari che sta provando a fare il Tortorella Challenge in giro per i social e in varie televisioni ma il risultato non è proprio quello che si sperava insomma.
4: Tanto ripeti la tua Chiara.
1: Io il mio dottore delle orecchie è diventato un pasticcere, sono andata a sentirlo in cucina, oh ragazzi c'era un buonissimo Torino,
4: mamma mia brutta. Siccome la mia
1: brutta
4: prima non ha fatto ridere quella di prima, credo di aver intuito cose. Allora ne faccio un'altra, sentiamo quello vero che l'ha proposta.
1: Iginio originale ha osato dire questa.
5: Sai cosa dice un gelato a una che lo sta mangiando? Non mettermi troppo in bocca, mi stai sciogliendo tutto.
4: Avete riso?
6: Sai Chiara che devo cominciare a rivalutare il tuo spazio. Dopo queste due che è stato un 1-2 che non mi ha letteralmente atterrito veramente.
1: Riderone, comunque c'è da dire che è uguale identico.
4: Sono troppo alte per voi quelle
6: secondo me anche lo stesso la qualità dell'imitazione di Riccardo.
0: Lo stesso parrucchiere di Mattarella, l'avete notato?
1: Iginio
6: ha la stessa
1: può essere. Iginio non può partecipare al challenge in quanto giudice di gara oggi e quindi insieme al suo assistente Canavacciolino
7: Cesare Nepal.
1: Ascoltiamo gli sfidanti di oggi. Cominciamo così.
8: Due amiche estetiste. Ce la fai a essere a casa mia per l'estate? Sì, cerco di staccare un pelo prima.
1: Non male, questa c'è scappata, scusate.
9: Dopo quella di Iginio.
1: È vero.
4: È vero però,
1: Ma ci vale tutto quindi, vai.
10: Ciao Chiara, Mario per il Tortorella Challenge.
1: Ciao Mario.
10: Ieri le mie galline mi hanno chiesto di farle delle foto. Mi hanno dato una Polaroid. Ciao.
1: Ciao Mario.
0: È questa gente che scrive testi ai Gino, secondo me. Sono loro.
4: Avete scoperto.
0: Sì.
6: Ma sai che io ora vi devo confessare, io non avevo mai sentito parlare Iginio Massari in vita
4: mia.
1: Ma come?
4: No, mai.
9: È uguale,
4: lo imito da 2 anni.
0: Bravo.
6: Ho detto vabbè mi faccio bastare la tua imitazione, non l'ho mai sentito, ma ora che l'ho sentito in effetti
0: guarda che
6: perché non hai fatto questo di lavoro proprio
9: lo sto facendo
6: proprio fisso.
0: Il trucco vero è Iginio quello vero che imita Riccardo
9: e quando ha scoperto la voce di Bob Sinclair.
6: Esatto, che è uguale a quella del Gabibbo, ricordiamo.
1: Anch'io ne ho sentite tante di Leonardo Fiaschi per poi scoprire che erano identiche, soprattutto i vari calciatori, i vari mister che non avevo mai sentito parlare. Andiamo a scuola, oggi giornata mondiale degli insegnanti, ci andiamo così.
11: Ciao banda.
1: Ciao.
11: Ciao Tortorella.
1: Buongiorno.
11: Lo sai dove si schiacciano i brufoli i bambini?
1: Dove?
11: Sullo scuola Pulse. Ciao.
0: E cosa vuoi dire uno così? Se non andiamo avanti.
1: Ma torniamo sul mio Torino che è diventato pasticcere.
12: Buongiorno. Ciao. Anch'io sono entrato in quella pasticceria e ho mangiato una torta al volo. Me la sono all'ingoiatra. Ciao, buona giornata. Ciao. Luca da Brugherio.
1: Luca da Brugherio.
6: Facciamo che le ultime due le mettiamo qui in un angolo.

0: E giocano solo le prime due.
1: Le mettiamo in freezer.
2: Ah, è che sarà Iginio Massari a dover valutare la bellezza o la bruttezza di questi challenge.
0: Dai, Iginio, coraggio.
3: Sai cosa dice un bignè pieno di crema pasticcera ad un bambino?
2: No. Cosa?
3: Fai attenzione a mangiarmi, che altrimenti ti sporchi la maglietta e la mamma ti sgrida. Poi ti tocca cambiarti, ma se sei in giro, vai in giro sporco.
2: Questa più o meno è la cifra comica di Gino Massari.
3: È alta.
1: Date winner. Jim Carrey.
3: Date winner.
0: Esatto.
4: Due amiche.
2: Ehi là.
4: Ce la fai a essere a casa mia per le 7? Sì. Cerco di staccare un pelo prima.
2: Effettivamente.
5: E ti auguro di trovare nella minestra.
0: Invece è bella.
5: Sì,
0: è trovata bella, nuova.

0: R101, dammi il regalo! Francesco da Soave.
1: Dammi il regalo!
2: R101, dammi il regalo!
3: Vanessa da Vicenza! R101, dammi il regalo!
4: R101, sono Francesco da Cassano delle Murge, Bari, dammi il regalo! Altrimenti.
5: RTL, dammi il regalo!
6: Come? Ma cosa dici?
5: Sono qui a R101, da tutta Italia ci siete. Ma allora, che? Può partire l'R101, dammi il regalo!
7: R101, dammi il regalo.
5: E questo disco che è una potenza, doppia raccolta di Lucio Dalla, si chiama Sono Lucio, va proprio lì a Potenza da Manuela, la più veloce.
6: Manuela, ciao.
8: Ciao.
6: Buongiorno.
8: Ciao.
5: Ecco,
8: buongiorno.
5: Così ti sei prenotata.
9: R101, dammi il regalo. Manuela da Vigliano, provincia di Potenza.
5: Manuela da Vigliano, buongiorno.
8: Buongiorno.
6: Che stavi facendo?
10: Potenza le braccia.
8: Io no. Sto lavorando.
6: Ah, dicono tutti così, sai?
11: No, proprio in questo istante.
5: E lei. Cosa sì, fai, sì, quindi?
11: Fa interviste.
8: Io ho un'edicola.
11: Bella! Ma quindi una sorta di foca monaca, di panda in via di estinzione.
8: Sì,
11: io,
8: più o meno sì.
11: E tu resisti, brava. Dove l'hai l'edicola?
8: Sì, resisti. Io a Vigliano, provincia di Potenza, Basilicata.
11: A Vigliano, va bene. Sarai informata sul fatto che il Potenza sta andando anche benone in Serie C, nel suo girone. Se vendi i quotidiani sportivi, ok. Ti piace Lucio Dalla?
8: Sì, mi piace. Molte canzoni di Lucio Dalla.
5: Belle, le trovi molto tutte in questa doppia raccolta. Ci sono le più belle, bellissima, che lui abbia mai fatto. C'è anche il CD, volendo. Ma tu avrai questo bel vinile, poi con una mezza lucana da questa parte. Sono di origini di Maratea.
8: Ah, bellissimo.
5: Cercheremo
8: Maratea
5: di aiutarti per la jingle machine.
6: Sì, perché adesso Chiara ha davanti a sé una pulsantiera. 16 tasti numerati dall'1 al 16.
11: E le maledette sanguisughe che partecipano a questa opportunità hanno, come dire, l'occasione, esatto, anche di portarsi a casa ulteriori gadgets.
5: Allora, non te la prendere, Manuela. Ma così con tutti.
6: Tre numeri, sì. Tre, solo uno alla volta, e vediamo se sotto troviamo questo effetto. Vediamo.
5: Tre numeri, vai col primo.
8: Ok, 16.
5: L'ultimo.

0: Ma molto Oktoberfest.
1: È vero.
0: Ok.
2: Bello ma non è. Bello ma non è.
1: Comunque.
0: Vai.
3: Due.
0: Due.
1: Numero due. Io non mi

0: metafora.
1: Fermala.
2: Vabbè.
3: Era il numero due, scusate, più. Schiacciavo l'uno.
4: Per forza.
3: E quindi abbiamo svelato che
2: quindi
3: sotto
2: non
3: l'uno.
2: Dire l'uno.
3: Non si sa,
1: allora,
3: va bene.
1: Sì, ti ha dato un aiuto involontario, nel senso che hai eliminato un altro tasto. L'uno non è fuori gioco. Ecco. Hai un'ultima possibilità. Sentiamo cosa dici, Manuela.
5: 6.
3: Vado col 6.
1: Magnum.
2: Questa sì che bella.
1: Adesso mi fate vedere tutto il telefilm, però.
4: Perché lui quando sente parlare di Magnum spera sia di champagne.
0: Magnum potenza, lo ricordate?
1: Ferma.
4: Possiamo sparare sulla jingle? Okay. Ecco, perfetto.
1: Dai, un aiutino non lo merita, Manuela.
3: Questo è l'aiuto?
2: Qual è l'aiuto?
0: C'è un numero lì.
4: C'è un numero.
0: Il titolo c'è un numero.
3: Ce ne sono più di uno.
4: La nostra perspicace Manuela.
3: 4 marzo 1943.
0: Senza aiuti, senza mani.
1: Noi si temeva tu dicesse 1943.
5: Certo. Però era un po' lungo.
1: Sei arrivata lì. Senti, ma allora, giustamente Cristiano prima ha detto le edicole, insomma, stanno scomparendo e sempre più vediamo quelli che fanno il tuo mestiere e ricorrere anche ad altre cose da vendere.
2: Non vendono vino, Paolo.
1: No,
2: non ancora.
1: Edicole che vendono materassi ultimamente.
2: Sì.
1: Tu sei pura carta e basta così?
5: No, faccio anche altri servizi, bollette, ricariche.
1: Ci si dà da fare, giusto così. Vabbè.
5: Sì, per forza.
1: Brava.
3: Bene. Grande Manuela.
5: È difficile.
4: E al grido di un putenze sembra uno squadrone, noi ti salutiamo, ti mandiamo il super pacco a questo punto.
3: Esatto.
4: Bello farcito.
5: Grazie.
3: Insieme ai gadget di R101.
5: Grazie,
3: buona giornata,
5: grazie.
3: Manuela, darci un belle wiwa.
5: Buona giornata. E wiwa.
1: E wiwa.

0: la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Giovanni Martinelli. Papa Leone ha annunciato che dovrà operarsi per un nodulo al polmone. L'intervento è previsto nei prossimi giorni e la degenza durerà circa una settimana. Le reazioni della politica, Meloni, vicinanza da tutto il governo, la sua serenità ci rincuora. E poi il messaggio del presidente Mattarella al popolo italiano, le è vicino. Zelensky risponde a Trump, spetta agli ucraini decidere il proprio leader. Ieri il presidente americano aveva affermato che Kiev avrebbe bisogno di un nuovo presidente capace di raggiungere un accordo con Mosca. Intanto il capo della Casa Bianca ha annunciato una tregua energetica concordata anche con il Cremlino. Un'esplosione è stata udita nel centro di Riyadh, al momento non è ancora chiaro cosa l'abbia causata. Ieri l'aeroporto della capitale saudita era stato colpito da un attacco Houthi. 12 i morti, circa 300 i feriti. Questa mattina nel Fiorentino un'auto ha investito un gruppo di ciclisti, 8 feriti, 3 in gravi condizioni. Secondo le prime ricostruzioni il veicolo avrebbe invaso la corsia opposta. Dopo l'incidente la donna alla guida avrebbe riferito di essersi distratta con il cellulare. 76esima giornata per le vittime di incidenti sul lavoro. In Italia 498 decessi da gennaio ad agosto 2026, un aumento del 5,4% rispetto allo stesso periodo del 2025. Lombardia, Veneto, Campania e Sicilia, le regioni che registrano il maggior numero di vittime. Formula 1, Verstappen trionfa a Singapore, dietro di lui Leclerc e Antonelli che avrà il primo match point mondiale ad Austin. La Ferrari di Hamilton arriva sesta. MotoGP, in Indonesia vince Bezzecchi, è il 300° primo posto italiano nella classe regina. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: buongiorno,
1: Luciano, buongiorno.
2: Lui riesce a parlare e fare i versi, senti? Parla?
3: Provo a parlare, esattamente. Una cosa incredibile, vista l'occasione, la intitolerei Tra pianti e realtà, il Tortorella Challenge.
2: Bravo, bravo,
3: grazie,
2: bravo,
3: grazie.
4: Amore, buongiorno banda. Buongiorno. Scusate, ma non potete assumere la guida che ha portato l'amico Federico al traguardo? Non so, lo assumete dalle 8 alle 8 e un quarto, dal lunedì al venerdì, eh? Così, chiedo per un amico.
1: Sì, sbagliamo strada. Beh, non ci potrebbe essere.

0: La guida in bicicletta del nostro amico che abbiamo sentito prima in viva voce.
1: Ma quando ha detto
0: sbagliato strada,
1: fa tanto ridere la gente, poi tu hai detto si riferiva evidentemente non a questo programma. Pensavo a quello, invece no, sei di nuovo tornata là.
2: Maratoneta che seguendo la lepre che avrebbe dovuto indicargli il giusto tratto di percorso lo ha portato invece a chilometri dal traguardo, facendogli sfumare una vittoria
1: la annunciata. Lepre, la lepre giusta, la si riconosce dal profumino.
2: Dai,
3: è due volte che ha voglia di lepre stamattina.
2: Allora,
0: voi siete sulla strada giusta se partecipate al Tortorella Challenge, è così che la giornata parte al meglio.
2: È una menzogna, in realtà Chiara ha per la terza volta in canna la sua battuta stamattina particolarmente trucida.
0: Ormai sono sempre più in confidenza il toro e la mia mucca, si danno del mu.
2: Ecco, io spero che i RIS di Parma perdano anche questa prova.
1: Io ho letto come sono stati nominati i file che seguiranno tra poco, quelli che corrispondono ad ogni battuta dei nostri amici. E già sono disperato.
0: Cominciamo così.
4: Buongiorno banda, ma se la mucca fa mu, perché il merlo non fa me? Buona giornata, Giada da Fucecchio.
0: Giada da Fucecchio, proprio.
2: Saluto mia sorella che la diceva nel 1979 battuta.
0: È umorismo toscano,
5: allora,
0: vero Leo?
5: Scusami,
0: vero,
5: possiamo, sì, possiamo salutarlo, il nostro Fucecchi Paone.
2: Ah! Che è morto. Fucecchi Paone. Va bene.
0: Secondo sfidante, vai.
6: Ciao Chiara, due pecore invece stavano parlando, una gli stava spiegando che era uscito un problema all'interno del loro gregge e l'altra pecora gli ha risposto ciao Alessandro da Strambino.
0: Da Strambino?
1: Sei un Strambino anche tu secondo me. Di che anno era questa, Cristiano? Quella del
2: della pecora? Due secoli fa.
1: Secoli fa, avanti.
7: Ma come si permette? Ma mi dia del boy.
0: Ha detto piano piano il nome. Vabbè. Alessio.
2: Io preferivo Strambino, guarda.
0: Sono vecchie, magari c'è chi le ascolta per la prima volta proprio oggi, magari qualche piccolino all'ascolto.
2: La prima e l'ultima, spero.
0: Che ha anche il coraggio di diventare il quarto sfidante di oggi. Così.
8: Ciao, sono Leonardo Barbieri da Pavia e oggi ve le dico una bella.
0: Ciao.
8: Mamma, mi puoi dare 5 euro per un poveraccio che grida come un disperato all'angolo della strada? Ma certo, Pierino. E cosa ti grida? Gelati! Caramelle!
1: Ma perché non lo assumete tra i bambini eruditi con questa vocina
5: è
1: qua?
5: È vero!
1: Lo trovo adatto, lo trovo adatto.
2: È una differenza di mamma, evidentemente.
5: Allora, tra poco 30 lance, srotolerà il tappeto in diretta. Allora,
3: speriamo
5: Walter
3: di no.
5: Noodles qua con noi. Lucilla Arrosti e poi Fernando Proce ci farà vedere in diretta come farsi la ceretta col cemento a pronta presa.
0: Non è possibile.
5: Peppe Grillo menerà quattro persone nel pubblico e poi ragazzi non potevano mancare con noi altri influencer e non solo, dai, Lello Arena vestito da iguana.
1: Bello.
5: È tornata.
2: Chi?
5: Non si può dire, due volte non si può dire. Riascoltatela.
1: E non si è capita.
0: Vabbè, nelle repliche su R101 sul nostro sito trovate tutto.
5: Ma e allora vogliamo dirlo?
3: Chi è il The Winner Is? Però?
5: Diciamolo, The Winner Is!
7: Ma come si permette? Ma mi dia del boy. Alessio.
1: È poco da ridere, Alessio.
2: A beneficio dell'ultimo bambino partecipante, il quarto partecipante, devo rivelargli che la sua battuta era viziata fin dall'inizio. Ha detto: ma amici, ciao, ve ne dico una bella.
0: Ho sbagliato lì.
2: Troppo bella. Faceva un sacco ridere. E quindi c'era questo.
0: Può riprovarci domani, magari sfidando oggi tutti i suoi compagni di classe, le mamme, attraverso la chat delle mamme, per ritrovarsi intorno alle 8 qui per un altro Tortorella Challenge, la sfida più brutta del giorno del mercoledì.
5: È vero, e con noi ci saranno anche la TikToker Rita De Crescenzo, ci parlerà della rivoluzione magnetica.
3: Ma chi?
0: Lei?
3: Ma come?
5: E poi Paola Tappinassi e il suo cameo in Flashdance 3. Susanna Messaggio e Christian Bale prepareranno le fettuccine qua con noi. A domani.

0: Al 331 80 90 101 arrivano anche tanti bei ricordi scaturiti dal ritrovamento di un libretto scolastico di Leonardo Pieraccioni del 76. Mm-hmm. Ora siamo stati nel 78 con Generale di De Gregori. Dove ci portate?
1: Un ricordo che ho sono le ore passate davanti alla radio con la cassetta inserita, sì, e il dito pronto sul tasto REC per beccare la canzone che ti piaceva e registrarla nell'attimo preciso. Poi puntuale toglievi la cassetta, si srotolava e con la penna cercavi di riavvolgere il nastro. Stupendo, stupendo. Ciao, sono Simona da Crotone.
0: Ciao Simona.
2: Quanto detestavi quelli come noi che ci parlavano sopra?
0: Certo. Non avevi mai l'intro pulita.
2: Le maledizioni che davi. A te veniva detto sporcala, perché altrimenti la registrano e poi se l'ascoltano per
3: quindi eri tu, è colpa tua. Tra
4: io ho sporcato
3: te per anni.
4: Sei uno zozzone.
2: Sì,
4: hai sporcato per anni.
2: Avanti.
1: Il ricordo che mi si è sbloccato adesso è quando ero piccolina, avevamo un forno a gas che non si chiudeva lo sportello e mia mamma doveva metterci una seggiola per far cuocere la roba. Delle lasagne così buone io non le ho mai più mangiate, ma veramente.
0: Il legno della sedia probabilmente dava quel.
2: No, non bruciava la sedia del forno. No. Però voglio dire, una vita vissuta in pericolo, un forno a gas che non si chiude, che devi metterli la sedia apposta, roba da. Bah, non lo so. Allora, ragazzi, vi porto in
0: dove
2: America.
0: Dove ci porti?
2: Vi porto in America a parlare di Megan Fox. Megan Fox è questa bellissima donna, attrice, manekin. E che è famosa per i Transformers, quando la saga di quei film andava per la maggiore, e che ha fatto ha lanciato un prodotto contro la disfunzione erettile.
3: Vedo che ti interessa.
2: Cosa vuol dire? Vuol dire che secondo me non c'hai della chimica né tanto principi attivi, c'è dentro un suo poster probabilmente e si limita a questo. Uno apre la confezione, vede una foto sua e credo basti quella. Quindi, si parla molto in America di Megan Fox, che fa quindi promozione a questo prodotto. Ecco.
4: Quindi il suo poster è una versione omeopatica.
2: Esatto.
0: Non si sa come funziona, quindi.
2: Non si sa se funziona, però l'intento.
0: Cristiano, dove ci porti?
4: No, io
2: in farmacia.
4: Si è parlato di sport.
2: Sì. Mm-hmm.
4: Si è parlato di ricordi. Sei tu che sei l'alfiere del mondo dei boomer. Mm. Volevo ricordare uno degli ultimi superstiti di quella infornata di giornalisti sportivi che faceva capo al 90° minuto. Mm-hmm. Ennio Vitanza, che è stato un giornalista gentile, delicato, che non urlava. E poi è stata la domenica sportiva, la domenica sprint, se n'è andato anche lui, è stato anche un pianista jazz. E quindi insomma se ne sono andati quasi tutti e volevo ricordarlo.
3: Grazie.
4: Giornalista, un bel esempio di giornalista.
2: Ma questa è cosa recente, perché a me mi mancava.
4: Sì, lo leggo stamattina sulla Gazzetta.
2: Okay.
4: Sarà cosa recentissima. Everyone.

0: Stasera invece terza puntata di Tale e Quale Show. Qui con noi c'è Carlo Conti. Ciao Carle.
1: Sto scendendo. Scendendo, eccomi.
2: E dove eri?
0: Scendendo le scale.
1: L'ascensore di Tale.
3: Prova l'ascensore, no?
1: Sì. Allora, come state?
2: Bene.
1: Allora, questa sera ancora protagonisti loro, i nuovi concorrenti di quest'anno di Tale Quale. Vero protagonista è l'hashtag di quest'anno che sta spopolando.
3: Qual è?
1: L'hashtag ma chi sono? Le manderei tutte a zappare il giardino dei trupi. Questa è la verità, questo che vorrei dirgli, in realtà dico sono bravi. E dovrete sopravvivere questi 12 protagonisti in negativo, ovviamente. Beh, che cercheranno di interpretare personaggi nel mondo del panorama musicale, cantanti che ce l'hanno fatta nonostante facciano musica d'ascensore, tipo Orietta Berti, Tananai, Fiordaliso, che ormai sembra la maschera di V per Vendetta. E poi questo tanti ascolti e tanti altri bravi cantanti, e nonostante io li ascolti mentre metto la preparazione H. Bene.
2: Allora, che immagine.
1: Allora, sono sincero, non mi ricordo i nomi dei 12 pezzetti che dovranno esibirsi,
3: ma li ha chiamati lei, li ha scelti lei.
0: C'è Jasmine Carrisi, Maddalena Corvaglia, Paola Perego.
1: Grandi
0: anche
1: nomi.
0: Li ricordavi.
1: Ma sono finiti dopo di quelli. Vabbè, pensate, quest'anno ci siamo preparati alla grande. Quando imiteranno Gigi D'Alessio, ho fatto inserire nell'ascensore il tasto parcheggio, così allo studio potranno andare a cantare
0: direttamente.
1: Ci farei un applauso a questa mia iniziativa.
3: Bella.
0: Grande Carlo.
2: Dove va?
1: In giuria Siani, Letta, Lamborghini, più incisivi di Fabio e Mingo, e poi
0: Malgioglio
1: vestito da Ranucci.
0: E Massimo Ceccherini, quarto giudice.
1: Massimo Ceccherini che interpreterà involontariamente, pensate, Grignani.
2: Dai.
3: Va bene. Possiamo sentire un pezzetto, un'anticipazione?
2: No. Dobbiamo tornare a Malgioglio vestito da Ranucci, se è possibile.
1: Non voglio fare la giuria!
2: Ecco, Massimo, ecco.
1: Pensate poi che Andrea Perroni, Stefano Meloccaro, Paola Perego, Jasmine Carrisi e Max Paiella dovranno interpretare un unico personaggio, Mario Adinolfi.
3: Ce la faranno.
1: Che canterà con un Deca. Pensate che Mario Adinolfi sarà il nostro prossimo concorrente e si calerà nei panni del Molise.
2: Roberta! Roberta Molise.
4: Sei un cretino.
1: Questo è quello che.
0: Questo è d'altro succederà stasera.
1: Se mi risponde, se vuoi anche al messaggio, farai anche quello vero. Però
2: ora, se hai coraggio, prendiamo questo e glielo mandi a Carlo adesso.
1: Ma subito. Ma gli ho detto ascolta, infatti. Gli ho detto, ascolta,
3: credo che stia sentendo, perché sono sentendo, in comunicazione con Leonardo Fiaschi via telefono.
1: Sì, si sta ascoltando. Quindi mi raccomando, questa sera non perdete l'appuntamento con
3: Chi se lo perde adesso?
1: Chi se lo perde?
0: Grazie al nostro Carlo Conti preferito, Leonardo Fiaschi. E qui possiamo tornare, abbiamo ancora un po' di tempo a sentire le voci dei nostri amici. Oggi ci hanno raccontato, ieri è stata l'ultima partita di Messi, quelle cose che hanno vissuto e che quindi potranno raccontare i loro figli, nipoti. Sentiamo.
5: Benissimo, sicuramente racconterò, come faccio adesso con i miei figli, delle lire, delle care vecchie lire. Possedere 1.000.000 di lire all'epoca era veramente da re.
2: Lo prendevo a Perignano io.
0: 1.000 lire anche, si potessero avere 1.000 lire al mese.
2: Certo, cantava quello.
6: Cedo Graziani, Seginaro, provincia dell'Aquila. Cosa posso raccontare ai miei nipoti? Che ho visto un carro armato da dentro e ci ho vissuto quasi 5 mesi, pilota carro. Ciao ragazzi.

0: Avevo 16 anni, ok? 16 anni. E...
1: Ah, quindi stiamo parlando di.
0: Cretino, all'epoca. De... Sì, la deriva dei continenti, quelle robe
2: lì. La bandita di un motorino.
3: A scuola cioè... storia non si studiava ancora, vero?
1: No, deve farlo. La stava facendo lui.
0: Cretini!
3: La scoria ha fatto Paolo.
0: Una bellissima che mi hanno detto: fa, sei così vecchio che alla deriva dei continenti sei caduto in acqua perché avevi un piede di qua e uno di là. Vabbè, bella. Comunque, vabbè, dai. Per dirvi, giocavo a rugby.
1: Sto cercando di non ridere.
0: C'era l'insegnante di educazione fisica, era appassionato di rugby, quindi dalla classe doveva giocare a rugby.
4: Tu arrivavi a terzo tempo direttamente.
0: Allora, che faccio? Mi era scappato questo, un ormone che stava andando a meta, e io lo so che non si fanno queste cose. Sleale, vado e gli faccio lo sgambetto.
3: Aia.
0: Ci provo almeno, no? Quindi gli metto, cerco di stenderlo
3: col
0: in quel modo lì.
3: Stinco e tutto.
0: Ormai mi era scappato.
1: Sì.
0: Se non che l'omone mi cammina con i tacchetti sulla caviglia.
1: Aia.
0: Frattura del malleolo, ho fatto 3 mesi con la gamba ingessata per uno sgambetto andato male, capito? Da allora in poi sono sempre stato leale. Sì, ho anche smesso, esatto.
4: Devo dire che il rugby ha avuto poi questa fiammata, insomma, tra l'altro è 101, per l'estate anche a lungo, radio ufficiale, certo. Così. Però, come si diceva ieri con l'amico Dalai, e anche lui,
1: Dalai Lama.
4: Sapevo. Non è quel Dalai lì. La mamma italiana è la grande nemica del rugby. Il rugby bello perché sono leali, perché poi si mangia in tempo. Boh, alla prima capocciata che il ragazzino prende, via, basta, cambiare sport.
0: La mamma va in apprensione, capito?
3: Però è formativo, hai visto Paolo Dini? Certo. Come è diventato.
0: Mi ha educato allo sport. Sono sempre stato leale da allora in avanti, capito?
3: Anche perché lì vale tutto, non gli avranno fatto niente al tuo avversario. Mentre a Medvedev, io non lo sapevo, ero ignorante su questo fatto. Uno dei.
0: Sì.
3: Beh, è stato squalificato a Pechino mentre giocava con Djokovic.
4: Sì.
3: Perché per sbaglio, non facendolo chiaramente apposta, ha tirato una pallina in faccia a uno spettatore.
0: Allora, è stato un. Non devi
3: salute
0: essere.
3: Educa.
0: Che sei allergico a me, devi Allora, lì è stato un gesto di stizza. L'ha sparata via, quello l'ha presa in un occhio.
3: Eliminato.
0: L'hanno eliminato.
4: Ma anche l'anno scorso per una cosa ancora più fortuita del colpo di ieri.
0: È un po' stizzoso l'amico.
4: C'è proprio una regola abbastanza ferrea.
3: Eliminato subito.
4: Tolleranza zero.
3: Se tirava una parte, ci sta.
0: Se tirava un pugnale, non era così grave, giusto?
4: Ovvio.
3: Sì. Sentiamo cosa ci propongono i nostri amici, cosa hanno visto o subito.
5: Buongiorno, banda. Non so se è assurda, ma sicuramente divertente.
3: Vai.
5: Prima gara di karate di un nostro amico, dagli spalti del palazzetto c'è silenzio totale mentre lui scende sul tatami, la sua fidanzata porta Pasterotto. Ora non vi dico come è andata tutto il resto della competizione, perché ovviamente l'hanno un po' perculato Pasterottino nostro. Ciao da Sara.
0: Allora c'è questo
1: Pasterotto,
0: questo
1: sul tatami
0: arriva. No, senti, forza Pasterotto. E tu senti, quante ne ha prese quel giorno lì, poveretto?
3: E già siamo partiti benissimo, ma sentite questa.
6: Buongiorno banda, dal Lupo di Aosta.
3: Lupo,
6: una
3: ciao.
6: Cosa assurda, praticamente giocavo come portiere al calcetto a 5.
0: Sì.
6: Esco per un invio, tiro il pallone, prendo in pieno in tribuna in faccia a mia moglie.
0: No.
6: Che non stava guardando la partita, stava guardando il telefono.
0: No.
6: È entrata nelle figure più immense. Buona giornata a tutti.
0: Ciao, buona giornata.
4: Cambiato moglie o cambiato telefono?
3: Cambiato sport, credo.
0: Aiuto.
3: La cosa più assurda mai vista o subita in uno sport, raccontatecela al 331 80 90.

0: Ma sappiamo già di cosa si discuterà oggi, eh? Napoli e Francia. Un sindaco francese dice no ai panni stesi, qui non siamo a Napoli.
1: Ehi.
0: E da Napoli gli rispondono: ci dispiace per voi, non è Napoli.
2: Anche Paolo Dini gli voleva rispondere.
1: Sì, dicendo che un sindaco napoletano ha obbligato tutti a mettere il bidet dicendo non siamo a Parigi.
0: Mi sembrerebbe giusto.
1: Esatto.
0: Ne sentirete parlare. Oggi invece noi stiamo festeggiando due compleanni, sì, due anniversari lo stesso giorno, come succede spesso a voi.
3: Ciao Michele, te, io sono Italo brasiliano che vivo qua in Italia.
0: Ciao.
3: Da 3 anni. Una cosa che posso dire che oggi è mio compleanno. Ringrazio a Dio per tutto che ho già vivuto qua. Ti ringrazio tanto, tanto, tanto. Un bacio in cuore di voi. Un beijo no coração de vocês. Obrigado.
2: Allora lasciatemi dire.
0: Obrigado.
1: Parabéns para você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida.
2: Questo è super legal em tu curtindo pacas. Auguri, auguri amigo. Facciamo presentare a Regina. Presentiamo la Regina.
4: Tanti auguri a te, amore.
1: Eccola.
0: Anche se avanti con l'età, sappiamo che può avere ancora bambini. Ieri è nato il figlio di una coppia, lei 59enne,
1: sì,
0: lui 70enne.
1: E il bambino intanto ne aveva 40 appena nato.
4: Cioè, che problemi avete? Robert De Niro l'ha fatto 80, quindi...

0: fan del digitale terrestre. Beh, i più bei video della storia della musica.
1: Belli attributi.
2: Cosa ti mette Elena nella minestra?
1: Ma innanzitutto Elena va un gran variare di minestre, zuppe, robe, esperimenti.
0: È l'effetto del cavolo riccio che ti ho riportato dalla Valtellina.
1: Ah, guarda, veramente. Abbiamo sezionato il tuo cavolo dopo 9 mesi di gestazione, cresciuto con le tue sante manine. Ci ha dato una bella soddisfazione,
0: a
1: una bella zuppa
0: ringalluzzente.
2: Però, allora, l'orto va bene, mettiti anche a fare il vino, perché anch'io ho bisogno di vino.
0: Adesso con calma,
2: per favore.
0: Che sale l'uva. Oh, l'ultimo concerto di Bruno Mars venerdì, uno dei Lakers ha chiesto alla sua donna di sposarlo.
3: Ma pensa un
1: Cose.
0: Seconda data del tour, seconda proposta di matrimonio durante Marry You di Bruno Mars.
3: Come essere originali, diciamo.
0: Si sono anche ritrovati sul maxi schermo, hanno mostrato la scena. Lui si è inginocchiato, lei è scoppiata in un urlo liberatorio.
3: Cosa se gli diceva no.
2: Ma anche i biglietti di Bruno Mars non hanno un prezzo, c'è un IBAN e tu fai un'offerta per, la, per il regalo.
0: Matrimonio. Qualcuno potrà dire: c'ero quando il cestista Zaire Williams ha chiesto a Paris Timan di sposarlo.
2: Adesso potrebbe partire la vastità. Da dove sei partiti? Sei partiti dall'ultima partita di Messi che si è disputata questa notte.
1: Sì.
2: 3-0 Argentina Benin. Io ho avuto
1: Argentina?
2: Anche Benin. Roberto Benin.
4: Roberto Benin.
2: Benin.
1: Lo sanno di avere una nazionale in Benin.
2: Certo che sì.
1: Prima
2: sì. Tra Togo, Togo, Nigeria
1: e le isole Marshall.
2: Siamo in Africa occidentale.
1: Sì, certo.
2: Ha segnato Messi nella sua ultima partita, vuoi non farlo segnare?
1: Sul rigore. Come si conviene a ogni partita di addio, quando non arriva il gol del festeggiato, ti danno sempre
0: il rigore.
1: È chiaro.
2: E allora si è partiti da lì, della serie. Qualcuno ai nipoti potrà dire: ho visto giocare Messi, ho visto litigare Ronaldo con la sua nazionale. Che adesso
0: chi ha vinto ieri sera? Beh, loro
1: 3-0. Argentina.
2: L'ho chiesto io, si è scoppiato a ridere sto cretino. Mi chiedi anche chi ha vinto.
0: Per dare questa informazione in onda.
2: Bravo.
1: Infatti non ho riso, perché dopo aver già risposto a te, il fatto che l'abbia chiesto lei è drammatico, non c'è niente da ridere.
0: Ma perché eravamo già in onda?
2: Sentiamo voi.
5: Buongiorno ragazzi, posso dire di aver visto le Torri Gemelle?
1: È vero, di esserci salita
0: sopra.
2: È vero,
1: anch'io, per l'anniversario di nozze di Ettore e Paola.
2: I miei genitori
1: andammo a vedere, insomma, solo le Torri Gemelle, ma New York.
2: Certo.
1: Ecco, poi.
6: Buongiorno banda. Ai miei tempi, quando facevo il pieno alla stazione di servizio, l'importo in euro era più basso del numero dei litri erogati.
2: Mamma mia.
1: Allora
2: abbiamo festeggiato
0: meno di un euro l'una.
2: Siamo stati in grado addirittura di festeggiare una settimana, perché c'era un tetto che era di un quarto più elevato del solito. E adesso anche quello è già saltato. I 2,190.
1: Finiti.
0: E tu, Paolo, il primo prezzo della benzina che ti ricordi di aver pagato?
2: Allora io ricordo.
3: I sesterzi.
2: No, scemo. Allora io ricordo.
3: C'erano i cavalli.
2: Allora se mi chiedi. Fammi parlare. Ricordo il pieno alla Golf di diesel 17.000 lire, me lo ricordo
0: benissimo.
2: Il pieno.
1: Io mi ricordo la mia mamma che metteva 5.000 lire di benzina, riusciva a uscire dal parcheggio. Che in famiglia siamo stati tutti così. A proposito,
0: la miscela che te la facevi lì.
1: Voi che mi presentate da anni come
2: un bracino,
1: così, come
2: uno spilorcio,
1: come parsimonioso. Mio figlio
2: ancora
1: ha notato che nel bar della scuola il cookie, quello burro e cioccolato, costa 2,50 euro. Ieri sera si è messo lì e ne ha fatti 6 per tutta la settimana, che li ha fatti in casa.
2: Davvero?
0: Ti ha insegnato bene.
1: Secondo me li ha anche rivenduti.
2: Quindi questa è verità. A scuola di Filippo c'è il distributore automatico e la bancarella di Filippo.
0: Paolo, attenzione, c'è un altro messaggio per te.
7: Paolo Dini, che ha dovuto cagare i denti in un colino.
3: Questo l'abbiamo vissuto tutti.
1: Possiamo dirlo in parecchi.
0: È vero. 331 80 90 101, aspettiamo le vostre voci, quel fatto che potrete raccontare ai vostri nipoti. Qual è?

0: Perfetto.
1: Quindi andate sul nostro sito, trovate la web radio R101 Christmas e Natale parte anche oggi.
2: Oddio, ma che meraviglia!
1: Migliore che c'è.
2: Oddio, ma che meraviglia! Partiamo già con Mariah Carey. Mi sa che vado in soffitta a prendere l'albero di Natale e lo porto giù.
1: Vai, certo. È il momento.
3: Manda, corro in cantina a prendere l'albero.
1: Tutti.
4: Tortorella, buongiorno. Te ciao. Lo dico in slang, te lo fai tradurre da Peppino. Non siamo a Camazen, per favore, che si canzone di Natale che subito ancora.
0: Peppino, che ha detto? Sei riferibile.
5: Carit.
1: È troppo presto.
6: Buon Natale,
0: guardiamo,
6: ha detto buon Natale.
0: Guardiamo il lato positivo, siamo già arrivati al panettone.
7: Esatto. È arrivato un messaggio.
6: Sì.
7: Michael Bublé. E io?
1: È partita Mariah, lui arriverà dopo, anche perché sarà in onda e online fino al 7 gennaio 2027, non 2007, come ho detto prima.
0: Ma chi?
6: La web radio di Natale.
0: Ecco.
6: Però domani, attenzione, metteremo i tormentoni dell'estate 2027, giusto per arrivare in tempo anche lì.
1: Sì.
6: Prima, un po' prima.
1: Altri commenti?
8: Voi siete fuori, 3 mesi di Mariah, non li reggo.
1: Così era giusto per lanciare la nostra web radio Christmas R101.
9: Domani George Michael.
6: No.
1: Tanto lo Wamageddon parte il 1 dicembre, forse, se si sente prima.
5: Forse sì. Addirittura stasera, amico.
1: Guardate, avevamo qua il nostro Pieraccioni con una notizia che c'entra con la scuola. È stato ritrovato il libretto scolastico di Pieraccioni a un mercato dell'usato. È stato pubblicato, lui l'ha rivisto e basta, è partito
6: il suo
1: con
6: personale.
1: Il suo personale.
6: E come c'è finito in un mercato
7: dell'usato? Domani ve lo racconto.
5: Questo
7: domani
5: se lo chiede anche lui.
7: Sì, me lo racconto. Sì, ecco, ciao Cristiano, amico mio, domani io vi racconterò che cosa è successo.
0: Vabbè, domani ce lo racconto.
7: E la mia adolescenza, le medie, tutto.
5: Domani no, oggi, per oggi ti giustifichi, insomma.
1: Esatto.
7: Domani, oggi

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona serata da Federica De Boni. Oggi l'annuncio a sorpresa dopo l'Angelus di Papa Leone. Mi opero per un nodulo al polmone in fase iniziale. L'intervento è già programmato per i prossimi giorni al Gemelli di Roma. Il ricovero durerà 7 giorni. Trump parla di una tregua energetica tra Ucraina e Russia, ma all'insaputa di Zelensky, il leader di Kiev, diteci quando inizia. E sulle elezioni evocate dal capo della Casa Bianca replica al voto se la guerra si ferma in 2 mesi. Un nuovo attacco con proiettile non identificato ha colpito l'aeroporto di Riyadh, provocando un incendio in un terminal, a riferirlo la coalizione a guida saudita. In un raid degli Houthi ieri 12 morti, le forze governative yemenite attaccano lo scalo di Sana'a. Elezioni comunali, il segretario nazionale di Forza Italia Tajani lancia la corsa di Matteo Perego a sindaco di Milano. Incarna lo spirito della città, ha dichiarato il vice premier. La Lega rilancia sulle primarie. Indagini in corso dopo una violenta rapina in una gioielleria a Carrara ieri sera. Il titolare colpito più volte alla testa con un'arma. Si cercano 2 malviventi fuggiti con un bottino. Avrebbero minacciato anche un passante. Formula 1, Verstappen domina il Gran Premio di Singapore davanti a Leclerc e Antonelli. L'italiano sarà campione tra 2 settimane ad Austin. MotoGP in Indonesia vince Bezzecchi. Calcio, la sesta di Serie A. La Lazio batte il Monza 3-1 e rimane in vetta con l'Inter. Pareggiano 0-0 Como Roma. Lecce Bologna 1-2. Stasera Sassuolo Milan e Cagliari Juventus. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: Grappolone, perché ci hai lasciati? Mi piacevi tanto quando facevi il divulgatore scientifico.
1: È vero.
0: Vabbè, è un po' presto, ma vado ad aprire una bottiglia di prosecco in
2: giro. Brava, brava.
3: Per celebrarlo al massimo, eh sì, il nostro Paolo Dini oggi in realtà è rimasto bloccato da un albero davanti al suo garage, però c'erano dei modi alternativi per venire a lavorare, no?
2: Sì, a voglia, certo. Basta volere e potere, scusa, ad esempio, come dice questo nostro amico...
4: Davanti al garage ci può pure stare, ma tagliato anche la connessione telefonica? Non poteva semplicemente farlo in conferenza? Stanno lontani uno a Bra, un altro a Livorno, un altro ogni tanto va dall'altra parte. Ma che cavolo, poteva videofonare, no?
3: Videofonare?
2: Ha ragione, poteva videofonare.
5: Ciao banda!
3: Ciao!
5: Non va bene così, vero? Senza Paolo, questa è insubordinazione. Ciao! Paolo da Pordenone.
3: Ciao, no. Per Paolo da Pordenone.
2: Ma c'era un'altra soluzione per ovviare alla venuta al lavoro di Paolo Dini da Castelleone a Milano, sentiamo.
6: Mannaggia, se lo sapevo gli prestavo una coppia di San Bernardo che lo tiravano con lo slittino.
3: Ma poi si vedeva tutta la boccia che c'hanno sotto, no? La botte.
2: Prova con una coppia di San Giovese, no? Una coppia di San Bernardo. Va bene, va bene. Ma ce l'abbiamo, lo recuperiamo prima delle 9.
1: Non lo so, anche perché sarebbe stato bello averlo in onda con noi oggi, Paolo, perché avrebbe raccontato la notizia che sto per darvi io a questo punto, perché è una notizia curiosa che lui sarebbe andato a scovare fino in Perù, perché nelle recenti elezioni regionali in Perù un candidato ha attirato l'attenzione generale per la particolarità del suo nome. Allora, di cognome fa Simeon Flores e uno dice, vabbè, è un doppio cognome. Il problema è quei simpaticoni dei genitori che gli hanno messo come nome Hitler Mussolini.
2: Anche uno solo.
1: Moderatissimo personaggio che si dà alla politica. Ovviamente chi l'ha già intervistato? Chi è lì pronto a intervistarlo?
2: Chi l'ha intervistato?
1: Vespone! È ovvio, già lì.
7: Bene.
1: Buongiorno.
7: Ci siamo, benvenuti da Milano, la banda Dilla, con persone che mi fa stare bene, vorrei ascoltare. È detta vera, non finirò in galera.
3: Porta. Quando è che verrà ospite Hitler Mussolini?
7: Ne parliamo infatti tra pochissimo. Ecco, è un breve riassunto, collegamento con noi Mario Rogero che ha minacciato Paolo Ruffini dopo avergli visto tutti i bracciali e l'anello addosso. Questo mio gesto al braccio sta diventando noioso, devo dire, è più noioso delle pubblicità di Enrico Papi che pubblicizza auto prima del video su YouTube. Vannacci uguali, le ultime dichiarazioni di Vannacci d'immigrazione o diventiamo la panchina dell'Udinese. Tra poco su Rai 1 partirà la Ruffianeria, un programma dove Fabio Ferrari e altri ragazzi della Terza ci potranno leccare con la lingua secca. Sarà uno speciale sulla musica di Morricone, poi uno speciale sulla vita di Mussolini, si chiamerà Ventennio Morricone. Vi ricordo che è uscito il libro di Mussolini 85 anni dopo.
1: Daje.
7: E così sì, Vannacci è troppo anche per me ed Adolf. Pensate, Benito,
3: incredibile.
7: Benito e l'altro libro, Benito non faceva saluti romani, ma aveva il colpo della strega, ha avuto il colpo della strega mentre nuotava, quel maledetto braccio destro rimasto bloccato mentre faceva una bracciata. Finalmente ospite leggero e frizzantino, più incisivo della che ha tentato di abbattere Paolo Di Nocè. Pensate, Hitler Mussolini Simeone, eletto sindaco di Cheropalca, e pensate, a un candidato di sinistra, benissimo.
1: Ma come
7: e
1: di sinistra?
7: Mi scende una lacrima, uno slurper quark, buonasera. Hitler Mussolini Simeone, come mai hai scelto questo numero?
8: Poi lo so perché
7: vabbè, comunque non ce ne frega niente. Lei ha iniziato. Lei quando ha iniziato a camminare ha fatto i primi passetti dell'oca. Troppo simpatico.
1: Sì, allora, certo.
8: Bueno, soy pronto per la marcia su Lima.
7: Lei è pronto per la marcia su Lima.
1: Certo.
7: Benissimo, quando c'è Ruios e i treni per Lima partivano.
1: Era il Ronorato.

0: Sì, un giovedì nel quale Cristiano si stava lamentando del fatto che i giornalisti non avessero più notizie, perché stava leggendo il giornale di ieri.
1: Ma infatti stavo vivendo il mio personalissimo giorno della marmotta e dicevo, ma cavolo, ma vabbè, basta Sinner, ho capito, ha dichiarato che è finita, due pagine su Sinner anche oggi.
2: Esatto. Buongiorno campanicisti, campanini e campanari. Cominciava così, no, il giorno della marmotta.
1: Cominciava così. Oh, a proposito di film, è ricomparso in Parlamento, scusate il termine, Domenico Scilipoti.
0: Wow! No.
1: Vestito da Danny DeVito in Matilda sei unica, praticamente. E a proposito di film, volevo svelare anche il regalo che abbiamo fatto, magari tanti sono curiosi.
2: A proposito di film, così.
0: Allora, per il nostro Matteo, cosa guardo? Un emozionario del cinema. Ci sono varie emozioni e per ciascuna di queste sono descritti una serie di titoli per esprimere odio, felicità, soddisfazione.
1: Questo perché Matteo, che ha tanti pregi,
2: preparatissimo,
1: però ha il difetto di essere a parecchio digiuno in quanto a classici cinematografici.
0: Esatto.
1: Allora, io voglio dirgli, ora ho portato anche le paste un po' per addolcirmi e tutto, però io una volta che ieri ho saputo che tu non hai ancora visto il nuovo Cinema Paradiso, io ho detto, per me domani può stare a casa.
3: Ma neanche una volta.
1: E poi gli altri che sono più buoni.
2: No.
4: Anche per sbaglio.
2: Però non adesso gliel'abbiamo segnalato in 5 su 6 praticamente, perché ognuno gli ha messo nel libro il film che deve assolutamente vedere.
1: Che nel libro ci sono dei post-it in cui ognuno di noi li suggerisce almeno una coppia di film.
0: Ma
1: da vedere.
0: È carina l'idea dell'indice emozionale, una serie di titoli che puoi vedere quando sei in estasi, quando hai malinconia, intrigo, sorpresa, giustizia.
1: Perché hai messo Moana e Cicciolina ai mondiali tu?
3: È vero. Come intrigo, intrigo tra l'altro.
0: C'è anche quello che hai fatto te in Polonia, Cristiano. Quello come si trovava?
1: No, Bulgaria.
0: In Bulgaria il titolo era?
1: Box Office 3D.
0: Box Office è nel disprezzo di sé.
1: La morte della
2: celluloide. Consacrato quindi. Sì, oggi doppio
1: compleanno.
2: Magari
1: poi quello l'ha già visto, insomma. glielo chiederemo.
2: Alla banda di R101, anche voi, stiamo scoprendo al 331 80 90 101 che avete delle occasioni che dovete condividere con qualcuno.

0: potrei quasi dire che Shane Filan è mio padre. Avete sentito questa?
1: No, cos'è?
0: Lo dicono sempre i ragazzi di oggi quando ammirano particolarmente una persona. Dicono è mia madre, è mio padre.
2: Sì.
0: Paolo Dini è mio padre.
3: Cioè, no, il tuo nonno forse.
1: Sentite questa. Cioè, Beppe da Livorno dice: alle medie in matematica ero un disastro. E nei compiti e nelle interrogazioni il prof mi dava sempre NC, che significava non classificabile. Beh, per qualche mese sono riuscito a far credere a mia madre che il significato era non c'è male.
0: NCM, bastava aggiungere la M finale.
1: Finché alla fine si è svelato tutto.
0: Bruno si chiama
2: Beppe.
0: Ah, Beppe è mio padre comunque.
1: Va.
0: Sentiamo le vostre voci al sempre al 331 80 90 101. Arrivate così.
4: Noi all'asilo rubavamo il telefono della maestra, no, una poco furba, e glielo aprivamo quando tornava in classe. Glielo rimettevamo in borsa. Ciao!
0: Cioè,
1: questi all'asilo già cominciavano a prendere lo smartphone.
2: C'è cioè, già il penale per questo.
1: Ma
2: loro
1: ti rendi conto?
2: Te Ilari racconta.
1: Siete voi
2: cose.
1: Non dover portare il telefono in classe, mica le maestre.
0: C'è una maestra che è andata oltre, ragazzi. Dai, sentite questa.
5: Buongiorno, banda di R101.
0: No.
5: Ho sempre tenuto un comportamento abbastanza mansueto. Ma. Però mi ricordo un giorno consegnai un disegno tecnico al professore e lui ebbe la brillante idea di strapparmelo letteralmente a morsi. Sarà che non gli piacque, quindi questa è l'unica, una delle poche cose che mi ricordo della scuola. Ciao, banda!
0: Ciao, magari gli piaceva talmente tanto che voleva assumerlo.
2: Di Giuseppe Conte.
1: Vuoi dire?
2: Vero.
1: Io ho notato che si è autodefinito mansueto, che di solito è un aggettivo che dai agli animali, capito? Quindi si è autodefinito in qualche modo.
0: 331 80 90 101, le vostre voci con le marachelle che avete fatto a scuola, quelle che vi hanno beccato e quindi avete ricevuto una nota dal maestro, dal preside, oppure quelle che siete riuscite a tenere per voi. Aspettiamo le vostre voci mentre qui arriva il nostro psichiatra preferito. Raffaele Morelli, buongiorno alla banda.
3: Buongiorno, professore.
6: Buongiorno.
1: Ma professore, le do una notizia.
6: Sì.
1: Crepè è in testa alla classifica dei libri. Il
3: suo perché lei deve rovinare il lunedì mattina?
1: Il suo
6: volete
1: invece
6: sapere cosa? Vuole sapere la risposta?
1: Sì.
6: La vastità? La vastità? Vabbè, comunque, mi scrive Giuseppe a Livorno.
0: Sì. Che fa Giuseppe?
6: La notte. Una volta presi NC. Adesso faccio un NCC.
1: Ah, eccolo.
6: prendo i professori. E le lascio in campagne, certo, sperduti nel niente.

0: la cittadinanza onoraria a Benevento a Gwen Stefani.
1: Perché mai?
2: Come mai? La strega.
1: L'hanno rimpatriata.
0: No. Hanno scoperto queste sue origini a Colle Sannita, dal cognome Stefani.
1: Sì.
0: E dovrebbero darglieli a breve, insomma.
1: Bene,
3: quella la vastità qua poteva passare a la seconda del giorno, tra l'altro.
1: Un paio di gambe come quelle di Gwen Stefani, vuoi non premiarle? Chi è?
3: Bene.
1: Ah, la vastità era sotto il coro da stadio, certo.
0: Le gambe, quelle di Messi, invece, hanno giocato ieri sera l'ultima partita con l'Argentina. E quindi, insomma, ai nipoti, tutti noi che c'eravamo, potremo raccontare di aver visto l'ultima partita di Messi.
1: E dopo l'ultima partita di Messi, Ronaldo ci ha ripensato, ha detto: no, voglio giocare ancora col Portogallo.
3: È
1: perché
3: vero.
1: Deve avere qualcosa in più sempre.
2: pensate quanto talento ha negato in quanto bimbettismo.
1: Veramente. Ha lasciato litigando con l'allenatore la nazionale dal ritiro, dicendo: no, non gioco più. Messi ha fatto l'ultima, fa: no, io devo essere ancora in campo. Via. Ritorno, non mi interessa se ho litigato.
0: Noi non ci metteremo in competizione con voi, ma al 331 80 90 101 ci state raccontando quella cosa che avete vissuto e che raccontereste ai vostri nipoti. Sentiamo.
4: Buongiorno banda, io potrò raccontare ai miei nipoti, ma già i miei figli ridono, che ho usato il telex. Io quando ho iniziato a lavorare, il fax aveva appena iniziato a andare di moda, diciamo così, e si usava il telex. E
0: il telefono con il fax, il telex. Insieme.
2: Sì. C'era anche un gruppo, si chiamava telex, Moscow Disco.
1: Moscow Disco, è vero, certo.
2: Vero.
1: Daniele di Parma, dice: classe 1969. Daniele, la tua è interessantissima, non la dico, non ti offendere. Non la brucio oggi, me la tengo stretta stretta, ne farò argomento di uno dei prossimi bim bum boomer.
2: Ah, lo spoiler misterioso.
1: Sì.
3: Adesso gli ascoltatori diventano autori, così non lavori.
1: Bella idea. Bravo Daniele, grazie.
2: Io potrò dire di aver visto Carlo Conti pallido.
3: ma quando mai?
2: Io c'ero.
3: Ma non è mai stato pallido.
2: All'inizio della sua traiettoria di pigmentazione, diciamo, c'eravamo.
5: Ricordo, è successo solo quando ho mangiato il salmone scaduto una volta.
0: Vero Carlo. Comunque si chiama anche telescrivente il telex. Sfruttava segnali binari a 50 baud.
1: E adesso mi spieghi però cosa vuol dire.
0: Non ho idea.
2: Sì.
5: Scoperti lui.
0: Sì.

0: ha bussato alla porta un artista italiano che in questi giorni ha commentato una foto.
1: Non aprire, che è una truffa, non aprire.
0: In cui mangiava con la sua compagna e con sua suocera, degli gnocchi cucinati dalla suocera, e l'ha commentata lui stesso, grande Sandrona gnoccona, a sua suocera. Stiamo parlando dell'artista Tony F, alla banda artista di R101.
1: Tony. Ciao Tony, e quindi tu ritieni che debba essere di interesse pubblico lo gnocco di tua suocera, giusto?
2: Sì, perché adesso so io che preparo i gnocchi, perché io preparo dal 2070.
0: Tony F dal futuro alla banda di R101.
2: È stato a parlare, vi ricordate quando c'era cosa, vi ricordate, io ora sono vecchio.
3: Nel 2070 non parleremo tutti con l'autotune?
1: Sì.
2: Magari. Quando io stavo ad Udune, le cose andavano meglio.
0: Ah sì, eh? Cosa c'è nel 2070?
2: La gente sta male perché ha perso. Io parlo così, ho perso tanti per colpa dei zuccheri, mi come con l'altro che sei in magna. Capito?
1: Ma ormai hai battaglia contro gli zuccheri, vero?
2: Sì. Certo, certo. Ora se si annoia di più, capito? Sta longevità nel 2070, ma annoia. Penso che arrivo a 140 anni, ma annoio.
1: A cosa serve campare 140 anni se poi ci si annoia?
3: Sì, giusto? Ci ha annoiato a 30.
4: Con tutto questo entusiasmo, bravo.
2: Mi ricordo ci sono i migranti agli angoli delle strade a vendere la merce.
1: Adesso
2: poi, dopo il ventennio va a nascere, è cambiato tutto.
0: Dici cosa
4: Dio
0: succederà.
4: Che paura.
2: Posso
4: fermarmi qui? Io scendo qui.
2: Dal 20, sì, 20 anni. 20 anni.
3: Io volevo sapere quanto sta la benzina nel 2070.
2: Bassa. Bassa.
1: Non c'è più, la si sniffa e basta.
2: Con 5. Un euro, 45 euro al litro.
3: 5 euro al litro,
0: vabbè, tra 50 anni
3: magari nel frattempo aumentano gli stipendi, va bene.
2: Ai miei tempi non si stava come ora 48 ore al cellulare nel 2070. Ai miei tempi, se facevamo cose interessanti, si passava il tempo dal tatuatore. Ai miei tempi noi se suonava musica vera con i software, computer, mica sta robaccia artificiale di oggi.

0: qui aspettando il Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del giorno che di solito porta la gente a chiamare lo psichiatra, noi anticipiamo i tempi.
1: Noi andiamo in analisi prima.
0: Abbiamo di nuovo il nostro Raffaele Morelli, buongiorno.
2: Vedete, c'è una cosa che ci tenevo a dire.
3: Cosa?
2: Ho più di 2000 pazienti.
1: Davvero? Ah,
4: ma boia.
2: Ma resto umile.
3: Beh, si vede, eh.
2: Vedete, potevo finire per fare professore nella scuola, ma ho preferito fare libri e incontrare le persone. Una volta un ragazzo non digeriva mai. Io lo tenevo davanti.
1: L'ho già sentita sta cosa.
2: Ti facevo pulire la lavagna. Una volta che dopo che aveva digerito.
1: Sì, ho capito.
2: Vedete, i professori oggi sono stanchi e confusi. Io mi sono stufato. Il 70% delle persone pensano di parlare come me, ma in realtà è ChatGPT.
0: No.
3: Questo non è bello, però,
2: Chi se ne farei?
3: Ma.
2: Professore.
4: Sì.
2: Il mio prof d'inglese mi dà sempre 9 in pagella, senza interrogarmi mai.
0: Perché?
2: So solo che ogni tanto vuole incontrare mia madre.
3: No. Ma che storia è?
1: Quindi però. Il 9 in pagella è per sua madre.
3: Ma scusi.
1: Ma ho capito questo.
3: Che esempi diamo?
2: Ma. Professore. Chi se ne farei?
3: Ma.
2: Professore.
4: Sì.
2: Mio prof d'inglese mi dà sempre 9 in pagella, senza interrogarmi mai.
0: Perché?
2: So solo che ogni tanto vuole incontrare mia madre.
3: No. Ma che storia è?
1: Quindi il 9 in pagella è per...

0: lo sai fisso? E all'esame ho fatto solo lo scritto.
1: Certo.
0: Mi vergogno anche a risponderti via mail. Comunque, professore, metto le note ai bambini troppo ambiziosi. I bambini di solito dicono: voglio fare il pompiere, l'astronauta.
2: Sì.
0: Vedete? Ma uno intelligente che dica: voglio fare il disoccupato, vivere chiedendo la liquidazione.
1: Ma scusa,
0: non cresciamo i nostri figli con un'etica giusta, credo.
1: Professore, c'è un sms che vuole chiedere a Fiatata se può andare a piedi in ZTL.
2: Perché? Perché è meglio i mezzi pubblici evitarli.
0: Faccio questo ultimo messaggio che mi dice: professore, preferisco rimanere anonimo.
2: Sì.
0: Lavoro in radio.
2: Sì.
0: Ho lanciato un gioco che si chiama Bim Bum Bum.
3: Che
0: non sopporto,
3: dice?
0: Non sopporto i miei colleghi e vorrei liberarmene. Cosa mi consiglia di fare?
1: Vuole per forza,
0: vuole saperlo per forza.
3: Firmato Paolo D, giusto?
0: Signor Paolo D. Odini P.
1: E di vuole essere chiamato. Veniamo al sodo. Stringa. Stringa, non spinga.
0: Che cosa vi consiglia di fare?
2: Non ce l'ha la soluzione.
0: Come
2: non
0: c'è
3: la battuta finale?
0: La battuta finale.
2: Vai, la chiusa, su.
0: Pensavo di andare a Radio Bottega.
2: No, è già stato.
1: Già fatto anche quello. Vabbè, senta. Sto finendo il libro di Crepè, abbia pazienza. Non ho tempo per darle retta. Buona giornata, professore.
0: Metta Etnia, per cortesia.
2: Eccolo là.
3: Eccolo qua. Si salva sempre così, lanciando ormai lui stesso il.

0: gioca al gioco della bottiglia e ha danzato in classe in piedi sul suo banco la Macarena. Ed è stata sospesa per quello. Ha pubblicato lei nelle sue storie la nota, datata 1996, più assurda presa in classe.
1: Infatti, guarda, secondo me, se non ce la faceva con la musica, io la vedevo già destinata a un'altra carriera. Ve l'ho sempre detto.
2: Poi ridete, ma il gioco della bottiglia, se non lo facevo io, non ero così adesso.
1: E veniamo alle note prese da Snoop Dogg, o no? Non ci sono.
0: Non ci sono, chissà quelle lì, se le tenute nascoste.
1: Okay,
0: le
1: bene.
0: Note, le marachelle fatte, magari proprio quelle che non vi hanno beccato i vostri insegnanti. Ce le raccontate al 331 80 90 101. Sentiamo una voce.
3: Ciao ragazzi, Mario da Reggio Emilia.
0: Ciao,
3: io
0: Mario.
3: Una nota che mi ricordo meglio è stata la prima in assoluto, lontano 1976, per aver falsificato.
4: Che cosa?
3: In prima elementare, quindi non sapevo praticamente scrivere, falsificato il voto. Avevo preso un benino e io l'ho modificato in benone. Mi sto ancora chiedendo come mai mi hanno sgamato, come hanno fatto.
4: Benone.
0: Ho preso benone, mamma.
1: Quando hai il crimine dentro, già in prima elementare.
4: Bene, ma non benone.
2: Fabrizio ci dice: mi sono ritrovato, l'alunno fa i compiti di inglese durante l'ora di francese.
4: Ma come? Bella.
2: Oppure, questa è curiosa.
0: Un bel esercizio di memoria.
2: Due insegnanti nella stessa classe, evidentemente non erano molto in amicizia, al punto tale che un insegnante dà una nota alla collega, cioè della serie: il professor tal dei tali disturba la mia lezione.
1: Okay. Ha fatto se... rapporto alla collega.
2: Però, essendo la giornata mondiale degli insegnanti, sì, a cui va tutta la nostra ammirazione
1: e solidarietà,
2: sarebbe bello sentire per una gran parte loro, no? Le cose che si sono trovati a dover gestire in classe, senza necessariamente arrivare a una nota, magari, e se poi è arrivata raccontatela pure, però sicuramente si sono trovati ad essere testimoni,
0: ne avranno sentite, viste sempre di più. Adesso poi è vietato, è arrivata la prima circolare ufficiale, hanno vietato le gare di aura, ne avevamo parlato.
4: A voglia, anche a scuola le fanno, ovviamente.
0: Le fanno anche a scuola. Sì. Questa è la colonna sonora che di solito accompagna questi video, ecco, su TikTok.
2: Spieghiamo ai più distratti, perché magari sono dei genitori che Laura non c'è, è andata via. E che cos'è esattamente? Dai.
0: La gara di carisma, praticamente. Okay. In base a quanti gesti dei giorni d'oggi si riescono a fare in poco tempo, uno di fronte all'altro, a mo' di sfida, il guanto lanciato è proprio la sfida dell'aura.
4: Imbecilli. Di studenti.
0: Non so perché in alcune scuole hanno deciso di vietarlo per evitare che poi i video escano, che si perda troppo tempo alla ricreazione.
2: Ma quindi il 6-7 è una parte di questa
4: gara?
2: Okay.
4: Certo.
0: Si parte dal 6-7, poi sono vari movimenti, varie parole, quindi chi ha più carisma vince queste gare, anche se probabilmente neanche loro hanno capito le regole.
2: Ecco. Non lo so, non c'era bisogno di gare una volta per identificare in classe l'elemento più o meno carismatico, no?
4: Bastava il gesto dell'ombrello, no? Leo.
2: Venivi seguito, se eri carismatico, venivi emarginato se non lo eri, punto, basta.
4: Sì.
0: Adesso no, proprio si stila la classifica probabilmente alla fine dell'anno.
2: Pur la gara di auto.

0: no me muero.
1: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
2: Buona serata da Federica De Boni. Non sapevo nulla, ma accetteremo se Mosca farà altrettanto. Così Zelensky, dopo le dichiarazioni di Trump su una tregua energetica da subito tra Ucraina e Russia, prevede lo stop ai raid contro impianti e infrastrutture. Le forze governative yemenite, sostenute da Riyadh, stanno attaccando l'aeroporto di Sana'a. Gli Houthi hanno ammonito l'Arabia Saudita a mettere fine ai suoi interventi in Yemen, o la reazione sarà ancora più dura dell'attentato di ieri allo scalo della capitale. Papa Leone dovrebbe essere operato al Policlinico Gemelli di Roma martedì. Oggi l'annuncio a sorpresa del pontefice. Ho un nodulo al polmone, ha detto ai fedeli, trovato in fase iniziale, localizzato, i medici ritengono di dover intervenire. Il capo dello Stato Mattarella, le siamo vicini, la premier Meloni rincuorata dalla sua serenità. Oltre 700 morti sul lavoro da gennaio ad oggi, quasi 405 denunce di infortuni e poco meno di 75.000 di malattia professionale. Sono i numeri drammatici presentati oggi in occasione della 76esima giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro. Nella provincia di Napoli un balcone è ceduto a Santa Maria la Carità. Il crollo è avvenuto nel primo pomeriggio. Quattro persone che si trovavano sul posto sono precipitate. Due sono state trasportate in ospedale in codice rosso. Formula 1, seconda vittoria di fila per Max Verstappen. Il pilota olandese della Red Bull vince il Gran Premio di Singapore davanti alla Ferrari di Leclerc e alla Mercedes di Kimi Antonelli. Il giovane italiano tra due settimane negli Stati Uniti potrebbe mettere al sicuro il titolo iridato. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: R101.

0: sta succedendo?
1: La falce mietitrice, così chissà chi sarà il prossimo venerdì, a chi toccherà.
2: Secondo me Paolo è arrivato con il Tortorella Challenge.
1: Che non sarebbe strategicamente una mossa sbagliata, devo dire.
0: E allora facciamolo partire subito la sfida, la battuta più brutta del giorno. Parte ora.

0: banda. Ciao. Io fossi in voi farei lavorare Paolo in videochiamata, assolutamente, così lo rendete attivo. Buona giornata, Federico da Bergamo.
1: Il taxi non lo può prendere, i mezzi non ci sono, almeno in videochiamata.
2: Almeno in videochiamata.
1: Dai, dai, dopo ci proviamo.
2: Ci sono certe agenzie funebri che ti mettono la webcam sulla bara, sì, che tu da casa ti puoi, ma anche la webcam sull'oculo.
3: Ma lui è
2: non
3: facile,
2: vuoi andare al cimitero,
3: facile,
2: e ti mettono...
3: È facile che si faccia cadere un albero sulla linea telefonica.
1: Vabbè, si è fatto barricare.
2: Ma
1: tipo.
2: Perché? Dai, altra trambata. Dice, ma perché questo humor nero? Ma perché tanto peggio di così? Siamo nel pieno del Tortorella Challenge, quindi no,
1: sì,
2: le cose non possono andare, no?
1: Tra l'altro io sono ancora terrorizzata da ieri sera. Ho visto un film di paura con protagoniste delle verdure. C'erano le zucchine, i sedani. Era un horror.
2: Oh, Dio mio. E all'uopo in giuria abbiamo nell'ordine. Avanti,
4: Meloni! Meloni! Quanto euro, Meloni? Venite bene lì! Donato le zucchine che salgono a 4,30 il chilo, non è?
1: Suoni, sì, c'ha davvero, la voce di Mario Giortolano.
2: Mario Giortolano, chi è quell'imbecille che ha deciso di chiamarti Giortolano?
4: penso poi domina.
3: Abbiamo un autore fior di milioni.
4: Toc, pagato per queste battute. Toc.
2: E Nicola Porro.
1: Non ha neanche dovuto lavorare su Nicola Porro perché ce l'ha già nel cognome.
4: Nome omen. Toc.
1: Tutto è pronto, provate a non far ridere i nostri giudici per vincere il Tortorella Challenge, magari così.
5: Vabbè, Chiara, ma che film del cavolo che guardi. Ciao Cristina da Milano.
1: Ciao Cristina.
2: E questa, vabbè, era nell'aria, era lì che girava. Dai.
1: Dove andiamo? Da Milano a?
6: Ciao S101.
1: Ciao.
6: Questa è la mia battuta.
1: Vai.
6: Ci sono tre macchine, una gialla, una rossa e una blu. Quella arriva prima? Quella gialla.
1: Perché
6: è gialla.
1: È gialla. Giusto.
2: Quella è gialla.
1: Gialla è gialla.
2: Mi esprimo.
4: Paolo Vinsanto subito. Vecchia toc.
2: Paolo Vinsanto subito.
1: Come
2: non è male. Sicuramente meglio
1: per una bimba così piccola, piccina, giovane. L'ha sentita ieri e per lei è il cavallo di battaglia. A proposito di cavalli.
7: Banda, buongiorno, Walter.
1: Ciao,
7: da Brescia.
1: Walter.
7: Ma ascoltate, ma se voi avete un cavallo e state attraversando un ponte, mi raccomando, tenetevelo bello stretto, altrimenti cavalca via. Ciao a tutti.
2: Vabbè, questa ci stava dopo le prime due ciofeche iniziali.
1: Questa è strani comunque.
2: Mi ha fatto muovere mezzo muscolo. Va bene.
1: Torniamo nell'ambito Paolo di Niano.
2: Ah, ok. In quella lettera.
8: Ciao Chiara, ciao Banda, Lorenzo da Chieri per il Tortorella Challenge.
1: Ciao.
8: Guarda Chiara, anche per ricordare Paolo, io questa sera guarderò un film che parla di birra. È una commedia.
4: E Wiwa!
2: Ah, commedia.
3: Media.
1: Commedia.
2: Vabbè, per fortuna era l'ultimo, no?
1: No, abbiamo un'ultimissima sfidante. Oggi è venerdì, dai, poi mancherà per due giorni il Tortorella Challenge. Come facciamo?
2: Okay.
1: Abbiamo una in più, vai!
9: Ciao Banda, Erika da Sedriano per il Tortorella Challenge.
1: Buongiorno.
9: Io invece ho visto un film con protagonisti dei pesci. Era molto interessante, era un thriller.
1: Thriller non è male.
10: Allora, Cristiano, ti ricordi quando l'abbiamo fatto thriller? ricordi, come?
2: A Livorno. Livorno, famose thriller alla livornese.
1: Ah,
2: vabbè.
1: Sì,
2: La nostra amica di Fabriano, che salutiamo la prossima volta, incartale, ecco queste battute ETL lì. Oh, benissimo. A questo punto la liturgia prevederebbe che Mario Giordano e Nicola Porro stabilissero la battuta migliore, ma siccome ieri è cambiata la legge elettorale, si fa come dico io.
1: Va bene, Cristiano, prenditi la responsabilità.
2: Va bene, allora vince la numero 3. La numero 3,
4: the
2: signori.
4: Winner is toc toc, dire the winner is.
7: Buongiorno Walter da Brescia. Ascoltate, ma se voi avete un cavallo e state attraversando un ponte, mi raccomando, tenetevelo bello stretto, altrimenti cavalca via. Ciao a tutti.
1: Sei stato incoronato direttamente da Cristiano Militello.
2: Potrà
1: dirlo a tutti gli amici, i parenti.
2: Tutto, finalmente a quest'ora, dentro questa radio, si sorride, amici. Era la migliore. Abbiamo fatto uno strappo alla regola.
1: Sì, ma la sfida, la battuta. Brutta del giorno.
2: Per una volta, poi per festeggiare la scomparsa di Paolo Dini abbiamo sovvertito le regole.

0: In questa giornata in cui ci ritroviamo meno mati del nostro Paolo Dini.
1: Ci ritroviamo orfani.
0: Esatto.
1: Ecco, sentite la musica che Paolo ha scritto sul testamento di voler eseguire durante il trasporto funebre. Ecco.
2: E quindi è il momento del toast in pesce.
3: Bello.
1: Ah sì,
2: avete preparato anche voi un piccolo discorso per il nostro Paolo?
0: Beh, certo. Non c'è Paolo, non c'è più Paolo. Come facciamo a non dire la nostra?
2: Paolo Dini, sì. Finalmente ha staccato la spina dopo centinaia di barili svuotati.
3: Beh,
2: ci lascia Paolo Dini dopo 70 anni e finalmente può digerire. Pensate che questo discorso funebre è il primo discorso in cui Paolo Dini non ci parla sopra.
0: Ah! Questa è la più bella. Vuoi anche bruciarti qualche battuta?
2: No. Cristiano ha qualcosa da dire?
1: Sì, sì, mi ricordo, ora bando alle prese in giro, mi ricordo così. Quando ci siamo conosciuti che avevi avuto un brutto incidente. Avesti bisogno di trasfusioni e fui io a accompagnarti alla Paulaner per farti fare queste trasfusioni. Sono vicino, amico, e lascio la parola a te, Chiara, compagna Chiara di tante trasmissioni.
3: Sì.
0: No, ragazzi, non dobbiamo essere così tristi, dobbiamo cercare un lato positivo in
3: brava,
0: tutto.
3: Brava.
0: Oggi il mondo è un posto leggermente meno affollato e trovare parcheggio sarà più facile.
1: Il mondo sarà più sobrio, Cardo, da oggi, diciamo.
3: Morto, morto Paolo Dini. Verrà cremato al whisky.
2: Paolo, bloccato da un albero, è riuscito a sopravvivere. Peccato, perché la natura stava per fare il suo corso. E oggi tutti i birrifici di tutta Italia verseranno i bicchieri a mezz'asta.
3: Boccali a mezz'asta.
1: Mezza pinta.
2: Paolo Dini ci ha salutati, affogato in quel bicchiere mezzo pieno. Grazie Paolo.
3: Grazie Paolo.
1: Grazie.
3: Grazie. Ci mancherai. Tra l'altro, sconvolti dalla notizia, tutti i suoi fan si sono riuniti, tutti insieme, in un ascensore.
0: Ah! Urlando

0: Brava da sola, Chiara è meglio di tutte, guarda.
1: Effettivamente era difficile oggi.
0: Oggi sì, ragazzi.
1: Ma nulla è difficile per i nostri amici. Siamo cascati sulla parola Sara e se la stanno cantando in tutte le salse. Che sarà mai successo al 331 80 90 101? Di tutto. Partiamo con i primi cantarini. All'ascolto, vai.
0: Dai,
2: Saremo io e te, a così sarà per sempre. Sì.
0: È vero.
3: Certo. Saremo, va bene.
1: Sarà per sempre, sì?
3: Sì, certo. Ha detto. Ha vinto il festival di Sanremo, tra l'altro. Poi
4: Roberta da Grotta a Mare. Sarà la nostalgia, sarà che l'estate vola via.
3: Mi ricorda qualcosa questa.
5: Questa Giacobbe.
0: No, dici.
1: Giacobbo.
0: Dici?
1: Beh, Giacobbe. Questa la conosciamo tutti.
5: Sandro Giacobbe.
4: Roberta da Grotta a Mare. Sarà la nostalgia.
0: Sì,
4: sarà che l'estate vola via.
0: Sandro Giacobbe 1983. Sandro Giacobbe, bravo, Leo.
5: Me, io
0: bravo Leo.
1: Brava Roberta che l'ha tirata fuori.
5: Ah no, bravo io che ho indovinato. Brava Roberta.
6: Non sarà un'avventura.
1: Non può essere soltanto una primavera?
0: Esatto.
3: Una storia vera.
0: Estate, questa è primavera, primavera. Oh, non sei preparato?
3: Io no, ma lo dichiaro.
0: Lo so.
1: Dai, solo Mazzotti lo conosci, questa è arrivata.
3: Sì, ma lo evito.
1: Noi no.
7: Sarà l'aurora, poi no, mi ricordo più. Ciao banda, ciao da Cisternino.
3: Ciao Cisternino, bella Cisternino.
1: È bella.
3: Ma è la canzone dedicata alla figlia.
1: Alla
0: vedi
1: figlia,
0: che
1: sì.
0: Sai le cose, vedi che se ti impegni le sai.
3: Sì. Adesso mi sovviene tutto. Poi
8: ci sarà una donna al mio fianco vestita di bianco. Ci sarà.
0: Eccolo.
5: Voglio una CIA anche da questi che mandano gli auto.
3: Te la copiò Michael Jackson anche questa.
5: Anche
3: no?
5: Questo, yes.
3: Vabbè. Poi
9: Sara, svegliati è primavera. Ciao Paolo Damiano.
1: Sara. Vabbè,
0: messo l'accento.
1: When
5: sarà whenever for me.
1: Che sarà? Oh, sarà perché ti amo.
3: Va bene.
10: Primavera, sarà perché ti amo. Ci spostiamo. Ciao banda. Buongiorno a tutti.
3: Buongiorno.
0: I capisaldi della musica italiana non si possono cantare così. Le parole sono importanti.
3: È così, chiaro che lo vinco anch'io. Andiamo.
1: Antonello Venditti, sei pronto?
0: Sì.
11: Ah, sì, che ci succede?

0: giornata. Ciao Chiara da Codogno.
1: Ciao Chiara.
2: Ciao.
3: So
4: e non c'è sesso e non c'è amore.
5: Sul rimpianto nessun
1: finisce.
6: Dolore. Oh, e poi abbiamo un ultimo.
1: La versione per Paolo Dini di questa.
7: Che sarà? Che sarà di Paolo Dini? Chi lo sa? Simone da Bologna.
1: Ciao.
3: Evviva. L'abbiamo dette tutte.
5: Anche la mia vita, chi lo sa.
1: Tantissimi siete arrivati con il karaoke oggi, con le vostre voci, le vostre canzoni. Bravi.
6: Bene, vi ricordiamo solo a coloro che si fossero messi all'ascolto da qualche istante che Paolo Dini non è dei nostri. Vi faremo sapere giorno, data e ora delle esequie. Poi affinché insomma vi possiate stringere attorno, che ce ne vuole anche a stringersi attorno a Paolo Dini.
8: Sono le 10 e un minuto su R101.
3: Ma quando mai?
1: Come è andato in onda alle 10?
6: Ah, riusciamo a mandarlo in onda anche post mortem?
3: Sì, con orari sbagliati.
1: Perché stanno dicendo tutti che in qualche modo sarebbe potuto venire al lavoro oggi.
3: Sì, certo.
6: Sì, abbiamo tirato su una colonia di infami, ecco perché in questi anni.
1: Se volete continuare a consigliarci dei modi alternativi con cui Paolo Dini poteva venire al lavoro oggi perché è rimasto bloccato da un albero.
6: Mi scrive Vittorio dalla Val di Fassa, ma non c'è uno ski lift che da Castelleone porta
8: 10 e 2 minuti su R101.
6: Ma fate segnali orari di tutti i minuti.
1: Esatto,
6: delle 24 ore.
1: Hai bisogno delle 12:44, ce l'abbiamo.
8: A R101 sono le 10 e 3 minuti.
6: Ma cos'è? Ma questo è schiavismo?
1: Sono le 7:38.
6: Ma vabbè, ma l'ultimo.
8: A R101 sono le 10 e 4 minuti.
6: Ma poveraccio, ma questo è quando è entrato in radio come prima mansione gli hanno dato di fare il segnale orario.
1: Il karaoke torna venerdì prossimo su R101, non mancate, mi raccomando.
8: Sono le 10 e 5 minuti.

0: Buongiorno.
1: Ciao Ima dal dammi il regalo.
2: Ciao Ima
1: da Palermo, R101, dammi il regalo.
3: Mauro
4: da Casa Pusterlengo, R101, dammi il regalo.
5: R101, dammi il regalo. Stefano da Sant'Arcangelo di Romagna, ciao a tutti.
6: Ciao banda, sono Ersilia da Pioltello. R101, dammi il regalo.
7: Ciao, sono Pietro da
8: allora?
7: Napoli. R101, dammi il regalo.
9: Ehi. Vabbè. Siete nel Giro posto d'Italia. Giusto, qua c'è il dammi il regalo.
10: R101, dammi il regalo.
9: Le voci che si alzano da tutta Italia, la più veloce ad arrivare al 331 80 90 101 è stata lei.
11: Ciao, sono Valeria da Messina, R101, dammi il regalo.
9: Grande Valeria, buongiorno.
8: Buongiorno.
11: Buongiorno. Ehi. Ciao.
8: Ciao. Ciao Valeria, come stai?
11: Emozionatissima.
8: Sei di Messina?
11: Messina, sì, esatto, Messina.
8: Pensa tu il paradosso, sei stata la più veloce quando ho saputo che le autostrade siciliane sono messe così male che per percorrere da Messina a Palermo è stato stabilito che non si potranno superare i 60 km all'ora.
9: Davvero?
8: Perché sono tutti cavalcavia, guardare, ci vogliono 4 ore e mezzo. E tu invece hai battuto tutta la concorrenza per arrivare a mettere le mani su questo gioiello musicale, insomma.
9: Davvero?
8: Sia in vinile che in CD di Lucio Dalla, brava.
11: Grazie, sono per fortunata quindi.
9: E non solo, Valeria, possiamo anche mandarti tutti i gadget di R101. Dovrai partecipare a un giochino che facciamo con una jingle machine.
8: Sì, sì.
11: Ok.
8: C'è questa integrazione, Anna e Marco. Chiara Mignorella, Chiara ha questi 16 tasti, questi 16 pulsanti.
9: Piccoli.
8: A ogni pippolo corrisponde insomma magari una sciocchezza, un sample, un campioncino musicale. Solo sotto uno di questi 16 tasti si cela il nostro jingle vincente per arricchire il tuo bottino,
9: Che fa così.
11: Okay.
8: E fa così, quello fa così.
9: Dovrai andare a caso, Valeria, quindi di un numero dall'1 al 16.
11: 2.
9: Numero 2.
12: Fiori, tutto l'anno. Guarda caso, non è sbagliatissimo, però lei è di Messina.
8: No. Bene,
11: okay.
8: Mutiamo il 2 e buttiamoci su un altro numero.
11: 10.
9: Numero 10.

0: Valeria, che scusate, deve portarsi Valeria, a casa i nostri gadget.
1: Sì, ma magari ha da fare nella vita, Valeria.
2: Ma chi se ne frega, rimetti la forza!
1: Basta!
2: Radio, voglio parlare 10 secondi di euforia, ma me lo levi
0: magari la prossima è pure meglio, magari becca il gadget. Valeria, ci sei ancora?
2: Leggi il 10.
3: ci sono un altro numero, 15.
0: Sari dicesse il 10.
4: It's Friday, Saturday, Sunday.
2: Oh, se non è così,

0: Ecco, in realtà è tutta una scusa per fare un po' di casino e mettere la musica che ci garba a noi.
1: Bene. Che numero era per fermarla?
2: La 15.
0: No, no, che
2: è già 10.
1: 15. Ok, allora faccio 10, partire 10. Di tutto.
0: Va bene, a va questo bene. Punto. No. Vabbè, tu che hai fatto questo format, come se ne esce a questo punto, Chiara?
3: 10.
1: 10?
2: No, basta, basta con Corona.
3: Già 15.
1: Che qualche dai, un aiutino.
0: L'aiutino.
1: Un aiutino dalla regia?
2: Non è la 10.
1: Non è.
0: Oggi che giorno è?
2: Oggi che giorno è?
0: Oggi che giorno è?
2: Ah,
0: che giorno?
2: È il 9.
4: Come fa?
2: Non era facile.
0: Pazzesco. Per spicaci ne ho conosciuti, ma come Valeria da Messina raramente.
1: E infatti che lavoro fai, Valeria?
0: Ecco.
5: Lavoro in un negozio, faccio la cassiera in un negozio.
1: Cosa vendete?
5: Articoli per bambini.
1: Ah, ah dai, puoi dire il nome, dai, tanto facciamo un po' di pubblicità.
0: Ma sì.
5: Faccio la pubblicità, ok, Iper Bimbo.
1: Iper Bimbo a Messina, oggi ci trovate una contentissima Valeria, piena di gadget e dischi.
2: C'è Peppino interessato, Peppino.
3: Valeria.
2: 012, grazie. Roba 012.
3: Valeria, con chi vai a vedere il concerto di Corona?
0: Ma cosa? No. Non facciamo casino, per cortesia.
1: Esatto.
0: Va bene, congediamo Valeria, che magari ha anche da aprire negozio e da presentarsi al lavoro. Sì. Grazie, ecco, e metti naturalmente R101 nella tua attività. E lì volevamo andare a parare. Grazie,
5: quello
0: cara.
5: Quello sempre. I miei colleghi lo sanno che la radio è monopolizzata.
1: Brava, così ti vogliamo. Grazie. Un belle uivo per
0: buon
1: concludere
0: weekend.
1: Questo pulpurri di premi che ti arriveranno a Messina.
2: Vai!
5: E Wittua!
2: Brava!
1: Dai, è un numero 10 così per concludere.
2: E allora!
6: Forza! Musica! Si parla!
1: Grande Valeria, ciao!
0: Ciao!
1: Dammi regalo comunque, torna qui su R101 solo con la banda!

0: Half Marathon a Monza. Partenza spettacolare dall'autodromo di Monza, 10.000 persone.
1: Wow.
0: Dopo qualche chilometro, Federico Allamprese, che è del centro sportivo dell'esercito, che stava partecipando, era al numero uno. Poi è successo qualcosa.
1: Ma ce l'abbiamo al telefono, Federico.
0: Buongiorno Federico, ciao.
2: Ciao, buongiorno ragazzi, buongiorno.
0: Eccoti qua.
1: Beh, eri primo, sei rimasto primo, avrai vinto.
2: Sì, allora, praticamente io stavo partecipando alla gara da 30 km.
0: 30 km.
2: Alla maratona.
0: Ok.
2: Sì, perché c'erano più gare in una sola edizione.
0: Okay. Quindi la più importante, non competitiva, ma molto importante, anche vista la gente
2: che
0: c'era.
2: No, no,

0: Ancona e della 30 km.
1: Ah, li stavate doppiando praticamente.
2: Quindi avete degli apripista,
0: sì,
2: giusto?
0: Esatto, con due apripista. Ad un certo punto c'era un bivio a cui anche in precedenza c'era stata un po' di confusione, e uno dei due apripista mi ha detto: segui quello che c'è davanti
1: in bicicletta, giusto,
0: lui.
1: Sono gli apripista,
0: sì, con il fischietto per, uh-huh. Esatto, no, poi c'aveva un cartello bello grosso con scritto
1: follow me,
0: scorta primo uomo.
1: Ok.
0: Allora andiamo avanti e ad un certo punto sul GPS mi suona il 30° chilometro, lui rallenta, eravamo all'interno della pista e io sapevo che eravamo molto lontani in quel punto
1: dall'arrivo.
0: Allora si rallenta, si ferma, mi guarda e mi fa: mi sa che abbiamo sbagliato.
3: No, abbiamo chi?
1: Lui, il primo classificato, ovvero Federico, il secondo e il terzo, vero Fede? Vi hanno seguito tutti?
0: Sì, è stato un po' un caos. I primi tre classificati hanno sbagliato, poi c'è quello che era quarto che alla fine ha tagliato primo.
1: È arrivato primo?
0: Sì, poi la dinamica dietro ovviamente io non c'ero, non l'ho vista. Però so che anche altri ragazzi poi ci siamo trovati nel post gara per l'eventuale ricorso.
3: Quindi seguendo quello che doveva farti strada e portarti, esatto, dritto al traguardo, ecco, ha sbagliato lui e tu gli sei andato dietro.
4: Ecco, cioè, ma se andavate all'IKEA domenica pomeriggio, non era tanto, faticavi uguale.
3: No, se andava all'IKEA col cavolo che trovava l'uscita.
0: La mia compagna era sicuramente più contenta.
1: Aspettava, certo, il traguardo. Guarda, solo non vedevi l'ora di tagliarlo davanti a tutto con l'ovazione e invece
0: no, devo essere sincero, stavo vivendo gli ultimi 8 chilometri, perché gli ultimi 8 chilometri li ho fatti completamente da solo, perché ero da solo in testa.
1: Avevi vinto!
0: E stavo pensando, sai come quando sei bambino che magari ti vengono a vedere i genitori alla partita di calcio?
1: Sì!
0: E segni un gol, due gol, cioè sono emozioni così, no? Io stavo vivendo gli ultimi 8 chilometri per il traguardo davanti alla mia compagna, perché comunque lei mi segue in tutti gli allenamenti lunghi, esatto, e vive con me comunque tutto quello che sto facendo e costruendo, quindi ci tenevo, no?
3: E
0: spento tutto così improvvisamente.
5: Ti viene da piangere adesso.
3: Ti vengono a vedere ma non sanno dove sei.
0: Esatto. No, ogni tanto l'annuncio al microfono, perché davano ogni passaggio cronometrico, davano il posizionamento sugli spalti.
1: E non ti nominavano mai.
4: Sì, praticamente ha vinto anche la mezza maratona di Tripoli contemporaneamente.
6: Federico, sono Giancarlo Magalli, buongiorno.
5: Il comitato?
6: Avremmo voluto darti dei premi di consolazione di 101, ma insomma non sei stato più veloce, quindi ci dispiace.
4: Coraggio, ti rifarai, ne siamo certi. Forza.
1: Grazie Federico per questo tuo racconto. Una storia bella.

0: un segno del tempo quando ritrovi il tuo libretto scolastico del... l'anno scolastico 76-77 in un mercatino. Stiamo parlando di Leonardo Pieraccioni, un suo amico l'ha scovato, gliel'ha comprato e gliel'ha riportato. Lui lo ha annusato e ha detto: mi è sembrato di risentire l'odore di quando rimanevo a letto malato col Vicks Vaporub. E ha ritirato fuori tutti i ricordi, i sapori di quegli momenti. Leonardo, qui con
1: buongiorno,
0: noi
1: buongiorno ragazzi, buongiorno.
2: Sì, ho ritrovato il libretto scolastico delle scuole medie quando ancora non conoscevo Cristiano Militello, pensate, ero giovane, ancora non avevo fatto il ciclone, ero ancora nel periodo preciclo,
0: sì.
2: Quindi
3: come c'è finito
0: nervoso, quindi.
2: Quindi allora mi ricordo una cosa, e mi dicevano le superiori poi sono pericolose, c'è gente che fa nonnismo e ti urla si beh ma zuppio, e Panariello aveva già i capelli bianchi alle elementari. Conti non lo conoscevo ancora perché faceva l'attore e lavorava come uno dei figli nella serie televisiva I Robinson. Quindi... e mi ricordo sempre, perché questo libretto che ho trovato e delle medie mi fa ricordare il professore di matematica che diceva delle cose tipo...
0: Che diceva?
4: Non se lo ricordo, ma aspetta.
2: Certo, mi ricordo quello di matematica che diceva.
4: Gira il foglio.
3: Gli si è impallato il computer.
5: Potrebbe essere una gag, nel senso che
2: no, mi diceva, sempre una cosa. Mi diceva: gli alunni iscritti in una scuola media sono 234, ma 130 di essi non frequentano la terza. Quante sono le sezioni di terza? Se ogni classe per Diana è formata da 26 alunni, dimmelo somaro. Quindi era parlavamo dei ceccherini, e poi c'era il professore di geografia. Volete sapere come parlava? Cioè, sì. Professore di geografia mi diceva sempre:
1: la Basilicata, la Basilicata. Sata, la Puglia, la Calabria, non so.
2: E il peggiore era quello di storia.
5: Perché?
1: Diceva: bene, aprite il libro di storia.
4: Eccolo.
1: Bene, che ci ricorderà i migliori anni. Bene.
0: Faceva paura.
2: Sì, perché quel professore si mimetizzava con la lavagna e noi non si riusciva a vedere, capito? Che era questo succede. Questa è la storia di quello che mi ricorda, insomma, il libretto che il mio amico ha trovato. E mi ha fatto di morto piacere. Ecco.
4: Bravo.
0: È bello,
5: tra l'altro, ritrovato Leonardo, diciamo, ritrovato a Subiano, siamo in provincia di Arezzo. E caso vuole che Subiano è in realtà una trentina di chilometri da Stia, che è la cittadina dove è stato il set insieme a Poppi, naturale del ciclone, no? Quindi la svolta della carriera di Leonardo, quindi in una zona lui
0: chissà
5: cara,
0: come c'è finito comunque, perché probabilmente da una vecchia casa di Leonardo Pieraccioni qualcuno ha riconosciuto il nome,
5: l'ha tenuto come memorabilia,
0: e quindi è partito poi sui social tutta una serie di ricordi di quando si era bambini. Hai tirato fuori il Vicks Vaporub, Leonardo,
5: la minestra col formaggino,
0: i canali in bianco e nero che non si cambiavano per pigrizia perché quando stavi male dovevi pure alzarti,
3: certo. La mancetta in 6 terzi, mi ricordo io.
0: Termometro a mercurio che se si rompeva ci giocavi e poi sei venuto fuori che fa malissimo.
2: Io mi ricordo che Cristiano Militello era piccolino, era già un po' avaro, sì. Aveva le mani cucite ancora in tasca.
0: Allora, visto che sui social poi si sono messi tutti a scrivere i loro ricordi, proviamo a chiederlo anche ai nostri amici al 331 80 90 101. Sì?
2: Chiara, poi si è fatto la prima gita, sai com'è andata?
0: Com'è andata?
2: Che ho urlato: Tini, domani vai in Spagna! E lui: olè!

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona serata da Federica De Boni. Papa Leone XIV ha annunciato durante l'Angelus che dovrà operarsi per un nodulo al polmone. L'intervento sarà eseguito al Gemelli di Roma, il ricovero da martedì. Auguri al pontefice dall'Italia e da tutto il mondo. Il messaggio di Mattarella, le siamo vicini. Il giorno dopo l'affondo a Zelensky, Trump parla di una tregua energetica tra Russia e Ucraina, concordata da entrambe le parti, scrive il presidente americano su Truth, ma il leader di Kiev dice di non saperne nulla. Silenzio anche da Mosca. Nuovo attacco all'aeroporto di Riyadh, seguito alla strage provocata da un missile Houthi, con almeno 12 morti e centinaia di feriti. Un proiettile non identificato ha colpito lo scalo della capitale saudita, provocando un incendio in un terminal. Coro di condanne da Unione Europea e Israele. Aperta una inchiesta a Castellammare di Stabia, dove una donna di 33 anni è morta al settimo mese di gravidanza insieme alla piccola che portava in grembo qualche ora dopo le dimissioni dall'ospedale. Venerdì accusava dolori lancinanti all'inguine, era mamma di un altro bambino. Il mondo dello spettacolo piange la scomparsa di Vilma De Angelis, aveva 96 anni, ad annunciarne il decesso è stato il nipote. Dagli anni 50 ai video virali su TikTok, la cantante e conduttrice pioniera della TV ha conquistato intere generazioni. Formula 1, Verstappen vince il Gran Premio di Singapore davanti a Leclerc, terzo Antonelli che però vede avvicinarsi il mondiale ad Austin, prima chance per il titolo. Bezzecchi trionfa in Indonesia e riapre la corsa per il mondiale piloti di MotoGP. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: Ma sappiamo già di cosa si discuterà oggi, eh? Napoli e Francia. Un sindaco francese dice no ai panni stesi, qui non siamo a Napoli.
1: Ehi.
0: E da Napoli gli rispondono: ci dispiace per voi, non è Napoli.
2: Anche Paolo Dini gli voleva rispondere.
3: Sì, dicendo che un sindaco napoletano ha obbligato tutti a mettere il bidet dicendo non siamo a Parigi.
0: Ecco. Mi sembrerebbe giusto.
3: Esatto.
0: Ne sentirete parlare. Oggi invece noi stiamo festeggiando due compleanni, sì, due anniversari lo stesso giorno, come succede spesso a voi.
4: Ciao, mi chiamo Deccio, sono un italo brasiliano che vivo qua in Italia.
0: Ciao.
4: Tre anni. Una cosa che posso dire che oggi è mio compleanno. Ringrazio a Dio per tutto che ho già vivuto qua. Ti ringrazio tanto, tanto, tanto. Un bacio in cuore di voi. Un beijo no coração de vocês. Vai. Obrigado.
2: E allora lasciatemi dire.
0: Obrigado.
2: Parabéns para você nessa data querida.
3: Muitas felicidades, muitos anos de vida.
2: Questo è super legal, em tu curtindo pacas. Auguri, auguri, amigo. Facciamo presentare a Regina. Presentiamo la Regina.
5: Tanti auguri a te, amore.
3: Eccola.
0: Anche se avanti con l'età, sappiamo che può avere ancora bambini. Ieri è nato il figlio di una coppia, lei 59enne,
3: sì,
0: lui 70enne.
3: E il bambino intanto ne aveva 40 appena nato.
5: Cioè, che problemi avete? Robert De Niro l'ha fatto 80, quindi?
0: Hai ragione.

0: Stasera invece terza puntata di Tale e Quale Show. Qui con noi c'è Carlo Conti. Ciao Carle.
1: Sto scendendo. Scendendo, come.
2: E dove eri?
0: Scendendo le scale.
1: L'ascensore di Tale Quale.
3: Prova l'ascensore, no?
1: Sì. Allora, come state?
2: Bene.
1: Allora, questa sera ancora protagonisti loro, i nuovi concorrenti di quest'anno di Tale Quale. Vero protagonista è l'hashtag di quest'anno che sta spopolando.
3: Qual è?
1: L'hashtag ma chi sono?
2: Ma no.
1: Le manderei tutte a zappare il giardino dei trupi. Questa è la verità, questo che vorrei dirgli, in realtà dico sono bravi. E dovrete sorbirvi questi 12 protagonisti in negativo, ovviamente. Beh, che cercheranno di interpretare i personaggi nel mondo del panorama musicale, cantanti che ce l'hanno fatta nonostante facciano musica d'ascensore, tipo Orietta Berti, Tananai, Fiordaliso, che ormai sembra la maschera di V per Vendetta. E poi questo. tanti ascolti e tanti altri bravi cantanti, e nonostante io li ascolti mentre metto la preparazione H. Bene. Allora,
2: che immagine.
1: Allora, sono sincero, non mi ricordo i nomi dei 12 pezzenti che dovranno esibirsi,
3: ma li ha chiamati lei, li ha scelti lei.
0: C'è Jasmine Carrisi, Maddalena Corvaglia, Paola Perego.
1: Grandi nomi.
0: Non ti ricordavi?
1: Sono finiti dopo di quelli. Vabbè, pensate, quest'anno ci siamo preparati alla grande. Quando imiteranno Gigi D'Alessio, ho fatto inserire nell'ascensore il tasto parcheggio, così allo studio potranno andare a cantare
0: direttamente.
1: Tu farei un applauso a questa mia iniziativa.
3: Bella.
0: Grande Carlo.
2: Dove va?
1: In giuria Siani, Letta, Lamborghini, più incisivi di Fabio e Mingo, e poi
0: Malgioglio
1: vestito da Ranucci
0: e Massimo Ceccherini, quarto giudice.
1: Massimo Ceccherini che interpreterà involontariamente, pensate, Grignani.
2: Ah, dai.
3: Va bene. Possiamo sentire un pezzetto, un'anticipazione?
2: No. Devo tornare a Malgioglio vestito da Ranucci, se è possibile.
1: Ma non voglio fare la giuria! Andatevene a casa!
2: Ecco Massimo.
1: Pensate poi che Andrea Perroni, Stefano Meloccaro, Paola Perego, Jasmine Carrisi e Max Paiella dovranno interpretare un unico personaggio, Mario Adinolfi.
3: Ce la faranno.
1: Che canterà con un deca. Pensate che Mario Adinolfi sarà il nostro prossimo concorrente e si calerà nei panni del Molise.
2: Roberta Molise.
4: Sei un cretino.
0: Questo è d'altro succederà stasera.
1: Se mi rispondesse poi anche al messaggio, farai entrare anche quello vero. Però
2: ora, se hai coraggio, prendiamo questo e glielo mandi a Carlo adesso.
1: Ma subito. Ma gli ho detto ascolta, infatti. Gli ho detto, ascolta,
3: credo che stia sentendo, perché sono sentendo, in comunicazione con Leonardo Fiaschi via telefono.
1: Sì, si sta ascoltando. Quindi mi raccomando, questa sera non perdete l'appuntamento con
3: chi se lo perde.
0: Grazie al nostro Carlo Conti preferito, Leonardo Fiaschi.
2: Ha fatto.
0: E qui possiamo tornare, abbiamo ancora un po' di tempo a sentire le voci dei nostri amici. Oggi ci hanno raccontato, ieri è stata l'ultima partita di Messi, quelle cose che hanno vissuto e che quindi potranno raccontare ai loro figli e nipoti. Sentiamo.
5: Benissimo, sicuramente racconterò, come faccio adesso con i miei figli, delle lire, delle care vecchie lire. Possedere 1.000.000 lire all'epoca era veramente da re.
2: Lo prendevo a Perignano io.
0: 1.000 lire anche, si potessero avere 1.000 lire al mese.
2: Certo, cantava quello.
6: Chiedo Graziani, Seginaro, provincia dell'Aquila, cosa posso raccontare ai miei nipoti? Che ho visto un carro armato da dentro e ci ho vissuto quasi 5 mesi, pilota carro. Ciao ragazzi.

0: 6ix9ine sì. del digitale terrestre. Beh. I più bei video della storia della musica.
1: Meglio attribuiti.
2: Cosa ti mette Elena nella minestra?
1: Ma innanzitutto Elena va un gran variare di minestre, zuppe, robe, esperimenti.
0: È l'effetto del cavolo riccio che ti ho riportato dalla Valtellina.
1: Ah, guarda, veramente. Abbiamo sezionato il tuo cavolo dopo 9 mesi di gestazione, cresciuto con le tue sante manine. Ci ha dato una bella soddisfazione,
0: a
1: una bella zuppa.
0: Ringalluzzente.
2: Allora, l'orto va bene, mettiti anche a fare il vino perché anch'io ho bisogno di vino.
0: Adesso con calma.
2: Per favore.
0: Che sale l'uva. Allora. Oh, l'ultimo concerto di Bruno Mars venerdì. Uno dei Lakers ha chiesto alla sua donna di sposarlo.
3: Ma pensa un
1: Cose.
0: Seconda data del tour, seconda proposta di matrimonio durante Marry You di Bruno Mars.
3: Come essere originali, diciamo.
0: Si sono anche ritrovati sul maxi schermo, hanno mostrato la scena. Lui si è inginocchiato, lei è scoppiata in un urlo liberatorio.
3: Pensa se gli diceva no.
2: Ma anche i biglietti di Bruno Mars non hanno un prezzo, c'è un IBAN e tu fai un'offerta per, la, per il regalo.
0: Matrimonio. Qualcuno potrà dire c'ero quando il cestista Zaire Williams ha chiesto a Paris Timan di sposarlo.
2: Adesso potrebbe partire la vastità. Da dove sei partiti? Sei partiti dall'ultima partita di Messi che si è disputata questa notte.
1: Sì.
2: 3-0 Argentina Benin. Io ho avuto
1: Argentina?
2: Anche Benin. Roberto Benin.
4: Roberto Benin.
2: Benin.
1: Lo sanno di avere una nazionale in Benin.
2: Certo che sì. Tra Togo, Togo, Nigeria
1: e le isole Marshall.
2: Siamo in Africa occidentale.
1: Sì, certo.
2: Ha segnato Messi nella sua ultima partita, vuoi non farlo segnare?
1: Sul rigore. Come si conviene a ogni partita di addio quando non arriva il gol del festeggiato, ti danno sempre poi.
0: Sì, gli danno il rigore.
1: È
2: e allora si è partiti da lì della serie. Qualcuno ai nipoti potrà dire: ho visto giocare Messi, ho visto litigare Ronaldo con la sua nazionale.
0: Chi ha vinto ieri sera? Beh, loro
1: 3-0. Argentina.
2: L'ho chiesto io, si è scoppiato a ridere sto cretino. Mi chiedi anche chi ha vinto.
0: Per dare questa informazione in onda.
2: Bravo.
1: Infatti non ho riso perché dopo aver già risposto a te, il fatto che l'abbia chiesto lei è drammatico, non c'è niente da ridere.
0: Ma perché eravamo già in onda?
2: Sentiamo voi.
5: Buongiorno ragazzi, posso dire di aver visto le Torri Gemelle.
1: È vero, di esserci salita sopra.
2: È vero,
1: anch'io, per l'anniversario di nozze di Ettore e Paola.
2: I miei genitori andammo
1: nel a vedere insomma non solo le Torri Gemelle ma New York.
2: Certo.
1: Ecco, poi
6: buongiorno banda. Ai miei tempi quando facevo il pieno alla stazione di servizio l'importo in euro era più basso del numero dei litri erogati.
2: Mamma mia.
1: Allora
2: abbiamo festeggiato
0: meno di un euro l'una.
2: Siamo stati in grado addirittura di festeggiare una settimana perché c'era un tetto che era di un quarto più elevato del solito e adesso anche quello è già saltato. I 2,190.
1: Finiti.
0: E tu Paolo il primo prezzo della benzina che ti ricordi di aver pagato?
2: Allora io ricordo.
3: I sesterzi.
2: No scemo. Allora io ricordo.
3: C'erano i cavalli. Scusa c'erano i cavalli.
2: Allora se mi
3: chiedi.
2: Fammi parlare. Ricordo il pieno alla Golf di diesel 17.000 lire, ve lo ricordo
0: benissimo.
2: Il pieno.
1: Io mi ricordo la mia mamma che metteva 5.000 lire di benzina, riusciva a uscire dal parcheggio. Che in famiglia siamo stati tutti così. A proposito,
0: la miscela che te la facevi lì.
1: Voi che mi presentate da anni come
2: un braccino,
1: così come
2: uno spilorcio, come parsimonioso.
1: Mio figlio
2: ancora
1: ha notato che nel bar della scuola il cookie, quello burro e cioccolato, costa 2,50 euro. Ieri sera si è messo lì e ne ha fatti 6 per tutta la settimana che l'hai fatti in casa.
2: Davvero?
0: Ti
2: ha
0: insegnato bene, insomma.
1: Secondo me li ha anche rivenduti.
2: Quindi questa è verità. A scuola di Filippo c'è il distributore automatico e la bancarella di Filippo.
0: Paolo, attenzione, c'è un altro messaggio. Per te.
7: Paolo Dini che ha dovuto cagare i denti in un colino.
3: L'abbiamo vissuto tutti.
1: Possiamo dirlo in parecchi.
0: È vero. 331-80-90-101. Aspettiamo le vostre voci. Quel fatto che potrete raccontare ai vostri nipoti. Qual è?

0: Quindi andate sul nostro sito, trovate la web radio R101 Christmas e il Natale parte anche oggi.
1: Oddio, ma che meraviglia!
0: Migliore che c'è.
1: Oddio, ma che meraviglia! Partiamo già con Mariah Carey. Mi sa che vado in soffitta a prendere l'albero di Natale e lo porto giù.
0: Vai, certo. È il momento.
2: Manda, corro in cantina a prendere l'albero.
0: Tutti.
3: Dottorella, buongiorno. Te lo dico in slang, te lo fai tradurre da Peppino. Non si manca mangiare, per favore, che si canzone di Natale che è subito ancora.
4: Peppino, che ha detto? Se è riferibile.
5: Carit.
0: È troppo, troppo presto.
6: Buon Natale, ha detto buon Natale.
4: Guardiamo il lato positivo, siamo già arrivati al panettone.
7: Esatto, è arrivato un messaggio.
6: Sì.
7: Michael Bublé e io?
0: È partita Mariah, lui arriverà dopo, anche perché sarà in onda e online fino al 7 gennaio 2027, non 2007, come ho detto prima.
5: Ma chi?
6: La web radio di Natale. Però domani, attenzione, metteremo i tormentoni dell'estate 2027, giusto per arrivare in tempo anche lì. Sì. Prima, un po' prima.
0: Altri commenti?
8: Voi siete fuori, 3 mesi di Mariah non li reggo.
0: Così era giusto per lanciare la nostra web radio Christmas R101.
9: Domani George Michael.
0: No. Tanto lo Wamageddon parte il 1 dicembre, forse, se si sente prima.
5: Forse sì. Addirittura stasera, amico.
0: Guardate, avevamo qua il nostro Pieraccioni con una notizia che c'entra con la scuola. È stato ritrovato il libretto scolastico di Pieraccioni a un mercato dell'usato. È stato pubblicato, lui l'ha rivisto e basta, è partito
6: il suo
0: con
6: personale.
0: Il suo personale.
6: E come c'è finito in un mercato dell'usato?
7: Domani ve lo racconto.
5: Questo se lo chiede anche lui.
7: Sì, me lo racconto. Sì, ecco, ciao Cristiano, amico mio, domani io vi racconterò che cosa è successo.
4: Vabbè, domani ci racconto.
7: E la mia adolescenza, le medie, tutto.
5: Domani no, oggi, per oggi ti giustifichi, insomma.
0: Esatto.
7: Domani,

0: No, ma... Grappolone, perché ci hai lasciati? Mi piacevi tanto quando facevi il divulgatore scientifico.
1: È vero.
0: Vabbè, è un po' presto, ma vado ad aprire una bottiglia di prosecco in
2: giro. Brava, brava.
3: Per
2: brava.
3: Celebrarlo al massimo, eh sì, il nostro Paolo Dini oggi in realtà è rimasto bloccato da un albero davanti al suo garage, però c'erano dei modi alternativi per venire a lavorare, no?
2: Sì, a voglia, certo. Basta volere, volere e potere, scusa, ad esempio, come dice questo nostro amico...
4: Sentiamo. Davanti al garage ci può pure stare, ma tagliato anche la connessione telefonica? Non poteva semplicemente farlo in conferenza? Stanno lontani uno a Bra, un altro a Livorno, un altro ogni tanto va dalle altre parti. Ma che cavolo, poteva videofonare, no?
3: Videofonare?
2: Ha ragione, poteva videofonare.
5: Ciao banda!
3: Ciao!
5: Non va bene così, vero. Senza Paolo, questa è insubordinazione. Ciao! Paolo da Pordenone.
3: Per Paolo da Pordenone.
2: Ma c'era un'altra soluzione per ovviare alla venuta al lavoro di Paolo Dini da Castelleone a Milano, sentiamo.
6: Mannaggia, se lo sapevo gli prestavo una coppia di San Bernardo che lo tiravano con lo slittino.
3: Ma poi si vedeva tutta la boccia che c'hanno sotto, no? La botte.
2: Prova con una coppia di San Giovese, no? Una coppia di San Bernardo. Va bene, va bene.
1: Vabbè.
2: Ma ce l'abbiamo, lo recuperiamo prima delle 9.
1: Non lo so, non lo so, anche perché sarebbe stato bello averlo in onda con noi oggi, Paolo, perché avrebbe raccontato la notizia che sto per darvi io a questo punto, perché è una notizia curiosa che lui sarebbe andato a scovare fino in Perù, perché nelle recenti elezioni regionali in Perù un candidato ha attirato l'attenzione generale per la particolarità del suo nome. Allora, di cognome fa Simeon Flores e uno dice, vabbè, un doppio cognome. Il problema è quei simpaticoni dei genitori che gli hanno messo come nome Hitler Mussolini.
2: Ah,
1: dire,
2: anche uno solo. In
1: moderatissimo personaggio che si dà alla politica, ovviamente. Chi l'ha già intervistato? Chi è lì pronto a intervistarlo?
2: Chi l'ha intervistato?
1: Vespone! Vespone! È ovvio, già lì.
7: Bene, bene, bene, bene, bene.
1: Buongiorno.
7: Ci siamo, benvenuti da Milano, la banda Dilla, con persone che mi fa stare bene, vorrei ascoltare.
3: No,
7: e detta vera, non finirò in galera.
3: Porta. Quando è che verrà ospite Hitler Mussolini?
7: Ne parliamo infatti tra pochissimo. Ecco, è un breve riassunto, collegamento con noi Mario Rogero che ha minacciato Paolo Ruffini dopo averli visto tutti i bracciali e anelli addosso. Questo mio gesto al braccio sta diventando noioso, devo dire, è più noioso delle pubblicità di Enrico Papi che pubblicizza auto prima del video su YouTube. Vannacci uguali uguali, le ultime dichiarazioni di Vannacci, dell'immigrazione o diventiamo la panchina dell'Udinese. Tra poco su Rai 1 partirà la Ruffianeria, un programma dove Fabio Ferrari e altri ragazzi della terza ci potranno leccare con la lingua secca. Sarà uno speciale sulla musica di Morricone e poi uno speciale sulla vita di Mussolini, si chiamerà Ventennio Morricone. Vi ricordo che è uscito il libro di Mussolini 85 anni dopo.
1: Daje.
7: E così sì, Vannacci è troppo anche per me ed Adolf. Pensate, Benito,
3: incredibile.
7: Benito e l'altro libro, Benito non faceva saluti romani, ma aveva il colpo della strega, ha avuto il colpo della strega mentre nuotava, quel maledetto braccio destro rimasto bloccato mentre faceva una bracciata. Finalmente ospite leggero e frizzantino, più incisivo dell'albero che ha tentato di abbattere Paolo Dinoschè. Pensate, Hitler Mussolini Simeone, eletto sindaco di Cheropalca, e pensate, a un candidato di sinistra, benissimo.
1: Ma come?
7: E
1: di sinistra?
7: Mi scende una lacrima, uno slurper quark, buonasera. Hitler Mussolini Simeone, come mai hai scelto questo numero?
8: Poi lo so perché.
7: Vabbè, comunque non ce ne frega niente. Lei ha iniziato.
3: Un attimo.
7: Lei quando ha iniziato a camminare ha fatto i primi passetti dell'oca. Troppo simpatico.
1: Sì, allora, certo.
8: Bueno, soy pronto per la marcia su Lima.
7: Lei è pronto per la marcia su Lima.
1: Certo.
7: Benissimo, quando c'è Ruios e i treni per Lima partivano.
1: Era il Ronorario.

0: Lui ha finito con i concerti, ha detto quello dell'anno scorso sarebbe stato il suo ultimo tour, qualcuno potrà raccontare
1: come i Pooh.
0: È vero, ogni tanto poi ritornano, però di aver visto il tour di Umberto Tozzi, di averlo visto live, le cose che racconterete ai vostri figli e ai vostri nipoti.
2: Ciao banda.
0: Ciao.
2: Io potrò raccontare ai miei nipoti di aver avuto la fortuna di vedere i Pink Floyd dal vivo. Ehi. Purtroppo so già che mi risponderanno chi sono. Dai. E toccherà metterli in punizione. Ciao ciao. Dai, da Marino, Torino.
3: Ma vedrai,
2: ciao,
3: magari ciao. Qualche gruppo coreano ne farà una cover, vedrai. Che...
0: Sì, chi sono? Fermi tutti, gli metti le cuffie, li tieni fermi per 7 ore e gli fai ascoltare tutta la discografia.
1: Oh, l'amico ci telefonava da Torino, dove è partita la vendita su eBay dei biglietti ATP Finals. Una volta saputo che Sinner non c'è, se vai su eBay tutta gente
0: che
1: se ne biglietti, qualcuno potrà dire anche di aver visto, cioè, Sinner, insomma,
3: certo,
1: Maradona,
3: certo,
1: del tennis tricolore.
3: Sicuro.
0: Andiamo, perde 3.000 punti in classifica, visto che non giocherà le prossime.
4: Gli danno all'Inter, però hanno detto gli danno gialli.
1: Ginocchio sifolo, fa bene a curarsi, insomma.
0: Ancora le vostre voci.
5: Domanda, posso raccontare ai miei nipoti di aver visto i due papi, Fabio da Mantova?
3: Fabio, quindi tu nel 1300 c'eri già?
1: No.

0: persona che mi abbraccia e non mi sono più fatto la doccia da quel momento.
1: Ancora, allora, scatta. Oh mamma mamma mamma, oh mamma mamma mamma mamma, sai perché mi batte il corazon? Ho visto Maradona.
2: Sì, ma la mano del Dios ora si deve lavare.
3: Ma non si lava dall'86, però.
4: L'ascella del Dios.
1: Vabbè, Cristiano ancora prima.
5: Tanta tanta roba, difficile da battere, ma provateci voi al 331 80 90 101 l'aneddoto storico che racconterete ai vostri figli.

0: invece andiamo ancora più indietro nel tempo con il Bim Bum Boomer.
1: Ma io credevo di beccarvi in castagna, invece ci siete sul pezzo, tantissimi. Addirittura dal 1958 siamo tornati in questo scompartimento di un vagone ferroviario.

0: quattro persone, un animale misterioso coperto da un telo, una persona che mette la mano e che finge, perché l'animale era semplicemente immaginario, di essere morsa, gli altri che ritengono di sapere di che animale si tratti ma non viene scoperto, quindi una commedia degli equivoci, un teatro dell'assurdo che va avanti per 10 minuti, 10 minuti che avevano tenuto l'Italia appesa al scoprire cosa c'è lì sotto questa benedetta coperta, insomma, poi i canali mica erano mille come oggi.
1: E c'era Portobello, tra l'altro.
0: Esatto.
2: Portobello!
0: E allora è
2: Giochino Pazzarello.
0: Gli abbiamo chiesto qual è il nome dell'attore protagonista che poi è diventato schiavo di questa cosa al punto tale da doverla ripetere in ogni circostanza.
2: Risentiamo il pezzo che ci hai proposto.
0: Sentiamo la sfuriata dell'attore quando alla fine capisce che non ne può uscire da questa situazione. Vai.
3: Cosa lì? A te non lo sento! Però non c'ha la testa, non c'ha gli occhi, un occhio solo, non c'ha le zampe! Non va in acqua, non va per terra, non va con gli alberi!
4: Con questo!
3: Con la bestia schifosa!
4: No,
3: chiede titoli! Bestia
2: schifosa! Ognuno poi se la sarà immaginata nel modo suo!
0: Esatto! Allora abbiamo chiesto il nome della bestia e il nome dell'attore. Sentiamo cosa avete detto.
5: Buongiorno, Daniela da Bologna.
2: Ciao.
5: L'attore era Walter Chiari e l'animale era il mitico sarchiappone.
6: Carlo Campanini, Walter Chiari, il sarchiappone.
7: Ciao, 101. Vorrei dire che potrebbe essere Walter Chiari e parla del sarchiappone. Ciao, Raffaella da Milano.
0: Ciao, Raffaella. C'è chi dice anche Tognazzi, qualcuno dice Tognazzi. Poi?
8: Ciao, R101, era Walter Chiari e l'animale era il sarchiappone. Donatella da Perugia.
9: Buongiorno, R101. Allora, l'animale è il sarchiappone e l'attore era Walter Chiari, grandissimo Walter Chiari. Ciao, Marco da Napoli.
10: Se non sbaglio, la protagonista femminile è la Ornella Vanoni.
0: Allora, la protagonista femminile è stata anche Ornella Vanoni in una delle innumerevoli repliche che sono state date di questa gag, ma quello originale non prevedeva Ornella Vanoni, che è arrivata in un'edizione di una decina d'anni dopo, ecco. Poi?
11: Ciao banda, è il mitico Walter Chiari e il suo impareggiabile, imparagonabile sarchiappone. Ciao belli, Anto da Roma.
12: L'attore è Walter Chiari, l'animale il sarchiappone, Ettore da Gavardo, provincia di Brescia.
2: L'hanno beccato, vabbè, davvero.
1: Qualcuno ha detto Nanni Loi.
0: Davvero, sì. Qualcuno ha detto che il sarchiappone era un uccello, ma ancora oggi non si capisce che animale fosse.
2: Questo era Walter Chiari, padre di Simone Anni Chiari, che ha appena avuto una brevissima esperienza al Grande Fratello VIP.
1: Ah, pensavo col sarchiappone.
13: Io che pensavo che la bestia fosse Fernando Proce.
0: Fernando Proce potrebbe essere additato quale sarchiappone, perché è anche una definizione che a Napoli danno delle persone un po' particolari.
2: Il guascone, insomma.
14: Un procione.
0: Esatto. E allora sì, Walter Chiari, sì, sarchiappone, l'animale misterioso, al punto tale che poi ancora oggi in Italia ci sono ristoranti, pizzerie, attività chiamate al sarchiappone. Per dirti di quanto era diventato famoso questo nome, questa definizione.
1: Essendo poi un amante delle spalle, hanno citato anche il grande Carlo Campanini.
0: Certo, un attore famoso di teatro e TV che ha operato in Italia dagli anni 30 agli anni 60.
1: Giusto.
0: Di una generazione precedente a quella del grande Walter Chiari, che abbiamo ricordato oggi nel Bim Bum Boomer. Se vi piace il tema, vi riaspettiamo il prossimo lunedì alla stessa ora con il Boomer.

R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101.

0: in un gruppo di 2, 4, 6, 8 persone in due compiono gli anni lo stesso giorno.
1: Certo. Il 25% di noi fa il compleanno.
2: Ho avuto due matrimoni e un battesimo sto mese. Mo ci mettete pure voi quei compleanni.
0: Ti è andata bene, di solito sono 4 e un funerale, quindi.
2: Ecco. No, ho avuto anche 3 funerali.
1: No. Tra l'altro, a proposito di concomitanze di date, così rinfreschiamo anche un po' il 331 80 90 101, l'argomento.
2: Compi gli anni il giorno del tuo funerale.
1: No, va bene, no, questo insomma, non è dato a saperlo, potrebbe
0: per
1: anche
0: risparmiare
1: essere
0: sulla lapide, così c'è esatto. Scritto stesso giorno.
1: Certo, per coloro che mi vogliono in doppia data, in realtà poi rimangono con un palmo di naso, perché la data sarebbe unica. Ed è una data unica anche quella dei 3 figli, ok, di Antoine Griezmann.
2: Come Griezmann?
1: Di mestiere fa l'attaccante.
2: Sì.
1: È un francese, insomma, poi un trascorso importante in Spagna, i cui 3 figli sono nati tutti e 3 l'8 aprile.
2: Ma non
1: c'è, come
2: ha fatto?
0: Pazzesco.
1: Io non so come faccia.
3: Ci ha cacciato il famoso pesce d'aprile.
1: Ma è una coincidenza oppure no? Fatto sta che l'unica certezza è che l'8 luglio a casa Griezmann si ciomba.
2: Ma cosa? Ah, ma però scusa, c'ha il promemoria a togliere dal forno.
1: Allora,
2: l'8 di, hai detto?
1: L'8 di aprile.
0: Cosa stiamo aspettando, Giuseppe? Tutto a posto? È certo!
3: Ma non è vero, era. Non sono d'accordo.
1: Neanch'io, bravo.
3: Era curiosa come roba, no?
2: Sono d'accordo. Era curioso.
3: Griezmann difficilmente fa tripletta. Di solito. Ha fatto tripletta. Ne fa uno, due, ma tre.
0: Mi sei un po' distratto però, Cristiano, quindi non ti sei accorto che ieri era lo stesso compleanno, lo stesso giorno della figlia di Giulia Delellis e Tony F.
3: Qua la vastità che deve
0: Benji
3: andare.
0: Sono nati tutti il 7 ottobre.
1: Era anche un altro importante compleanno che speriamo sia l'ultimo, onestamente. Ma insomma sì, mi sono distratto per quello.
2: Quando compie gli anni lui, cosa gli dicono? Merry Griezmann?
3: Informa.
0: Vabbè. Tante note audio di avvenimenti che accadono tutti nello stesso giorno, tutto insieme. Sentiamovi.
4: Ciao banda, il giorno del mio compleanno è anche l'anniversario di matrimonio dei miei genitori, che tengono ogni anno a festeggiare, quindi io ogni anno passo in secondo piano.
1: Non era un'imitazione di Fiaschi.
5: Ciao banda. Ciao. Per anni mio compleanno è stato condiviso con l'assicurazione, per cui i miei non mi facevano il regalo perché dovevano pagare l'assicurazione.
2: Non ci credo.
5: Grazie. Buona giornata.
2: Non ci credo.
0: Sono quei periodi che sono veramente un salasso continuo.
2: Via i tuoi genitori che hanno 15 giorni di tempo, pagano l'assicurazione 2 settimane dopo e ti fanno un regalo alla data giusta.
1: Non ti potevano fare un pensierino con la franchigia?
0: Come? È il 30 novembre che c'è l'anticipo della partita IVA delle tasse dell'anno dopo.
1: Scusatemi, ho un mancamento.
0: Per dire, no?
2: Certo.
1: Scusatemi, mi seguo un attimo.
2: Saluto anche i fratelli Bonus e Malus.
6: Buongiornissimo banda. E cosa ne pensate di uno nato a Natale e come se non bastasse deve condividere il compleanno con uno dei suoi cognati, anch'esso nato a Natale? Ciao da Piazzale della
1: Provincia. Ma perché il suo cognato è Gesù?
0: No.

0: la cittadinanza onoraria a Benevento a Gwen Stefani.
1: Perché mai?
2: La strega.
1: L'hanno rimpatriata.
0: No. Hanno scoperto queste sue origini a Colle Sannita, dal cognome Stefani.
2: Sì.
0: E dovrebbero darglieli a breve, insomma.
1: Bene,
3: quella la vastità va, va, poteva passare a la seconda del giorno, tra l'altro.
1: Un paio di gambe come quelle di Gwen Stefani, vuoi non premiarle? Chi è?
3: Bene.
1: Ah, la vastità era sotto il coro da stadio, certo.
0: Le gambe, quelle di Messi, invece, hanno giocato ieri sera l'ultima partita con l'Argentina. E quindi, insomma, ai nipoti, tutti noi che c'eravamo, potremmo raccontare di aver visto l'ultima partita di Messi.
1: E dopo l'ultima partita di Messi, Ronaldo ci ha ripensato, ha detto no, voglio giocare ancora col Portogallo.
3: È
1: perché
3: vero.
1: Deve avere qualcosa in più sempre.
2: pensate quanto talento ha negato in quanto bimbettismo.
1: Veramente, ha lasciato litigando con l'allenatore la nazionale dal ritiro, dicendo no, non gioco più. Messi ha fatto l'ultima, fa no, io devo essere ancora in campo, via. Ritorno, non mi interessa se ho litigato.
0: Noi non ci metteremo in competizione con voi, ma al 331 80 90 101 ci state raccontando quella cosa che avete vissuto e che raccontereste ai vostri nipoti. Sentiamo.
4: Buongiorno banda, io potrò raccontare ai miei nipoti, ma già i miei figli ridono, che ho usato il telex. Io quando ho iniziato a lavorare, il fax aveva appena iniziato a andare di moda, diciamo così, e si usava il telex. E
0: cioè, il telefono con il fax,
1: il telex,
0: insieme.
2: Sì. C'era anche un gruppo, si chiamava telex, Moscow Disco.
1: Moscow Disco, è vero, certo.
2: Vero,
1: c'è
2: vero.
1: Daniele di Parma, dice classe 1969. Daniele, la tua è interessantissima, non la dico, non ti offendere, non la brucio oggi, me la tengo stretta stretta, ne farò argomento di uno dei prossimi bim bum boomer.
2: Ah, lo spoiler misterioso.
1: Sì.
3: Adesso gli ascoltatori diventano autori, così non lavori.
1: Bella idea, bravo Daniele, grazie.
2: Io potrò dire di aver visto Carlo Conti pallido.
3: ma quando mai?
2: Io c'ero.
3: Ma non è mai stato pallido.
2: All'inizio della sua traiettoria di pigmentazione, diciamo, c'eravamo.
5: Ricordo, è successo solo quando ho mangiato il salmone scaduto una volta.
0: Vero Carlo. Comunque si chiama anche telescrivente il telex. Sfruttava segnali binari a 50 baud.
1: E adesso mi spieghi però cosa vuol dire.
0: Non ho idea.
2: Sì.
5: Scoperti lui.
0: Sì.

0: Ci ha bussato alla porta un artista italiano che in questi giorni ha commentato una foto.
1: Non aprire, che è una truffa, non aprire.
0: In cui mangiava con la sua compagna e con sua suocera, degli gnocchi cucinati dalla suocera. E l'ha commentata lui stesso, grande Sandrona gnoccona, a sua suocera. Stiamo parlando dell'artista Tony F, alla banda artista di R101.
1: Tony. Ciao Tony, e quindi tu ritieni che debba essere di interesse pubblico lo gnocco di tua suocera, giusto?
2: Sì, perché adesso so io che preparo i gnocchi, perché io preparo dal 2070.
0: Tony F dal futuro alla banda di R101. Vabbè,
2: state a parlare, vi ricordate quando c'era questa cosa, ricordate, io ora sono vecchio.
3: Nel 2070 non parleremo tutti con l'autotune?
1: Sì.
2: Magari. Quando c'è stava la Dune, le cose andavano meglio.
0: Ah sì, eh? Cosa c'è nel 2070?
2: La gente sta male perché ha perso. Io parlo così, ho perso tanti per colpa dei zuccheri, mi come con l'altro che sei magno. Capito?
1: Ma ormai hai battaglia contro gli zuccheri, vero?
2: Sì. Certo, certo. Ora ci si annoia di più, capito? Sta longevità del 2070, ma annoia. Penso che arrivo a 140 anni, ma annoio proprio.
1: A cosa serve campare 140 anni se poi ci si annoia?
3: Sì, ci ha annoiato a 30,
4: tutto sto entusiasmo, bravo.
2: Mi ricordo ci sono i migranti agli angoli delle strade a vendere la merci.
1: Adesso
2: poi dopo il ventennio va a nascere è cambiato tutto.
0: Sì. Dici cosa
4: Dio
0: succederà.
4: Che paura.
2: Posso
4: fermarmi qui? Io scendo qui.
2: Dal 20, sì, 20 anni.
3: Io volevo sapere quanto sta la benzina nel 2070.
2: Abbassa.
1: Non c'è più, la si sniffa e basta.
2: Con 5. Con 1,35 euro al litro.
3: Però. 5 euro al litro. Vabbè,
0: tra 50 anni.
3: Magari nel frattempo aumentano gli stipendi. Va bene.
2: Ai miei tempi non si stava. Guarda, come ora 48 ore al cellulare nel 2070. Ai miei tempi, se facevamo cose interessanti, si passava il tempo dal tatuatore. Ai miei tempi, noi se suonava musica vera con i software, computer, mica sta robaccia artificiale di oggi.

0: mentre qui, aspettando il Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del giorno, che di solito porta la gente a chiamare lo psichiatra, noi anticipiamo i tempi.
1: Noi andiamo in analisi prima.
0: Abbiamo di nuovo il nostro Raffaele Morelli, buongiorno.
2: Vedete, c'è una cosa che ci tenevo a dire.
3: Cosa?
2: Ho più di 2000 pazienti.
1: Davvero? Ah,
2: ma boia. Ma resto umile.
3: Beh, si vede, eh.
2: Vedete, potevo finire per fare professore nella scuola, ma ho preferito fare libri e incontrare persone. Una volta un ragazzo non digeriva mai.
3: Mm-hmm.
2: Io lo tenevo davanti.
1: L'ho già sentita sta cosa.
2: E ti facevo pulire la lavagna.
3: Mm-hmm.
2: Una volta che dopo che aveva digerito.
1: Sì, ho capito.
2: Vedete, i professori oggi sono stanchi e confusi.
3: Mm-hmm.
2: Io mi sono stufato. Il 70% delle persone pensano di parlare con me, ma in realtà è ChatGPT.
0: No.
3: Questo non è bello, però, eh.
2: Chi se ne frega?
3: Ma.
2: Professore.
1: Sì.
2: Il mio prof d'inglese mi dà sempre 9 in pagella, senza interrogarmi mai.
0: Perché?
2: So solo che ogni tanto vuole incontrare mia madre.
3: No. Ah. Ma che storia è?
1: Quindi però il 9 in pagella è per sua madre.
3: Ma scusi.
1: Ho capito questo.
3: Che esempi diamo?
2: Ma professore. Mi chiamo Fiatata.
1: Fiatata.
0: No.
1: Che nome
0: fatto,
1: esotico. Da dove arriva Fiatata?
2: Non capisco perché a scuola non mi interrogano mai.
0: Sono scritti.
4: E
0: l'unica per lei
4: che li mettono 8 se fa scena muta.
2: Allora sei fisso. E all'esame ho fatto solo lo scritto.
1: Certo.
2: Mi vergogno anche a risponderti via mail. Comunque, professore, metto le note ai bambini troppo ambiziosi. I bambini di solito dicono: voglio fare il pompiere, l'astronauta.
3: Sì.
2: Vedete? Ma uno intelligente che dica: voglio fare il disoccupato, vivere chiedendo la liquidazione.
3: Ma scusa,
2: non cresciamo i nostri figli con un'etica giusta, credo.
1: Professore, c'è un SMS che mi vuole chiedere a Fiatata se può andare a piedi in ZTL.
0: Perché?
3: Perché è meglio i mezzi pubblici evitarli.
2: Faccio questo ultimo messaggio che mi dice: professore, preferisco rimanere anonimo.
3: Sì.
2: Lavoro in radio.
3: Sì.
2: Ho lanciato un gioco che si chiama Bim Bum Bum.
0: Che
2: non sopporto,
0: dice?
2: Non sopporto i miei colleghi e vorrei liberarmene. Cosa mi consiglia di fare? Vuole saperlo per forza.
0: Firmato Paolo D, giusto?
2: Signor Paolo D. Odini P.
1: E di vuole essere chiamato. Veniamo al sodo. Stringa. Stringa, non spinga.
2: Che cosa vi consiglia di fare?
3: Non ce l'ha la soluzione.
2: Come
3: non
2: c'è
0: la battuta finale?
2: La battuta finale.
0: Vai,
3: la chiusa, su.
2: Pensavo di andare a Radio Bottega.
3: No, è già stato.
1: Già fatto anche quello. Sto finendo il libro di Crepè, abbia pazienza. Non ho tempo per darle retta. Buona giornata, professore.
2: Metta Enna, per cortesia.
3: Eccolo là.
0: Eccolo qua. Si salva sempre così, lanciando ormai lui stesso il.

0: anche le macchine si rivoltano contro il Tortorella Challenge.
1: Un momento così simpatico, ma quanto simpatico, ce lo
2: il
1: dite anche voi?
2: Tortorella Challenge è come sentire il campanello che suona, scendere e vedere il postino che ti aspetta con in mano una bella bustina verde. Ciao ragazzi, Andrea da Padova.
1: Magari una di quelle del matrimonio dimenticate, no? Arrivava lì e dartela.
0: Certo. Solo che vogliono il tuo, Ivan, e non il loro.
1: È così la sfida, la battuta più brutta del giorno parte ora.
3: Tortorella! È un giochino bazzarello dove dici questo è bello e se zecchi la battuta offri. È un giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: Brutto ogni tanto può scappare anche quella bella di certo non una di quelle di Iginio Massari che sta provando a fare il Tortorella Challenge in giro per i social e in varie televisioni ma il risultato non è proprio quello che si sperava insomma.
4: Intanto ripeti la tua, Chiara.
1: Io il mio dottore delle orecchie è diventato un pasticcere, sono andata a sentirlo in cucina. Oh ragazzi, c'era un buonissimo torino,
4: mamma mia, brutta. Siccome la mia
1: brutta
4: prima
1: questa.
4: Non ha fatto ridere quella di prima, credo di aver intuito cose. Allora ne faccio un'altra, sentiamo quello vero che l'ha proposta.
1: Iginio originale ha osato dire questa.
5: Sai cosa dice un gelato a una che lo sta mangiando? Non mettermi troppo in bocca, mi stai sciogliendo tutto.
4: Avete riso?
6: Sai Chiara che devo cominciare a rivalutare il tuo spazio. Dopo queste due che è stato un 1-2 che non mi ha letteralmente atterrito veramente.
1: Riderone, comunque c'è da dire che è uguale identico.
4: Sono troppo alte per voi.
6: Secondo me anche lo stesso la qualità dell'imitazione di Riccardo.
0: È lo stesso parrucchiere di Mattarella. L'avete notato?
1: Iginio.
6: Ha la stessa
1: età. Può essere. Iginio non può partecipare al challenge in quanto giudice di gara oggi. E quindi insieme al suo assistente Canavacciolino
7: Cesare Nepole.
1: Ascoltiamo gli sfidanti di oggi. Cominciamo così.
8: Due amiche estetiste. Ce la fai a essere a casa mia per l'estate? Sì, cerco di staccare un pelo prima.
1: Non male, questa c'è scappata, scusate.
7: Dopo quella di Iginio.
1: Vero.
4: È vero, però,
1: Ma ci vale tutto, quindi, vai.
9: Ciao Chiara, Mario per il Tortorella Challenge.
1: Ciao Mario.
9: Ieri le mie galline mi hanno chiesto di farle delle foto. Mm-hmm. Mi hanno dato una Polaroid. Mm. Ciao.
1: Ciao Mario.
0: È questa gente che scrive testi ai Gino, secondo me. Sono loro.
4: Avete scoperto.
6: Sì. Ma sai che io ora vi devo confessare, io non avevo mai sentito parlare Iginio Massari in vita
4: mia. Ma come
6: mia.
4: No?
1: Ma come?
4: No,
1: mai.
7: È uguale.
4: Lo imito da due anni. È bravo. No, ha avuto più o meno
6: lo imiti e ho detto vabbè mi faccio bastare la tua imitazione. Non l'ho mai sentito. Ma ora che l'ho sentito in effetti.
0: Guarda che.
6: Perché non hai fatto il questo di lavoro? Proprio
7: lo sto
6: sempre
7: facendo.
4: Lo sto facendo.
6: Proprio fisso.
0: Il trucco vero è Iginio quello vero che imita Riccardo.
7: E quando ha scoperto la voce di Bob Sinclair.
6: Esatto, che è uguale a quella del Gabibbo, ricordiamo.
1: Anch'io ne ho sentite tante di Leonardo Fiaschi per poi scoprire che erano identiche, soprattutto i vari calciatori, i vari mister che non avevo mai sentito
4: andiamo
1: parlare.
4: Andiamo
1: a scuola, oggi è giornata mondiale degli insegnanti, ci andiamo così.
10: Ciao banda.
1: Ciao.
10: Ciao Tortorella.
1: Buongiorno.
10: Lo sai dove si schiacciano i brufoli i bambini?
1: Dove?
10: Sullo scuola Puls. Ciao.
0: E cosa vuoi dire uno così se non andiamo avanti?
1: Ma torniamo sul mio Torino che è diventato pasticcere.
11: Buongiorno. Ciao. Anch'io sono entrato in quella pasticceria e ho mangiato una torta al volo, me la sono all'ingoiata. Ciao, buona giornata. Ciao. Luca da Brugherio.
1: Luca da Brugherio.
6: Facciamo che le ultime due le mettiamo qui in un angolino e giocano solo le prime due.
0: Le mettiamo in freezer.
1: È che sarà Iginio Massari a dover valutare la bellezza o la bruttezza di questi challenge.
0: Dai, Iginio, coraggio.
4: Sai cosa dice un bignè pieno di crema pasticcera ad un bambino?
1: No. Cosa?
4: Fai attenzione a mangiarmi, che altrimenti ti sporchi la maglietta e la mamma ti sgrida. Poi ti tocca cambiarti, ma se sei in giro, vai in giro sporco.
1: Questa più o meno è la cifra comica di Iginio Massari.
4: È alta.
0: Parenzo e Jim Carrey.
12: Date winner.
6: Esatto.
8: Due amiche estetiste. Ce la fai a essere a casa mia per l'estate? Sì. Cerco di staccare un pelo prima.
1: Effettivamente.
0: E ti auguro di trovare nella minestra.
6: Invece è bella.
0: Sì, eh?
6: È trovata bella, nuova.

0: Gioca al gioco della bottiglia e ha danzato in classe in piedi sul suo banco la Macarena. Ed è stata sospesa per quello. Ha pubblicato lei nelle sue storie la nota, datata 1996, più assurda presa in classe.
1: Infatti, guarda, secondo me, se non ce la faceva con la musica, io la vedevo già destinata a un'altra carriera. Ve l'ho
2: voi
1: sempre
2: ridete,
1: detto.
2: Poi ridete, ma il gioco della bottiglia, se non lo facevo io, non ero così adesso.
1: E veniamo alle note prese da Snoop Dogg, o no? Non ci sono.
0: Non ci sono. Quelle lì, te le tenute nascoste.
1: Okay,
0: le note,
1: bene.
0: Le marachelle fatte, magari proprio quelle che non vi hanno beccato i vostri insegnanti. Ce le raccontate al 331 80 90 101. Sentiamo una voce.
3: Ciao ragazzi, Mario da Reggio Emilia.
0: Ciao,
3: io
0: Mario.
3: La nota che mi ricordo meglio è stata la prima in assoluto, lontano 1976, per aver falsificato.
4: Che cosa?
3: In prima elementare, quindi non sapevo praticamente scrivere, ho falsificato il voto. Avevo preso un benino e io l'ho modificato in benone. Mi sto ancora chiedendo come mai mi hanno sgamato, come hanno fatto.
4: Benone.
0: Ho preso benone, mamma.
1: Quando hai il crimine dentro, già in prima elementare.
4: Bene, ma non benone.
5: Fabrizio ci dice: mi sono ritrovato, l'alunno fa i compiti di inglese durante l'ora di francese.
4: Ma come?
5: Bella. Vabbè. Oppure, questa è curiosa.
0: Bell'esercizio di memoria.

0: avranno sentite, viste, sempre di più. Adesso poi è vietato, è arrivata la prima circolare ufficiale, hanno vietato le gare di aura. Ne avevamo parlato.
1: A voglia, anche a scuola le fanno ovviamente.
0: Le fanno anche a scuola, certo. Questa è la colonna sonora che di solito accompagna questi video, ecco, su TikTok.
2: Spieghiamo ai più distratti, perché magari sono dei genitori che Laura non c'è, è andata via e che cos'è esattamente, dai.
0: La gara di carisma praticamente, okay, in base a quanti gesti dei giorni d'oggi si riescono a fare in poco tempo, uno di fronte all'altro a mo' di sfida, il guanto lanciato è proprio la sfida dell'aura.
1: Imbecilli, di studenti.
0: Non so perché in alcune scuole hanno deciso di vietarlo per evitare che poi i video escano, che si perda troppo tempo alla ricreazione.
2: Ma quindi il 6-7 è una parte di questa
1: gara?
2: Okay.
1: Certo.
0: Si parte dal 6-7, poi sono vari movimenti, varie parole, quindi chi ha più carisma vince queste gare, anche se probabilmente neanche loro hanno capito le regole.
2: Ecco. Non lo so, non c'era bisogno di gare una volta per identificare in classe l'elemento più o meno carismatico, no?
1: Bastava il gesto dell'ombrello, no? Leo.
2: Venivi seguito, se eri carismatico, venivi emarginato se non lo eri, punto, basta.
0: Sì. Adesso no, proprio si stila la classifica probabilmente alla fine dell'anno.
2: Pur la gara di auto.

0: C'è qualcuno?
1: R101, dammi il regalo!
2: R101, dammi il regalo! Sono Orlando di...
1: Dammi il regalo!
3: Di dove? Sono William d'Arcore, R101, dammi il regalo!
4: Sono Valentina da Catania, dammi il regalo!
5: Piano. Sono Andrea da Napoli, R101, dammi il regalo!
6: Sono Maria Sole da Livorno, R101, dammi il regalo!
0: Ci siete davvero in tantissimi da tutta Italia! Può partire! R101, dammi il regalo!
7: R101, dammi il regalo.
0: Abbiamo la più veloce che si è prenotata così. Ciao, sono Chiara da Milano, dammi il regalo.
8: E ti fai le chiamate addosso?
9: Non puoi, Non vale.
0: No, però è un'omonima dalla stessa città.
10: Chiara di Cusano Milano, da Cusano Milanino, R101, dammi il regalo.
0: Nonostante il piccolo intoppo è arrivata per prima e quindi è qui con noi.
10: Pronto?
0: Ciao Chiara.
11: Allo?
0: Sei tu?
9: È lei?
10: Pronto?
8: Ciao.
0: Noi siamo pronti.
8: Stavo per dirti che sei reattiva, invece. Chiara?
9: Chiara?
8: Pronto? Chiara?
0: Chiara, da Cusano Milanino.
9: Svegliati, è autunno.
8: No, niente.
9: Sei?
8: Niente, forse è via del. Cosa c'è?
10: Ci sono, non mi sentite?
0: Noi
9: sì. Adesso sì.
8: E tu? No, lei non sente noi.
10: Pronto?
9: Pronto? No, possiamo andare avanti così.
12: Sono
9: fino a
12: momenti di radio imperdibile.
8: Presidente?
12: Presidente,
0: intanto io continuo a mostrare il doppio vinile che Chiara riceverà a casa ormai comunque sicuramente perché è stata decretata come vincitrice.
8: Esatto, c'era anche Orlando bene, che stava urlando, e però tra tutti la più veloce è stata lei. Ora vediamo se riusciamo a recuperare una linea pulita.
0: Se no giochiamo noi, visto che non sappiamo mai sotto quale tasto della jingle machine si nascondono i gadget di R101. Nel caso giochiamo noi per lei, ma forse è in linea.
10: Ci sono.
0: Ciao Chiara.
10: Ci sono, ciao. Ciao a tutti.
12: Ci hai fatto biancorpo.
8: Allora dai, è per te questo bellissimo doppio album con il meglio delle canzoni.
10: Grazie.
8: Di un'intera carriera di Lucio Dalla. Sono Lucio, è bellissimo, ti arriverà questo doppio vinile e in più anche i gadget di R101 nel caso tu riesca ad azzeccare il numero esatto di questa pulsante sotto il quale è nascosto questo effetto.
0: Dici Chiara, quindi
10: sì?
0: Spara subito il primo, vai.
10: Due.
8: Pronto?
9: Niente, c'è un pezzo metal.
8: Niente, sì, questo
9: è hard rock.
0: No, questo è, in onore del nostro Edoardo Mondino che oggi compie gli anni. Piccolo regalo dentro la jingle machine.
8: Esatto.
0: Non era il numero due.
10: Sei.
8: Pronto? Noi si balla, però intanto lei sta esaurendo le possibilità.
0: E quindi andiamo subito sul terzo numero, Chiara.
8: Concentrati.
10: 13.
9: This time for Africa.
8: Oh, no. Sabina.
12: Autorizzata a dire
0: porca guarda, partire di tutto
8: con tutta la fatica che abbiamo fatto per recuperare Chiara. Io non me la sento di lasciarla andare via. Attenzione, non soltanto, ma voglio dire, è già un bel malloppo il doppio album, però
10: assolutamente.
8: Se scappa qualcosa, dai un altro numero. Cioè, Peppino, tu che sei quello bravo nel dare indizi.
12: Pensa a te, quello bravo.
0: Dice il numero di solito. Leo ha l'indizio.
13: Una mano, quante dita?
12: Boia.
13: Tre mani, quante dita hanno? Tre mani, quante dita hanno?
8: 15.
9: Era 15, ma incredibile.
12: Guarda che. C'era.
8: Ah, ho capito. Peppino ha detto tre mani, non tremone. Avevo capito male io.
13: Anch'io pure.
0: Chiara, allora l'unplane hai fatto. Anche
9: brava,
10: grazie mille.
9: Che fortuna che hai avuto, sei stata bravissima.
0: Bravissima. Un po' cosa fai oggi? Che fai nella vita?
10: Io faccio la mamma.
0: Dai. La mamma.
12: Ah, ottimo.
10: Sì.
11: di due bambini, Allegra di 10 anni e Gilberto di 18.
0: Wow. Allegra e Gilberto!
11: Infatti sarà per lui fondamentalmente il vinile.
0: Bella, sì, certo, bravo, poi bella, te lo tieni tu e te lo ascolterai alla stragrande, perché davvero ci sono le più belle canzoni di Lucio Dalla.
11: Non vedo l'ora.
8: Quindi è una casa nella quale esiste ancora il giradischi,
12: il piatto.
11: Sì, sì.
8: Il piatto, bravo. Sì. Brava.
12: Bene, ottimo, salutaci Gilbertone nostro, allora, e a presto risentirci su questa radio.
11: Ciao, ciao,
8: ciao, ciao, ciao,
11: ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao,
0: allora rimani con noi.
11: Assolutamente.
0: No!

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101. R101.

0: vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: Allora, non si vince niente, eppure chissà perché voi arrivate a frotte.
2: A frotte.
1: Al 331-80-90-101, tutti pronti a dire la propria, auspicando che possa vincere.
3: Eh sì, quelli che si svegliano apposta, quelli che sono dei grandi professionisti, un po' come spero diventi il mio amico chimico. Per ora sta facendo un periodo di provetta, poi vedremo.
1: Il chimico, un periodo di provetta, ma i nostri giudici sono pronti a giudicare i vivi e i morti. Ed
4: allora posso dire una cosa di quelle. Non me ne è piaciuta una di battuta.
1: No, non l'hai capita, non è che non ti è piaciuta.
5: Non è ancora iniziata.
4: Non ha vinto nessuno per me.
5: Ma non è ancora iniziata, Antonio.
3: Tu aguzza bene le orecchie, Antonio.
4: Paolo, la battuta che tu hai riso di più.
5: Ancora.
1: La tua.
3: Magari questa, dai, cominciamo così.
6: Buongiorno banda, Enrico da Monza.
3: Ciao Enrico.
6: Allora stamattina ho aperto l'armadio e ho rincontrato l'ometto che si usa per le camicie, che borrava ieri. Gli ho chiesto com'è andata, mi ha detto che per adesso gli fanno fare l'appendista.
1: L'appendista.
3: C'è la gente che parla con gli oggetti ormai.
1: L'ha costruita bene però, l'ometto fa l'appendista, bello, bravo.
2: Sì, speriamo arrivi presto un condono.
3: Attenzione perché qua c'è un gruppacchione in macchina, quindi anche qua ascoltate bene, succede di tutto all'interno di questo challenge.
2: Gruppacchione.
7: Ciao Chiara, anche mio amico è stato preso come matematico, meno male è stato calcolato. Saluti da Vele, Giovanni e Luca.
1: Cosa? Io non ho capito niente.
2: Nulla.
1: Non si è capito niente.
3: La battuta è un mio amico è stato preso come matematico, era tutto calcolato.
1: Ah, ok.
3: Ora facciamo risentire, poi succede il delirio intorno a lei.
7: Ciao Chiara, anche mio amico è stato preso come matematico, meno male è stato calcolato. Saluti da Vele, Giovanni e Luca.
5: Ma perché ridono?
2: Non lo so, perché la mamma è stata fermata dai vigili.
3: Va bene.
5: Diretti in qualche centro specialistico, chiaramente.
1: Sì.
5: Avanti, prossimo.
6: Poi. Paolo per il tutorial da challenge. Ma invece lo sapete che Cassano, appunto, vuole iscriversi all'università, è andato a parlare con il rettore dell'università di Bari, gli ha già detto va bene, ma quale ramo sceglie? E lui ha detto: presidente, non voglio un ramo, voglio un banchino come tutti gli altri.
3: Bella. È vero, Antonio?
4: Questa è una cosa che mi è successa.
1: Adesso la tagliamo in due, contiamo i cerchi. Quanti anni ha questa battuta?
2: Questa è da carbonio 14.
1: Mamma mia, addirittura.
2: Manuale della barzelletta, pagina 74.
3: Barzelletta che dura così tanto vuol dire che è troppo bella per il challenge. Però Antonio, confermi anche che è successo veramente.
4: Sono le cose private, le vorrei tenere per me.
3: Da un ramo a un cactus. Vai.
8: Ciao banda, Walter da Brescia.
3: Walter.
8: Ma volevo chiedere, ma se cactus ordina una birra alla spina? Ciao a tutti, buona giornata.
3: Allora, cosa è successo?
1: Ascoltate, sì, no, fermi tutti. Stamane
2: è finito sotto una pressa.
1: Ma cosa state facendo stamane? È evidente che la linea deve essere pulita, altrimenti non si capisce niente. Noi.
2: Vabbè, anche noi che abbiamo scelto questa, non è che brilliamo.
3: Abbiamo detto che vale tutto.
1: Sì.
2: Vabbè.
3: Abbiamo il VAR.
1: Chiama a vedere se sta bene, innanzitutto.
8: Ciao banda, Walter da Brescia. Ma volevo chiedere, ma se entra in un bar, ordina una birra alla spina?
1: Allora,
8: ciao a tutti, buona giornata.
1: Avete presente? Sai quei filmati su YouTube dove c'è quello col muletto che gli cadono addosso tutti gli scaffali?
3: Ma lui stoico rimane lì mentre succede di tutto dietro.
5: Fa ridere solo per quello, la battuta è in passata in osservata.
2: Quale battuta mi verrebbe da dire? Ma hai presente quando sei alla cassa che c'è le vecchie casse che pigi e ti esce bon nelle reni?
1: Sì.
2: Poteva essere anche un po' quel rumore lì della cassa che arriva negli addominali.
3: Vecchie battute, ma anche vecchi giochi che si ripropongono, ragazzi. È arrivata oggi la risposta del bim bum boomer del lunedì.
9: Sarchiari, il sarchiappone americano.
5: Ma che è?
1: Ma scusa,
5: ascolta su Dazon.
1: Ascolta su Dazon. Ma siamo giovedì, quella è la domanda del boomer.
3: Però è così che va il challenge.
2: Scusate, mi viene in mente, avete presente Giovanni Cacioppo, il comico?
5: Sì, sì, come no.
2: Giovanni Cacioppo ha dei tempi di latenza, tu li fai, sei in macchina, tu gli fai una domanda e lui sta 5 minuti zitto e te dici, ma no, sarà sovrappensiero, ma tu quanti figli hai, Giovanni? 5 minuti, poi gli dice no, 2.
10: Perché nel frattempo sei in un'altra provincia, risponde un cittadino.
3: Ma chi è costui?
2: Giovanni Casciocco.
5: Testa di cane. Tra l'altro la di cane che non sei altro.
4: Il sosa di Ali di Aldo Giovanni Giacomo, che poi li scambiano sempre.
2: Esatto.
3: Oh, ragazzi, tra due minuti dobbiamo dire chi è il vincitore del challenge.
4: Allora, però vi devo elencare delle cose da leggere.
3: Ancora?
2: Sì, certo.
4: Cime di rapa tempestose. Il libro di Paolo, Don Chisciotte della pancia. E poi.
5: E poi.
4: Così è secchi se vi pare.
5: Se non sei chi?
2: Pirandello.
1: Quello è il libro con le pagine che stanno una un metro dall'altra, giusto?
5: Vabbè, oggi però eravamo partiti con la chimica, a me ha fatto schifo tutto dalla A all'azoto.
3: Ecco.
5: Quindi andiamo con i The Winner Is.
4: Oh,
5: grazie.
4: Grande mancio!
11: Non l'ho più fatto. Uscirò.
12: Buongiorno banda, Enrico da Monza. Allora, stamattina ho aperto l'armadio e ho rincontrato l'ometto che si usa per le camicie, che è andato a lavorare ieri. Gli ho chiesto com'è andata, mi ha detto che per adesso gli fanno fare l'appendista.
3: Bene,
5: bravo. Bravo.
1: Non sei stato scelto perché era la più brutta, ma perché era quella che abbiamo capito. L'unica.
3: Esatto, non succedeva niente intorno.
1: Aiuto. Cosa ridi, Cristiano? Cosa ridi?
3: Io ne è rimasto bloccato su una battuta fatta in questi ultimi 5 minuti.
2: Leonardo Fiaschi ha fatto i complimenti a Riccardo.
5: Che non
2: l'imitazione
5: fatto
2: di Mancini, che era un quarto d'ora che non la stava più facendo.
5: Vabbè, vale tutto. Va bene.
3: Vale tutto ed è solo giovedì, ragazzi. Ehi. C'è domani, c'è il Tortorella Challenge del venerdì che vi aspetta qui su R101.
8: Ciao banda, va a certa Brescia. Ma volevo chiedere, ma
3: Walter, tutto.

0: Hey, Macklemore, can we go thrift shopping?
1: What?

0: cosa sta succedendo?
1: La falce mietitrice, così chissà chi sarà il prossimo venerdì e chi toccherà.
2: Secondo me Paolo è arrivato con il Tortorella Challenge.
1: Che non sarebbe strategicamente una mossa sbagliata, devo dire.
0: E allora facciamolo partire subito la sfida, la battuta più brutta del giorno. Parte ora.

0: Ciao banda, ciao. Io fossi in voi farei lavorare Paolo in videochiamata, assolutamente, così lo rendete attivo. Buona giornata, Federico da Bergamo.
1: Il taxi non lo può prendere, i mezzi non ci sono, almeno in videochiamata.
2: Almeno in videochiamata.
1: Dai, insomma, dai, dopo ci proviamo.
2: Ci sono certe agenzie funebri che ti fanno, ti mettono la webcam sulla bara,
3: sì,
2: e tu da casa ti puoi, sì, ma anche una webcam sull'oculo.
3: Ma lui è
2: non
3: facile,
2: vuoi andare al cimitero,
3: facile,
2: e ti
3: mettono. È facile che si faccia cadere un albero sulla linea telefonica.
2: Sulla linea vabbè,
1: si è fatto barricare.
2: Ma
1: tipo.
2: Perché? Dai, altra trambata. Dice, ma perché questo humor nero? Ma perché tanto peggio di così? Siamo nel pieno del Tortorella Challenge, quindi non,
1: sì,
2: le cose non possono andare. No?
1: Tra l'altro io sono ancora terrorizzata da ieri sera. Ho visto un film di paura con protagoniste delle verdure. C'erano le zucchine, i sedani. Era un horror.
2: Oh, Dio mio. E all'uopo in giuria abbiamo, nell'ordine, avanti,
4: Meloni! Meloni! 4 euro, Meloni! Venite a prendere lì! Donato, le zucchine che valgono a 4 euro, ecco, il chilo, Donato!
1: Gli ultrasuoni,
2: sì,
1: c'ha la voce di Mario,
2: sì,
1: Giortolano.
2: Mario Giortolano, chi è quell'imbecille che ha deciso di chiamarti Giortolano?
4: Penso un po' indovina.
3: Abbiamo un autore fior di milioni,
4: pagato per queste battute.
2: E Nicola Porro
1: non ha neanche dovuto lavorare su Nicola Porro perché ce l'ha già nel cognome, quindi
4: nome omen.
1: Tutto è pronto, provate a non far ridere i nostri giudici per vincere il Tortorella Challenge, magari così.
5: Vabbè Chiara, ma che film del cavolo che guardi. Ciao Cristina da Milano.
1: Ciao Cristina.
2: E questa vabbè era nell'aria, era lì che girava, dai.
1: Dove andiamo, da Milano a?
6: Ciao R101.
1: Ciao.
6: Questa è la mia battuta.
1: Vai.
6: Ci sono tre macchine, una gialla, una rossa e una blu. Quella arriva prima? Quella gialla.
1: Perché è gialla. Giusto.
2: Quella è gialla.
1: Gialla è gialla.
2: Mi esprimo.
4: Paolo Vinsanto subito. Vecchia toc.
2: Paolo Vinsanto subito.
1: Come
2: non è male, sicuramente meglio
1: per una bimba così piccola, piccina, giovane. L'ha sentita ieri e per lei è il cavallo di battaglia. A proposito di cavalli,
7: banda, buongiorno, Walter.
1: Ciao.
7: Da Brescia.
1: Walter.
7: Ma ascoltate, ma se voi avete un cavallo e state attraversando un ponte, mi raccomando, tenete bello stretto, altrimenti cavalca via. Ciao a tutti.
2: Vabbè, questa ci stava dopo le prime due ciofeche iniziali.
1: Questa qui strani comunque.
2: Mi ha fatto muovere mezzo muscolo. Va bene.
1: Torniamo nell'ambito Paolo di Niano.
2: Ah, ok. In quella lettera.
8: Ciao Chiara, ciao banda, Lorenzo da Chieri per
1: Lorenzo,
8: il Tortorella Challenge.
1: Ciao.
8: Guarda Chiara, anche per ricordare Paolo, io questa sera guarderò un film che parla di birra. È una commedia.
7: E we won!
2: Ah, commedia.
3: Media.
1: Commedia.
2: Vabbè, per fortuna era l'ultimo, no?
1: No, abbiamo un'ultimissima sfidante. Oggi è venerdì, dai, poi mancherà per due giorni il Tortorella Challenge. Come facciamo?
2: Okay.
1: Abbiamo una in più, vai!
9: Ciao banda, Erika da Sedriano per il Tortorella Challenge.
1: Buongiorno.
9: Io invece ho visto un film con protagonisti dei pesci. Era molto interessante, era un thriller.
1: Thriller non è male.
10: Allora, Cristiano, ti ricordi quando l'abbiamo fatto thriller? Lo ricordi,
2: A Livorno. Buono, famose thriller alla livornese.
1: Ah,
2: vabbè.
1: Sì,
2: La nostra amica di Fabriano, che salutiamo la prossima volta, incartale, ecco queste battute, ETL lì. Oh, benissimo, a questo punto la liturgia prevederebbe che Mario Giordano e Nicola Porro stabilissero la battuta migliore, ma siccome ieri è cambiata la legge elettorale, si fa come dico io.
1: Va bene, Cristiano, bravo. Prenditi la responsabilità.
2: Va bene, allora, vince la numero 3. La numero 3,
4: the
2: signori.
4: Winner is toc toc,
2: Walter da Brescia.
7: Buongiorno, Walter da Brescia. Ascoltate, ma se voi avete un cavallo e state attraversando un ponte, mi raccomando, tenete bello stretto, altrimenti cavalca via. Ciao a tutti.
1: Sei stato incoronato direttamente da Cristiano Militello.
2: Finalmente
1: dirlo a tutti gli amici, i parenti.
2: Tutto, finalmente a quest'ora, dentro questa radio, si sorride, amici. Era la migliore. Abbiamo fatto uno strappo alla regola.
1: Sì, ma la sfida, la battuta brutta del giorno.
2: Per una volta, poi per festeggiare la scomparsa di Paolo Dini abbiamo sovvertito le regole.
1: Festeggiare.

0: Ma anche a voi capita di avere avvenimenti contemporanei? Sentiamo.
1: Ciao banda. Allora, ciao. Il mio compleanno, che è il 27 novembre, da qualche anno coincide con il periodo del Black Friday. E quindi ho smesso di ricevere gli sconti dai negozi perché gli sconti non sono cumulabili, quindi o prendo quelli del Black Friday o prendo quelli del mio compleanno. E quindi mi sono beccata una bella fregatura. Ciao, buona giornata a tutti.
0: Grande.
2: È una dice
3: donna certo. della mia vita.
4: Aggiungo questo a quello e faccio il cumulo.
0: E invece no.
3: E invece non si
4: non
3: può.
4: Si cumula niente.
5: Buongiorno banda,
0: ciao.
5: Io compio gli anni l'11 settembre,
4: sì.
5: Per cui dal 2001 mi sento dire da tutti quanti,
4: certo.
5: Oh che sfortuna,
4: certo.
5: Quella giornata tragica, come se io fossi nata l'11 settembre, o fosse
0: 2001.
5: Colpa mia per quello che è successo, accendo la televisione, immagini catastrofiche,
4: è vero.
5: Cioè... sto messa male. Ciao banda e Wiwa.
0: Ciao.
3: In effetti, a proposito di 11, no? Cioè voglio dire, se uno poi ha la fortuna di essere nato, che ne so, l'11 luglio sarà sempre Italia-Germania 3-1, no?
4: Esatto.
3: L'11 settembre in effetti è una bella bega da 25 anni.
0: Ancora tutti ci ricordiamo dove eravamo, cosa stavamo facendo.
3: Certo. Beh, anche nel caso delle Torri Gemelle, devo dire, però in effetti viene
4: no, lei intendeva quello, non te intendevi il calcio, ti ricordavi i doveri, perché è così anche quello, chi c'era all'epoca.
3: Certo.
0: E qua si fa il trenino, ragazzi, per il compleanno di un amico.
6: Buongiorno, Vise da Udine. E allora la coincidenza non è mia, ma è di mio figlio, che è nato a Capodanno, 31 dicembre 2021. Fantastico quando le donne dell'ospedale, le ostetriche, vai sereno, tranquillo, ci vediamo più avanti. Allora, via di americani. E poi, dove sei? Muoviti, corri in ospedale. Avanti andare. Ciao.
7: Era già ubriaco lui.
2: Gli hanno stappato la moglie.
0: Sì. Se che eravano il bambino appena uscito.
3: Faccio scopa col mio Filippo che è nato a Ferragosto e per anni gli ho fatto credere che tutti quei festoni, quei giochi
7: allora,
3: da spiaggia,
7: lui.
3: Quei bagni in piscina, quei gonfiabili erano per il suo compleanno. Ovunque andassimo nel mondo,
2: ma,
3: capisci?
2: Sì.
3: E quindi lui, che bello papà, grazie che hai organizzato tutto questo per me. Poi verso 12-13 anni è un po' come si fa a Babbo Natale, poi alla fine si smette
0: ha
3: di
0: capito.
3: Credere.
4: Però abbi pazienza, te il 10 agosto per evitare di pagare da bere,
3: sì.
4: Il figlio il 15 agosto.
0: Per
3: evitare di pagare il parcheggio.
4: È una tradizione di famiglia.
3: Siamo anche noi calibrati sulle
0: Antonio,
3: stati.
0: Buongiorno.
2: Come state, ragazzi? Buongiorno.
0: Antonio, ecco. Cassano, la banda di R101.
3: Antonio Cassano è nato il giorno dopo della finale Italia-Germania 3-1, esattamente il 12 luglio dell'82.
7: Pensate.
2: E mi fa piacere che sa queste cose, Cristiano, che tu sei un amico.
7: Manco tu te lo ricordavi.
2: Come Nicola, come tanti, come Francesco, come Luigi. Sei un amico.
3: Grazie.
4: Allora, Antonio, stai attento perché in Brasile si parla tanto di un tuo collega, un calciatore. Si chiama Gustavo Scarpa, gioca nell'Atlético Mineiro, Minas Gerais.
2: Paolo, scusa se te ti interrompo. Già uno che gusta le scarpe che non mi piace.
4: Vabbè, insomma, un calciatore non notissimo in Europa, ma là comunque gode della sua fama.
7: Sì.
4: Lui pratica di tutto, nel senso che è un appassionato di scacchi, skateboard, wakeboard, forse anche waterboard, evidentemente, cinautico, attenzione, e poi è un appassionato di libri. Nel suo canale YouTube fa recensioni di libri.
0: Quei parallelepipedi di carta che
4: esatto.
0: Antonio.
4: Allora,
3: quelli tutti scritti, fitti.
4: Ha consigliato recentemente un libro di Tolstoi, La morte di Ivan Illich, ok? Ed è nato un pandemonio di richieste. Il 300% di ricerche su questo
0: il
4: titolo.
0: Più
4: su questo
0: venduto.
2: Allora,
4: il più venduto in Brasile. Brasile su Amazon.
2: Allora vi dico questo.
4: Perché un calciatore ha consigliato un libro.
2: È bello che fa il calciatore. Antonio. Chiara, uno che fa il calciatore e fa tutte quelle cose che fa lui è scemo. Prima di tutto.
3: Ma perché?
2: Allora vi dico una cosa. Io la morte di Ivan Illich non si augura a nessuno la morte.
0: No,
2: quindi è già parte sbagliato.
3: Ma perché è un benedetto dono di non capire un fico secco.
2: Ascolta. Il libro di Toy Story è bello.
4: No, Tolstoi.
2: Però
7: è meglio il cartone, effettivamente.
2: Allora, io ho letto, dei libri qua a casa per sbaglio, perché sì, quando ho comprato casa nuova me l'hanno lasciati.
4: Sì. Tu c'hai quello delle barzellette di Totti addirittura vuoto dentro.
2: Sì. Allora c'è scritto Memorie di Adriano.
4: Sì.
3: Sì.
4: No, quella, no,
2: quindi
4: quella
2: credo che sia da quando ha iniziato a giocare a quando è finita per le birre sulla panchina Rio de Janeiro.
3: Non è quella Adriano.
2: Vabbè. Poi c'è scritto il nome della rosa.
4: Sì. Sì.
2: Però io sto nome non riesco a trovarlo in copertina.
3: Niente. Il nome della rosa della squadra.
2: C'è il Signore degli Agnelli che non lo leggo perché è uno della Juventus.
4: Che scemo.
2: E poi c'è il Codice da Vinci, che sì, penso che sia qualche influencer che l'ha messo, perché così poi tu hai gli sconti per comprare un altro libro.
3: Codice da Vinci, o come direbbe Chiara, codice da perdi e pareggia anche.
2: Cristiano,
3: cosa c'è?
2: Il libro più bello con cui tu hai letto.
0: È difficile rispondere a questa domanda.
2: Non ce l'hai?
3: No.
2: E allora lo vedi che siete voi che

0: Il Tortorella Challenge è simpatico come quando accompagni tuo figlio a scuola con la macchina e lo lasci nel cortile della scuola e lui, per scendere, apre la portiera della macchina sulla portiera di una macchina in transito. Certo. Ciao, Donatella da Torino.
1: Mamma mia.
2: Nel cortile della scuola, prova a portarlo in classe direttamente.
1: Come ci fanno le macchine in transito nel cortile della scuola?
3: Poi comunque la portiera la sbattono con una forza, una potenza.
1: La sbattono prima quando aprono senza guardare se c'è il paletto o il muro e poi la sbattono anche quando la richiudono.
3: Rimanete in macchina perché c'è il Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del giorno.

0: chiamate al 331 80 90 101. Abbiamo cercato di fare un po' di filtrarli, eppure sono qui. Ne faremo entrare e sì, ascoltare parecchi.
1: Sì, uno dice, beh, col tempo che passa sarà sempre meno la gente, invece no, sono sempre di più, si riproduce.
0: Abbiamo Robert De Niro come giudice di gara,
2: ragazzi,
0: non è un momento
2: io
0: così.
2: Però non è finito, non ci sono soltanto io, c'è anche un Robert De Niro di Cristiano Pinitello che vuole partecipare come giudice, vero?
3: Ah sì? Stai dicendo a me? Devo giudicare io?
2: Che Riccardo Rosso?
3: Non mi parlare così, hai capito?
2: Parliamo tutti così, ma
4: perché parliamo tutti così?
0: Robert De Niro, no?
5: Nero.
6: Questa è bella, altro che la motosaga.
5: Basta, chiuso, già legge. È
6: basta,
5: finito.
6: Tutto Chiara, basta.
5: Questa è bella, bro.
1: Allora, la prima, la battuta di Chiara e poi arriva le loro, dai.
0: Ho visto una serie TV sui boscaioli, era una motosaga. L'hai detto. Ma cominciamo con gli sfidanti, così.
7: Buongiorno amici, Francesco da Taranto. Anche io ieri ho visto una saga. La saga della salsiccia. E viva!
1: Allora scrivi San Diego, Los Angeles, Taranto. Ok, avanti.
8: E niente ragazzi, dopo questa battuta sui boscaioli, Chiara è così, accettatela. Buona giornata.
0: Accettatemi.
2: Accettiamo.
1: Sì, cosa gli vuoi dire?
2: Che ne pensate, fratelli,
0: voi? Senso.
2: Che ne pensate, fratelli?
0: Non era male.
2: Accettate. Quell'altro dove non parla?
3: Ehi, stai ridendo con me?
0: Non era... Robert De Niro ci sono.
3: Non
0: oggi
3: mi è piaciuta questa battuta, ok?
2: Paolo Dini.
1: No, io non lo faccio, Robert De Niro, è inflazionato ultimamente.
0: Stai parlando con me?
5: Bravo, Pelé. Che sembra sempre Lisa Simpson comunque.
0: Stai parlando con me? Dicevi a me. Vai.
9: Ciao Chiara, ciao banda. Sì, ciao. Anch'io ho visto quella serie bellissima. Mi ricordo anche l'attore principale, Tiger Wood, Matteo da Scarperia.
0: Ciao Matteo.
1: Dai, che la legna, il wood. Vabbè, ha fatto questo gioco.
0: Avanti.
10: Buongiorno Chiara. Sai che invece io ho visto un film che parlava di una storia di una vecchietta che si divertiva ad andare a suonare i campanelli delle case. Il titolo era Per chi suona la carampana. Ciao Franco da Vicenza.
1: Per chi suona la carampana. Mamma mia.
0: Potevamo lasciarli fuori, capite? Era impossibile.
1: Aiuto.
0: Avanti.
11: Per il Tortorella ci sono due boscaioli che finito lavoro vanno in baita a bere. Escono dalla baita talmente ubriachi che non si ricordano come tornare a casa.
1: Okay.
11: Uno dice all'altro: fermati qua Mario, cioè è vero che il mondo gira a casa nostra? Qua deve passare.
0: Sapevo che ti sarebbe piaciuta.
1: Per il tema ubriachi, dici te,
0: certo.
1: Vabbè,
3: sei solo chiacchiere detersivo.
0: Abbiamo un altro piccolo sfidante, è entrato dalla porticina piccola, ci siamo dimenticati di chiuderla, quindi avanti.
12: Oh banda, sapete come un faraone sposta le piramidi? Le sfinge. Ciao Nicolas da Teramo.
0: Ciao Nicolas.
1: Vi racconto questa. Allora c'è un tizio ubriaco, visto che me l'hai messa lì, c'è un tizio ubriaco che barcolla sulla strada di casa, su di un marciapiede, pam, va a sbattere, dice scusi, fa altri metri, va a sbattere, dice scusi, fa altri metri, va a sbattere, dice scusi, e poi si siede sulla panchina e dice lascio passare la processione e poi mi avvio verso casa.
5: Ma questa è una storia di vita, non è una barzelletta, è un aneddoto bello.
0: È entrato uno spiffero e quindi è entrato anche l'ultimissimo sfidante. Vai.
13: Buongiorno, io invece ho visto una saga sui pasticceri, una saga Porsche. Ciao, Andrea da Verona.
0: Andrea, grande!
1: Aiuto.
0: Allora, Robert De Niro's.
2: Che cosa facciamo, ragazzi? Io sono un po' così infastidito da tutte queste battute brutte e inutili.

0: prossimi anni.
1: Non esce più dal personaggio.
2: No, è che ha messo insieme più film.
1: Sì.
2: Ha messo insieme, c'era una volta in America, certo, con Taxi Driver.
3: Con Taxi. Esatto.
4: Invece la saga del Tortorella Challenge. Scusate.
2: Ma magari ti andasse via del tutto.
1: Certo.
4: Continua e torna domani qui alla banda di R101. State parlando con me?
2: No.

0: troviamo orfani.
1: Esatto.
0: Ecco, sentite la musica che Paolo ha scritto sul testamento di voler eseguire, sì, durante il trasporto funebre. Ecco.
2: E quindi è il momento del toast in pesce.
3: Bello.
0: Ah sì,
2: avete preparato anche voi un piccolo discorso per il nostro Paolo?
1: Beh, certo. Non c'è Paolo, non c'è più Paolo. Come facciamo a non dire la nostra?
2: Paolo Dini, sì, finalmente ha staccato la spina dopo centinaia di barili svuotati.
3: Beh,
2: ci lascia Paolo Dini dopo 70 anni e finalmente può digerire. Pensate che questo discorso funebre è il primo discorso in cui Paolo Dini non ci parla sopra.
1: Questa è la più bella. Vuoi anche bruciarti qualche battuta?
2: No. Cristiano ha qualcosa da dire?
0: Sì, sì, mi ricordo. Ora bando alle prese in giro. Mi ricordo quando ci siamo conosciuti che avevi avuto un brutto incidente. Mm. Avesti bisogno di trasfusioni e fui io a accompagnarti alla Paulaner per farti fare queste trasfusioni. Sono vicino, amico, e lascio la parola a te, Chiara, compagna, Chiara, di tante trasmissioni.
3: Sì.
1: No, ragazzi, non dobbiamo essere così tristi, dobbiamo cercare un lato positivo in tutto.
3: Brava.
1: Oggi il mondo è un posto leggermente meno affollato e trovare parcheggio sarà più facile.
0: Il mondo sarà più sobrio da oggi, diciamo.
3: Morto, morto Paolo Dini. Verrà cremato al whisky.
2: Paolo, bloccato da un albero, è riuscito a sopravvivere. Peccato, perché la natura stava per fare il suo corso. E oggi tutti i birrifici di tutta Italia verseranno i bicchieri a mezz'asta.
3: Boccali a mezz'asta.
0: Mezza pinta.
2: Paolo Dini ci ha salutati, affogato in quel bicchiere mezzo pieno. Grazie Paolo.
3: Grazie Paolo.
0: Grazie.
3: Ci mancherai. Tra l'altro, sconvolti dalla notizia, tutti i suoi fan si sono riuniti, tutti insieme, in un ascensore.
1: Urlando

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene.
1: R101.

0: buongiorno.
1: Lui riesce a parlare e fare i versi, senti? Parla?
2: Provo a parlare, esattamente. Una cosa incredibile, vista l'occasione, la intitolerei Tra pianti e realtà, il Tortorella Challenge.
1: Bravo, bravo,
2: grazie,
1: bravo,
2: grazie.
3: Amore. Buongiorno, banda. Buongiorno. Scusate, ma non potete assumere la guida che ha portato l'amico Federico al traguardo? Non so, lo assumete dalle 8 alle 8 e un quarto, dal lunedì al venerdì, eh? Così, chiedo per un amico.
0: Sì, sbagliamo strada. Beh, non ci potrebbe essere la sfida.

0: guida in bicicletta del nostro amico che abbiamo sentito prima in viva voce.
1: Quando ha detto
0: sbagliato strada.
1: Fa tanto ridere la gente, poi tu hai detto si riferiva evidentemente non a questo programma. Pensavo a quello, invece no, sei di nuovo tornata là.
2: Maratoneta che seguendo la lepre che avrebbe dovuto indicargli il giusto tratto di percorso, lo ha portato invece a chilometri dal traguardo, facendogli sfumare una vittoria.
1: La lepre, la lepre giusta, la si riconosce dal profumino.
2: Dai,
3: è due volte che ha voglia di lepre stamattina.
2: Allora,
0: voi siete sulla strada giusta se partecipate al Tortorella Challenge, è così che la giornata parte al meglio.
2: È una menzogna, in realtà Chiara ha per la terza volta in canna la sua battuta stamattina, particolarmente trucida.
0: Ormai sono sempre più in confidenza il toro e la mia mucca, si danno del mu.
2: Ecco, io spero che i RIS di Parma perdano anche questa prova, diciamo.
1: Io ho letto come sono stati nominati i file che seguiranno tra poco, quelli che corrispondono ad ogni battuta dei nostri amici. E già sono disperato.
0: Cominciamo così.
4: Buongiorno banda, ma se la mucca fa mu, perché il merlo non fa me? Buona giornata, Giada da Fucecchio.
0: Giada da Fucecchio, proprio.
2: Saluto mia sorella che la diceva nel 1979, battuta.
0: È umorismo toscano,
5: allora,
0: vero Leo?
5: Scusami,
0: vero,
5: possiamo, sì, possiamo salutarlo, il nostro Fucecchi Paone.
2: Ah! Perché è morto. Fucecchi Paone, ovviamente. Va bene.
0: Secondo sfidante. Vai.
6: Ciao Chiara, due pecore invece stavano parlando, una gli stava spiegando che era uscito un problema all'interno del loro gregge e l'altra pecora gli ha risposto: ciao Alessandro da Strambino.
0: Da Strambino?
1: Sei un strambino anche tu, secondo me. Di che anno era questa, Cristiano? Quella del
2: pecora? Due secoli fa.
1: Due secoli fa, avanti.
7: Ma come si permette? Ma mi dia del boi!
0: Ha detto piano piano il nome. Vabbè. Alessio.
2: Io preferivo Strambino, guarda.
0: Sono vecchie, magari c'è chi le ascolta per la prima volta proprio oggi, magari qualche piccolino all'ascolto.
2: La prima e l'ultima, spero.
0: Che ha anche il coraggio di diventare il quarto sfidante di oggi, così.
8: Ciao, sono Leonardo Bavieri da Pavia e oggi ve le dico una bella.
0: Ciao.
8: Mamma, mi puoi dare 5 euro per un poveraccio che grida come un disperato all'angolo della strada? Ma certo, Pierino. E cosa ti grida? Gelati! Caramelle!
1: Ma perché non lo assumete tra i bambini eruditi con questa vocina qua?
5: È vero!
1: Lo trovo adatto, lo trovo adatto.
2: È una differenza di mamma, evidentemente.
5: Ma allora tra poco 30 lance, srotolerà il tappeto in diretta. Allora,
3: speriamo
5: Walter
3: di no.
5: Nudos qua con noi. Lucilla Arrosti e poi Fernando Proce ci farà vedere in diretta come farsi la ceretta col cemento a pronta presa.
0: Non è possibile.
5: Peppe Grillo menerà 4 persone nel pubblico e poi ragazzi non potevano mancare con noi altri influencer e non solo, dai, Lello Arena vestito da iguana.
1: Bello.
5: È tornata.
2: Chi?
5: Non si può dire, due volte non si può dire. Riascoltatela.
1: E non si è capita.
0: Vabbè, nelle repliche su R101 sul nostro sito trovate tutto.
5: Ma e allora vogliamo dirlo?
3: Chi è il The Winner Is? Però?
5: Diciamolo, The Winner Is!
7: Ma come si permette? Dai. Ma mi dia del boi! Alessio.
1: È poco da ridere, Alessio.
2: Oh, a beneficio dell'ultimo bambino partecipante, il quarto partecipante, devo rivelargli che la sua battuta era viziata fin dall'inizio. Ha detto: ma amici, ciao, ve ne dico una bella.
0: E infatti ho sbagliato lì.
2: Troppo bella. Esatto. Facciamo un sacco ridere. E quindi c'era questo.
0: Può riprovarci domani, magari sfidando oggi tutti i suoi compagni di classe, le mamme. Attraverso la chat delle mamme per ritrovarsi intorno alle 8 qui per un altro Tortorella Challenge, la sfida più brutta del giorno del mercoledì.
5: È vero, e con noi ci saranno anche la TikToker Rita De Crescenzo, ci parlerà della rivoluzione magnetica.
3: Ma chi?
0: Lei?
3: Ma come?
5: E poi Paola Tappinassi e il suo cameo in Flashdance 3. Susanna Messaggio e Christian Bale prepareranno le fettuccine qua con noi. A domani.

0: Ma sappiamo già di cosa si discuterà oggi, eh? Napoli e Francia. Un sindaco francese dice no ai panni stesi, qui non siamo a Napoli.
1: Ehi.
0: E da Napoli gli rispondono: ci dispiace per voi, non è Napoli.
2: Anche Paolo Dini gli voleva rispondere.
1: Sì, dicendo che un sindaco napoletano ha obbligato tutti a mettere il bidet dicendo non siamo a Parigi.
0: Mi sembrerebbe giusto.
1: Esatto.
0: Ne sentirete parlare. Oggi invece noi stiamo festeggiando due compleanni, sì, due anniversari lo stesso giorno, come succede spesso a voi.
3: Ciao Michele, te, io sono Italo brasiliano che vivo qua in Italia.
0: Ciao.
3: Da 3 anni. Una cosa che posso dire che oggi è mio compleanno. Ringrazio a Dio per tutto che ho già vivuto qua. Ti ringrazio tanto, tanto, tanto. Un bacio in cuore di voi. Un beijo no coração de vocês. Obrigado.
2: Allora lasciatemi dire.
0: Obrigado.
2: Parabéns para você nessa data querida.
1: Muitas felicidades, muitos anos de vida.
2: Questo è super legal, tu curtindo pacas. Auguri, auguri, amigo. Facciamo presentare a Regina. Presentiamo la Regina.
4: Tanti auguri a te, amore.
1: Eccola.
0: Anche se avanti con l'età, sappiamo che può avere ancora bambini. Ieri è nato il figlio di una coppia, lei 59enne,
1: sì,
0: lui 70enne.
1: E il bambino intanto ne aveva 40 appena nato.
4: Cioè, che problemi avete? Robert De Niro l'ha fatto 80, quindi.

0: Al 331 80 90 101 arrivano anche tanti bei ricordi scaturiti dal ritrovamento di un libretto scolastico di Leonardo Pieraccioni del 76. Mm-hmm. Ora siamo stati nel 78 con Generale di De Gregori. Dove ci portate?
1: Un ricordo che ho sono le ore passate davanti alla radio con la cassetta inserita, sì, e il dito pronto sul tasto REC per beccare la canzone che ti piaceva e registrarla nell'attimo preciso. Poi puntuale toglievi la cassetta, si srotolava e con la penna cercavi di riavvolgere il nastro. Stupendo, stupendo. Ciao, sono Simona da Crotone.
0: Ciao Simona.
2: Quanto detestavi quelli come noi che ci parlavano sopra?
0: Certo. Non avevi mai l'intro pulita.
2: Le maledizioni che davi. A te veniva detto sporcala, sporcala, perché altrimenti la registrano e poi se l'ascoltano per
3: il tempo. Quindi eri tu, è colpa tua. Tra
4: io ho sporcato
3: te per anni.
4: Sei uno zozzone.
2: Sì,
4: hai sporcato per anni.
2: Avanti.
1: Il ricordo che mi si è sbloccato adesso è quando ero piccolina, avevamo un forno a gas che non si chiudeva lo sportello e mia mamma doveva metterci una seggiola per far cuocere la roba. Delle lasagne così buone io non le ho mai più mangiate, ma veramente.
0: Il legno della sedia probabilmente dava quel.
2: No, non bruciava la sedia del forno. No, no. Però voglio dire, una vita vissuta in pericolo, un forno a gas che non si chiude, che devi mettergli la sedia apposta, roba da. Bah, non lo so. Allora, ragazzi, vi porto in
0: Dove
2: America.
0: Dove ci porti?
2: Vi porto in America a parlare di Megan Fox. Megan Fox è questa bellissima donna, attrice, manekin. E che è famosa per i Transformers, quando la saga di quei film andava per la maggiore, e che ha fatto ha lanciato un prodotto contro la disfunzione erettile.
3: Vedo che ti interessa.
2: No, beh, insomma. Allora, cosa vuol dire? Vuol dire che secondo me non c'hai della chimica né tanto principi attivi, c'è dentro un suo poster, probabilmente. E si limita a questo. Uno apre la confezione, vede una foto sua e credo basti quella. Quindi, si parla molto in America di Megan Fox, che fa quindi promozione a questo prodotto. Ecco.
4: Quindi il suo poster è una versione omeopatica.
2: Esatto,
4: di
0: non si sa come funziona, quindi.
2: No,
0: però
2: non si sa se funziona. Però l'intento.
0: Cristiano, dove ci porti?
4: No, io
2: in farmacia.
4: Si è parlato, si è parlato di sport.
2: Sì. Mm-hmm.
4: Si è parlato di ricordi. Sei tu che sei l'alfiere del mondo dei boomer. Mm. Volevo ricordare uno degli ultimi superstiti di quella infornata di giornalisti sportivi che faceva capo al 90° minuto. Mm-hmm. Ennio Vitanza, che
2: certo,
4: è stato un giornalista gentile, delicato, che non urlava. E poi è stata la domenica sportiva, la domenica sprint, se n'è andato anche lui, è stato anche un pianista jazz. E quindi insomma se ne sono andati quasi tutti e volevo ricordarlo.
3: Grazie.
4: Un pianista, un bel esempio di giornalista.
2: Ma questa è cosa recente, perché a me mi mancava.
4: Sì, lo leggo stamattina sulla Gazzetta.
2: Okay.
4: Sarà cosa recentissima.

0: Stasera invece terza puntata di Tale e Quale Show. Qui con noi c'è Carlo Conti. Ciao Carle.
1: Sto scendendo. Scendendo, eccomi.
2: E dove eri?
0: Scendendo le scale.
1: L'ascensore di Tale Quale.
3: Prova l'ascensore, no?
1: Sì. Allora, come state?
2: Bene.
1: Allora, questa sera ancora protagonisti loro, i nuovi concorrenti di quest'anno di Tale Quale. Vero protagonista è l'hashtag di quest'anno che sta spopolando.
3: Qual è?
1: L'hashtag ma chi sono? Le manderei tutte a zappare nel giardino dei trupi. Questa è la verità, questo che vorrei dirgli, in realtà dico sono bravi. E dovrete sopravvivere con questi 12 protagonisti in negativo, ovviamente. Che cercheranno di interpretare personaggi nel mondo del panorama musicale, cantanti che ce l'hanno fatta nonostante facciano musica d'ascensore, tipo Orietta Berti, Tananai, Fiordaliso, che ormai sembra la maschera di V per Vendetta. E poi questo. tanti ascolti e tanti bravi cantanti, e nonostante io li ascolti mentre metto la preparazione H. Bene.
2: Allora, che immagine.
1: Allora, sono sincero, non mi ricordo i nomi dei 12 pezzenti che dovranno esibirsi,
3: ma li ha chiamati lei, li ha scelti lei.
0: C'è Jasmine Carrisi, Maddalena Corvaglia, Paola Perego.
1: Grandi
0: anche
1: nomi.
0: Li ricordavi.
1: Ma sono finiti dopo di quelli. Vabbè, pensate, quest'anno ci siamo preparati alla grande. Quando imiteranno Gigi D'Alessio, ho fatto inserire nell'ascensore il tasto parcheggio, così allo studio potranno andare a cantare direttamente. E farei un applauso a questa mia iniziativa.
3: Bella.
0: Grande Carlo.
2: Dove va?
1: In giuria sia Ani Letta Lamborghini, più incisivi di Fabio e Mingo, e poi
0: Malgioglio
1: vestito da Ranucci
0: e Massimo Ceccherini, quarto giudice.
1: Massimo Ceccherini che interpreterà involontariamente, pensate, Grignani.
2: Ma dai,
3: va bene. Possiamo sentirne un pezzetto, un'anticipazione?
2: No. Devo tornare a Malgioglio vestito da Ranucci, se è possibile.
1: Non voglio fare la giuria, andate a casa.
2: Ecco Massimo.
1: Pensate poi che Andrea Perroni, Stefano Meloccaro, Paola Perego, Jasmine Carrisi e Max Paiella dovranno interpretare un unico personaggio, Mario Adinolfi.
3: Ce la faranno. Cinque.
1: Che canterà con un deca. Pensate che Mario Adinolfi sarà il nostro prossimo concorrente e si calerà nei panni del Molise.
2: Roberta. Roberta Molise. Molise.
4: Sei un cretino.
0: Questo è d'altro succederà stasera.
1: Se mi risponde se vuoi anche al messaggio, farai entrare anche quello vero. Però
2: ora, se hai coraggio, prendiamo questo e glielo mandi a Carlo adesso.
1: Ma subito. Ma gli ho detto ascolta, infatti. Gli ho detto, ascolta,
3: credo che stia sentendo, perché sono sentendo, in comunicazione con Leonardo Fiaschi via telefono.
1: Sì, quindi, si sta ascoltando. Quindi mi raccomando, questa sera non perdete l'appuntamento con
3: Chi se lo perde adesso?
1: Chi se lo perde?
0: Grazie al nostro Carlo Conti preferito, Leonardo Fiaschi. E qui possiamo tornare, abbiamo ancora un po' di tempo a sentire le voci dei nostri amici. Oggi ci hanno raccontato, visto che ieri è stata l'ultima partita di Messi, quelle cose che hanno vissuto e che quindi potranno raccontare ai loro figli e nipoti. Sentiamo.
5: Benissimo, sicuramente racconterò, come faccio adesso con i miei figli, delle lire, delle care vecchie lire. Possedere 1.000.000 di lire all'epoca era veramente da re.
2: Lo prendevo a Perignano io.
0: 1.000 lire anche, si potessero avere 1.000 lire al mese.
2: Certo, cantava quello.
6: Chiedo Graziani, Seginaro, provincia dell'Aquila, cosa posso raccontare ai miei nipoti? Che ho visto un carro armato da dentro e ci ho vissuto quasi 5 mesi, pilota carro. Ciao ragazzi.

0: Big Seven del digitale terrestre. Beh, i più bei video della storia della musica.
1: Meglio attributi.
2: Cosa ti mette Elena nella minestra?
1: Ma innanzitutto Elena va un gran variare di minestre, zuppe, robe, esperimenti.
0: Magari... per l'effetto del cavolo riccio che ti ho riportato dalla Valtellina.
1: Ah, guarda, veramente abbiamo sezionato il tuo cavolo dopo 9 mesi di gestazione, cresciuto con le tue sante manine. Ci ha dato una bella soddisfazione,
0: a
1: una bella zuppa
0: ringalluzzente.
2: Però, allora, l'orto va bene, mettiti anche a fare il vino, perché anch'io ho bisogno di vino.
0: Con calma,
2: per favore.
0: Che sale l'uva. Allora. Oh, l'ultimo concerto di Bruno Mars venerdì. Uno dei Lakers ha chiesto alla sua donna di sposarlo.
3: Oh. Ma pensa un
1: Cose.
0: Seconda data del tour, seconda proposta di matrimonio durante Marry You di Bruno Mars.
3: Come essere originali, diciamo.
0: Si sono anche ritrovati sul maxi schermo, hanno mostrato la scena. Lui si è inginocchiato, lei è scoppiata in un urlo liberatorio.
3: No, pensa se gli diceva no.
2: Ma anche i biglietti di Bruno Mars non hanno un prezzo, c'è un IBAN e tu fai un'offerta per, la, per il regalo.
0: Matrimonio. Qualcuno potrà dire: c'ero quando il cestista Zaire Williams ha chiesto a Paris Timan di sposarlo.
2: Adesso potrebbe partire la vastità. Da dove sei partiti? Sei partiti dall'ultima partita di Messi che si è disputata questa notte.
1: Sì.
2: 3-0 Argentina Benin. Io ho avuto
1: Argentina?
2: Anche Benin. Roberto Benin.
4: Roberto Benin.
2: Benin.
1: Lo sanno di avere una nazionale in Benin?
2: Certo che sì.
1: Prima
2: di
1: ieri.
2: Tra Togo, Togo, Nigeria.
1: E le isole Marshall.
2: Siamo in Africa occidentale.
1: Sì, certo.
2: Ha segnato Messi nella sua ultima partita, vuoi non farlo segnare?
1: Su rigore. Come si conviene a ogni partita di addio, quando non arriva il gol del festeggiato, ti danno sempre poi.
0: Gli danno il rigore.
2: E allora si è partiti da lì, della serie. Qualcuno ai nipoti potrà dire: ho visto giocare Messi, ho visto litigare Ronaldo con la sua nazionale. Che adesso
0: chi ha vinto ieri sera? Beh, loro
1: 3-0. Argentina.
2: L'ho chiesto io, si è scoppiato a ridere sto cretino. Mi chiedi anche chi ha vinto?
0: Per dare questa informazione in onda.
2: Bravo.
1: Infatti non ho riso, perché dopo aver già risposto a te, il fatto che l'abbia chiesto lei è drammatico, non c'è niente da ridere.
0: Ma perché eravamo già in onda?
2: Sentiamo voi.
5: Buongiorno ragazzi, posso dire di aver visto le Torri Gemelle?
1: È vero, di esserci salita
0: sopra.
2: È vero,
1: anch'io, per l'anniversario di nozze di Ettore e Paola.
2: I miei
1: genitori andammo a vedere, insomma, non solo le Torri Gemelle, ma New York.
2: Certo.
1: Ecco, poi.
6: Buongiorno banda. Ai miei tempi, quando facevo il pieno alla stazione di servizio, l'importo in euro era più basso del numero dei litri erogati.
2: Mamma mia.
1: Ragazzi.
2: Allora abbiamo festeggiato.
0: Meno di un euro l'una.
2: Siamo stati in grado addirittura di festeggiare una settimana, perché c'era un tetto che era di un quarto più elevato del solito. E adesso anche quello è già saltato. I 2,190.
1: Finiti.
0: E tu, Paolo, il primo prezzo della benzina che ti ricordi di aver pagato?
2: Allora io ricordo.
3: I sesterzi.
2: No, scemo. Allora io ricordo.
3: C'erano i cavalli. Scusa, c'erano i cavalli.
2: Allora se mi
3: chiedi. La piada.
2: Fammi
3: la
2: parlare.
3: Piada.
2: Ricordo il pieno alla Golf di diesel 17.000 lire, me lo ricordo
0: il
2: benissimo.
0: Il pieno.
1: Io mi ricordo la mia mamma che metteva 5.000 lire di benzina, riusciva a uscire dal parcheggio. Che in famiglia siamo stati tutti così. A proposito,
0: la miscela che te la facevi lì.
1: Voi che mi presentate da anni come
2: un bracino,
1: così come
2: uno spilorcio, come parsimonioso.
1: Mio figlio
2: ancora
1: ha notato che nel bar della scuola il cookie, quello burro e cioccolato, costa 2,50 euro. Ieri sera si è messo lì e ne ha fatti 6 per tutta la settimana, che li ha fatti in casa.
2: Davvero?
0: Ti ha insegnato bene, insomma.
1: Secondo me li ha anche rivenduti.
2: Quindi questa è verità. La scuola di Filippo, c'è il distributore automatico e la bancarella di Filippo.
0: Paolo, attenzione, c'è un altro messaggio per te.
7: Paolo Dini, che ha dovuto cagare i denti in un colino. E wiwa.
3: L'abbiamo vissuto tutti.
1: Possiamo dirlo in parecchi.
0: È vero. 331-80-90-101. Aspettiamo le vostre voci. Quel fatto che potrete raccontare ai vostri nipoti. Qual è?

0: Quindi andate sul nostro sito, trovate la web radio R101 Christmas e Natale parte anche oggi.
1: Oddio, ma che meraviglia!
0: Migliore che c'è.
1: Oddio, ma che meraviglia! Partiamo già con Mariah Carey. Mi sa che vado in soffitta a prendere l'albero di Natale e lo porto giù.
0: Vai, certo. È il momento.
2: Manda, corro in cantina a prendere l'albero.
0: Tutti.
3: Torella, buongiorno. Te lo dico in slang, te lo fai tradurre da Peppino. Non siamo a Camazzen, per favore, che si canzone di Natale, che subito ancora.
4: Peppino, che ha detto? Sei riferibile. Carità.

0: giusto per lanciare la nostra web radio Christmas R101.
1: Domani George Michael.
2: No.
0: Tanto lo Wamageddon parte il primo dicembre, forse, se si sente prima.
3: Forse sì. Addirittura stasera, amico.
0: Guardate, avevamo qua il nostro Pieraccioni con una notizia che c'entra con la scuola. È stato ritrovato il libretto scolastico di Pieraccioni a un mercato dell'usato. È stato pubblicato, lui l'ha rivisto e basta, è partito
2: il suo
0: con
2: personale.
0: Il suo personale.
2: E come c'è finito in un mercato dell'usato?
4: Domani ve lo racconto.
3: Questo se lo chiede anche lui.
4: Sì, me lo racconto. Sì, ecco, ciao Cristiano, amico mio, domani io vi racconterò che cosa è successo.
2: Vabbè, domani ce lo racconto.
4: E la mia adolescenza, le medie, tutto.
3: Domani no, oggi, per oggi ti giustifichi, insomma.
0: Esatto.
4: Domani,

0: No, ma... Grappolone, perché ci hai lasciati? Mi piacevi tanto quando facevi il divulgatore scientifico.
1: È vero.
0: Vabbè, è un po' presto, ma vado ad aprire una bottiglia di prosecco in
2: brava,
0: giro.
2: Brava, brava.
3: Per celebrarlo al massimo. Eh sì, il nostro Paolo Dini oggi in realtà è rimasto bloccato da un albero davanti al suo garage. Però c'erano dei modi alternativi per venire a lavorare, no?
4: Sì, a voglia, certo. Basta volere, volere e potere. Scusa, ad esempio, come dice questo nostro amico...
5: Davanti al garage ci può pure stare, ma ha tagliato anche la connessione telefonica. Non poteva semplicemente farlo in conferenza. Stanno lontani uno a Bra, un altro a Livorno, un altro bravo. Ogni tanto va dalle altre parti. Ma che cavolo, poteva videofonare, no?
3: Videofonare.
4: Ha ragione, poteva videofonare.
6: Ciao banda.
3: Ciao.
6: Non va bene così, senza Paolo. Questa è insubordinazione. Ciao. Paolo da Pordenone.
3: No. Per Paolo da Pordenone.
4: Ma c'era un'altra soluzione per ovviare alla venuta al lavoro di Paolo Dini da Castelleone a Milano, sentiamo.
7: Mannaggia, se lo sapevo gli prestavo una coppia di San Bernardo che lo tiravano con lo slittino.
3: Ma poi si vedeva tutta la boccia che c'hanno sotto, no? La botte.
4: Prova con una coppia di San Giovese, no? Una coppia di San Bernardo. Va bene, va bene. Ma ce l'abbiamo, lo recuperiamo prima delle 9.
1: Non lo so, non lo so, anche perché sarebbe stato bello averlo in onda con noi oggi, Paolo, perché avrebbe raccontato la notizia che sto per darvi io a questo punto, perché è una notizia curiosa che lui sarebbe andato a scovare fino in Perù, perché nelle recenti elezioni regionali in Perù un candidato ha attirato l'attenzione generale per la particolarità del suo nome. Allora, di cognome fa Simeon Flores e uno dice, vabbè, un doppio cognome. Il problema è quei simpaticoni dei genitori che gli hanno messo come nome Hitler Mussolini.
4: Anche uno solo. In
1: moderatissimo personaggio che si dà alla politica. Ovviamente chi l'ha già intervistato? Chi è lì pronto a intervistarlo?
4: Chi l'ha intervistato?
1: Vespone! È ovvio, già lì.
8: Bene.
1: Buongiorno.
8: Ci siamo, benvenuti da Milano, la banda Dilla, con persone che mi fa stare bene, vorrei ascoltare e detta vera non finirò in galera.
3: Porta. Quando è che verrà ospite Hitler Mussolini?
8: Ne parliamo infatti tra pochissimo, ecco, è un breve riassunto, collegamento con noi Mario Rogero che ha minacciato Paolo Ruffini dopo averli visto tutti i bracciali e l'anelli addosso. Questo mio gesto al braccio sta diventando noioso, devo dire, è più noioso delle pubblicità di Enrico Papi che pubblicità auto prima del video su YouTube. Vannacci wari, le ultime dichiarazioni di Vannacci d'immigrazione o diventiamo la panchina dell'Udinese. Tra poco su Rai 1 partirà la Ruffianeria, un programma dove Fabio Ferrari e altri ragazzi della terza ci potranno leccare con la lingua secca. Sarà uno speciale sulla musica di Morricone e poi uno speciale sulla vita di Mussolini, si chiamerà Ventennio Morricone. Vi ricordo che è uscito il libro di Mussolini 85 anni dopo.
1: Daje.
8: E così sì, Vannacci è troppo anche per me ed Adolf. Pensate, Benito,
3: non è incredibile.
8: Benito e l'altro libro, Benito non faceva saluti umani, ma aveva il colpo della strega, ha avuto il colpo della strega mentre nuotava, quel maledetto braccio destro rimasto bloccato mentre faceva una bracciata. Finalmente ospite leggero e frizzantino, più incisivo della che ha tentato di abbattere Paolo Dino Sce. Pensate, Hitler Mussolini Simeone, eletto sindaco di Cheropalca, e pensate, un candidato di sinistra, benissimo.
1: Ma come
8: e
1: di sinistra?
8: Mi scende una lacrima, uno slurper quark, buonasera. Hitler Mussolini Simeone, come mai hai scelto questo numero?
9: Poi lo so, perché
8: vabbè, comunque non ce ne frega niente. Lei ha iniziato. Lei quando ha iniziato a camminare ha fatto i primi passetti dell'oca. Troppo simpatico.
1: Sì, allora, certo.
9: Bueno, soy pronto per la marcia su Lima.
8: Lei è pronto per la marcia su Lima.
1: Certo.
8: Benissimo, quando c'è Ruios e i treni per Lima partivano.
1: Era il Ronorato.

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101.

0: Sì, un giovedì nel quale Cristiano si stava lamentando del fatto che i giornalisti non avessero più notizie, perché stava leggendo il giornale di ieri.
1: Ma infatti stavo vivendo il mio personalissimo giorno della marmotta. E dicevo, ma cavolo, ma vabbè, basta, Sinner, ho capito. ha dichiarato che è finita. Vabbè, due pagine su Sinner anche oggi.
2: Quindi, buongiorno, campanicisti, campanini e campanari. Cominciava così, no? Il giorno della marmotta.
1: Cominciavo così. Oh, a proposito di film, è ricomparso in Parlamento, scusate il termine, Domenico Scilipoti. Vestito da DeVito in Matilda 6 unica, praticamente. E a proposito di film, volevo svelare anche il regalo che abbiamo fatto, magari tanti sono curiosi.
2: A proposito di film, così.
0: Allora, per il nostro Matteo, cosa guardo? Un emozionario del cinema. Ci sono varie emozioni e per ciascuna di queste sono descritti una serie di titoli per esprimere odio, felicità, soddisfazione.
1: Questo perché Matteo, che ha tanti pregi,
2: preparatissimo,
1: però ha il difetto di essere a parecchio digiuno in quanto a classici cinematografici.
0: Esatto.
1: Allora, io voglio dirgli, ora ho portato anche le paste un po' per addolcirmi e tutto, però io una volta che ieri ho saputo che tu non hai ancora visto il nuovo Cinema Paradiso, io ho detto, per me domani può stare a casa.
3: Ma neanche una volta.
1: Poi gli altri che sono più buoni.
4: Neanche per sbaglio.
2: Però non adesso gliel'abbiamo segnalato in 5 su 6 praticamente, perché ognuno gli ha messo nel libro il film che deve assolutamente vedere.
1: Che nel libro ci sono dei post-it in cui ognuno di noi gli suggerisce almeno una coppia di film da vedere.
0: È carina l'idea dell'indice emozionale, una serie di titoli che puoi vedere quando sei in estasi, quando hai malinconia, intrigo, sorpresa, giustizia.
1: Perché hai messo Moana e Cicciolina ai mondiali tu?
3: È vero, come intrigo, intrigo tra l'altro.
0: C'è anche quello che hai fatto te in Polonia, Cristiano. Quello com'era? Come si chiamava?
1: Bulgaria.
0: In Bulgaria il titolo era?
1: Box Office.
0: È nel disprezzo di sé.
1: La morte della cellulosa.
2: Consacrato quindi. Oggi
1: magari
2: doppio
1: poi
2: compleanno.
1: Quello l'ha già visto, insomma. Poi glielo chiederemo.
2: Alla banda di R101, anche voi, stiamo scoprendo al 331 80 90 101 che avete delle occasioni che dovete condividere con qualcun altro.

0: Potrei quasi dire che Shane Filan è mio padre. Avete sentito questa?
1: No, cos'è?
0: Lo dicono sempre i ragazzi di oggi quando ammirano particolarmente una persona. Dicono è mia madre, è mio padre.
2: Sì.
0: Paolo Dini è mio padre.
3: Cioè, no, il tuo nonno forse.
1: Sentite questa. Cioè, Beppe da Livorno dice: alle medie in matematica ero un disastro. E nei compiti e nelle interrogazioni il prof mi dava sempre NC, che significava non classificabile. Beh, per qualche mese sono riuscito a far credere a mia madre che il significato era non c'è male.
0: NCM, bastava aggiungere la M finale.
1: Finché alla fine si è svelato tutto.
0: Bruno si chiama.
2: Beppe.
0: Ah, Beppe è mio padre comunque.
1: Va.
0: Sentiamo le vostre voci al sempre al 331 80 90 101. Arrivate così.
4: Noi all'asilo rubavamo il telefono della maestra, no, una poco furba, e glielo aprivamo quando tornava in classe. Glielo rimettevamo in borsa. Ciao!
0: Cioè,
1: questi all'asilo già cominciavano a prendere lo smartphone.
2: C'è cioè già il penale per questo. Il
1: ma
2: loro
1: ti tutto, rendi conto?
2: Te Ilari racconta.
1: Siete voi
2: cose,
1: non dover portare il telefono in classe, mica le maestre.
0: C'è una maestra che è andata oltre, ragazzi. Dai. Sentite questa.
5: Buongiorno, banda di R101.
0: No.
5: Ho sempre tenuto un comportamento abbastanza mansueto. Ma. Però mi ricordo un giorno consegnai un disegno tecnico al professore e lui ebbe la brillante idea di strapparmelo letteralmente a morsi. Sarà che non gli piacque, quindi questa è l'unica, una delle poche cose che mi ricordo della scuola. Ciao banda!
0: Ciao, magari gli piaceva talmente tanto che voleva assumerlo.
2: Di Giuseppe Conte.
1: Vuoi dire?
2: Vero.
1: Io ho notato che si è autodefinito mansueto, che di solito è un aggettivo che dai agli animali, che vedo che si è autodefinito in qualche modo.
0: 331 80 90 101, le vostre voci con le marachelle che avete fatto a scuola, quelle che vi hanno beccato e quindi avete ricevuto una nota dal maestro e dal preside, oppure quelle che siete riusciti a tenere per voi. Aspettiamo le vostre voci mentre qui arriva il nostro psichiatra preferito. Raffaele Morelli, buongiorno alla banda.
3: Buongiorno, professore.
6: Buongiorno.
1: Ma sì, professore, le do una notizia.
6: Sì.
1: Crepè è in testa alla classifica dei libri. Il suo
3: perché
1: invece
3: lei deve rovinare lunedì mattina?
1: Il suo
6: volete
1: invece
6: sapere cosa? Vuole sapere la risposta?
1: Sì?
6: La vasta età? La vasta età? Vabbè, comunque, vabbè, mi scrive Giuseppe a Livorno.
0: Sì. Che fa Giuseppe?
6: Notte. Una volta presi NC, adesso faccio un NCC.
1: Ah, eccolo.
6: E porto, prendo i professori. E le lascio in campagne, certo, sperduti nel niente.

rivedrò. Ci sono troppi muri intorno, e se mi mancherai

0: Avevo 16 anni, ok? 16 anni. E...
1: Ah, quindi stiamo parlando di.
0: Cretino, all'epoca. Sì, la deriva dei continenti, quelle robe
2: di. La partita di un motorino.
3: A scuola, cioè... storia non si studiava ancora, vero?
1: No, deve farlo. La stava facendo lui.
0: Cretini!
3: La scoria ha fatto Paolo.
0: Una bellissima che mi hanno detto: fa, sei così vecchio che alla deriva dei continenti sei caduto in acqua perché avevi un piede di qua e uno di là. Vabbè, comunque, vabbè, dai. Per dirvi, giocavo a rugby.
1: Sto cercando di non ridere.
0: C'era l'insegnante di educazione fisica, era appassionato di rugby, quindi la classe doveva giocare a rugby.
4: Tu arrivavi a terzo tempo direttamente.
0: Allora, che faccio? Cioè, mi era scappato questo, un ormone che stava andando a meta, e io lo so che non si fanno ste cose. Sleale. Vado e gli faccio lo sgambetto.
3: Aia.
0: Ci provo almeno, no? Quindi gli metto, cerco di stenderlo
3: col
0: in quel modo lì.
3: Stinco e tutto.
0: Ormai mi era scappato.
1: Sì.
0: Se non che l'omone mi cammina con i tacchetti sulla caviglia.
1: Aia.
0: Frattura del malleolo, ho fatto 3 mesi con la gamba ingessata per uno sgambetto andato male, capito? Da allora in poi sono sempre stato leale. Sì, ho anche smesso, esatto.
4: Devo dire che il rugby ha avuto poi questa fiammata, insomma, tra l'altro è 101, è stata anche a lungo radio ufficiale, certo. Così. Però, come si diceva ieri con l'amico Dalai, e anche lui
1: Dalai Lama?
4: Non sapevo. Non è quel Dalai lì. La mamma italiana è la grande nemica del rugby. Il rugby bello perché sono leali, perché poi si mangia in tempo. Boh, alla prima capocciata che il ragazzino prende, via, basta, sì. Cambiare sport.
0: La mamma va in apprensione.
3: Però è formativo, hai visto Paolo Dini?
0: Mi ha educato allo sport. Sono sempre stato leale da allora in avanti.
3: Che perché lì vale tutto, non gli avranno fatto niente al tuo avversario. Mentre a Medvedev, io non lo sapevo, ero ignorante su questo fatto. Uno dei.
0: Sì.
3: Beh, è stato squalificato a Pechino mentre giocava con Djokovic.
4: Sì.
3: Perché per sbaglio, non facendolo chiaramente apposta, ha tirato una pallina in faccia a uno spettatore.
0: Allora, è stato un. Non devi
3: salute
0: essere. Che sei allergico a me, devi Allora, lì è stato un gesto di stizza. La sparata via, quello l'ha preso in un occhio.
3: Eliminato.
0: L'hanno eliminato.
4: Ma anche l'anno scorso per una cosa ancora più fortuita del colpo di ieri.
0: È un po' stizzoso, cioè, l'amico.
4: C'è proprio una regola abbastanza ferrea. Ecco,
3: eliminato subito.
4: Tolleranza zero.
3: Se tirava una parte, ci sta.
0: Se tirava un pugnale, non era così grave, giusto?
4: Ovvio.
3: Sentiamo cosa ci propongono i nostri amici, cosa hanno visto o subito.
5: Buongiorno, banda. Non so se è assurda, ma sicuramente divertente.
3: Vai.
5: Prima gara di karate di un nostro amico, dagli spalti del palazzetto c'è silenzio totale mentre lui scende sul tatami, la sua fidanzata porca pasterotto, ora non vi dico come è andata tutto il resto della competizione, perché ovviamente l'hanno un po' perculato pasterottino nostro. Ciao da Sara.
0: Allora c'è questo
1: pasterotto,
0: questo
1: sul tatami
0: arriva.
3: No, grosso.
0: Senti, forza passerotto, che tu sei.
1: Porca miseria.
0: Quante ne ha prese quel giorno lì, poveretto?
3: E già siamo partiti benissimo, ma sentite questa.
6: Buongiorno, banda, dal Lupo di Aosta.
3: Oh, Lupo,
6: una
3: ciao.
6: Una cosa assurda, praticamente giocavo come portiere al calcetto a 5.
0: Sì.
6: Esco per un invio, tiro il pallone, prendo in pieno in tribuna in faccia a mia moglie.
0: No.
6: Che non stava guardando la partita, stava guardando il telefono.
0: No.
6: È entrata nelle figure più immense. Buona giornata a tutti.
0: Ciao, buona giornata.
4: Cambiato moglie o cambiato telefono?
3: Cambiato sport, credo.
0: Cambiato sport.
3: Anche.
0: Aiuto!
3: La cosa più assurda mai vista o subita in uno sport, raccontatecela al 331 80 90.

0: R101, dammi il regalo! Francesco da Soave.
1: Dammi il regalo!
2: R101, dammi il regalo!
3: Vanessa da Vicenza. R101, dammi il regalo!
4: R101, sono Francesco da Cassano delle Murge, Bari. Dammi il regalo! Altrimenti.
5: RTL, dammi il regalo!
6: Come? Ma cosa dici?
5: Sono qui a R101, da tutta Italia ci siete. Ma allora, che? Può partire l'R101, dammi il regalo!
7: R101, dammi il regalo.
5: E questo disco, che è una potenza, doppia raccolta di Lucio Dalla, si chiama Sono Lucio, va proprio lì a potenza da Manuela, la più veloce.
8: Manuela, ciao.
9: Ciao.
8: Buongiorno.
9: Ciao.
5: Ecco,
9: buongiorno.
5: Così ti sei prenotata.
10: R101, dammi il regalo. Manuela da Vigliano, provincia di Potenza.
5: Manuela da Vigliano, buongiorno.
9: Buongiorno.
8: Che stavi facendo?
11: Potenza le braccia.
9: Io sto lavorando.
6: Dicono tutti così, sai?
8: No, proprio in questo istante.
5: E cosa fai, sì, quindi?
8: Fa interviste a speaker. Bella! Ma quindi una sorta di foca monaca, di panda in via di estinzione.
9: Sì,
8: io,
9: più o meno sì.
8: E tu resisti, brava. Dove l'hai l'edicola?
9: Sì, resisto. Io a Vigliano, provincia di Potenza, Basilicata.
8: A Vigliano, va bene. Sarai informata sul fatto che il Potenza sta andando anche benone in Serie C, nel suo girone. Se ben dei quotidiani sportivi, ok. Ti piace Lucio Dalla?
9: Sì, mi piace. Molte canzoni di Lucio Dalla sono belle.
5: Le trovi molto tutte in questa doppia raccolta. Ci sono le più belle, bellissima, che lui abbia mai fatto. C'è anche il CD, volendo. Ma tu avrai questo bel vinile, poi con una mezza lucana da questa parte. Sono di origini di Maratea.
9: Ah, bellissimo.
5: Cercheremo
9: Maratea
5: di aiutarti per la jingle machine.
6: Sì, perché adesso Chiara ha davanti a sé una pulsantiera. 16 tasti numerati dall'1 al 16
8: e le maledette sanguisughe che partecipano a questa opportunità hanno, come dire, l'occasione, esatto, anche di portarsi a casa ulteriori gadgets.
5: Allora, non te la prendere, Manuela, ma così con tutti.
6: Tre numeri, tre, solo uno alla volta, e vediamo se sotto troviamo questo effetto. Vediamo.
5: Tre numeri, vai col primo.
9: Ok, 16.
5: L'ultimo.

0: Potenza,
1: ma molto Oktoberfest.
2: È vero.
1: Ok.
0: Bello ma non è. Bello ma non è.
2: Tanto breccia comunque.
1: Vai.
3: Due.
1: Due.
2: Numero due. Io non mi

0: Fermala, fermala, era il numero 2, scusate.
1: Schiacciavo l'uno,
2: per forza.
1: E quindi abbiamo svelato che
3: quindi non
1: uno.
3: Dire l'uno
1: non si sa.
0: Allora,
1: va bene.
0: Sì, ti ha dato un aiuto involontario, nel senso che hai eliminato un altro tasto. L'uno non è fuori gioco. Ecco. Hai un'ultima possibilità. Sentiamo cosa dici, Manuela.
4: 6.
1: Vado col 6.
0: Magnum.
5: Questa sì che bella.
0: Adesso mi fate vedere tutto il telefilm, però.
6: Quindi lui quando sente parlare di Magnum spera sia di champagne, capito?
3: Magnum potenza, ve lo ricordate?
0: Ferma.
6: Possiamo sparare sulla jingle? Okay. Ecco, perfetto.
0: Dai, un aiutino non lo merita, Manuela.
1: Questo è l'aiuto? Ah!
5: Qual è l'aiuto?
3: Ah, boia!
7: Numero, c'è un numero lì.
0: C'è un numero.
7: Il titolo c'è un numero.
1: Ce ne sono più di uno.
6: La nostra perspicace Manuela.
1: 4 marzo 1943.
3: Senza aiuti, senza mani.
1: Una vera potenza, Manuela.
0: Noi si temeva tu dicessi 1943.
1: Certo.
0: Però
4: era un po' lungo.
0: Sei arrivata lì. Senti, ma allora, giustamente Cristiano prima ha detto le edicole, insomma, stanno scomparendo e sempre più vediamo quelli che fanno il tuo mestiere e ricorrere anche ad altre cose da vendere.
5: Non vendono vino, Paolo.
0: No,
5: non ancora.
0: Edicole che vendono materassi ultimamente.
5: Sì.
4: No.
0: Tu sei pura carta e basta così?
4: No, faccio anche altri servizi, bollette, ricariche.
0: Ci si dà da fare, giusto così. Vabbè.
4: Sì, per forza.
0: Brava.
1: Grande Manuela.
4: È difficile.
6: E al grido di Uputenz sembnu squadrone, noi ti salutiamo, ti mandiamo il super pacco a questo punto.
1: Esatto,
6: bello farcito.
4: Grazie.
1: Insieme ai gadget di R101.
4: Grazie,
1: buona giornata,
4: grazie.
1: Manuela, darci un belle wiwa.
4: Buona giornata. E wiwa.
0: E wiwa. Ciao.

0: si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: Allora, non si vince niente, eppure chissà perché voi arrivate a frotte.
2: A frotte.
1: Al 331-80-90-101, tutti pronti a dire la propria, auspicando che possa vincere.
3: Eh sì, quelli che si svegliano apposta, quelli che sono dei grandi professionisti, un po' come spero diventi il mio amico chimico. Per ora sta facendo un periodo di provetta, poi vedremo.
1: Il chimico, un periodo di provetta, ma i nostri giudici sono pronti a giudicare i vivi e i morti. Ed
4: allora posso dire una cosa di quelle. Non me ne è piaciuta una di battuta.
1: Figo, no, non l'hai capita, non è che non ti è piaciuta.
5: Non è ancora iniziata.
4: Non ha vinto nessuno per me.
5: Ma non è ancora iniziata, Antonio.
3: Tu aguzza bene le orecchie, Antonio.
4: Paolo! La battuta che tu hai riso di più.
5: Ancora.
1: La tua.
3: Magari questa, dai, cominciamo così.
6: Buongiorno banda, Enrico da Monza.
3: Ciao Enrico.
6: Allora stamattina ho aperto l'armadio e ho rincontrato l'ometto che si usa per le camicie che volava ieri. Gli ho chiesto com'è andata, mi ha detto che per adesso gli fanno fare l'appendista.
1: L'appendista.
3: C'è la gente che parla con gli oggetti ormai.
1: L'ha costruita bene però, l'ometto fa l'appendista, bello, bravo.
2: Sì, speriamo arrivi presto un condono.
3: Attenzione perché qua c'è un gruppacchione in macchina, quindi anche qua ascoltate bene, succede di tutto all'interno di questo challenge.
2: Gruppacchione.
7: Ciao Chiara, anche mio amico è stato preso come matematico, meno male è stato calcolato. Saluti da Lele, Giovanni e Luca.
1: Cosa? Io non ho capito niente.
2: Nulla.
1: Non sei capito niente.
3: No, la battuta è un mio amico è stato preso come matematico, era tutto calcolato.
1: Ah, ok.
3: Ora facciamo risentire, poi succede il delirio intorno a lei.
7: Ciao Chiara, anche mio amico è stato preso come matematico, meno male è stato calcolato. Saluti da Lele, Giovanni e Luca.
5: Ma perché ridono?
2: Non lo so, perché la mamma è stata fermata dai vigili.
3: Bene.
5: Diretti in qualche centro. Specialistico, chiaramente.
1: Sì.
5: Avanti, prossimo.
6: Poi. Paolo per il tutorial da challenge.
3: Paolo.
6: Ma invece lo sapete che Cassano, appunto, vuole iscriversi all'università, è andato a parlare con il rettore dell'università di Bari, gli ha detto va bene, ma quale ramo sceglie? E lui ha detto: presidente, non voglio un ramo, voglio un banchino come tutti gli altri.
3: Bella. È vero, Antonio?
4: Questa è una cosa che mi è successa. Beh,
1: adesso la tagliamo in due, contiamo i cerchi. Quanti anni ha questa
2: parola? Questa è da carbonio 14.
1: Mamma mia,
3: addirittura.
2: Manuale della barzelletta, pagina 74.
3: No. Barzelletta che dura così tanto vuol dire che è troppo bella per il challenge. Però Antonio, confermi anche che è successo veramente.
4: Sono le cose private, le vorrei tenere per me.
3: Da un ramo a un cactus. Vai.
8: Ciao banda, va a certa Brescia.
3: Walter.
8: Ma volevo chiedere, ma se un cactus ordina una birra alla spina? Ciao a tutti, buona giornata.
3: Allora, cosa è successo?
1: Ascoltate, no, fermi tutti. Stamane
2: è finito sotto una pressa.
1: Ma cosa state facendo stamane? È evidente che la linea deve essere pulita, altrimenti non si capisce niente. Noi.
2: Vabbè, anche noi che abbiamo scelto questa, non è che brilliamo.
3: Abbiamo detto che vale tutto.
1: Sì.
2: Ma
3: vediamo il VAR.
1: Chiama a vedere se sta bene, innanzitutto.
8: Ciao banda, va a certa Brescia. Ma volevo chiedere, ma se entra in un bar, ordina una birra alla spina?
1: Allora,
8: ciao a tutti, buona giornata.
1: Avete presente? Sai quei filmati su YouTube dove c'è quello col muletto che gli cadono addosso tutti gli scaffali?
3: Ma lui stoico rimane lì mentre succede di tutto dietro.
5: Fa ridere solo per quello, la battuta è in passata e in osservata.
2: La battuta mi verrebbe da dire, ma hai presente quando sei alla cassa che c'è le vecchie casse che pigi e ti esce bon nelle reni?
1: Sì.
2: Poteva essere anche un po' quel rumore lì della cassa che arriva negli addominali.
3: Vecchie battute, ma anche vecchi giochi che si ripropongono, ragazzi. È arrivata oggi la risposta del bim bum boomer del lunedì.
6: Walter Chiari, il sarchiappone americano.
5: Ma che è?
1: Ma scusa, ma
5: ascolta su DAZN.
2: Ma giovedì!
1: Ascolta su DAZN. Ma siamo giovedì, quella è la domanda del boomer.
3: Però è così che va il challenge.
2: Scusate, mi viene in mente, avete presente Giovanni Cacioppo, il comico?
1: Sì,
5: sì, come no.
2: Giovanni Cacioppo ha dei tempi di latenza, tu li fai, sei in macchina, tu gli fai una domanda e lui sta 5 minuti zitto e te dici, ma non sarà sovrappensiero, ma tu quanti figli hai, Giovanni? 5 minuti, poi gli dice no, 2. Perché nel frattempo sei in un'altra provincia, risponde un cittadino.
3: Ma chi è costui?
2: Giovanni Casciotto.
5: Testa di cane, testa di cane, che non sei altro.
4: Il sosa di Ali, di Aldo Giovanni Giacomo, che poi li scambiano sempre.
2: Esatto.
3: Oh, ragazzi, in 2 minuti dobbiamo dire chi è il vincitore del challenge.
4: Allora, però vi devo elencare delle cose da leggere.
3: Ancora?
2: Sì, certo.
4: Cime di rapa tempestose. Il libro di Paolo, Don Chisciotte della pancia. E poi.
5: E poi.
4: Così è secchi se vi pare.
5: Se non sei chi?
2: Pirandello.
1: Quello è il libro con le pagine che stanno una un metro dall'altra, giusto?
5: Vabbè, oggi però eravamo partiti con la chimica, a me ha fatto schifo tutto dalla A all'azoto.
3: Ecco.
5: Quindi andiamo con The Winner Is.
4: Oh, grazie. Grande mangio!
5: Non l'ho più fatto. Uscirò.
9: Buongiorno banda, Enrico da Monza. Allora stamattina ho aperto l'armadio e ho rincontrato l'ometto che si usa per le camicie, che è andato a lavorare ieri. Gli ho chiesto com'è andata, mi ha detto che per adesso gli fanno fare l'appendista.
5: Bene, bravo, bravo.
1: Non sei stato scelto perché era la più brutta, ma perché era quella che abbiamo capito. L'unica.
3: Se non succedeva niente intorno.
1: Aiuto. Cosa ridi, Cristiano? Cosa ridi?
3: Ognuno è rimasto bloccato su una battuta fatta in questi ultimi 5 minuti.
2: Leonardo Fiaschi ha fatto i complimenti a Riccardo.
5: Che non
2: l'imitazione di Mancini, che era un quarto d'ora che non la stava più facendo.
5: Vabbè, vale tutto. Va bene.
3: Vale tutto ed è solo giovedì, ragazzi. Hey. C'è domani, c'è il Tortorella Challenge del venerdì che vi aspetta qui su R101.
8: Ciao banda, va a Certa Brescia. Ma volevo chiedere, ma
3: Walter, tu

0: sta succedendo?
1: La falce mietitrice, così chissà chi sarà il prossimo venerdì, a chi toccherà.
2: Secondo me Paolo è arrivato con il Tortorella Challenge.
1: Che non sarebbe strategicamente una mossa sbagliata, devo dire.
0: E allora facciamolo partire subito la sfida, la battuta più brutta del giorno. Parte ora.

0: Ciao banda, ciao. Io fossi in voi farei lavorare Paolo in videochiamata, assolutamente, così lo rendete attivo. Buona giornata, Federico da Bergamo.
1: Il taxi non lo può prendere, i mezzi non ci sono, almeno in videochiamata. Dai, insomma. Dopo ci proviamo.
2: Ci sono certe agenzie funebri che ti mettono la webcam sulla bara, sì. E tu da casa tipo, webcam sull'oculo.
3: Ma lui
2: non
3: è facile.
2: Vuoi andare al cimitero?
3: Facile.
2: E ti mettono...
3: È facile che si faccia cadere un albero sulla linea telefonica.
1: Si è fatto barricare.
2: Ma perché? Dai, altra trambata. Dice, ma perché questo humor nero? Ma perché tanto peggio di così? Siamo nel pieno del Tortorella Challenge, quindi non,
1: sì.
2: Cose non possono andare, no?
1: Tra l'altro io sono ancora terrorizzata da ieri sera. Ho visto un film di paura con protagoniste delle verdure. C'erano le zucchine, i sedani. Era un horror.
2: Oh, Dio mio. E all'uopo in giuria abbiamo, nell'ordine, avanti.
1: Nicola!

0: Sì, la voce vero, di Mario sì. Giortolano.
1: Mario Giortolano, chi è quell'imbecille che ha deciso di chiamarti Giortolano?
2: Penso un po' indovina.
3: Abbiamo un autore fior fior di milioni.
2: Toc, pagato toc per queste battute. Toc.
1: E Nicola Porro.
0: Non ha neanche dovuto lavorare su Nicola Porro perché ce l'ha quello. Già nel cognome.
2: Nome omen.
0: Tutto è pronto, provate a non far ridere i nostri giudici per vincere il Tortorella Challenge, magari così.
4: Vabbè Chiara, ma che film del cavolo che guardi. Ciao Cristina da Milano.
0: Ciao Cristina.
1: E questa vabbè, era nell'aria, era lì che girava, dai.
0: Dove andiamo? Da Milano a...

0: Ciao R101.
1: Ciao.
0: Questa è la mia battuta.
1: Vai.
0: Ci sono tre macchine, una gialla, una rossa e una blu. Quella arriva prima? Quella gialla.
1: Perché
0: è gialla.
1: È
0: e
1: gialla.
0: Viva.
1: Giusto.
2: Quella è gialla.
1: Gialla è gialla.
2: Mi esprimo.
3: Paolo! Paolo, vin santo subito!
1: Vecchia tocca!
2: Paolo Vinsanto subito.
1: Come
2: non è male, sicuramente meglio
1: per
2: di...
1: una bimba così piccola, piccina, giovane. L'ha sentita ieri e per lei è il cavallo di battaglia. A proposito di cavalli,
4: Banda, buongiorno, Walter.
1: Ciao.
4: Da Brescia.
1: Walter.
4: Ma ascoltate, ma se voi avete un cavallo e state attraversando un ponte, mi raccomando, tenete bello, bello stretto, altrimenti
1: perché?
4: Cavalca via. Ciao a tutti.
2: Vabbè, questa ci stava dopo le prime due ciofeche iniziali. Questa
1: qui è strani comunque.
2: Mi ha fatto muovere mezzo muscolo. Va bene.
1: Torniamo nell'ambito ambito Paolo di Niano.
2: Ah, ok. In quella
5: ciao Chiara, ciao Banda, Lorenzo da Chieri per il Tortorella Challenge.
1: Ciao.
5: Guarda Chiara, anche per ricordare Paolo, io questa sera guarderò un film che parla di birra. È una commedia.
4: E we were...
2: Ah, commedia.
5: Media.
1: Commedia.
2: Vabbè, per fortuna era l'ultimo, no?
1: No, abbiamo un'ultimissima sfidante oggi è venerdì. Dai, poi mancherà per due giorni il Tortorella Challenge. Come facciamo?
2: Okay.
1: Abbiamo una in più, vai!
6: Ciao Banda, Erika da Sedriano per il Tortorella Challenge.
1: Buongiorno.
6: Io invece ho visto un film con protagonisti dei pesci. Era molto interessante, era un thriller.
1: Thriller non è male.
7: Allora, Cristiano, ti ricordi quando l'abbiamo fatto thriller? Ricordi,
2: A Livorno. Livorno, famose thriller alla livornese.
1: Ah,
2: vabbè.
1: Sì,
2: La nostra amica di Fabriano, che salutiamo la prossima volta in Cartale. Ecco queste battute ETL lì. Oh, benissimo. A questo punto, la liturgia prevederebbe che Mario Giordano e Nicola Porro stabilissero la battuta migliore. Ma siccome ieri è cambiata la legge elettorale, si fa come dico io.
1: Va bene, Cristiano, prenditi la responsabilità.
2: Va bene, allora vince la numero 3. La numero 3,
1: the
2: signori.
1: Winner is toc toc, the winner is.
4: Buongiorno, Walter da Brescia.
1: Walter.
4: Ma ascoltate, ma se voi avete un cavallo e state attraversando un ponte, mi raccomando, tenete bello, bello stretto, altrimenti cavalca via. Ciao a tutti.
1: Cioè, sei stato incoronato direttamente da Cristiano Militello.
2: Certo,
1: cioè, potrà dirlo a tutti gli amici, i parenti.
2: Tutto, finalmente a quest'ora, dentro questa radio, si sorride, amici. Questa era la migliore. Abbiamo fatto uno strappo alla regola.
1: Sì, ma la sfida, la battuta. Brutta del giorno.
2: Per una volta, poi per festeggiare la scomparsa di Paolo Dini abbiamo sovvertito le regole.
1: Festeggiare.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101.

0: In questa giornata in cui ci ritroviamo meno mati del nostro Paolo Dini.
1: Ci ritroviamo orfani.
0: Esatto.
1: Ecco, sentite la musica che Paolo ha scritto sul testamento di voler eseguire durante il trasporto funebre. Ecco.
2: E quindi è il momento del toast in pesce.
3: Bello.
1: Ah sì,
2: avete preparato anche voi un piccolo discorso per il nostro Paolo?
0: Certo. Non c'è Paolo, non c'è più Paolo. Come facciamo a non dire la nostra?
2: Paolo Dini finalmente ha staccato la spina dopo centinaia di barili svuotati. Ci lascia Paolo Dini dopo 70 anni e finalmente può digerire. Pensate che questo discorso funebre è il primo discorso in cui Paolo Dini non ci parla sopra.
0: Questa è la più bella. Vuoi anche bruciarti qualche battuta?
2: No. Cristiano ha qualcosa da dire?
1: Sì, sì, mi ricordo, ora bando alle prese in giro, mi ricordo quando ci siamo conosciuti che avevi avuto un brutto incidente. Avesti bisogno di trasfusioni e fui io a accompagnarti alla Paulaner per farti fare queste trasfusioni. Sono vicino, amico, e lascio la parola a te, Chiara, compagna di tante trasmissioni.
3: Sì.
0: No, ragazzi, non dobbiamo essere così tristi, dobbiamo cercare un lato positivo in tutto.
3: Brava.
0: Oggi il mondo è un posto leggermente meno affollato e trovare parcheggio sarà più facile.
1: Il mondo sarà più sobrio da oggi, diciamo.
3: Morto, morto Paolo Dini. Verrà cremato al whisky.
2: Paolo, bloccato da un albero, è riuscito a sopravvivere. Peccato, perché la natura stava per fare il suo corso. E oggi tutti i birrifici di tutta Italia verseranno i bicchieri a mezz'asta.
3: Boccali a mezz'asta.
1: Mezza pinta.
2: Paolo Dini ci ha salutati, affogato in quel bicchiere mezzo pieno. Grazie Paolo.
3: Grazie Paolo.
1: Grazie.
3: Ci mancherai. Tra l'altro, sconvolti dalla notizia, tutti i suoi fan si sono riuniti, tutti insieme, in un ascensore.
0: Urlando

0: Ci ha bussato alla porta un artista italiano che in questi giorni ha commentato una foto.
1: Non aprire, che è una truffa, non aprire.
0: In cui mangiava con la sua compagna e con sua suocera, degli gnocchi cucinati dalla suocera, e l'ha commentata lui stesso, grande Sandrona gnoccona, a sua suocera. Stiamo parlando dell'artista Tony F, alla banda artista di R101.
1: Tony. Ciao Tony, e quindi tu ritieni che debba essere di interesse pubblico lo gnocco di tua suocera, giusto?
2: Sì, perché adesso so io che preparo i gnocchi, perché io preparo dal 2070.
0: Tony F dal futuro alla banda di R101. Vabbè,
2: state a parlare, vi ricordate quando c'era cosa, ricordate, io ora sono vecchio.
3: Nel 2070 non parleremo tutti con l'autotune?
1: Sì.
2: Magari. Quando c'è stava l'autotune, le cose andavano meglio.
0: Ah sì, eh? Cosa c'è nel 2070?
2: La gente sta male perché ha perso. Io parlo così, ho perso tanti per colpa dei zuccheri, mi come quell'altro che sei magno. Capito?
1: Ma ormai hai battaglia contro gli zuccheri, vero?
2: Sì. Certo, certo. Ora si annoia di più, capito? Sta longevità del 2070, ma annoia. Penso che arrivo a 140 anni, ma annoio proprio.
1: A cosa serve campare 140 anni se poi ci si annoia?
3: Sì, ci ha annoiato a 30,
4: tutto sto entusiasmo. Bravo.
2: Mi ricordo ci sono i migranti agli angoli delle strade a vendere la merci.
1: Adesso
2: poi dopo il ventennio va a nascere è cambiato tutto.
0: Dici cosa
4: Dio
0: succederà.
4: Che paura.
2: Dal 29,
4: posso fermarmi qui? Io scendo qui.
2: Dal 20, sì, 20 anni. 20 anni.
3: Io volevo sapere quanto sta la benzina nel 2070.
2: Bassa.
1: Non c'è più, la si sniffa e basta.
2: Con 5. Con 1,45 euro al litro.
3: Però 5 euro al litro. Vabbè,
0: tra 50 anni.
3: Magari nel frattempo aumentano gli stipendi. Va bene.
2: Ai miei tempi non si stava. Come ora 48 ore al cellulare nel 2070. Ai miei tempi, se facevamo cose interessanti, si passava il tempo dal tatuatore. Ai miei tempi. Noi se suonava musica vera con i software, computer, mica sta robaccia artificiale di oggi.

0: Ercolano, dammi il regalo.
1: Ciao,
0: Sara da Palermo, R101, dammi il regalo.
2: C'è gente.
3: Mauro da Casa Pusterlengo, R101, dammi il regalo.
4: R101, dammi il regalo. Stefano da Sant'Arcangelo di Romagna, ciao a tutti.
5: Ciao banda, sono Ercilia da Pioltello. R101, dammi il regalo.
6: Ciao, sono Pietro da
7: allora?
6: Napoli. R101, dammi il regalo.
1: Vabbè, siete nel posto d'Italia. Giusto, qua c'è il dammi il regalo.
8: R101, dammi il regalo.
1: Le voci che si alzano da tutta Italia, la più veloce ad arrivare al 331 80 90 101 è stata lei.
9: Ciao, sono Valeria da Messina, R101, dammi il regalo.
1: Grande Valeria, buongiorno.
3: Buongiorno.
9: Buongiorno. Ehi. Ciao.
3: Ciao. Ciao Valeria, come stai?
9: Emozionatissima.
3: Dai, di Messina.
9: Messina, sì, esatto, Messina.
3: Pensa tu il paradosso, sei stata la più veloce quando ho saputo che le autostrade siciliane sono messe così male che per percorrere da Messina a Palermo è stato stabilito che non si potranno superare i 60 km all'ora.
1: Davvero?
3: Perché sono tutti cavalcavia, guardare, ci vogliono 4 ore e mezzo. E tu invece hai battuto tutta la concorrenza per arrivare a mettere le mani su questo gioiello musicale, insomma.
1: Davvero?
3: Sia in vinile che in CD di Lucia. Lucio Dalla, brava.
9: Grazie, super fortunata quindi.
1: E non solo, Valeria, possiamo anche mandarti tutti i gadget di R101. Dovrai partecipare a un giochino che facciamo con una jingle machine.
3: Sì, sì.
9: Ok.
3: C'è questa integrazione, Anna e Marco. Chiara Minorella, Chiara ha questi 16 tasti, questi 16 pulsanti.
1: Piccoli.
3: A ogni pippolo corrisponde insomma magari una sciocchezza, un sample, un campioncino musicale. Solo sotto uno di questi 16 tasti si cela il nostro jingle vincente per arricchire il tuo bottino,
1: Che fa così.
9: Okay.
3: E fa così, quello fa così.
1: Dovrai andare a caso, Valeria, quindi di un numero dall'1 al 16.
9: 2.
1: Numero 2.
10: Sciori, tutto l'anno. Guarda caso, non è sbagliatissimo, però lei è di Messina.
3: No. Bene,
9: okay.
3: Mutiamo il 2 e buttiamoci su un altro numero.
9: 10.
1: Numero 10.

0: Valeria, che scusate, deve portarsi Valeria, a casa i nostri gadget.
1: Sì, ma magari ha da fare nella vita, Valeria.
2: Ma chi se ne frega, rimetti la forza!
1: Forza!
2: Voglio parlare 10 secondi di euforia, ma me lo levi magari.
0: Magari la prossima è pure meglio, magari becca il gadget. Valeria, ci sei ancora?
2: Vigil 10.
3: Ci sono. Un altro numero, 15.
0: Sari dicesse il 10.
4: Questa non è sbagliata.
1: No.
4: È venerdì.
1: Bella. Oh, vai.
2: Mutande, giù i mutande.
1: Ecco, ma in realtà è tutta una scusa per fare un po' di casino e mettere la musica che ci dà il banno.
0: Bene. Che numero era per fermarla?
4: La 15.
1: No, 10.
0: Ok, allora faccio 10, partire 10. Di tutto.
1: Va bene. A va questo bene. Punto. No. Vabbè, tu che hai fatto questo format, come se ne esce a questo punto, Chiara?
2: 10.
0: 10?
4: No, basta con Corona.
2: Già 15.
0: Che qualche dai, un aiutino.
1: L'aiutino?
0: Un aiutino dalla regia?
4: Non è la 10.
0: Non è.
1: Oggi che giorno è?
4: Oggi che giorno è?
1: Oggi che giorno è?
4: Ah, è il 9.
2: No. Come hai fatto?
4: Non era facile.
1: Veramente, per spicaci ne ho conosciuti, ma come Valeria da Messina raramente.
0: E infatti dire. Che lavoro fai, Valeria?
1: Ecco.
3: Lavoro in un negozio, faccio la cassiera in un negozio.
0: Cosa vendete?
3: Articoli per bambini.
0: Ah, ah dai, vedi? Puoi dire il nome, dai, tanto facciamo un po' di pubblicità.
1: Ma sì.
3: Faccio la pubblicità, ok, Iperbimbo.
0: Iperbimbo a Messina, oggi ci trovate una contentissima Valeria, piena di gadget e dischi.
4: C'è Peppino interessato, Peppino. 012, grazie. Roba 012.
2: Valeria, con chi vai a vedere il concerto di Corona?
1: Ma cosa? No. Non facciamo casino, per cortesia.
0: Esatto.
1: Va bene, congediamo Valeria, che magari ha anche da aprire negozio e da presentarsi al lavoro. Sì. Grazie, ecco, e metti naturalmente R101 nella tua attività. E lì volevamo andare a parare. Grazie,
3: quello
1: cara.
3: Quello sempre. I miei colleghi lo sanno che la radio è monopolizzata.
0: Brava, così ti vogliamo. Grazie. Un bel uivo per buon concludere weekend. Questo pulpurri di premi che ti arriveranno a Messina.
4: Vai!
3: E Wittua!
4: Brava!
0: Dai, è un numero 10 così per concludere.
4: E allora?
5: Forza, forza! Musica, si para!
0: Grande Valeria, ciao! Dammi regalo, comunque torna qui su R101 solo con la banda.

0: Golf Marathon a Monza. Partenza spettacolare dall'autodromo di Monza, 10.000 persone.
1: Wow.
0: Dopo qualche chilometro, Federico Allamprese, che è un del centro sportivo dell'esercito, che stava partecipando, era al numero uno. Poi è successo qualcosa.
1: Ma ce l'abbiamo al telefono, Federico.
0: Buongiorno Federico, ciao.
2: Ciao, buongiorno ragazzi, buongiorno.
0: Eccoti qua.
1: Beh, eri primo, sei rimasto primo, avrai vinto.
2: Sì, allora, praticamente io stavo partecipando alla gara da 30 km.
0: 30 km.
2: Maratona.
0: Ok.
2: Sì, perché c'erano più gare in una sola edizione.
0: Okay. Quindi la più importante, non competitiva, ma molto importante, anche vista la gente che c'era.
2: Era competitiva,
0: pure.
2: Solo che.
0: Ah.
2: Sì. Fondamentalmente al circa 1,8 km, quasi 2 dal traguardo.
1: Eri sempre primo.
0: Quindi
1: giusto?
0: Dopo 28
2: sì,
0: chilometri.
2: Sì, avevo più di quasi due minuti sul secondo. Quindi
0: è una certezza quasi.
2: Assolutamente sì.
0: Ma poi
2: ero scortato in mezzo al marasma di gente che c'era, perché comunque eravamo in un segmento del percorso che era pieno di gente che stava ancora a metà del percorso della mezza maratona e della 30 km.
0: Ah, okay. Li stavate doppiando praticamente.
1: Quindi avete degli apripista,
2: sì.
1: Giusto?
2: Esatto, con due apripista. Ad un certo punto c'era un bivio a cui anche in precedenza c'era stata un po' di confusione e uno dei due apripista mi ha detto: segui quello che c'è davanti.
0: In bicicletta, giusto,
2: lui.
0: Sono gli apripista.
2: Sì, sì, sì.
0: E
2: con
0: tu
2: il fischietto per.
0: Mm-hmm.
2: Esatto, no, poi c'aveva un cartello bello grosso con scritto:
0: follow me.
2: Scorta primo uomo.
0: Ok.
2: Allora andiamo avanti e ad un certo punto sul GPS mi suona il 30° chilometro. Lui rallenta, eravamo all'interno della pista e io sapevo che eravamo molto lontani in quel punto
0: dall'arrivo.
2: Allora si rallenta, si ferma, mi guarda e mi fa: mi sa che abbiamo sbagliato.
3: No! Abbiamo chi?
0: Lui, il primo classificato, ovvero Federico, il secondo e il terzo, vero Fede? Vi hanno seguito tutti?
2: Sì, è stato un po' un caos. I primi tre classificati hanno sbagliato. Poi c'è quello che era quarto, che alla fine ha tagliato primo.
0: È arrivato primo?
2: Sì, poi la dinamica dietro ovviamente io non c'ero, non l'ho vista. Però so che anche altri ragazzi poi ci siamo trovati nel post gara per l'eventuale ricorso.
1: Quindi seguendo quello che doveva farti strada e portarti dritto al traguardo, ti ha fatto ha sbagliato lui e tu gli sei andato dietro. Cioè.
3: Ecco, ma se andavate all'IKEA domenica pomeriggio, non era tanto faticavi uguale.
1: No, se andava all'IKEA col cavolo che trovava l'uscita.
2: La mia compagna era sicuramente più contenta.
0: Aspettava il traguardo. Guarda, solo non vedevi l'ora di tagliarlo davanti a tutto con l'ovazione e invece
2: no, devo essere sincero, stavo vivendo gli ultimi 8 chilometri, perché gli ultimi 8 chilometri li ho fatti completamente da solo perché ero da solo in testa.
0: Avevi vinto!
2: E stavo pensando, sai come quando sei bambino che magari ti vengono a vedere i genitori alla partita di calcio? E segni un gol, due gol, cioè sono emozioni così, no? Io stavo vivendo gli ultimi 8 chilometri per tagliare il traguardo davanti alla mia compagna, perché comunque lei mi segue in tutti gli allenamenti lunghi, esatto, vive con me comunque tutto quello che sto facendo e costruendo, quindi ci tenevo, no?
1: Per forza.
2: E spento tutto così improvvisamente.
4: Ti viene da piangere adesso.
1: Ti vengono a vedere ma non sanno dove sei.
2: Esatto. No,
1: grazie.
2: Ogni tanto l'annuncio al microfono, perché davano ogni passaggio cronometrico, davano il posizionamento sugli spalti
0: e non ti nominavano mai.
3: Sì, praticamente ha vinto anche la mezza maratona di Tripoli contemporaneamente.
5: Federico, sono Giancarlo Magalli, buongiorno.
4: Il comitato?
5: Avremmo voluto darti dei premi di consolazione di 101, ma insomma non sei stato più veloce e quindi ci dispiace.
0: Niente,
3: coraggio, ti rifarai, ne siamo certi. Forza.
0: Grazie Federico per questo tuo racconto, una storia bella.

0: Buongiorno, buongiorno.
1: Lui riesce a parlare e fare i versi, senti? Parla?
2: Provo a parlare, esattamente. Una cosa incredibile, vista l'occasione, la intitolerei tra pianti e realtà, il Tortorella Challenge.
1: Bravo, bravo,
2: grazie,
1: bravo,
2: grazie.
3: Amore, buongiorno banda. Scusate, ma non potete assumere la guida che ha portato l'amico Federico al traguardo? Non so, lo assumete dalle 8 alle 8 e un quarto, dal lunedì al venerdì, eh? Così, chiedo per un amico.
0: Si sbagliamo strada. Beh, non ci potrebbe essere la sfida, la battuta più brutta del giorno.

0: in bicicletta del nostro amico che abbiamo sentito prima in viva voce.
1: Ma quando ha detto
0: sbagliato strada,
1: fa tanto ridere la gente, poi tu hai detto si riferiva evidentemente non a questo programma. Pensavo a quello, invece no, sei di nuovo tornata là.
2: Maratoneta che seguendo la lepre che avrebbe dovuto indicargli il giusto tratto di percorso lo ha portato invece a chilometri dal traguardo, facendogli sfumare una vittoria
1: la annunciata. La lepre giusta, la si riconosce dal profumino.
2: Vabbè. Allora,
0: voi siete sulla strada giusta se partecipate al Tortorella Challenge. È così che la giornata parte al meglio.
2: È una menzogna. In realtà Chiara ha per la terza volta in canna la sua battuta stamattina, particolarmente trucida.
0: Ormai sono sempre più in confidenza il toro e la mia mucca, si danno del mu.
2: Ecco, io spero che i RIS di Parma perdano anche questa prova, diciamo.
1: Io ho letto come sono stati nominati i file che seguiranno tra poco, quelli che corrispondono ad ogni battuta dei nostri amici. E già sono disperato.
0: Cominciamo così.
3: Buongiorno banda, ma se la mucca fa mu, perché il merlo non fa me? Buona giornata, Giada da Fucecchio.
0: Giada da Fucecchio, proprio.
2: Saluto mia sorella che la diceva nel 1979, battuta.
0: È umorismo toscano,
4: allora,
0: vero Leo?
4: Scusami,
0: vero,
4: possiamo, sì, possiamo salutarlo, il nostro Fucecchi Paone.
2: Ah! Eh? È morto. Fucecchi Paone. Va bene.
0: Seconda sfidante, vai.
5: Ciao Chiara, due pecore invece stavano parlando, una gli stava spiegando che era uscito un problema all'interno del loro gregge e l'altra pecora gli ha risposto: ciao Alessandro da Strambino.
0: Strambino?
1: Sei un strambino anche tu, secondo me. Di che anno era questa, Cristiano? Quella del
2: pecora? Siamo a due secoli fa.
1: Secoli fa, avanti.
6: Ma come si permette? Ma mi dia del boy!
0: Ha detto piano piano il nome, Alessio.
2: Io preferivo strambino, guarda.
0: Sono vecchie, magari c'è chi le ascolta per la prima volta proprio oggi, magari qualche piccolino all'ascolto.
2: La prima e l'ultima, spero.
0: Che ha anche il coraggio di diventare il quarto sfidante di oggi, così.
7: Ciao, sono Leonardo Barbieri da Pavia e oggi ve ne dico una bella.
0: Ciao.
7: Mamma, mi puoi dare 5 euro per un poveraccio che grida come un disperato all'angolo della strada? Ma certo, Pierino. E cosa ti grida? Gelati! Caramelle!
1: Ma perché non lo assumete tra i bambini eruditi con questa vocina
4: è
1: qua?
4: È vero!
1: Lo trovo adatto, lo trovo adatto.
2: È una differenza di mamma, evidentemente.
4: Allora, tra poco 30 lance, srotolerà il tappeto in diretta. Allora,
8: speriamo
4: Walter
8: di no.
4: Walter Noodles qua con noi. Lucilla Arrosti e poi Fernando Proce ci farà vedere in diretta come farsi la ceretta col cemento a pronta presa.
0: Non è possibile.
4: Peppe Grillo menerà 4 persone nel pubblico e poi ragazzi, non potevano mancare con noi altri influencer e non solo, dai, Lello Arena vestito da iguana.
1: Bello.
4: È tornata.
1: Chi?
4: Non si può dire, due volte non si può dire, riascoltatela.
1: Non si è capita.
0: Vabbè, nelle repliche su R101 sul nostro sito trovate tutto.
4: Ma e allora vogliamo dirlo?
8: Chi è il The Winner Is? Però?
4: Diciamolo, The Winner Is!
6: Ma come si permette? Dai. Ma mi dia del boy! Alessio.
1: C'è poco da ridere, Alessio.
2: Oh, a beneficio dell'ultimo bambino partecipante, il quarto partecipante, devo rivelargli che la sua battuta era viziata fin dall'inizio. Ha detto: ma amici, ciao, ve ne dico una bella.
0: E infatti ho sbagliato lì.
2: Troppo bella. Esatto. Facciamo un sacco ridere. E quindi c'era questo.
0: Può riprovarci domani, magari sfidando oggi tutti i suoi compagni di classe, le mamme, attraverso la chat delle mamme, per ritrovarsi intorno alle 8 qui per un altro Tortorella Challenge, la sfida più brutta del giorno del mercoledì.
4: È vero, e con noi ci saranno anche la TikToker Rita De Crescenzo, ci parlerà della rivoluzione magnetica.
8: Ma chi?
0: Lei?
8: Ma come?
4: E poi Paola Tappinassi e il suo cameo in Flashdance 3. Susanna Messaggio e Christian Bale prepareranno le fettuccine qua con noi. A domani.

0: è un segno del tempo quando ritrovi il tuo libretto scolastico del... l'anno scolastico 76-77 in un mercatino. Stiamo parlando di Leonardo Pieraccioni, un suo amico l'ha scovato, gliel'ha comprato e gliel'ha riportato. Lui lo ha annusato e ha detto: mi è sembrato di risentire l'odore di quando rimanevo a letto malato col Vicks Vaporub. No, e ha ritirato fuori tutti i ricordi, i sapori di quei momenti. Leonardo, qui con
1: buongiorno,
0: noi.
1: Buongiorno ragazzi, buongiorno.
2: Sì, ho ritrovato il libretto scolastico delle scuole medie quando ancora non conoscevo Cristiano Militello, pensate, ero giovane, ancora non avevo fatto il ciclone, ero ancora nel periodo preciclo,
0: sì.
2: Quindi
3: come c'è finito
0: nervoso, quindi.
2: Quindi allora mi ricordo una cosa, e mi dicevano le superiori poi sono pericolose, c'è gente che fa nonnismo e ti urla si ferma zuppio, e Panariello aveva già i capelli bianchi alle elementari. Conti non lo conoscevo ancora perché faceva l'attore e lavorava come uno dei figli nella serie televisiva I Robinson. Quindi... e mi ricordo sempre, perché questo libretto che ho trovato e delle medie mi fa ricordare il professore di matematica che diceva delle cose tipo...
0: Che diceva?
3: Te lo ricordi?
4: Non se lo ricordo, ma aspetta.
2: Certo, mi ricordo quello di matematica che diceva.
4: Gira il foglio.
3: Gli si è impallato il computer.
5: Potrebbe essere una gag, nel senso che
2: no, mi diceva sempre una cosa. Mi diceva: gli alunni iscritti in una scuola media sono 234, ma 130 di essi non frequentano la terza. Quante sono le sezioni di terza? Se ogni classe per Diana è formata da 26 alunni, dimmelo somaro. Quindi parlavamo di ceccherini e poi c'era il professore di geografia. Volete sapere come parlava?
5: Sì.
2: Professore di geografia mi diceva sempre:
1: la Basilicata, la Basilicata, la Puglia, la Calabria, non so.
2: E il peggiore era quello di storia.
5: Perché?
1: Diceva: bene, aprite il libro di storia.
4: Eccolo.
1: Bene, che ci ricorderà i migliori anni. Bene.
0: Faceva paura.
2: Sì, perché quel professore si mimetizzava con la lavagna e noi non si riusciva a vedere, capito? Che era questo succede. Questa è la storia di quello che mi ricorda, insomma, il libretto che il mio amico ha trovato. E mi ha fatto di morto piacere. Ecco.
4: Bravo.
0: È bello,
5: tra l'altro, ritrovato Leonardo, diciamo, ritrovato a Subiano, siamo in provincia di Arezzo. E caso vuole che Subiano è in realtà una trentina di chilometri da Stia, che è la cittadina dove è stata il set insieme a Poppi, naturale del ciclone, no? Quindi la svolta della carriera di Leonardo, quindi in una zona lui cara.
0: Chissà come c'è finito comunque, perché probabilmente da una vecchia casa di Leonardo Pieraccioni qualcuno ha riconosciuto il nome,
5: l'ha tenuto come memorabilia.
0: E quindi è partito poi sui social tutta una serie di ricordi di quando si era bambini. Hai tirato fuori il Vicks Vaporub, Leonardo.
5: La minestra col formaggino.
0: I canali in bianco e nero che non si cambiavano per pigrizia, perché quando stavi male dovevi pure alzarti.
3: Certo. La mancetta in sesterzi, mi ricordo io.
0: Termometro a mercurio che se si rompeva ci giocavi e poi sei venuto fuori che fa malissimo.
2: Io mi ricordo che Cristiano Militello era piccolino. Era già un po' avaro.

0: Sì. C'aveva le mani cuscite ancora in tasca.
1: Allora, visto che sui social poi si sono messi tutti a scrivere i loro ricordi, proviamo a chiederlo anche ai nostri amici al 331 80 90 101. Sì?
0: Chiara, poi si è fatto la prima gita, sai com'è andata?
1: Com'è andata?
0: Che ho urlato: Tini, domani vai in Spagna! E lui: olè!

0: Ma sappiamo già di cosa si discuterà oggi, eh? Napoli e Francia. Un sindaco francese dice no ai panni stesi, qui non siamo a Napoli.
1: Ehi.
0: E da Napoli gli rispondono: ci dispiace per voi, non è Napoli.
2: Anche Paolo Dini gli voleva rispondere.
3: Sì, dicendo che un sindaco napoletano ha obbligato tutti a mettere il bidet dicendo non siamo a Parigi.
0: Ecco. Mi sembrerebbe giusto.
3: Esatto.
0: Ne sentirete parlare. Oggi invece noi stiamo festeggiando due compleanni, sì, due anniversari lo stesso giorno, come succede spesso a voi.
4: Ciao, mi chiamo Deccio, sono un italo brasiliano che vivo qua in Italia.
0: Ciao.
4: Tre anni. Una cosa che posso dire è che oggi è mio compleanno. Ringrazio a Dio per tutto che ho già vivuto qua. Ti ringrazio tanto, tanto, tanto. Un bacio in cuore di voi. Un beijo no coração de vocês.
2: Obrigado. E allora lasciatemi dire.
0: Obrigado.
2: Parabéns pra você nessa data querida.
3: Muitas felicidades, muitos anos de vida.
2: Questo è super legal, tu curtindo pacas. Auguri, auguri, amigo. E facciamo